0: Ma bellissimo, dove ti chiederanno tutti i fatti tuoi, tutti ci daranno il conto in banca, codice fiscale, tutto quello.
1: Anche i gossip.
0: Beh,
1: allora,
0: sappiamo i cavoli di Carmelo e Giovanna, è incredibile.
1: Esatto, e ne approfittiamo per fare anche un po' di pubblicità a questo punto, la radio insieme a Pizza Lola e The Official Italiani ad Adelaide, per, in occasione dell'Italian Festival, organizza un evento per i giovani italiani a Pizza Lola il 21 di novembre, quindi vieni che conosciamo un sacco di italiani, si mangia bene, si beve, si sta in compagnia, si canta, Marco mette la musica.
0: No,
1: sì,
0: abbiamo fatto anche la marchetta adesso, capito?
1: Quindi mi raccomando, vieni adesso, cioè stiamo per finire, questa è l'ultima settimana dell'Italian Film Festival ad Adelaide, quindi se vuoi vedere dei film in italiano hai ancora una settimana di tempo e poi
0: ti fai il pezzotto.
1: No, questo non si dice in radio.
0: Come no? Vabbè,
1: però se vuoi un contatto ci fai sapere.
0: Come no?
1: A novembre c'è, per 22 giorni dura quest'anno, 21 giorni,
0: esatto,
1: l'Italian Festival, quindi c'è un sacco di eventi. Se rimanete sintonizzati sulla Italiana 531, perché noi partecipiamo a un sacco di eventi, e quindi per sapere un po' il programma è...
0: No, voglio vedere dove stai andando a finire.
1: Vado a finire, che adesso andiamo a mangiarci una bella banana che ci fa bene.
0: Ecco, vediamo quanto entri nella tara del bianconiglio adesso.
1: Sono già uscita,
0: stai rantolando.
1: Però
0: mi hai fatto da cicerone della comunità italiana.
1: Vabbè, ho approfittato, colta palla al balzo. Ma tu vuoi sapere come avviene una conversazione?
0: Poveretta Serena, adesso c'è, cioè, tu immagina il primo giorno di lavoro.
1: No, ve la dico dopo, non ce la faccio.
0: No,
1: adesso.
0: Tu c'hai qualche cantante che vuoi, che ti, cioè, che musica ascolti?
2: Ma io ascolto il rap di base da tutta
1: Eccola.
2: La vita.
1: Eccola.
0: Attenzione.
2: Però...
0: Dici.
2: Ma non lo so.
0: Dici.
2: So,
0: qualcosa di passabile, cioè, se mi chiedi l'ultimo singolo di Marra e Gue non lo posso mettere,
2: non so, mettiamo gli articoli, dai,
0: va bene, allora tu racconta questa lavora e io intanto allora... mi apropinquo.
1: Però ascolta, perché non te la perdere.
0: Sì, io con l'ADHD che ho, figurati se mentre tu parli allora, il mio cervello fa 54
1: cose. Sai come avviene una conversazione fra ortaggi e frutti? C'è un broccolo che dice: ma io sembro un albero. La noce dice: io sembro un cervello. Poi c'è il fungo, arriva e dice: ma io sembro un ombrello. E la banana: meglio che cambiamo discorso, va.
0: La doveva dire.
1: Era proprio bella, guarda.
0: Era proprio bella.
2: La frutta.
1: Aspetta, vai.
2: Sai perché l'arancia non va mai a fare la spesa?
1: No,
2: perché è mandarino.
1: Grande presa a soldato, puoi rimanere con noi tutto il giorno.
0: Dobbiamo firmare il contratto. So che non si fa e non è carino. Quanti anni hai?
2: 32.
0: E allora questa. Torniamo tra pochissimo, grazie Serena.
1: Grazie ragazzi.
0: Ciao.
3: 1996. J.H. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Siamo live, articolo 31, Tranchi Funky, Marco e Bianca per National Banana Day, tra l'altro distribuiscono anche i tatuaggi, questi sono tatuaggi, cosa sono?
1: Non ho capito se sono
0: sì,
1: tatuaggi,
0: sono tatuaggi
1: o sticker,
0: sono tatuaggi.
1: No, sono sticker, sono...
0: No,
1: sì.
0: Tattooheads, eccolo,
1: bellissimo.
0: Dobbiamo farli anche noi.
1: Adesso ci facciamo il tatuaggio della
0: Stefano
1: banana.
0: Stefano voleva, glielo portiamo, sì. Un tatuaggio. Intanto... voglio ringraziare Dino, il proprietario, che ci ha portato due bottiglie di freshly squeezed orange juice, che fanno qui, sai questi colpi?
1: OJ, se vuoi suonare...
0: OJ, esatto. E ci ha portato questa bottiglia di orange juice fatto proprio fresco qui, squizzato, spremuto fresco.
1: Ed è buonissimo.
0: Molto, molto buono.
1: Dolcissimo.
0: C'ha pochissima polpa, è tutto juice. Sai molto. Che ti ricordi quando è stato l'avvento dei juicer a casa? Tutti compravano juicer. Io a caso chiaramente quando c'è un trend subito mi ci butto come un banano.
1: Chiaro.
0: Però a proposito di banana, National Banana Day oggi 7 ottobre qui da Edele Fresh Fruiteries Morphett Vale 206 Menos Main South Road a Morphett Vale con il team di Pick a Lock e Pick a 6 che voglio ringraziare e sempre salutare alle 10.40 di questo broadcast che si concluderà alle 11 e poi visto che Bianca mi ha dato un assist super dell'Italian Film Festival alle 11 avremo live un'intervista in differita con Edoardo Leo
1: esatto.
0: che è un grandissimo attore italiano che presenta due film all'Italian Film Festival molto molto belli che vi consiglio di andare a vedere e ce ne parlerà insieme alla nostra Eleonora direttamente da Melbourne, la nostra Ellie che tra l'altro ieri ha fatto il compleanno, quindi gli facciamo anche gli auguri.
1: Cogliamo
0: di compleanno,
1: assolutamente,
0: e quindi alle 11 rimanete in ascolto perché c'è questa intervista speciale. Vi voglio anche ricordare che all'Italian Film Festival abbiamo regalato i biglietti quest'anno, sì. Però c'è sempre la possibilità di comprare i vostri biglietti online su italianfilmfestival.com.au, c'è ancora una settimana, finisce
1: esatto.
0: il 13 di questo mese, abbiamo avuto 3 settimane di film italiani in Australia, ma in particolare in queste 3 settimane in Sud Australia, nei cinema di Palace Nova, East End e Prospect. Allora, settimana prossima sicuramente torneremo live con Pick a Lock e Pick a 6 in studio per parlare di questo fantastico National Banana Day per parlare ancora di questi super negozi che vendono frutta e verdura, ma come vedi Bianca, adesso che siamo metà mattinata, come diceva Carmelo, la gente qua si sveglia più tardi, il negozio si è riempito, guarda che bella vibe che c'è, tutti belli contenti. Tutti
1: e
0: belli
1: poi
0: contenti.
1: Mi piace anche vedere che il negozio è portato avanti proprio a conduzione familiare, ovviamente
0: certo.
1: Hanno degli operai, però c'è il nonno, c'è il figlio, c'è la mamma, c'è lo zio e
0: esatto.
1: Tutti insieme lavorano. Non deve essere facile lavorare con la famiglia, però sono molto fan io dei... family business.
0: Ricordati quello che ti dicevo anche prima, amici e parenti, un ci vendi non ci accattare niente, questo è grande insegnamento,
1: esatto,
0: grande insegnamento.
1: Esatto.
0: Però quello che dovete fare voi è fate la spesa nei Pick a Lock e Pick a 6 store perché come vedete poi supportate queste famiglie anche, queste famiglie italo-sud-australiane come Domenico, come Dino, come Rosemary, come Frank, come Caterina e come...
1: E Carmelo
0: ovviamente, Carmelo che c'è ancora qua, sai, Carmelo. Dobbiamo fare il broadcast. A proposito di broadcast, ricordiamo sabato siamo live da Parini Brothers Fulham Gardens, che è la nuova location del negozio, aperto da 7 mesi circa, all'angolo tra Valletta Road e la Tepleseed Road. Saremo live quasi tutta la mattina dalle 9 fino a mezzogiorno e come sapete per tutti quelli che abitano a Ovest Panini Brothers il sabato è pieno strafonto, come si dice, c'è un botto di gente, quindi noi nel casino we thrive.
1: Cioè, ci troviamo bene,
0: ci ingioiamo parecchio nel casino. Allora avremo ancora dei fun fact della banana.
1: Sì.
0: Però vogliamo sempre ricordarvi, perché è importante ricordarvi che oggi, essendo National Banana Day, se portate una banana nelle palestre aderenti, avete un ingresso gratuito. Potete andare a cercare National Banana Day e trovate tutte le informazioni. Se venite oggi qui a Edley Fresh Morphett Vale, non solo mentre ci siamo noi, potete vincere anche un voucher da $50
1: esatto,
0: per fare la spesa nei vostri
1: esatto.
0: Fruit and Veg store.
1: Stanno dando degli assaggini con della banane, granola
0: certo.
1: E yogurt, c'è
0: certo.
1: La possibilità di vincere un po' di gadget, ci sono i cappellini, le borracce, le magliette, ci sono i tattoos, quindi venite qua, comprate le banane, spin the wheel e vincete. Il vostro premio si vince sempre, tra l'altro, quindi
0: esatto.
1: Non ti puoi sbagliare. Venite a trovarci, venite a fare un saluto in radio. Diciamo un'altra roba interessante sulle banane, Marco.
0: Vai.
1: Perché oltre a delle battute fantastiche, dico anche a volte delle robe più serie.
0: Vai.
1: Tu lo sai che se metti le banane insieme a degli altri frutti, la banana aiuta la maturazione anche degli altri frutti.
0: Pensa che roba.
1: Esatto, perché le banane mature producono etilene ed è un gas naturale che accelera la maturazione.
0: Beh.
1: Quindi se tu hai la tua cesta di frutta e della frutta è poco matura, gli metti in mezzo le banane e l'aiuterà a maturare più velocemente.
0: Pensa che roba. Perché tipo anche prima vedevo Giovanna che aveva preso gli avocadi, quelli verdi, verdi, verdi, no? Che quelli sono quelli duri.
1: Sì.
0: Quelli se ti svegli la mattina che sei di fretta, che non hai lavoro, come stamattina dovevamo venire qua. Cioè tu hai un avocado morbido che appena lo apri si taglia e si può mangiare.
1: Certo, però magari la signora Giovanna sa che lei non lo mangerà oggi o domani,
0: certo,
1: e quindi
0: certo,
1: l'ha comprato un po' più maturo, più acerbo per tenerlo qualche giorno in più.
0: Però la banana quindi aiuta la maturazione degli altri frutti.
1: Sì,
0: questo è importante.
1: Perché rilascia
0: etilene. Questo è importante. Quante cose fa sta banana? Cioè,
1: banana
0: veramente
1: fa tutto.
0: Cioè, incredibile, incredibile, incredibile.
1: Marco, qual è il tuo modo preferito per mangiare banana?
0: In macchina.
1: Non era qual è la tua posizione preferita per mangiare la banana, era qual è il...
0: Così, fresca, così
1: da
0: com'è.
1: Sola.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Esatto.
1: Non sei uno da... A me piace molto la banana nei dolci.
0: Ah,
1: quindi
0: okay,
1: con la Nutella, con il banana bread, una bella crepe banana e Nutella.
0: Brava, fantastico. Non male, non male. Ma adesso mia figlia
1: banana
0: mangia la banana.
1: Banana
0: split. Nana.
1: Banana. È un
0: Nana.
1: Minion, tua
0: Nana.
1: Figlia.
0: Sì, mia Nana. Figlia è un minion. E mangia la banana, la dividiamo a volte, oppure a volte io la finisco e mi fa... Banana è finita, figa, se ti sveglia, se sei lenta io me la mangio.
1: Cioè, immaginate la povera figlia di Marco Petta.
0: Razionato tutto con mia figlia, è così, è così. Allora, torniamo con una canzone e poi quando torniamo di nuovo, salutiamo perché finirà il nostro broadcast alle 11 di oggi, ma siamo a delle Fresh Fruiterers Morfett Vale, al 206 Main South Road, Morfett Vale. Venite qua anche quando andiamo via, venite qua perché National Banana Day non finisce. Tra l'altro, se non sbaglio, oggi in un Fruit and Veg Store di Marion dalle ore 13 potete vincere complessivamente fino a $5,000 nello shopping center.
1: Una bella opportunità.
0: Per National Banana Day. Quindi mi raccomando, non mancate, vi daremo più informazioni tra pochissimo, chiederemo ai nostri amici di Picaloca PK6. Andiamo ad ascoltare Marco Mengoni e noi torniamo tra poco con Marco Bianca qui con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigore Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: pompa.
1: Bentornati qui su Radio Italiana 531, siamo Bianca e Marco e siamo ad Adelaide Fresh a Morphettville in occasione del National Banana Day e abbiamo con noi, abbiamo cominciato oggi dicendo ma da questa parte della città italiani non ce ne sono.
2: Ogni volta che e poi dopo.
1: E invece
2: no. Marisa, buongiorno.
3: Buongiorno Marco, Bianco.
1: Buongiorno,
3: è bello essere
1: buongiorno.
3: Qui a Adelaide Fresh, io vengo ogni giorno.
1: Ogni giorno, ogni due giorni
2: vengo. Non l'abbiamo
3: qui.
2: Pagata, cioè veramente vieni qui tutti i giorni. Esatto. Perché Marisa è un local councillor di Onkaparinga.
3: Sì, Marisa Bell, councillor for the Southern Vales, city of Onkaparinga.
2: E ci dicevi che non è, sei stata già in radio con John Di Fede.
3: Sì, sono stata lì con the mayor of the city of Onkaparinga, Moira Wee. Andiamo
1: certo.
3: Ogni tanto a parlare delle cose del council.
2: Sì, sì, sì.
1: Certo.
2: E tu fai da traduttrice, più o meno. You
3: sì.
2: Translate.
3: Well, parliamo l'inglese.
2: Okay.
3: Io parlo un pochino di italiano.
2: Quello che c'è,
3: sì,
2: esatto.
3: Perché sennò the mayor non ci capisce.
2: Esatto.
3: Non capisce. Sì.
2: Ma Marisa, che ruolo hai nel council di Onkaparinga come councillor? So what are your duties as a councillor?
3: Ah, tante cose, ma di più I'm an elected member. Vuol dire
2: okay.
3: che il popolo, the residents, quelli che abitano qui, ogni quattro anni
2: devono votare.
3: Noi siamo quattro councillors
2: sì.
3: E il mayor lavoriamo insieme con the residents
2: sì.
3: e the council staff e aiutiamo a essere non controllo ma importante di avere informazioni di come facciamo tutte le cose
2: certo,
3: insieme
2: certo.
3: Per aiutare tutti
2: i residenti
3: così siamo tutti contenti delle cose che hanno bisogno la comunità the community centers
2: certo.
3: The sporting centers le strade
1: Certo.
3: Ma tutte le cose, aiutiamo, ma ogni mese io vado...
2: In Italia?
3: No. Mi piacerebbe. No, we have a council meeting.
2: Certo.
3: E poi ogni settimana siamo informati delle cose che stanno succedendo in giro. Noi we make decisions
2: mm-hmm.
3: About how... what priorities are in the council areas.
2: Certo.
3: We take lots of emails, lots of phone calls. We help to inform the community as much
1: For
3: as
1: sure.
3: inform the community, the council staff about the community's needs and views.
2: Ok, wow, quindi è una bella responsabilità. Allora Marisa, in realtà ti abbiamo proprio beccato alla fine del nostro programma, quindi chiudiamo
3: sì.
2: in bellezza, però sicuramente ci rivedremo in radio. Tu dicevi che fai la spesa qui,
3: sì.
2: quando parli di community centers, questo è un po' un community center,
3: sì,
2: guarda
3: well,
2: quanta community che c'è qui oggi,
3: è bellissimo. Meraviglioso,
2: sì.
3: Io vengo qui perché tutti i vegetali, la frutta, tutto che posso prendere qui
1: mi raccomando
3: fresco.
1: Oggi bisogna prendere le banane che
3: sì,
1: è il National
3: visto.
1: Banana Day
3: non sapevo
2: no.
3: che
1: ci
3: era
1: sono un sacco di premi
3: oggi.
1: Da vincere
3: no. ma io miei genitori abitano qui in Morphettville mio papà ha 95 anni
2: ah.
3: e mamma deve fare 89
2: ah.
3: e loro ancora abitano nella casa qui dove io
2: wow.
3: ho cresciuto sì. sono
2: Come
3: cresciuta
2: no.
3: e ci sono italiani qui
2: Come
3: tanti
2: no.
3: italiani
2: Come
1: abbiamo
2: no.
1: visto abbiamo avuto il piacere
2: Come
1: di
2: no.
1: vedere grazie mille per essere stata
3: grazie.
1: Con noi
2: grazie Marisa allora sicuramente ci rivedremo
3: mille.
2: Negli studi
3: sì,
2: con la sindaca di Onkaparinga
3: sì,
2: allora noi vi salutiamo, grazie Bianca,
1: grazie Marco,
2: grazie alle banane, grazie a Pico Local PK6 per averci invitato, grazie a Dino, il suo fantastico team per l'ospitalità. Noi ci risentiamo più tardi, ovviamente continuate ad ascoltare perché tra poco c'è un'intervista molto bella di Eleonora con Edoardo Leo per Italian Film Festival, la nostra Eleonora di Melbourne. E poi dopo continueremo con tutti i nostri programmi del mercoledì. Grazie a tutti, ci risentiamo con me domani mattina con Pane Latte Caffè. Saluto
3: ciao,
2: anche Vanessa,
3: ciao.
2: Già che ci siamo.
1: Salutiamola.
2: Allora, grazie dell'ascolto e mi raccomando, come ha detto Bianca, andate nel PK Local PK6 Store, oggi c'è un Spin the Wheel. Vi ricordo che, tra l'altro, dalle ore 13 a Carousel a Marion, è un negozio di frutta e verdura, per National Banana Day potete vincere fino a $5,000 cash, ok? Quindi Carousel oggi dalle 13, se vi trovate a Marion Shopping Center, c'è il team di Piccolo Local PK6, potete vincere fino a $5,000. Potrebbero essere 1000, 2000, 2500, 4999, non lo so. Marisa, andiamo là.
1: Però,
2: andiamo
1: sì,
2: là.
1: Andiamo. Venite anche qua se vi trovate a queste parti, perché qua c'è la spin the wheel e si vince sempre, quindi
2: esatto.
1: Mi raccomando, vi aspettiamo, buona giornata, grazie
2: esatto.
1: A tutti.
2: Esatto, grazie a tutti, ciao.
0: Radio Italiana 531.
4: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Apriamo con una notizia importante per il Sud Australia. L'attuale commissario di polizia, Grant Stevens, sarà il prossimo governatore dello Stato. La nomina è stata annunciata dal premier Peter Malinauskas. Stevens lascerà la guida della polizia il 23 ottobre e assumerà ufficialmente il nuovo incarico il 9 dicembre, succedendo a Francis Adamson. Il suo mandato durerà 5 anni. Stevens, entrato nella polizia del Sud Australia nel 1982 e commissario dal 2015, si è detto profondamente onorato per la nomina. Passiamo alla sanità e all'assistenza agli anziani. Un infermiere di 47 anni, Su Jin Han, non potrà richiedere una nuova registrazione come professionista sanitario per 2 anni, dopo essere stato riconosciuto responsabile di grave condotta professionale. Il Tribunale del Sud Australia ha esaminato immagini di videosorveglianza che mostravano l'infermiere usare una forza eccessiva nei confronti di un residente affetto da demenza presso una struttura di assistenza per anziani a Craigmore. Il tribunale ha sottolineato la particolare vulnerabilità del residente e la gravità del comportamento. Han ha espresso rimorso e ha attribuito le sue azioni anche alla stanchezza causata dall'eccessivo carico di lavoro. Cambiamo argomento e parliamo di cultura. Crescono le preoccupazioni per il futuro di alcuni festival del Sud Australia, dopo la cancellazione o il ridimensionamento di diversi appuntamenti. L'aumento dei costi di organizzazione, la pressione sui finanziamenti e la necessità di attirare un pubblico sufficiente stanno rendendo più difficile mantenere economicamente sostenibili alcuni eventi. La situazione ha aperto un dibattito nel settore culturale, soprattutto perché il Sud Australia ha costruito una parte importante della propria identità e della propria promozione turistica sul ruolo di Festival State. Festival ed eventi, infatti, non rappresentano soltanto un'offerta culturale, ma generano lavoro e attività economica per artisti, produttori, tecnici, locali e imprese. La discussione ora riguarda come garantire che questo settore possa continuare a crescere e mantenere il suo ruolo nell'economia e nell'immagine del Sud Australia. E dalla politica locale passiamo a quella nazionale. La proposta della Coalition di ridurre significativamente l'immigrazione in Australia potrebbe avere conseguenze sugli impegni presi dal paese nell'ambito dell'accordo commerciale con l'India. Tra le disposizioni dell'accordo ci sono infatti opportunità che consentono a determinati studenti indiani di rimanere e lavorare in Australia dopo aver completato gli studi. Il tema dell'immigrazione resta quindi legato anche alle relazioni economiche e commerciali dell'Australia. E chiudiamo con il meteo. Oggi nel Sud Australia non sono in vigore allerte meteorologiche. Adelaide sarà una giornata soleggiata, senza pioggia prevista. La temperatura massima sarà intorno ai 24 gradi. I venti saranno inizialmente orientali, tra i 15 e i 25 km orari, per poi diventare settentrionali o nord-orientali nelle ore centrali della giornata e tornare da est nel tardo pomeriggio. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, tra poco ascolteremo l'intervista al regista e attore Edoardo Leo, il suo film è in programma per il Santal Italian Film Festival 2026 qui in Australia. In realtà Edoardo Leo è presente su due film, il primo è Separate Beds, ovvero Due Cuori e Due Capanne, che è anche proprio scritto e diretto da lui. Il secondo è For You, Per Te, dove interpreta il ruolo principale. La nostra Eleonora Beolchi, che conoscete perché insieme a Simone ogni venerdì fa Thank God is Melbourne, che è il programma Breakfast del venerdì mattina, ha intervistato Edoardo Leo direttamente al Palace Theatre a Melbourne. Buon ascolto.
7: Allora, intanto ti chiedo, è la prima volta che vieni in Australia?
6: Sì.
7: Ok, e quindi partiamo dall'Australia. Come ti sembra?
8: Sto qui da 3 giorni, non è proprio facilissimo. Ho visto solo Sydney 2 giorni, che ho capito che è una città molto mattutina,
7: sì.
8: Dove se non prenoti il ristorante alle 7 di sera, dopo
7: niente,
8: non mangi
7: non si
8: più,
7: mangia, benissimo.
8: Per me è un disastro.
7: E tu da romano, giustamente lo senti.
8: No, alle 7 faccio merenda, per cui cioè, per me è complicato.
7: Parliamo
8: no, ma non è solo da romano, è proprio perché io sono abituato col teatro, quindi va a mangiare sempre molto tardi, è un bioritmo proprio diverso. Ma qua a Melbourne invece sono un po' più umani, diciamo.
7: Sì, un pochino più di Sydney.
8: Un pochino più di Sydney, sì.
7: Ok, a Sydney com'è andata l'esperienza dell'opening? Come ti è sembrato?
8: No, bellissimo, c'è un'energia fantastica, c'è una comunità italiana che è rimasta fortemente in contatto con... col cinema, col cibo, con un sacco di cose, quindi sono stato accolto veramente in un modo incredibile ed è molto bello vedere come il cinema italiano poi al di fuori dell'Italia in qualche modo funzioni, continui ad emozionare, a far ridere le persone.
7: E infatti la mia prossima domanda era proprio su questo, cioè sicuramente hai parlato con degli italiani che vivono qua, tipo noi, ha notato diciamo un modo diverso di vedere l'Italia per noi che viviamo qua e di viversela, no? Attraverso magari film quando vengono presentati qua. In Australia, che sei dall'altra parte del mondo, però alla fine cioè, quello che c'è sullo schermo è casa tua, la tua cultura, quindi noi lo sentiamo molto. Cioè, secondo te, la mia domanda è questa: secondo te gli italiani che vivono qua hanno un'Italia in testa diversa rispetto agli italiani che sono in Italia? La viviamo come un'Italia che forse non c'è più perché abbiamo magari un ricordo che ci lega, no? Qualcosa che si è evoluto?
8: Ma indubbiamente c'è stato un modo diverso di vivere l'Italia da così lontano negli anni 60, 70, 80,
7: certo.
8: In cui anche il discorso sulla comunicazione, non c'erano i social, c'era meno possibilità di stare in contatto, no?
7: Certo.
8: Con i video, con anche semplicemente con le fotografie, con
7: certo.
8: Tutto. Adesso ci si sente paradossalmente parte più di una comunità un pochino più globale, quindi c'è meno distanza da questo punto di vista, perché c'è più possibilità di stare in contatto.
7: Certo.
8: Però poi il cinema è un mondo a parte, perché non è stay in touch. Il cinema è immersive. Tu entri in una sala, si spengono le luci e sei proiettato dall'altra parte del
7: esatto.
8: mondo e vieni immerso in una storia dall'altra parte del mondo, che è la vera magia di questa arte, in cui a un certo punto devi staccare il telefono e farti portare da una storia.
7: Assolutamente. E, come ti senti a presentare il tuo film dall'altra parte del mondo? Cioè, tu ovviamente sei famosissimo in Italia, quindi non è, ovviamente l'emozione c'è sempre, nonostante immagino, no? Nonostante
8: sì.
7: comunque la fama e il successo, comunque quell'emozione c'è sempre. Però qua sei dall'altra parte del mondo e stai presentando comunque il tuo film a un pubblico che è italiano, italo-australiano, australiano magari interessato all'Italia, alla cultura italiana, al cibo, alla lingua. Come ti senti? Che emozioni hai?
8: ieri sera stavo in un ristorante e a un certo punto si è avvicinato un ragazzo con una sciarpa di una squadra di calcio o di football australiano.
7: Beh, certo, di footy, perché questo è.
8: Sì, mi ha detto, mi ha chiesto di fare una foto con lui con la sciarpa e io gli ho detto: ma perché mi stai chiedendo di fare una foto con te? Why do you know me? Any answer, everybody knows you.
7: Oh, and I was like, così sei rimasto.
8: Sì, no, ma fa molto piacere per me personalmente, ovviamente, però anche per le storie, no? Ogni tanto si dice che il cinema italiano non riesce ad andare fuori, invece le commedie italiane funzionano in tutto il mondo e sono molto apprezzate. Poi ovvio qui c'è una comunità italiana forte, quindi
7: certo.
8: Funzionano magari di più.
7: Tu quante volte vai all'estero?
8: Abbastanza. In un anno?
7: Tante.
8: Sì.
7: Secondo te, è quello che ti ho chiesto un po' prima, no? Cioè questa italianità che noi qua viviamo, adesso abbiamo parlato degli anni 60, 70, 80, così. Noi che magari siamo gli italiani più recentemente arrivati, se hai avuto comunque occasione tra Sydney, magari anche questi giorni qua, secondo te siamo in un limbo, siamo ancora fortemente italiani? Come ci vedi? Se ci vedi?
8: Ma guarda, ho parlato con qualcuno. La cosa incredibile è che tutti mi hanno detto che sono venuti qua per stare 3 mesi,
7: esatto.
8: Poi si sono innamorati, sono rimasti qui sempre per questioni sentimentali. Ma la maggior parte di quelli che ho incontrato mi hanno raccontato.
7: Quindi è anche un modo per riflettere, no? Perché cioè,
8: sì.
7: Vedi un pattern, no?
8: Ma sì, perché prima si partiva per l'Australia, a volte la gente si sposava per procura,
7: certo,
8: no? Con le cartoline, mandavano le cartoline, esatto, no? Adesso invece vengono qui per fare 3 mesi uno stage e rimangono qui a vivere.
7: Esatto.
8: Però mi sembra di capire che c'è una qualità della vita molto alta e che molti rimangono qui felicemente a vivere, per cui poi rimangono sempre in contatto con le radici, ma questo credo succeda per tutto il mondo,
7: certo.
8: non solo per noi italiani, probabilmente anche per i francesi, i tedeschi,
7: certo.
8: Gli inglesi, in qualche modo per loro è più facile, questa c'è una lingua che li aiuta. Però credo che ci sia una grossa differenza tra chi viene qui ora rispetto a chi veniva qui negli anni 60.
7: Assolutamente, completamente. Parliamo dei film. Tu presenti 2 film, For You, per te,
8: sì.
7: Separate Beds, 2 cuori e 2 capanne. Partendo da For You, con un tema forte, delicatissimo, no? Rapporto padre-figlio, una malattia. Che cosa che ti ha convinto quando hai visto, insomma, la sceneggiatura di questo film? Cosa ti ha convinto che questo era un film per te e che poteva essere, no?
8: Ma guarda, il processo è stato un po' diverso, perché io ho deciso di produrre questo film, mm-hmm. di coprodurlo, e quindi sapevo dall'inizio che direzione volevamo dargli.
7: Mm-hmm.
8: Un tema di base molto triste, no?
7: Certo.
8: Un Alzheimer precoce, un uomo. Però per tutte le storie, per le commedie in particolare, tu devi scegliere a un certo punto un punto di vista, mm. e noi quel punto di vista avevamo questo: un uomo che sta per diventare bambino mentre un bambino sta per diventare,
7: esatto.
8: il padre di suo padre. Abbiamo scelto questa angolazione, non raccontare la tristezza della malattia, ma raccontare una storia d'amore tra un padre e un figlio. C'erano mille angolazioni per raccontarla. Questo sguardo, che è lo sguardo di un regista con il quale io ho fatto 3 film, che è Alessandro Nadio, è uno sguardo che mi piace molto. E quindi sapevo dove stavo andando a parare. E poi il risultato è stato, secondo me, superiore alle aspettative. Poi il lavoro che ho dovuto fare per fare questo personaggio è stato superiore a quello che immaginavo. Però sono molto felice di aver coprodotto questo film.
7: E quindi ti chiedo, secondo te è più difficile interpretare un dolore da attore o più difficile farlo interpretare da regista, quale sei anche, o da coproduttore?
8: Sono 2 cose molto molto diverse. Spiegare ad un attore quello che vuoi da lui non è facilissimo, però poi ci sono degli attori di così grande talento che con i quali è facile lavorare. Sì, è così facile lavorare. Su Per te io avevo bisogno di uno sguardo esterno, spesso io dirigo e recito nei miei film, mi dirigo da solo. Qua invece la scelta è stata quella di affidarmi ad uno sguardo esterno e sono certo di aver fatto bene a mettermi nelle mani di Alessandro.
7: C'è una scena del film che ti è rimasta particolarmente addosso?
8: ci sono delle cose che mi sono rimaste impresse perché l'ho vissuta a casa mia nonna ha avuto un Alzheimer precoce, quando sbagliava a mettersi i vestiti, che era una cosa che nello stesso tempo è molto buffa, però nello stesso modo è tragica, no? Mettersi le mutande sopra i jeans, ha un occhio esterno, fa ridere. Noi abbiamo fatto una scena che fa ridere, perché c'è una scena in cui ho le mutande sopra i jeans, mio figlio dice un giorno abbiamo fatto credere a papà di essere un supereroe e sembravo Superman, però un Superman goffo. Ecco, queste sfumature tra la commedia e il dramma sono le più difficili da recitare, però sono anche quelle più che a me sono rimaste più impresse.
7: Certo, bello. Cambiando invece film e titolo, Separate Beds, intanto ti chiedo, ti piace come adattamento al titolo Separate Beds rispetto a Due Corri e Due Campane? La settimana scorsa parlavo con Piff, con Holly Cannoli, si è fatto una risata perché insomma...
8: Sì, l'ho chiesto anch'io perché Holly Cannoli, poi mi hanno spiegato che la traduzione del titolo italiano
7: che Dio perdona tutti, come diceva lui, è un modo di dire molto siciliano, difficile
8: da tradurre.
7: Holly Cannoli invece era perfetto, però insomma lo faceva ridere, ecco. Te ti piace Separate Beds?
8: Tra l'altro sì, credo che sia stato approvato da Massimiliano Bruno, dal regista, per cui
7: giusto,
8: se va bene per lui va bene per tutti.
7: Ovviamente il titolo stesso suggerisce due persone molto diverse che vivono questo legame di coppia, quindi una ricerca comunque anche nel capire, no, le situazioni sentimentali. Secondo te il modo di essere una coppia al giorno d'oggi, con tutto quello che è non so, il mondo della tecnologia, le app, insomma magari un mondo anche abbastanza virtuale, digitale, così ha reso essere in coppia magari un processo diverso da prima, o è più difficile essere una coppia adesso? Ti sei mai fatto questa domanda?
8: No, sinceramente no, ma
7: cioè secondo te perché ci interessa così tanto raccontare le storie sentimentali?
8: Ma quello è un archetipo, perché comunque dalla notte dei tempi c'è il problema dell'amore. Non l'ha capito nessuno, davvero. Non ha capito nessuno perché inizia, nessuno ha capito perché finisce, non c'è una spiegazione logica, e quando non ci stanno le spiegazioni logiche si entra in due campi, quello della fede e l'altro è quello dei sentimenti, perché si diventa così amici di qualcuno a tal punto da a volte fare dei sacrifici enormi per un'amicizia, fare cose folli per amore. Le commedie romantiche continueremo a farle perché non capiamo bene che cos'è questo sentimento. In questo caso c'è qualcosa di più, noi parliamo di due persone che stanno agli antipodi della società, in termini politici, culturali, religiosi, no? E cosa succede in due persone così distanti quando c'è il problema di educare un figlio, secondo quali principi, secondo quali ideologie, secondo quale religione, secondo quale idea politica. E questo problema è tanto più contemporaneo perché la vita social ci convince sempre di più delle nostre idee, e sempre più raramente sentiamo qualcuno dire ho cambiato idea, I changed my mind, I changed my mind on it. È sempre più difficile sentirlo, è perché il meccanismo degli algoritmi è un meccanismo di autoapprovazione di ciò che pensi. E quindi è molto interessante questo film di Massimiliano, perché ha più livelli di lettura. Uno è quello della coppia che deve capire cosa fare, e l'altro è proprio, secondo me, a livello sociale, nel senso che spesso tendiamo a guardare cos'è che ci divide da un altro, e invece raramente ci concentriamo su cosa ci unisce.
7: Che cosa ci unisce, certo.
8: E nel caso di questa coppia, la cosa che li unisce, anche se la pensano diversamente su tutto, è l'ironia, è il senso di humor, è il modo di prendersi in giro, e credo che quello sia un legame fortissimo, anche se la si pensa diversamente.
7: C'è una cosa, per quanto diversi questi due film, c'è qualcosa che lega questi due film? C'è un elemento comune?
8: Che è l'elemento della commedia italiana, cioè cercare di affrontare temi importanti con lo sguardo divertito, con uno sguardo autoironico, se ci pensi due, se io ti racconto solo la logline di questi due film, è una logline drammatica, un uomo con l'Alzheimer, una coppia che non sa come educare un figlio, con lo stesso, puoi fare due film molto drammatici con lo stesso tema. E invece Alessandro e Massimiliano hanno scelto di fare quello che gli viene più congeniale, cioè scelto di far quantomeno sorridere le persone.
7: Ti faccio una domanda invece adesso sul tuo lavoro, a parte che tu, attore, regista, sceneggiatore, coproduttore, qual è la cosa che ti piace più del tuo lavoro?
8: Tante cose. No, è difficilissimo scegliere, perché nei miei film da regista è tutto un processo, scrivo, dirigo, recito, e quindi c'è stato un lungo periodo in cui fare tutto questo insieme mi piaceva tantissimo. Ora in questo momento due cose che mi piacciono sono agli antipodi: dirigere gli altri senza recitarci insieme, avevo il gusto di dirigere gli altri, soprattutto i giovani.
7: Che era quello che dicevamo prima, no? Quando devi trasmettere magari, far capire all'attore magari una scena di dolore, quella come io lo trasmetto, no? Quindi è una challenge, immagino.
8: Totalmente.
7: Anche.
8: L'altra cosa è invece mollare ogni freno e mettermi nelle mani di qualcuno per farmi dirigere. Quindi sono due cose che stanno proprio agli antipodi, però in questo momento, infatti, sto scrivendo poco, non faccio un film da regista da quattro anni. Perché in questo momento sento che di voler fare questo.
7: Sei ad un'altra fase magari,
8: sì.
7: No? E invece una domanda magari un pochino più scomoda: se c'è qualcosa che ti piace un po' meno del tuo lavoro, o magari quello dei Gotta Come to Terms,
8: tutto,
7: no?
8: Quello che sta intorno, che non è il set, che non è recitare. Io non sono, detesto fare le foto per esempio.
7: Ok, benissimo.
8: Però è un problema con i red carpet, con le foto per i manifesti dei film, le foto in generale. Un servizio fotografico per un giornale per me è una tortura.
7: Ma in generale non sei mai stato uno a cui piaceva fare le foto anche da ragazzino?
8: No,
7: in generale.
8: Tortura.
7: Ok.
8: Proprio tortura totale. Io posso stare nudo in teatro e non ho problemi, mi chiedi di fare un servizio fotografico, che è il motivo per il quale faccio interviste o faccio servizi solo esclusivamente se esce un film, e lo faccio solo esclusivamente per un festival o per un lavoro, ma tra un film e l'altro io non esisto, faccio proprio un'altra vita, la mia vita privata, le mie stanno al di fuori. Mi piace promuovere i film, non mi piace promuovere me stesso.
7: Ci sta. Tu hai una carriera lunga, una gavetta anche lunga, c'è uno scheletro nell'armadio? Stavo pensando ieri sera tipo uno Stefano Accorsi del Maxibono, no? Qualcosa che magari hai fatto all'inizio che dici, ma guarda, c'è, da dove sono partito e guarda dove è arrivato Stefano Accorsi, anche lui ha fatto, no? Una carriera, no?
8: Ma no, in realtà ce ne sono tantissimi, perché ho fatto talmente tanti film brutti, talmente tante serie orribili per pagare gli affitti, per vivere, che non c'è stato un... A parte che quella pubblicità era molto figa.
7: Era fighissima, noi ce la ricordiamo ancora oggi. Tu che esatto. Meglio che One, chi non se la ricorda?
8: Quindi,
7: era bellissimo.
8: No, sì, quindi, no, però io ho imparato tantissimo dalle cose brutte che ho fatto. Cioè, soprattutto quando poi ho dovuto scrivere i miei film, dirigere, avere molto chiaro cosa non mi piacesse è stato fondamentale, proprio fondamentale.
7: Certo.
8: Per cui non ho avuto lo scheletro nell'armadio, però una serie di cose che ho fatto che se passano di notte, tipo così, ancora rido da solo.
7: Esatto, questo proprio era
8: qualche cosa, sì.
7: C'è un film che avresti voluto interpretare?
8: Italiano?
7: Non?
8: Presente,
7: sì.
8: No, ma più di uno. Certo,
7: italiano e anche straniero, se ce l'hai.
8: No, ma tantissimi, sia nel passato. Nel passato tutti i film che mi hanno formato, della commedia italiana, ma anche del presente. Ci sono dei film che guardo adesso di miei colleghi. E poi penso, meno male che l'hanno fatto loro, perché alcune cose sono state fatte benissimo. Però sì, mi capita anche di pensare, ti faccio l'esempio di Smetto quando voglio, che io ho rischiato di non fare perché ero impegnato in altri film. Il regista ha deciso di aspettarmi, ma avrei potuto vedere il cofanetto con la trilogia Smetto quando voglio con un'altra faccia di un altro attore.
7: Certo.
8: Mi sarebbe dispiaciuto tantissimo.
7: È stata una strada indoor quella, quasi,
8: sì,
7: no? Quasi
8: sì, una delle.
7: Ok, Io basta, direi che secondo me abbiamo fatto abbastanza. Non ti torturo più, ti tortureremo con delle foto, sappiano, un paio di foto ce le dobbiamo fare.
8: Guarda, avrei preferito fare altre 6 ore di intervista, però vabbè.
9: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
10: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
11: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
12: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
9: Brazier Mobility è alla ricerca di

0: qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: Radio Italiana!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovare.

0: supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
1: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
0: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
1: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivin.
2: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gagani's Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
0: Gagani's, sapori da tutto il mondo.
3: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

arrivato fin qui grazie ai miei sogni. Che cosa me ne faccio della realtà?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Apriamo con una notizia importante per il Sud Australia. L'attuale commissario di polizia, Grant Stevens, sarà il prossimo governatore dello Stato. La nomina è stata annunciata dal premier Peter Malinauskas. Stevens lascerà la guida della polizia il 23 ottobre e assumerà ufficialmente il nuovo incarico il 9 dicembre, succedendo a Francis Adamson. Il suo mandato durerà 5 anni. Stevens, entrato nella polizia del Sud Australia nel 1982 e commissario dal 2015, si è detto profondamente onorato per la nomina. Passiamo alla sanità e all'assistenza agli anziani. Un infermiere di 47 anni, Su Jin Han, non potrà richiedere una nuova registrazione come professionista sanitario per 2 anni, dopo essere stato riconosciuto responsabile di grave condotta professionale. Il Tribunale del Sud Australia ha esaminato immagini di videosorveglianza che mostravano l'infermiere usare una forza eccessiva nei confronti di un residente affetto da demenza presso una struttura di assistenza per anziani a Craigmore. Il tribunale ha sottolineato la particolare vulnerabilità del residente e la gravità del comportamento. Han ha espresso rimorso e ha attribuito le sue azioni anche alla stanchezza causata dall'eccessivo carico di lavoro. Cambiamo argomento e parliamo di cultura. Crescono le preoccupazioni per il futuro di alcuni festival del Sud Australia, dopo la cancellazione o il ridimensionamento di diversi appuntamenti. L'aumento dei costi di organizzazione, la pressione sui finanziamenti e la necessità di attirare un pubblico sufficiente stanno rendendo più difficile mantenere economicamente sostenibili alcuni eventi. La situazione ha aperto un dibattito nel settore culturale, soprattutto perché il Sud Australia ha costruito una parte importante della propria identità e della propria promozione turistica sul ruolo di Festival State. Festival ed eventi, infatti, non rappresentano soltanto un'offerta culturale, ma generano lavoro e attività economica per artisti, produttori, tecnici, locali e imprese. La discussione ora riguarda come garantire che questo settore possa continuare a crescere e mantenere il suo ruolo nell'economia e nell'immagine del Sud Australia. E dalla politica locale passiamo a quella nazionale. La proposta della Coalition di ridurre significativamente l'immigrazione in Australia potrebbe avere conseguenze sugli impegni presi dal paese nell'ambito dell'accordo commerciale con l'India. Tra le disposizioni dell'accordo ci sono infatti opportunità che consentono a determinati studenti indiani di rimanere e lavorare in Australia dopo aver completato gli studi. Il tema dell'immigrazione resta quindi legato anche alle relazioni economiche e commerciali dell'Australia. E chiudiamo con il meteo. Oggi nel Sud Australia non sono in vigore allerte meteorologiche. Adelaide sarà una giornata soleggiata, senza pioggia prevista. La temperatura massima sarà intorno ai 24 gradi. I venti saranno inizialmente orientali, tra i 15 e i 25 km orari, per poi diventare settentrionali o nord-orientali nelle ore centrali della giornata e tornare da est nel tardo pomeriggio. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Santi Lion. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Benissimo, buon pomeriggio a tutti in ascolto, con un saluto, un abbraccio a tutti, auguro un buon pomeriggio. Se volete ascoltare qualsiasi canzone, alzate la cornetta, siamo qua con voi e per voi, quindi approfitto col welcome il nostro maestro d'orchestra, the well lovely man Andrew.
1: I'll put Andrew, that on my email signature, and, lovely man.
0: Andrew, for me, you do a beautiful job on a console, you make me look good as well, and I thank you for that. I wish you a good afternoon, and I'm sure we're going to get a good program. Ti ringrazio dandoti il benvenuto come alla console. Bravo, Andrew.
1: Grazie mille. Lorenzo, see, I forget names too.
0: Well, look, I'm very happy to work with you, and I'm sure you got something ready for our listeners. So sicuro che qualcosa hai di preparato prima che qualcuno ci chiama. Grazie e buon lavoro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Benone, allora incominciamo subito con ringraziare e salutare Antonietta Gagliardi, la quale è stata la prima a chiamarci questo pomeriggio. Questo pomeriggio le vuole ascoltare Michele Rodella, che ci canterà Meglio una sera piangere da soli.

0: Benissimo, allora è con piacere che do il benvenuto alla nostra carissima Albina, è arrivata 2 secondi tardi questa mattina, quindi benvenuta Albina,
1: grazie,
0: piacere
1: grazie,
0: vederti.
1: Lorenzo, c'era tanto traffico nella strada e roadworks everywhere and it holds you up, you know? Allora, io ho una richiesta della settimana scorsa che non abbiamo fatto in tempo di metterla. E per Anita, ti salutiamo Anita, e tu volevi ascoltare La Sagruta, e ce la mettiamo ora. Buon ascolto.

Bene, un salutone Antonietta Gagliardi. Cara Antonietta, il menestrello è andato a camminare, non ha voluto uscire fuori. Guarda, mandiamo un'altra bellissima canzone dal nostro carissimo Rodella, che si chiama Les Gitans o i Zingheri, insomma una bellissima canzone, augurandoti buon ascolto, sperando sia da te gradita. No.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con...

0: la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
0: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
2: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Allora, ora salutiamo Caterina, che lei ha telefonato e lei vuole ascoltare Madonnina dei Riccioli d'Oro. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Buon pomeriggio carissima Lili, mi auguro tu sia in ascolto. Io sono Lorenzo, ho lavorato parecchi anni al State Transport Authority di tuo papà, la quale con Luigi è long time che vorrei incontrarlo, ma purtroppo o una volta mi dicono non è a casa o è con la figlia. Io purtroppo ho chiesto a Oreste Beltrame di portarmi a farle visita. Guarda, a nome mio falli gli auguri di 100 anni e quanto il buon Dio vuole, gli auguro pace e bene. L'augurio di rincontrarlo, caro Luigi, un abbraccio dall'amico Lorenzo, ciao.
5: Allora, la canzone che Lili ha chiesto, ha detto che mettiamo una canzone, suo papà fa 105 anni e ancora abita a casa, che bella cosa, tanti tanti auguri Luigi. Allora abbiamo scelto 100 di questi giorni e speriamo che ancora fa un altro 100. Buon ascolto e tanti auguri.

0: That's mine.
1: Yes, but
0: then I like to say hello, thank you, Santino. Wishing you all the best. I'm happy everything come back to normal, Santino. E questo pomeriggio tu vuoi ascoltare Penna Nera, ed eccola qua tutta per te, augurandoti sempre ogni bene. Stai attento quando vai a pescare di portare il cappello, perché il sole ti imbroglia, sai. Buon ascolto, Santino.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato. Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigore Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Allora, ora andiamo a salutare Nicolina, che lei ha chiamato e vuole ascoltare Profumo di Mamma. Buon ascolto, Nicolina.

Benone, allora con la prossima salutiamo Pasquale e Giovanna Gallarella, augurandovi ogni bene e ringraziandovi per essere sempre in nostra compagnia. Questo pomeriggio la fantastica coppia vuole ascoltare quel mazzolino di fiori ed eccolo qua tutto per voi, augurandovi buon ascolto, vi salutiamo, grazie.

0: Aspetta, aspetta.
1: Allora, salutiamo Tantanella che oggi lei ha chiamato, che credo che si senta un po' giù perché sente la mancanza di suo marito di Gino e lo, ci manca tutti noi pure. Allora lei vuole ascoltare Vorrei che fossi qui, cantata da Omar. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
2: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato, dalle 9 a mezzogiorno.
6: Benissimo, un salutone al carissimo Santino, la quale questo pomeriggio lui vorrebbe ascoltare. Le colline sono in fiore, caro Santino, eccola qua tutta per te, salutandoti e augurandoti ogni bene. Le colline sono in fiore, buon ascolto.

Allora, salutiamo Giovanna e Rosa Panucci, che loro non mancano mai di telefonare ogni settimana, che sono così bravi. E oggi vogliono ascoltare Julio Iglesias con Innamorarsi alla mia età, che è una bellissima canzone. Buon ascolto.

Allora con la prossima un salutone e una stretta di mano al carissimo Alfio Gagliano. Carissimo Alfio, ti ringraziamo per essere con noi e per le tue belle parole. Questo pomeriggio tu vorresti ricordare la tua dolce metà, la tua mogliettina. Quindi con una rosa e un bacio hai scelto una canzone fantastica, sarà orgogliosa di te. Caro Alfio, buon ascolto e tante belle cose.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. 5 al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Paynham. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Allora, salutiamo Emanuela che lei ha chiamato, lei vuole ascoltare Dolce Terra Mia e lei la voleva cantata da Federico Vestucci, ma sfortunatamente non l'abbiamo trovata da Federico Vestucci, abbiamo trovato quella di Luca Bergamini. Speriamo che sarà al tuo gradimento. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Benissimo, allora con la prossima salutiamo una coppia fantastica, la coppia più allegra del mondo. Sto parlando di Assunta e Filippo Belperio, la quale questo pomeriggio vogliono ascoltare la canzone Per Sempre Sì. Mi piace proprio perché anche dico sempre sì sempre, quindi grazie di cuore Assunta e Filippo, augurandovi buon ascolto e tante belle cose. Ciao.

0: Benone, anche oggi siamo giunti al termine di un altro programma Tutto Dediche, sempre augurandoci di sia stato di vostro gradimento. Vi passo la parola alla nostra carissima Albina, ringraziandola per il suo fantastico lavoro. Brava Albina.
1: Grazie, grazie Lorenzo, grazie a tutti voi delle vostre belle telefonate, le vostre belle parole e per la vostra compagnia. Ora passiamo la parola avanti a Andrew. Tanti saluti, ci vediamo next week.
2: Yes, and grazie a tutto in ascolto.
0: Tutti
2: in ascolti.
1: Tutti quanti, sì.
0: Noi ti ringraziamo, we thank you on behalf of the callers, on behalf of ourselves. A nome di tutti coloro che hanno chiamato. Oggi non so, Enza ha dimenticata di dire allora suo bella.
1: Sì, non ha telefonato oggi Enza.
0: Comunque
1: si vede, she must have been busy.
0: Ringraziamo tutti con una stretta di mano, un augurio di pace e bene, che il buon Dio dia pace a voi tutti. Alla prossima settimana, un abbraccio e grazie.
1: Ciao ciao, alla prossima.
2: Ciao ciao, mandi.
0: Mandi. Bravo, che è stato faghetta. Bravo.
2: Ciao.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Santali Italian Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
6: Radio Italiana 531.
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: anche se l'ultima notte era una tra.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
3: 5-3-1.

0: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti i nostri cari ascoltatori di Studio Sanremo, Radio Italiana 531. Per il nostro programma oggi le ragazze che vogliono solo divertirsi, con io Rosalia, Angela e Liliana.
1: Sì, ciao.
0: Quasi mi ero dimenticato il nome, Liliana. Ciao, come state ragazze?
2: Tutto bene.
0: Tutto grazie. Bene oggi? Fantastic. Allora, oggi che cosa abbiamo in programma,
2: Angela?
0: Mi sono tutto confuso oggi. Cominciamo di nuovo. Devo dire che l'aria condizionale non funziona in studio. Fa un po' caldo. Stiamo un po' confusi. Questo è il problema, ok?
2: Sì, siamo noi se siamo confusi.
0: Sì, l'aria condizionale. È il caldo.
2: Yeah,
0: ok,
2: good.
0: Liliana.
2: Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di tutte le cose dei nonni.
0: Ah, i nonni,
2: yes.
0: nonni.
2: Abbiamo un grande ospite oggi. Beh, prima che ho introdotto la signora, vuole dire se c'è un proverbio italiano: quando niente sta andando bene, chiama la nonna. Chiama la nonna. I nonni si prendono cura di tutti e molti bambini italiani oggi ricevono il loro sostegno dai loro nonni.
3: Questo è veramente.
2: Veramente. I nonni italiani sono una maggiore parte della vita dei loro nipoti, da bambine e quando crescono.
3: Questo è vero. Questo.
2: I nonni italiani vivono per i loro nipoti.
3: Questo è vero, per noi i nipoti sono più cari del mondo. Yeah. Però vogliamo bene a tutti.
2: Allora, oggi in studio abbiamo una grande signora che si chiama Italia Vella.
3: Sì.
2: Benvenuta, Italia.
3: Grazie.
2: Ma tu fai parte di ANFA.
3: Sì. Su tanti anni vado e mi piace andare là, per la compagnia.
2: E quante volte alla settimana che tu vai?
3: Vado una volta alla settimana, perché mi piace pure stare a casa, perché mi piace avere i nipoti, sai, aiuta l'altra figlia.
2: Sì. Allora, andiamo una canzone, una pausa. Quando ritorniamo, facciamo le domande dei tuoi nipoti, tua vita qui.
0: Sì, e come sempre, mi sono dimenticato di dire che noi stiamo in studio, potete telefonare qualsiasi tempo che volete, 83 40 77 00, mentre che sta una canzone o sta abbiamo gli sponsors, così se volete fare parte del nostro programma telefonate e anche potete parlare anche voi con la signora Italia. Adesso andiamo un po' di sponsors e poi ritorniamo.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.

0: Oh, I love that song.
1: Bella canzone.
2: Ti piace? Se Peter è in ascolto,
0: è Antimo,
2: è
0: I'm
2: Antimo.
0: Sure.
2: Potete dedicare quella canzone
0: ai nostri mariti, Liliana,
2: ai nostri maritini.
0: Yes, perché noi ci risposeremo anche a loro.
2: No, sì, loro che ti devono dedicare.
0: Oh, vuoi anche noi, ma anche noi.
2: Perché la canzone dice ti risposerai con
0: quello vestito bianco.
2: So
0: it's them for us.
2: Unless Peter and Antimo
1: are married in white.
0: No, I don't think I did. Una bellissima canzone. Ok,
2: adesso questo è un tu prendi una nominata nella comunità italiana, perché questo è fidanzato
0: numero 3,
2: questa signora ha 5 fidanzati e un marito.
0: Grazie signora, grazie.
2: E un marito.
3: Io ce l'avevo sicuro 50 fidanzati prima.
0: Hai visto? Oh, hai
1: 50,
0: visto?
1: Sa signora Italia,
0: allora io sono niente,
2: 5
3: è uno marito solo. Hai visto? Questi fidanzati mi volevo sempre bene.
0: Sì.
3: Venivo a comprare la roba.
0: Sì.
3: Mi volevo tanto bene.
0: Sì, sì.
3: Che quando mi è morto mi sono venuto tutto al funerale.
1: Oh,
3: okay.
1: Oh, okay. Okay. 50, wow.
3: Perché, okay. Perché avevo tanti clienti là, okay. E mi volevano bene perché li trattavo bene.
1: Tu li trattavi bene, sì, sì.
3: Non posso parlare male.
1: No, bravo.
3: Ma tutti venivano e mi domandavano sempre, che fai adesso? Ti sposi? E ci ho detto, no, non mi sposo più perché sono vecchia.
1: Oh, that's beautiful.
0: I love
2: ok,
0: love
2: vogliamo dire che questa settimana, questo programma oggi è il nostro programma che noi abbiamo incominciato un paio di mesi fa con le quelle, clienti dall'ANFE, and se avete solo adesso sincronizzate con la radio, oggi con noi abbiamo la bellissima signora Italia Vella, che ha avuto tanti fidanzati e un marito.
0: Hai visto? Allora io con 5 fidanzati, allora sono
2: fidanzati
0: niente.
2: E un marito.
0: Sono una beginner.
2: Italia, vogliamo cominciare la tua storia del principio. Dove sei? Di quale paese? Dall'Italia
3: vengo
2: viene.
3: Da San Giorgio alla Molara.
2: San Giorgio alla Molara.
0: Angela, uscire il microfono, signora, così così ascoltiamo più meglio. Sì, sì.
3: Vengo da San Giorgio alla Molara, provincia di Benevento.
0: Brava.
1: Di Benevento.
2: E quanto a quale età sei venuta in Australia? Quanti anni avevi?
3: 1957.
2: 57. Mm-hmm. Ok, and all'età? Qual è l'età? Quant'anni?
3: Avevo 20 anni.
0: Ah, giovanissima,
2: e
0: signora.
2: E sei venuta da sola?
3: Sono venuta da sola, sono stata con mia sorella, con mio fratello, mm-hmm. E mi sono sposata dopo 10 mesi.
1: Dieci mesi? Conosceva tuo marito?
3: Prima. No, eravamo tutti e due a San Giorgio.
1: Ah. Oh.
3: Ma lui era bella, io sono bella. Ma non ci conoscevamo, ci siamo visti in città.
0: Qui in città, in Adelaide?
3: In Adelaide.
0: Adelaide,
3: oh, ah. Conosciuta, è venuta e siamo spostati dopo 10 mesi qua, io siamo spostati.
0: Subito. Allora ancora 20 anni avevi?
3: Avevo, ho fatto 21 anni quando mi sono spostata.
0: Ah.
2: Italia, chi ha fatto la decisione che tu dovevi venire in Australia?
3: Sono stata io.
2: Tu e
3: Perché c'avevo mio fratello qua, mia sorella, mia nata sorella, c'avevo mio cognato qua, pensavo che qui trovavo loro.
0: La vita più meglio.
2: E hai trovato loro o hai trovato Argento?
3: Non ho trovato mai niente male, però non era tanto facile.
0: No, al principio è un po'
3: non
0: difficile. No.
3: Però non ho trovato niente di male.
1: No. Ma Italia, come era la vita, i tuoi ricordi di Italia?
3: In San Giorgio io lavoravo... Mamma ci avvicinisse, la cantina,
1: c'era
3: la bottega, facciamo il pane per vendere e io l'impastavo con le mani, sa?
1: Oh.
3: Un quintale di farina al giorno.
0: Wow!
3: Al
0: giorno. Un quintale?
3: Dopo, è venuta la finanza, noi non avevamo la licenza per fare la panificazione, avevamo la licenza solo per vendere pane.
1: Oh, solo per pane, yeah.
3: Però loro avevano bene a mamma, mi detto non ti possiamo fare da qua convenzione, però non puoi fare più il pane, ci vuole il forno, ci vuole noi dovevamo portarlo al forno a cucinare, no, dove il forno in casa,
1: forno
3: la
1: in
3: macchina
1: casa.
3: Per la vera, e mamma si è fermato
1: dopo.
3: E così sono venuti in Australia.
1: Oh, wow.
3: Sono venuta in Australia e posso stare in Italia 3 volte, 4 volte a vedere a mamma, ma io non posso dire male dell'Australia, perché ho lavorato e non mi è mancato mai niente.
2: Che lavoro hai fatto in Italia?
3: Io.
2: Dove hai lavorato?
3: Qui. Lavoro da Balfes.
0: Balfes, yeah, nice. Beautiful, Balfes.
3: Lavora da 35 anni.
0: Sai che anche tua mamma, Liliana, e mia mamma sono lavorate a Belfast. Sì, mio padre portava tua mamma sulla bicicletta.
1: Oh.
0: Sopra la bicicletta.
1: Tuo padre portava.
0: E mia

0: Quella volta là facevano, ma facciamo lavori belli là, non era lavori
1: tu
0: belli.
1: Ti mangiava le pasti poi?
0: Me le mangiavo, sì, una, ma non me le mangiavo tante. No, potevo mangiarla, però là era vuoto che non potevo mangiare perché costava tanto.
1: Costava tanto, sì.
0: Avevano anche ragione però.
1: Sì.
2: No. È stato al tuo lavoro con Belfast che ti sei imparato l'inglese?
0: No, l'ho imparato a casa. L'ho imparato a casa perché c'era una vecchia che lavorava, abitava con me, era australiana, e quella parlava, c'avevo tre bambini io, sai. Mm. E quella lavorava, parlava con me, sono imparata con lei in inglese. A scrivere non so scrivere bene, però...
1: Tu capisci l'italiano, inglese,
0: ma,
1: yeah.
0: Ma parlare...
1: Oh, brava, that's fantastic.
0: A parlare vado bene. Oh, ma solo a scrivere l'inglese non è cosa.
1: No, that's nice. No. Okay.
0: Perché io vedo mio fratello, è molto intelligente a scrivere l'inglese bene. Lui è venuto qui, si è imparato qui, scrive l'inglese bene. Ma io non sono capace di scrivere l'inglese.
3: Well, that doesn't matter. Si parli, ma questo è abbastanza,
0: scrivere,
3: signore.
0: A scrivere sì. A
3: parlare sì, a leggere anche sì. Per non poi ma scrivere sì. Più difficile,
1: sì. Difficile
3: andiamo un break e dopo ritorniamo continuiamo la storia.
0: Io prendo il collaborario là.
1: Sì
0: e ce le copro lì.
1: Oh, tu copi le parole, le parole. Wow.
3: Bravissima, ritorniamo fra poco.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
6: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
5: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
6: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
7: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
8: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
7: Ah, sì. E cosa fanno?
8: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
7: Ma che bello! Tutti i giovedì?
8: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
7: Ok, prenotiamo allora.
9: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631. Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.

0: Ok, bentornati con noi questo pomeriggio con le ragazze che si vogliono divertire, e oggi abbiamo una giovanotta che si vuole divertire con noi, Italia 91 anni.
1: Tra poco 91 fanno,
0: a novembre. Quale giorno di novembre?
1: 18 novembre.
0: 18 novembre. Mia mamma fa 10 novembre.
1: Siamo parenti.
2: Vogliamo dire a Italia, il nostro ascoltatore, che tu non guardi 91 anni.
3: Not at all, no.
1: Ma ce l'ho anche.
2: Yeah, it looks beautiful.
3: Ma io devo dire, molte signore italiane non guardano l'età, perché avete la pelle è bellissima.
1: Veramente io ho avuto sempre la pelle bella, ma me l'ho guardata anche però.
3: That's it.
1: Metto la crema.
2: Beautiful.
0: Tutte quelle interviste che fa Marco.
3: Sì.
0: Io credo, I'm gonna ask him after, ma io credo che non c'è una persona lì sotto 90 anni.
2: Yes.
0: And you can't. Marco sta facendo tante interviste con persone che sono meno giovani, e nessuno, se uomini o donne, nessuno dimostra la sua età.
1: Dipende dal fisico. Un è fisico.
2: Sì.
1: Mamma mia era fisico come giovane proprio. Mm. Era fatta anziana, ma guardava bene proprio. E mia mamma mia lavorava veramente.
2: Ma tutta la tua generazione lavorate molto duro.
3: Pesante,
2: E ancora c'hai una bella vista, beautiful.
1: Sì, ma uno se si abbandona cosa
2: non
1: fai?
2: Non si può andare.
0: Cosa ti piace mangiare, Italia?
1: A me mi piace mangiare solo vegetabili, carne poca, carne non mi piace.
2: Non ti va,
1: Ma le voci...
3: Uova.
1: Mangio vegetabili assai.
2: La verdura.
1: Qualche dolce, ma non tanti dolci non ne mangio.
2: No.
1: Mia figlia Graziella fa i dolci, me li porta, fa tanti dolci. Cioè, non mangio tanto.
0: Ma tu ancora abiti a casa?
1: Sì.
0: Sì, abiti a casa. Ancora cucini?
1: Sì.
0: Ok.
1: Cucino. No, se non mi piace, Silvana mi piace, ma io me le cucino io per me.
3: Sì.
2: Italia deve fare qualcosa a casa.
1: Poi mi piace il broccoli, mi piace questa roba.
2: Come mia mamma.
3: La verdura, vero? Di verdure. Pure mamma piace sempre la verdura.
0: Italia, anni fa c'era l'usanza tra le famiglie italiane che domenica era sempre domenica in famiglia, la mamma o la nonna si andava sempre alla casa della nonna o alla casa della mamma se non c'era la nonna, e la mamma sempre cucinava, era un modo per mantenere la famiglia insieme. Tu facevi quello con la tua famiglia?
1: Sì. Se perché tutti lavoravano, e se io lavoravo, ci mettevo, no, mi prendo il giorno per lavorare, cucinavo.
0: E i figli venivano a casa tua?
1: A mangiare, sì.
0: Ma ancora tu pensi che quella usanza ancora esiste nella comunità italiana?
1: Non si può, per tante cose non si può più, perché chissà, Graziella non mangia tanto, mangia tutte robe più delicate. Maurizio c'ha un ristorante, mi porta lui da mangiare.
2: Bravo.
1: E Silvana sta a casa, lei ci piace a mangiare, sta a mangiare bene, mangia bistecche di carne, cose. Io non ci dico niente, perché ma io la carne non la posso mangiare.
3: No.
1: Mi mangio un pochettino, Silvana.
3: Sì, anche mia mamma, no, la carne non ci andava troppo a prezzo, basta che aveva la verdura, un po' di pasta, e pure la pasta ci metteva sempre verdure, pasta broccoli, pasta peselli, sempre fatta così,
1: Mio figlio mi ha portato una cassetta di broccoli.
2: Di broccoli.
3: Beautiful, belli.
1: Di broccoli di rape.
3: Oh, i rape, come sono belli. Quelli sono buoni, buonissimi.
1: Ma pure Silvana mangia broccoli, però quelli di cavoli.
3: Sì.
2: Quelli di cavoli, that's right.
1: Ma non manca niente, ci manca niente, solo che voi. Ormai i nipoti vengono, ci preparano da mangiare, facciamo...
2: Tutti insieme.
1: Quando viene Graziella, viene quasi, prendiamo un bicchierino, sì.
3: Un bicchierino, brava.
1: Graziella, mamma, facciamo un bicchierino.
2: Ma perché tu hai tre figli, due donne.
1: Maurizio, sono tutti e tre onesti e bravi.
3: Oh, that's lovely.
0: Oh, meno male.
1: Sì. No, c'hanno l'età, sono stati molto onesti con tutti. No? Mm. Mie figlie sono, non posso parlare dire male, perché loro, se una persona vecchia, giovane, bambini, ce la possono aiutare, l'aiutano.
3: Ah, che bello.
1: Yeah. Allora, yeah. Perché tante volte sai qualcuno che stava malato, qualcosa, loro l'hanno aiutato.
3: Sì, sì, sì. Mm. Sì.
0: Italia, quando tu sei venuta e sei andata a lavorare a Belfast, yeah, certamente c'erano tanti australiani. Tu quando eri in quello lavoro, come era il tuo rapporto con l'Australia? Loro ti accettavano?
1: Mi volevano bene, però yeah, io non toccavo niente, sai, niente. Se io devo mangiare qualcosa, io ce lo dicevo prima, io mangio questa qua, ce lo devo anche pagare, perché bisogna essere pure un po' di coscienza.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma loro quello che mangiamo non si facevano pagare. Loro a me mi volevano bene, io non ho toccato mai, non ho portato mai niente, perché tante volte la gente andava, la gente si portava tanta roba.
3: Sì, sì, sì.
1: E a me mi dispiaceva.
0: Yeah, yeah.
1: No, perché quella è fattoria, le operai si pagano.
3: Sì, devono anche i loro costi.
1: Non portare mai a casa una roba senza pagare.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma da volte, perché c'era il problema della lingua, tante volte gli australiani a questi immigranti dall'Italia non c'era, accettavano, con un po' di...
1: Io, non tanto c'era una grande... Però loro non dicevano niente. Se vuoi bene, se li vuoi bene, se li vogliono bene.
0: That's right, yeah, yeah.
1: Non hanno mai... A me non mi hanno fatto mai male. Perché ci dicevo, se io non parlo bene l'inglese, voi dici, no, non vuoi.
3: Tu perché facevi o lavoro tuo, o facevi bene.
1: Vuole che dovevi lavorare.
3: Sì, sì. Yeah.
1: No, però se ti portai qualcosa, lo devi... la sai, questa roba che si... La rimane una che la...
3: Declarare,
1: E se la prendevi là, allora io la volevo pagare, allora no, io ce la pagavo. Me la portavo senza nessun scopo.
0: Tutte cose con la vita, se tu dai rispetto, ricevi il rispetto.
1: Ma bisogna rispettare la gente.
0: Yeah, that's right.
1: No, io non sono stata mai capace di portare a casa
3: ma neanche da poco di roba, no.
1: Senza pagare.
0: Hai lavorato... altre parti, a parte di Belfast?
1: No, solo andavo a pulire in città, ma è stato poco tempo.
0: E dopo sei diventata casalinga?
1: No, io andavo quando stavo a casa. Però sono lasciato perché alla sera mi addormentavo dentro.
3: Ah, ti addormentavi? Sì, sì.
1: Mi addormentavo dentro la base. Mia moglie ha detto, finiscila.
3: Ma tu lavoravi di notte?
1: No, era la sera andavo.
3: La sera,
1: ma sì. Però sì, io dormivo poco perché mi piaceva cucire, a fare qualche cosa.
3: Sì,
1: e
3: sì,
1: dormivo
3: sì,
1: poco la notte. La sera sono andata a finire a Semafonda.
3: Oh!
0: Perché ti ha preso il sogno. She fell asleep on the bus.
1: Yeah.
0: Ti ha preso il sogno.
1: Mi prende proprio
0: E cosa hai fatto quando
3: sei arrivata?
0: E dopo
3: sei svegliata.
1: A Semafonda.
0: Hai detto, mannaggia San Gennaro, dove sono?
1: No, basta da me. Ci ho detto a quello già, portami a casa, a te svuota. E quello si è messo a ridere con me. Non erano tante ore che facevo là. Però dopo ho detto, non mi conviene, è meglio che faccio qua lavoro io.
3: Sì.
1: Io andavo più per andare fuori. Ma poi, visto che non ce la facevo neanche più, mio marito ha detto, bene che stai qua, che cosa stai facendo?
2: Ok, andiamo a un sponsor e dopo ritorniamo.
4: Radio Italiana 531.
5: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
6: Davvero? Ma come ha fatto?
5: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
6: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
5: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
6: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
7: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
8: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
7: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
8: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
7: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
8: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
9: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Lucia.
1: Ok, bentornati a Radio Italiani 531, questo mercoledì 7 di ottobre.
2: 7 di ottobre.
1: That's right. That's oggi con la bella signora Italia Vella. Italia, parliamo un po' di tuoi nipoti. Sappiamo che tu sei una nonna. Quanti nipoti tu hai e quali sono le loro età?
0: Lei ha 30 anni. Giordana ha 29.
1: Oh.
0: E io ho 33.
1: 33. Oh, yeah. Beautiful.
0: E tutti e tre hanno la fidanzata.
1: Oh, tutti e tre hanno la fidanzata.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Sì. E come hanno tutti i personalità? Sono tutti diversi?
0: No, sono bravi.
1: Come sono le... Come si dice? How do you say personal? La personalità.
2: Personalità.
1: La personalità.
0: Ah, no, sono belli. C'è lei, è una bella, una bellissima voi.
1: Mm-hmm.
0: E Giuseppe Giordana anche è bella, veramente. E c'è Olivier, è un bambolotto.
1: Un bambolotto. Faceva babysitter quando loro erano più giovani?
0: Io ne ho fatti poco, perché loro stavano con
1: te?
0: No, stavano lontano. Olivier stava a Melbourne.
1: Ah,
0: ma Giordana sta guardata perché sta qui la
1: sarebbe qui in Adelaide, yeah.
0: E lei l'ha guardata poco, l'ha guardata, mm. Sì. E guardavo quando potevo, quando no. Mm.
1: E cosa si piacevano a mangiare? Cosa tu facevi per loro?
0: Mangiavano tutto, però fatto bene. Mangiavano tutto, mangiavano le uova, io mangio un cucchino.
1: Cucchino,
0: nonna, cucchino.
1: Oh, cucchino. E la pasta e le polpette?
0: Oh, pasta, polpetta, cotadelle.
3: Italia, tu ci facevi quell'uovo sbattuto?
2: Zambaglione.
3: Zambaglione.
1: Come si faceva? Con l'uovo?
0: Un po' di rosso dell'uovo,
1: yeah.
0: Con zucchero.
1: Zucchero
0: e poi ci mette un po' di massala.
1: Oh, sì, anche noi. Ah,
2: sì, proprio così faceva pure mamma,
1: anche
2: yeah.
1: Nostra mamma.
3: E ci piaceva i tuoi nipoti? Ci piaceva?
0: Ma dopo mi hanno detto che ci devo dare tanti perché era dolce, troppo dolce.
1: Oh.
0: Il dottore ha detto no, troppo dolce, non ci devi dare.
1: Ma oh, dottore.
2: And the alcohol.
1: Oh,
3: a massala aveva zucchero? Tu mettevi zucchero?
0: Sì.
3: Se tu non ci hai dato a diabete, tu
0: no. Non ci hanno diabete.
2: Siete fatto forte con quello. Mamma diceva...
1: Vitamina. Alla scuola.
0: A San Giorgio che faceva il zabaglione, la gente, mamma mia, come stanno contente perché facevano il zabaglione. Qui è troppo caldo.
3: Tu hai detto che hai tornato a San Giorgio la Molada 3 volte.
0: Yeah.
3: Quando sei tornata,
0: volevo tornare là un'altra volta.
2: Sì.
3: Il paese aveva cambiato.
0: Oh, yeah.
3: Da quanto tempo prima che tu sei venuta in Australia e dopo sei tornata per la prima volta?
0: Tanto tempo. E sì. Io volevo restare là con mio marito, però abbiamo avuto pure i figli là. Però la gente, sai... Quando uno è andato via tanto tempo, quando torni vanno in cerca solo soldi, quando soldi hai portati.
1: Sì, no, questo è vero, anche mamma diceva così.
0: Yeah. Sì. Quando soldi hai portati e cercano di te fare... ti mandava via. Vanno in cerca solo soldi.
2: Si vanno soldi, sì.
0: Cioè, mia cognata voleva... E quando soldi portati, dai, aiutaci pure a noi, ma non possiamo aiutare voi.
2: That's it, yeah.
1: Perché loro pensavano che tu lavoravi in un paese molto come gold, d'oro, aveva molto soldi, e quando ritornavi in Italia pensavi che le sacche erano piene.
0: Ma qua ci devi vivere.
1: C'era il lavoro molto forte, that's true.
3: Ma tu pensi che ti trovavi se dovevi abitare di nuovo in paese?
0: Sì,
3: Oh, wow.
0: No, perché io mi trovavo perché io abitavo in paese e lavoravo. Facevo la sarta, facevo pane per lo verde, facevo mugliatelli, sai, i mugliatelli, con gli distintivi.
2: Sì.
0: Una notte di San Giorgio, ho fatto 500 mugliatelli io.
1: Mamma mia. Che sono i mugliatelli?
0: Mamma mia. Sai, facendo con gli intestini degli animali. Bisogna pulirli per bene.
1: Sì.
0: Ma io come li facevo, la gente ci piaceva perché li pulivo, c'era lavoro. quella notte io con tua madre 500 vogliate e mamma ha detto dove stanno i soldi?
1: Dove stanno i soldi?
0: No, ma stanno qua i soldi. Sono andata a dormire, mi sono svegliata dopo 6 ore, tanto wow, che stavo stanca.
1: Tanto stanca per fare tutto quel lavoro.
0: Wow. Era con te figli, non potevo fare più quelli lavori.
3: No, no, no.
0: Mio marito voleva che stavamo là, ma voleva la candida di... Mamma mi voleva la candida che c'aveva.
2: Sì, sì.
0: Ma io non l'ho voluta perché... Tre figli poi andare a scuola, io mi vedo la responsabilità di cominciare a soffritto, mangiatelli. Non ho detto no.
3: Vedi come,
2: no, è troppo lavoro ci voleva.
3: A queste donne che siete venute in Australia, mia mamma è venuta in Australia 36-37 anni con 4 figli. Lei è tornata in Italia 85 o 6, non vedeva l'ora per ritornare in Australia. Ha detto mai più.
0: No, no, perché da loro ti fanno vedere quelli
2: yeah.
0: Perché loro ti vogliono soccacciare i soldi.
2: Yeah.
0: Perché tu sei venuta da là che hai portato, che c'hai, quanti sì, soldi c'hai?
1: Mia mamma diceva pure anche
0: mio così. Fratello, mio amico. Quello là era ufficiale di marina.
2: Mm-hmm.
0: E allora ci ha fatto i soldi a fine mondo, si è sposato. Ha detto così, dice a me, non dire a questa gente che tu c'hai i soldi. Mm. Perché mio fratello ha detto, tu se ci dai i soldi, dammi la mia che ti vado a mettere alla banca.
2: Sì,
0: ho detto,
2: sì.
0: Figlio, fratello mio, ma se ti metto qua alla banca, in Australia come faccio?
2: Sì,
3: in Italia.
0: Però non posso dire male di mio fratello. La mia mi ha regalato 50 milioni, me l'ha mandata a me e mia sorella, tua. Ma lui non si è sposato, ma era figlia di marina, poi ha lavorato per 40 con un giudice.
2: Ah, ok, sì, sì, sì.
0: Giorgio Caruso, che mi ha San Giorgio.
2: Sì, sì, sì.
0: Che ti abbia la paga, poi viveva con mamma, non pagava niente.
2: Non ti deve tanto spese.
0: Non ci deve mancare niente.
3: Italia, tu vai quando fanno la festa di San Giorgio e la Mollara qui?
0: Ci vado, sì.
3: Ci vai? Ti vesti con quello abito?
0: No, l'abito tradizionale, no.
3: No.
0: Pensare in essere come si
3: veste. Sì, perché c'è Assunta Belperia ogni anno.
0: Assunta Belperia,
3: ogni anno ci vuole un'ora per stirare.
0: quelli vestiti là.
3: Sono pesanti però.
0: Quando fa caldo, quelli moro.
3: Non sono pesanti.
0: A San Giorgio ci mettevano, però non li mettevano più. Li mettevano soltanto in, se lo voleva venire qualcuno, come veniva il sindaco di San Giorgio.
2: Sì.
0: Veniva qui, ci mette questi abiti tradizionali.
3: Ma tu sei contenta che continuano a fare la festa?
0: Sì,
3: per
0: sì,
3: tutte
0: sì,
3: queste feste che fanno?
0: Mi piace.
3: Perché mantengono la tua tradizione, sì, del tuo paese?
0: Fanno la tradizione e poi fanno... Sì, ci vediamo pure. No.
2: Siete insieme, in compagnia?
1: Questo è vero, yes.
0: Ci vediamo perché siamo assai di San Giorgio qua. Siamo qua.
1: Sì, sì, sì, sono molto qui.
0: No, pure Assunta Belperio.
1: Sì, sì.
0: Quella è brava. Ha portato tante volte i broccoli.
1: Italia, 2 o 3 settimane fa hanno fatto la festa di
2: Montevergine.
1: C'erano molte persone, anziane, giovani, e tutte le anziane erano tutte contente perché si conoscevano le gente di molto tempo fa.
0: Yeah. Prima io andavo a tutte le feste, adesso... Tante volte non ci vado più perché...
1: Non ti sento bene. Yeah,
2: ok, andiamo un break e dopo ritorniamo, eh?
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sono le 15.
6: Gala Night al Sicilia Club. Sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare...
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: un'altra bella canzone, Liliana.
1: Come si chiama questo?
0: Questo si chiamava Amore Mio. E il cantante è Vittorio Romano Milano.
1: Oh, beautiful.
0: Che bella voce.
1: Come Andrei inglese.
0: È quasi lo stesso.
1: Yeah, Julio inglese.
0: È bello, ricco, quella voce.
1: Andrei Italia, tu hai detto che tu l'ascolti la radio.
2: Sì.
1: 531, 24 ore al giorno.
2: Sì. La tengo sempre accesa la radio.
1: Beautiful.
2: Quando viene Graziella a casa mia,
1: me la
2: sbossavi che vuole parlare. No? Ma ci dico Graziella, io la voglio sentire. Grazie.
3: Grazie.
2: Mamma, non divulgare, l'ho detto l'altra volta.
1: No, la radio fa compagnia per molto di nostri ascoltatori.
2: Senza la radio.
1: Yeah.
2: Non c'è niente.
1: Questo è vero, perché la radio ti fa informa di cosa succede qui, sì, in Italia.
0: Italia, parlavo prima un po', tu hai detto prima quando sei venuto, in principio era un po' difficile, quando sei venuto come 20 anni. Che cosa era che era difficile per te?
2: Era difficile per trovare lavoro.
0: Sì?
2: No, a me non mi occorreva, perché mio fratello e mia sorella dicevano: non ti preoccupate, guardiamo noi, beh, io voglio lavorare. Poi era difficile anche per la lingua.
0: Sì, sì.
2: Ma piano piano mi sono insegnata. Poi anche andavo nei negozi e non sapevo niente, dovevo fare questo.
0: Sì, yeah.
2: E mi sembrava difficile, ma dopo era tutto facile.
1: E la tua zona, erano molte italiane che abitavano nella tua zona quando tu arrivavi qui?
2: Sì,
0: Anley.
1: Yeah, c'erano molte italiane lì. Yeah. Anley Parkside,
2: c'era mia cugina, Orazio, Lorenzo, Benito, erano tre
1: famiglie, tutti.
2: Mario, erano quattro fratelli, abitavano là, tutti cugini a me. Uno era sposato, Mario, con la moglie Grazia, e mi voleva tanto bene a me.
1: E come era la domenica in famiglia?
2: La domenica era bella, perché andavamo alla messa.
1: La messa,
2: tornavamo,
1: sì.
2: Facciamo le zeppole, facciamo i struffoli.
1: Oh, i struffoli. You know, ieri sera io guardavo My Kitchen Rules.
0: Sì, anche io ho
1: allora
0: guardato.
1: Allora hanno fatto
0: Rosalie, le zeppole di San Giuseppe.
1: I sfinci di San Giuseppe.
0: L'hai vista, Angela?
3: No.
0: Yeah, dei siciliani.
1: No, quella è
2: siciliana.
0: No, siciliana.
1: No,
0: erano le zeppole di San Giuseppe, that was Sicilian, she said.
1: Yeah, but io pensavo erano napoletani, gli sfinci di San Giuseppe.
0: Yeah, sfinci di San Giuseppe.
1: Anyway.
0: Ma non è venuto troppo bene.
1: No, non è cresciuta.
0: Non è cresciuta.
2: Non sono cresciuta la pasta, le zeppole dovevano bene.
0: No.
3: Did
0: you say it? Yeah, yeah.
2: Quando
0: riesci a do it again?
2: Crescere una volta, poi le devi imbastare, perché c'è la seconda volta.
1: La seconda.
2: E loro reggono bene.
0: Yeah, ma sì, lei non l'ha fatta la seconda volta.
2: No.
0: E dopo sono abbassate, non è cresciuta più.
2: No, se non è lievitata bene la pasta, non vengono
0: bene. Non vengono bene, vero?
2: Poi si prende pure troppo olio, invece se è lievitata, non si prende troppo olio.
1: No, non è buona.
2: Tante volte fate zeppole, mamma mia, quando... Una volta ne ho fatte 500.
0: Oh, ma
1: 500? Era una festa in famiglia?
2: Quando fanno il ballo,
3: that was a big family.
2: No. La festa di San Giorgio.
3: San Giorgio. La Molara.
2: Nina Caporazzo, quella era.
3: Sì, sì, lo conosco.
2: Allora, detto, io non vedo come dire. Ma sai, io ho fatto 400 zeppole. Ma 400 zeppole sono uscite 500.
0: Ah.
2: E ce l'ho data, ero fatta da fuori perché non c'avevo stato apposta per
0: questo.
2: E allora dopo mi hanno detto: ma sai che noi non abbiamo mangiato tante zeppole, ma che volete da me?
0: Ma
3: tu sai, non fa niente quale festa tu vai. La linea delle zeppole sempre arriva quasi all'Italia. A Montevergine alle 8:30 di sera ancora la linea.
0: Io non ho potuto comprare le zeppole, eravamo too long tutta la giornata.
1: Perché
2: a San Ilario l'anno scorso abbiamo fatto le zeppole. Mia nipote vuole le zeppole. Mamma mia, per aspettare quanto tempo.
0: È troppo tempo.
2: E quest'anno qui è lo stesso.
0: Sì, adesso.
1: E perché le giovani adesso si piacciono le zeppole. non fare in casa.
0: Non fare in casa.
2: Allora... Senti, in casa è un po' difficile, sì, perché l'olio è caldo.
0: Sì.
2: E se non c'hai tutte le occasioni calde, è pericoloso pure.
0: Sì.
2: Per quello non lo fanno in casa. Io tante volte non li faccio più in casa, io ho paura se sto solo.
0: Sì, perché...
1: Quando noi
0: crescevamo,
1: solo per speciale Natale o Pasqua le facevano.
2: Natale di più, a Natale.
0: A Natale facevano.
3: Le tue tradizioni, dato che siamo quasi alle porte di Natale, tra poco arriva Father Christmas, e dopo that's it, finished. È quasi Natale. Tu cosa fai? Quali tradizioni hai tu in casa per Natale?
2: Le figlie vengono, le figlie. Facciamo le zeppole, gli struffoli.
3: Struffoli?
2: E facciamo le canestrelle, sai? Che fai le canestrelle come le canestrelle?
3: Con il miele o zucchero?
2: Ci può mettere miele, se no sono buoni pure senza niente.
0: Senza niente.
1: Come le crostoli,
2: come i crostoli.
3: They're like the crostoli made into a wheel.
2: Quelle là sono belle a vederle. Mia sorella la faceva sempre quelle là, faceva le canestrelle. Allora, per quello si fanno, per la tradizione dei bambini.
3: E per Virgilia di Natale tu fai la tradizione che deve mangiare 13 cose?
2: No.
3: Allora, quella tradizione calabrese, io sono calabrese.
2: Noi solamente a Virgilia di Natale non si mangia carne assolutamente.
3: Ma si mangiano altre cose.
2: Perché i figli non vogliono troppo mangiare.
0: Per
2: la Virgilia di Natale facciamo sempre pesce. L'anguilla, se vediamo l'anguilla.
0: Non tutti gli piacciono l'anguilla, ma sì. L'anguilla è tradizionale, però.
2: L'anguilla, il capitone, si chiama.
0: Capitone.
2: A farle. Pare brutta, sembra serpe.
0: Sempre una serpe.
1: Sono saporite, però.
2: Quelle non sono serpe, quelle sono l'anguilla proprio.
1: Ma non sono belle a guardare.
3: Quando hanno incominciato a vendere quelle
0: anguilla,
3: vendeva quello che aveva il formaggio a Glint.
2: Sì.
3: E lui ogni anno preparava una grande little swimming pool. And tutti questi
0: Redovive,
3: cose.
0: Vero?
3: They were awful, parevano serpenti.
2: Ma qui non sono serpenti.
3: Lo so, ma sembravano.
2: Una va a portare, quando abitava lo suo di, va a portare una sacchetta di anguille che lei aveva presa a mare in riva. Ma però non erano tanto belle perché bisognava tenere nell'acqua si erano pulite e allora sono andate tutte sotto terra. Una sacchetta piena di quelle sanguine
1: erano ancora vive?
2: No, erano morte quando era portata, ma quelle là bisogna tenere nell'acqua ma quando ho visto che le hanno
0: fai l'anguilla, poche più fai la Virgilia?
2: Si
0: mangia?
2: Si fa l'anguilla, si può fare
0: fai un po' di baccalà? Baccalà,
2: spaghetti,
0: bianco, in bianco,
2: all'olio,
0: sì.
2: E tante roba, però non la facciamo tanto perché i bambini non mangiano tanto.
0: No, è diverso adesso. Sì.
2: Prima si mangiava di più, ma adesso no.
0: No, è vero, prima si mangiava certo piattoni, adesso, come hai detto tu, chi non si mangia questo, chi è delicato di questo, è più, un po' più difficile fare il pranzo.
1: I genitori non mangiano molto.
0: Yes, that's right.
2: Adesso questa età qua come puoi mangiare tanto?
0: No.
3: Italia, io ti voglio portare indietro. A long time.
0: Ok, Ance, prima che porti Italia indietro, andiamo ai nostri sponsors, così potremo continuare questa trasmissione e dopo ritorniamo.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Tempo. That was Mateo. That's another one of my boyfriends.
1: Another boyfriend.
2: You've got a few to catch up.
0: My mother would say, another boyfriend.
2: So, Italia, è vero che la nonna ha una ricetta per tutto?
3: Sì.
2: Ha una ricetta quando qualcuno è malato?
3: Sì.
2: Yeah, la nonna ha una ricetta.
3: Sì, sì, che vuol ordinare un camomilla.
0: A pastina. Un po' di pastina?
2: Brodo.
0: O brodo?
3: No.
0: A pastina?
3: Prezzemolo.
0: Prezzemolo, sì, sì.
3: Bollito e l'acqua per andare a urinare.
0: Ok. Yes.
3: Prezzemolo, non sta bene.
0: Okay.
1: Oh, parsley to pea.
0: That's all right.
3: Brodo di pollo.
2: Brodo.
0: Yeah. Brodo di pollo.
3: Tutto il grasso prima.
2: Sì, sì.
3: Yeah. Metti spaghetti, tagliolini. Sì.
2: Tutti i bambini nipoti si piacciono la pastina della nonna.
3: Ma è di più i tagliolini vengono fatti con la macchina. C'ho la macchina.
2: La macchina.
3: E quelli di casa. Ma poi ci mette la pastina, ci mettono il riso.
2: E un po' di uova.
3: Non deli tante. Però
2: no, mamma faceva un po' di uova.
3: Ci mette un po' di uova dentro, perché sì, fanno bene.
2: Fanno bene, that's right.
1: Is that what they call a stracciatella?
0: Yes, yeah, it's like that. Right.
1: Con
0: yeah,
1: uovo
0: yeah,
1: si chiama yeah, stracciatella.
0: You just pour it in, con un po' di
3: formaggio. Nella stracciatella.
2: La stracciatella, yeah, yeah, that's
3: yeah,
2: right.
3: E poi si avvelenano quando è liquida dentro.
1: A me non mi piace pastina, so non mi
2: deve
1: piacere.
0: No. I love pastina.
2: So c'è una ricetta quando qualcuno è malato. What about quando qualcuno è triste?
3: È triste, si devono.
2: Cosa fai se i tuoi nipoti sono tristi?
3: Non vado niente, parlano, cercano di aiutare. Nonna, attenzione, non guarire.
2: Vieni qua, nonna mia. Una carezza.
3: No, vengono, ti aiutano, sì, sì, nonna, non vuoi, because we are right, we like everything.
2: We like everything.
1: Quando i tuoi nipoti erano piccoli, tu ci davi moneta nascosta per Natale, per feste, per compleanno?
3: Ce l'ho sempre data la moneta, ma non di nascosta.
1: Okay.
3: Ce l'ho data
2: al
1: pubblico.
2: Al pubblico.
3: No, perché loro non vogliono, sì, ma se li davo io, dicevo, questi qua, ma nonna te li dai, te li devi mettere in banca, non nascosti.
1: No.
3: Perché loro dicevano, si avvisano male i bambini.
2: Dicevano così, sì.
3: Ci davo, io sono tante dati soldi ai nipoti, per compleanno, per Natale,
2: sì, sì,
3: per feste, però sempre davanti ai genitori, mai di nascosto.
1: Sì, e sì, se sì, i tuoi nipoti vengono da te, Italia, e dicono, mamma non mi lascia fare questo. Tu quale consiglio ci dai?
3: Ci ha dato consiglio di farlo.
1: Di farlo?
3: Piano piano di farlo. Ci dai consiglio bene, dice mamma vuole, ma tu non dai, no. Tante volte pure mia figlia ci dice, tu lasciali stare, fai quello che dicono loro, sai perché.
1: Ma dopo se tua figlia viene da te e ti dici, io non ci ho detto no, tu non ci hai detto sì.
3: No, mia figlia non si arrabbia, dice, mamma, no, quella nonna è troppo soft.
2: Lei lo sa. È vero che le nonne, perché le nonne puliscono sempre? Sono sempre con la scopa in mano. Perché?
3: Ci vuole la nonna deve pulire. Non vuoi dire, se allora vedi, se uno non ce la fa ci puoi dire, attenzione, sai. Però se ce la fa la nonna deve sempre. Io li volevo sempre bene i nipoti e ci facevo tutto, lavavo la roba per loro, tante cose.
2: Tu quando, eri molto brava, sì.
3: Quando c'è stata Giuliella Giordana, la figlia di mio figlio, la guardavi quando era, la mamma lavorava, io la facevo tutto.
2: Facevi tutto per aiutare.
3: La lavavo, lavavo le pannolini, la lavavo, ci facevo da mangiare.
0: Ti aiutavi sempre,
2: tu eri the babysitter, tu eri a babysitter.
3: Per forza.
2: Perché i nostri figli didn't go to childcare.
0: No,
3: no, no, no,
2: la casa della nonna. E nonni.
3: E la nonna fa tutto per i nipoti.
2: Yeah, questo è vero, that's right. Rosalia, you're the same?
0: Sì, sì, io credo che... Sei contento con i figli, però sì, quando sono i nipoti c'è una gioia diversa, vero? Perché
3: pure quando stava Lea dalla scuola, io l'andavo a prendere, l'andavo a portare a scuola, sì, tutto facevo.
0: Yes, le piaceva.
1: Italia, Ti vogliamo chiedere adesso, vogliamo parlare un po' per l'ANFE, perché tu fai parte dei programmi di ANFE.
3: Sì,
1: e così ti trovi con noi oggi.
3: Sì, sì.
1: Cosa fai tu con ANFE?
3: Vado là solo per pranzo.
0: Pranzo?
3: Ma vanno bene, per me piace la compagnia.
0: Mm. Sì. Quante volte alla settimana vai?
3: Una volta.
0: Una volta?
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Vorrei andare di più, ma dopo no. Perché faccio altri lavori, faccio.
0: Ti vengono a prendere o come?
3: No, no,
0: come...
3: mi porta mia figlia.
0: Tua figlia? Sì, sì, sì.
3: Prima andavo con mio marito, ma dopo mi è morta mia figlia.
0: Sì. Mm-hmm.
3: Una volta alla settimana e più il venerdì vado per due ore alla, vicino a me c'è le ambela.
2: Anfe, sì.
3: Facciamo dei...
1: Craft.
3: Craft.
2: Oh, craft, sì, sì.
3: Ma è bello, quello là è bello pure.
1: Italia era decisione tua o come mai che sei andata a Anfe?
3: Io ho sentito che questa Anfe faceva venire a comprare legna da me.
1: Ah, oh, ok.
3: Allora quella radio italiana. So. Era quella volta là era Radio Paesani.
0: Sì, sì, sì, tanti anni
3: fa. E da quella volta là è cominciata ad andare con la... Ho conosciuto quello patizio là. Tanti che vediamo quello di Ampera.
0: Ok.
3: Siamo andati a vedere, ci è piaciuto. Perché non è che andiamo là per scopo. Noi andiamo subito, io vado là per divertimento.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma veniva anche tuo marito
3: sì,
1: quando
3: sì,
1: era
3: sì,
1: venuto?
3: Sì,
1: oh,
3: sì.
1: Andavamo
0: insieme.
3: Andiamo insieme. Andiamo là solo per divertimento, non andiamo per scopo di niente.
0: No, no, bravo, bravo. Yeah.
3: Ma sì, perché che ti vogliono fare? Certamente mangi là, giochi a tombola.
0: Sì.
2: Parla un poco con l'altra gente.
3: Per compagnia.
2: Per compagnia e per uscire dalla casa.
3: Brava.
2: Meno
3: male. Non posso parlare male delle ambe.
1: Ti piace andare?
3: Sì, sì.
1: E se ci sono persone... alla tua età in ascolto che sono a casa, tu quale consiglio ci vuoi dare se loro pensano
3: no se vanno alle ambi penso che per compagnia è buono.
1: Sì.
3: Penso che devono andare fuori dalla casa.
2: Fuori dalla casa.
3: Yeah.
2: Anche se una volta alla settimana. That's right.
3: Yeah. No, tante volte alla settimana non si può andare, ma una volta non vanno male.
0: No, no, è buono così. Sì, sì,
3: per me fanno bene, poi ognuno sa la B.
2: Ma ci sono molto gente lì.
3: Yes, adesso non danno, ma prima non più gente.
2: Yeah.
1: E ti piace il mangiare che fanno?
3: Sì, sì, cucinano bene.
1: Cucinano bene?
3: Per me cucinano bene.
1: Quando cucina qualcun altro?
3: No, no. Quando oggi hanno fatto le melanzane.
0: Melanzane.
1: Okay.
3: Io l'ho mangiata a metà perché non ci ho fatta mangiare. Poi ho fatto i minestroni. Vedi?
0: Beautiful.
3: Un gelato con la frutta. Non è che vanno
1: bene. Giocano la tombola?
3: La tombola, giocano.
1: Ok. Qualche volta fate un balletto?
3: No, no, solamente andiamo a fare la ginnastica.
0: Ah, brava!
3: La ginnastica fa bene.
0: Sì, sì, sì.
3: Non vanno male, vanno bene.
1: Yeah, wow.
3: Certamente bisogna pure stare attenti perché non siamo tutti lo stesso.
0: No. Ma piano piano è buono fare qualcosa, è vero così?
3: Sì, perché da anni non si possono muovere da solo.
0: No, that's it. Yeah,
3: ma non là, almeno fanno un po' di...
2: Se stai a casa, cosa fai? Pensa di dolore, nessuno?
3: Andare ambe va bene.
2: Sì, sì. Mm. Ma vogliamo dire che la signora Italia è molto tranquilla, molto calma.
0: Sì, sì, sì.
3: Ma
0: però a volte, signore, uno si deve anche sforzare un po' andare, vero?
3: Se non ti sforzi non vai mai...

0: Venire un attimo, mia cognata doveva venire, ma mia cognata abita troppo lontano.
1: Ok.
0: Adesso le ha dato nursing home e poi.
2: Nursing
0: E
2: home.
0: un'altra che era, non era paciana, però è stata un giorno la sua pelle, se n'è andata, non è venuta più perché è purtroppo anziana,
1: Yes,
0: ha 93 anni, sapete? Non ci è piaciuto e voleva,
2: difficile per lei,
0: ha detto che voleva stare quando vado io il mercoledì, a mercoledì non ce l'hanno portato.
1: Ah, allora lei voleva venire quando stavi tu.
2: Quando
1: Ok,
2: stavi tu,
1: ok.
0: Ha detto
1: Che
0: io
1: conosceva
0: sono
1: qualcuno.
0: venuta per stare in Italia, c'è stato non è
1: Non ci vengo più.
0: la poverina, poverina non è carattere suo, è così perché
2: Non tutti si piacciono a questi posti,
3: Italia, quando tu vai al pranzo a San Giorgio Club, vai con Anfi o vai
0: No,
3: da
0: no, no,
3: sola?
0: vado solamente per San Giorgio Martì.
3: Ma vai da sola?
0: Sì.
3: No con Anfi?
0: No, no,
3: No.
0: da sola vado, là, non c'è nulla che fa le ambe là.
1: No, quello è diverso. Ok, andiamo un break e poi quando ritroviamo quasi
3: Rosalia, prima
1: quasi.
3: che andiamo un
1: Yes,
3: break,
1: yes.
3: tu oggi hai mandato in onda il tuo fidanzato.
1: Sì.
3: Italia, c'è qualche canzone che ti piace a
0: Ah,
3: te?
0: mi piace canzone.
1: Quale canzone?
3: Quale
1: C'è una
3: canzone ti
1: preferita?
3: piace?
0: Mettete una canzone bella.
1: Io sto mettendo tutte canzoni belle,
2: Quale
1: signora.
2: canzone ti
1: Quale ti
2: piace?
1: piace?
0: Mi piace. Firenze Sogna.
3: Fratelli Sogna?
0: Firenze Sogna.
1: Fratelli Sogna.
2: Is that a song or?
1: Ok, sai che faccio? Metto i sponsors, metto un'altra canzone e poi troviamo questa canzone.
0: È ora che dobbiamo.
4: Radio Italiana 531.
5: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
6: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Questa è la canzone per te, Italia.
1: Firenze.
0: Firenze sogna.
1: Sogna.
0: Con Claudio Villa.
2: Parole.
1: Tu cantavi parole. In studio.
3: No, io a casa cantavo sempre.
0: Dentro. La signora cantava.
1: Dentro, tu smere. Ti fa sentire più meglio.
3: C'avevo sempre la radio, dischi, tanti dischi.
1: Dischi.
3: E li mettevo sempre.
1: Sì.
3: Anche se lavoravo, facevo. Mettevo la radio più bassa.
1: Belle ricordi, questi canzoni.
3: Ma cosa, stai a casa diventa piaggetta.
0: That's it, non fai niente.
1: Prima di andare a casa oggi, Italia, sabato mattina tu puoi andare dalle 10 alle 16, perché ci sono grandi offerte da Banquet Food and Wine per il suo Car Park Wine Sale.
0: Ah, okay.
1: So, questo sabato 10 ottobre ci saranno anche degustations di Totino Wines, barbecue dalle 11 alle 14.
3: Non posso promettere se mi porta mia figlia.
1: Zeppole calde, tu puoi andare a fare la critica sulle zeppole, ok? Zeppole calde dalle 10 alle 3 e pizza a partire da solo $9. Don Totino vi aspetta questo sabato dalle 10 alle 16 da Banquet Food and Wine, 990 di Port Road at Albert Park. Questo offerta
3: non posso promettere.
1: No. Sì, sì. Questa offerta per un solo giorno, questo sabato, volete passare un paio di ore assaggiando le vini di Don Totino.
0: Lo conosci? Sì, sì, sì.
3: Sì. Fare la spesa io.
0: Sì,
1: brava. Banquet Foods.
3: Perché a casa vengono poi il bicchierino. Non si beve tanto, ma un bicchierino.
1: Ogni
3: buono.
1: Tanto.
0: Un bicchierino quando vengono la gente,
1: sì,
0: è sempre buono, è vero?
3: Ci compro sempre. Mia figlia è andata con l'altro giorno, a 54 ore ha pagato quello liquore che.
1: Ah, ok, il cuore italiano del limoncello, maybe?
3: Il limoncello ce l'ho a casa, c'ho il limoncello, ce l'ho la sambuca.
1: La strega?
3: C'ho la strega.
1: Bravo.
0: Allora veniamo a casa tua, ok? Per un bicchierino.
3: Quando vengo riusciamo sempre il bicchierino, sì. Perché noi a casa beviamo poco.
0: Sì, sì, sì.
1: Okay. Mm. Per le ospiti.
3: Quello che con le mandorle.
1: Yeah.
0: Frangelico.
3: Frangelico, un altro ancora.
0: Amaretto?
1: Allora,
0: amaretto?
1: Un bar a casa.
0: Sì. Amaretto?
1: Io sì. Manco Dan Murphy.
3: E perché sta i figli vengono a trovare, mi portano, dici, ma non me li portate, ma mamma stati qua, quando vengono qua qui ci fai un bicchierino, solo un bicchierino,
1: sì. Questa è usanza, sì.
0: Noi, è una bella usanza, sì. Io credo.
3: No, yeah. Senti, per bere a casa non si beve. Mia figlia non può toccare, lei è quella epilettica.
1: Ok, then. All
3: right. Chicken pox,
1: chicken pox.
3: Non può toccare. Graziella, quando beve soltanto un bicchierino, tanto non gli tocca più.
1: E basta.
3: E Maurizio lo stesso.
1: Noi oggi abbiamo fatto questo programma sulle nonne, abbiamo avuto una bellissima nonna con noi.
0: Sì.
1: Per voi che ancora avete le nonne, sono tesoro, treasure them, because quando non ci sono più le nonne, perché le nonne sono un ponte tra generazioni, che uniscono generazioni. Le nonne sono le custodie della storia, della famiglia. Le nonne sono il principio della storia delle nostre famiglie. Sono un punto sicuro quando il mondo sembra che ti crolla addosso. Sono le mamme delle nostre mamme. Mia nonna era la mamma di mia mamma. Sono le persone che quando il mondo sembra un po' difficile, io voglio mia nonna.
3: Sì,
0: ne hai detto... C'ho anche io qualcosa, Angela.
3: Allora possiamo andare.
0: fra poco. Dicono anche che i nonni sono i gioielli più preziosi, sì. Che che, well, actually, per i nipoti per le nonne sono i gioielli più preziosi che avrai mai al collo, sono nelle braccia dei tuoi nipoti, perché non ricordano quanta soldi hai speso per loro, ma come li hai fatta sentire amati, e questo è proprio vero, sì, è vero? Grazie. Quando li metti nelle braccia attorno al tuo collo, i tuoi nipotini si sentono tanto amati, è vero?
3: Sono cari. Sono.
0: That's it, sì. That's exactly right.
3: Sì,
0: yes.
3: Sono cari, perché... Yeah. Quando sono cresciuti i figli non avevo tutto quello tempo.
0: Non hai tempo, that's it.
3: Dovevamo stare un po' differenti, ma adesso con i nonni ci abbiamo fatto tanto bene.
0: Yeah, that's it. Oggi
1: abbiamo parlato un po' del pranzo della domenica in famiglia, ma la cosa più brutta, io credo, è quando si chiude la porta della nonna per l'ultima volta, perché dopo domenica... Non sai proprio dove deve andare, ma purtroppo è così.
3: Purtroppo questa è la vita.
0: Il tempo passa. Mio cognato ha detto che lui ha 6 nipoti, tanto che le va bene. Lui ha detto: io credo che volevo essere primo nonno e dopo papa, dopo padre, perché sei tanto contento con i nipoti. Perché, come hai detto tu, signora, quando sei genitore. Lavori, dai, c'hai tanto pensiero, non vai tanto quel tempo per citare con i bambini.
3: Per i nipoti, che la nonna, quella è la cosa più bella, perché noi con i figli non ci abbiamo avuto quello tempo.
1: Ti ringraziamo a te per oggi, ringraziamo Laura che ti ha accompagnato.
3: Grazie a voi, mi è piaciuto
1: tanto. È stato un piacere conoscerla, perché sente sempre alla radio, ho telefonato Italia Bella, adesso
0: sappiamo chi
1: abbiamo,
0: è.
1: Abbiamo conosciuto.
3: Ma io la radio per me è una cosa...
0: Beautiful.
3: Pure mia figlia, questa qui, Silvana. Mamma, ma tu stai
0: sempre ascoltare la radio.
3: Ma io non dico niente di male, dico soltanto cerco una canzone.
2: Sì, ti piace ascoltare.
1: Bravo. Ma quando tu sei a casa sola che ascolti la radio, canti?
0: Sì, sicuro che canti. Sì.
3: She
0: was singing now. Yeah, that's beautiful. Yeah.
1: Claudio Villa dei
0: Firenze Sogna.
3: Claudio Villa, Luciana Pavarotti.
0: Sì, sape tutti i nomi dei cantanti.
3: Questi cantanti mi piacciono tutti quanti.
0: Fantastic. Okay.
3: Specialmente Luciano
0: Pavarotti. Sì, sì, sì.
3: Luciano Pavarotti, quest'altro che canta. Con te partirò.
0: Andrea Bocelli.
1: Quello è uno dei fidanzati.
0: Andrea anche un fidanzato.
3: Ma pure io, quello è fidanzato pure mio.
0: Hai visto?
2: Uno è fidanzato.
0: E dai, siamo gemelle allora. Siamo gemelle.
1: Push those buttons. Push those buttons.
0: Ok. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Okay. Grazie a everyone. Grazie signora Liliana and Angela.
3: Grazie a voi. Mi ha fatto tanto piacere conoscervi.
0: Grazie. Noi. Ciao a tutti.
4: Ciao. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Amfe Community Care, where culture and care meet.
7: You're listening to Radio Italiana 531. 531.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:04.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy. Sabato 10 ottobre dalle 9 a mezzogiorno Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers

a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.

sempre qui su Radio Italiana 531. Oggi ci sarà qui uno dei Simoni a tenervi compagnia, cioè io, Simone, ma la puntata sarà sempre qui per presentarvi due grandi registi italiani, e in particolare parleremo anche di due grandi capolavori che questi registi ci hanno regalato. Una puntata un po' spooky, una puntata un po' tenebrosa, una puntata che uno di questi film sicuramente ci ha tenuto svegli per una o più notte, o almeno mi ha tenuto svegli a me. Non vi dico di più, vi lascio la prima canzone e ne parleremo subito dopo.

0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
3: E mi fai pazzire.
0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
4: Mamma mia, che brividi ragazzi! Chi non la conosce, o almeno chi ha più di 20 anni, 30 anni, 40 anni e non la conosce. Stiamo parlando della canzone, il tema principale di un capolavoro anni 70 italiano, Profondo Rosso. Vi ho detto il titolo adesso, e stiamo parlando di un grandissimo regista italiano. Per chi non lo sapesse, la canzone di Profondo Rosso è stata eseguita dai Goblin, gruppo romano hanno creato tantissime sigle per il maestro Dario Argento, per cui Profondo Rosso, capolavoro italiano, Goblin, capolavoro di sigla che ci ha fatto tremare a tutti, almeno noi italiani, non siamo così internazionali da Halloween, da Venerdì 13, noi negli anni 70, prima dell'Esorcista, c'era Profondo Rosso. Comunque Dario Argento è il maestro del brivido, il regista che ha definito il giallo all'italiana e un po' rivoluzionato l'horror mondiale. Pensiamo a molte scene poi riprese registi negli anni a venire. Dario Argento, romano, degli anni classe 40, regista, sceneggiatore, produttore, critico cinematografico, appunto ho detto il maestro del brivido. E Dario Argento, diciamo, gli inizi, parlando un po' di lui, parte proprio come un critico cinematografico, a 20 anni era già sceneggiatore professionista. E una cosa molto interessante è che lui co-scrive con Bertolucci la storia di C'era una volta il West del 1968 di Sergio Leone, film straordinario di un artista straordinario quale Sergio Leone, per cui il maestro del brivido, il grande Dario, anche grande scrittore, perché veramente andatevi a vedere C'era una volta al West di Sergio Leone, adesso apriamo una piccola parentesi, spettacolare. Comunque, parlando un po' di Dario, dopo il 68, dopo l'esperienza come sceneggiatore, Il debutto alla regia, c'è cioè un altro grande film, enorme successo, con il, che un po' nasce, fa nascere un po' questo stile visivo e narrativo dei primi film di Dario, e stiamo parlando dell'Uccello dalle piume di cristallo, veramente bellissimo. Questo è un periodo d'oro per Dario Argento, e stiamo parlando di della trilogia degli animali, che parliamo dell'Uccello dalle prime di cristallo del 70, poi il Gatto a nove code del 71 e Quattro mosche di velluto grigio sempre nel 71, veramente capolavori, fino poi ad arrivare il masterpiece degli anni 70 e non solo. Stiamo parlando di Profondo Rosso del 75, che è il film che un po' segna il passaggio dal thriller all'horror, con i Goblin appunto alla colonna sonora, che hanno dato proprio quelle ambientazioni spettacolari, tenebrose. Profondo Rosso un po' un film di mezzo, perché poi si passa proprio da questo giallo thriller, si mantiene sempre il giallo thriller, ma con tono un po' più splatter, più horror, che poi Dario Argento proprio continuerà il filone con la trilogia delle madri, sto parlando di Suspiria del 77, Inferno, per poi chiudersi nei primi 2000 con La terza madre. Comunque Suspiria, altro gran bellissimo, e poi non ci scordiamo di altri capolavori, tra citarne tanti io volevo citare Tenebrae dell'82, Fenomena, mamma, spettacolare, dell'85 e Opera dell'87. Comunque lavora con Dario, un regista a tutto tondo, lavora con George Romero, coproduce Dawn of the Death del 78, lavora con registi come Bava e Soavi, un uso visionario della macchina da presa, con i colori, le luci, la violenza estetizzata, quasi coreografica, l'ambientazione claustrofobiche, le città trasformate in incubi, si pensi alla Roma o la Torino di Profondo Rosso, veramente le trame, il pezzo iniziale di Profondo Rosso, lo specchio, il gioco degli specchi, la fine all'inizio, queste piazze vuote, questi dialoghi tra personaggi, comunque, e poi le colonne sonore iconiche, non voglio menzionare Ennio Morricone, ma i Goblin con Profondo Rosso, veramente secondo me hanno veramente creato quell'atmosfera straordinaria. Dario, che poi ha paura del buio, il maestro dell'horror, ha dichiarato più volte di avere paura del buio e di dormire sempre con una luce accesa, e mi ci ha fatto dormire con la luce accesa, ragazzi, mi ci ha fatto dormire. Torniamo, ambientazione Roma e Torino anni 70, torniamo a Profondo Rosso, ragazzi, torniamo, mamma mia che paura. Goblin qui su Radio Italiana 531.

Maestro, maestro, veramente grandissimi goblin, ma Dario Argento, questo re dell'horror che è superstizioso, non usa mai il numero 17, ha girato una scena con 2000 mosche vere, è stato proprio lui a inventare un nuovo modo di usare la musica nei film horror, la musica prima della scena, durante, dopo, un po' per ipnotizzare lo spettatore, questo maestro che ha litigato con Morricone per una scena troppo violenta. Infatti Morricone lasciò la produzione dell'Uccello delle Prime di Cristallo perché Argento voleva una musica troppo disturbante. E poi, mamma mia, ha ispirato registi come Carpenter, Del Toro, Tarantino. Del Toro considera Suspiria il film più bello mai girato, mentre Carpenter non sarebbe mai esistito senza Profondo Rosso. Questo regista che non ama gli effetti digitali, ha girato, si dice, una scena con un cadavere vero nel Gatto a nove code. E l'abbiamo visto ultimamente in un Cadeo nel 2002, uno dei suoi ultimi lavori, Occhiali Neri. Comunque, Profondo Rosso è veramente Torino anni 70. Una medium percepisce una presenza assassina e poco dopo viene uccisa. Marcus, un pianista inglese, assiste al delitto, entra nell'appartamento, vede qualcosa ma non riesce a ricordare cosa. Inizia così un'indagine ossessiva insieme alla giornalista Gianna, tra le ville, la moglie di Argento, tra parentesi, tra le ville abbandonate, disegni infantili nascosti e sotto l'incognito, omicidi sempre più inquietanti. Piano piano Marcus capisce che la verità l'aveva vista subito, era lì riflessa in un vetro, in uno specchio. Profondo Rosso è un gioco di specchi, musica dei Goblin, indizi visivi. È un film dopo l'incubo non arriva, è già davanti ai tuoi occhi, è un capolavoro. L'assassino, se ci pensate, si vede nella prima scena, ma nessuno lo nota. Argento lo mostra per un secondo, è il suo gioco, la verità è davanti ai tuoi occhi. Le mani del killer sono di Dario Argento. La villa Liberty dove Mark trova i disegni sotto l'intonaco, si trova a Perugia, la bambola assassina, Daria Nicolodi si ferì, veramente Torino scelta per motivi esoterici. Che film, ragazzi, che film, omaggio anche a Hitchcock. Andatevelo a vedere, si trova in rete, compratevi una copia. Comunque chiudiamo questa parte Profondo Rosso con una canzone che merita, di quegli anni. Hosanna, ragazzi, continuiamo con il prog. Mamma mia!

0: specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e Cortesino Ginger Rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Bentornati a Cinema e Sorrisi. Dopo che nella prima parte del programma abbiamo parlato del maestro Dario Argento e del suo capolavoro Profondo Rosso, è la colonna sonora capolavoro dei Goblin, e abbiamo appena ascoltato una canzone degli Osanna, scelta proprio perché questa intro sospeso, questo organo acido, questo ritmo che cresce, questa voce che entra come un colpo di scena, un prog italiano che ho pensato si abbinava benissimo alle atmosfere di Profondo Rosso. Comunque rimaniamo sempre nel thriller, nell'horror italiano, perché se il 75 Roma Torino ci regalò Profondo Rosso, il 76 un altro grande film da un altro grande regista, e qui sto parlando di un regista, sceneggiatore, produttore bolognese, questa volta classe 38, è uno dei cineasti più originali del cinema italiano, ha attraversato horror, commedia, dramma, gotico padano, ricordatevi questo, gotico padano, creando un linguaggio personale, atmosfere sospese, provincia inquieta, segreti sepolti, personaggi fragili e luoghi che diventano protagonisti. Sto parlando di Pupi Avati e sto parlando appunto di questo personaggio che ha creato, come dicevo, ha inventato un sottogenere unico, il gotico pagano, un horror dedicato alla provincia emiliana, fatto di silenzio, omertà, case isolate, religione e superstizione. Avati è uno dei pochi registi italiani capaci di unire realismo rurale e incubo psicologico. Ha diretto film di culto, mi viene in mente Zeder o Il Signor Diavolo più recentemente, e ha collaborato con sceneggiatori come Costanzo o attori come Gianni Gavina, suo storico compagno di lavoro, ma anche Capolicchio, che è un, mamma mia, che attore Lino, veramente grande maestro anche lui. Il film che andiamo a parlare un po' di che vogliamo un po' legare a Pupi Avati, che andremo a parlare oggi, è il capolavoro del 76. Avevo un po' fatto notare quel gotico pagano proprio perché qui c'è un film che poi, aprendo una piccola parentesi, ho comprato il DVD nel mio ultimo viaggio italiano, perché si trova sui social, nel YouTube, ma lo volevo parte della mia collezione. Questo secondo me è un capolavoro, ragazzi, visto un po' in ritardo, ma un capolavoro. E vi lascio un po' alla sigla, sto parlando di La casa dalle finestre che ridono del 76. Mi vengono i brividi e mi viene malinconia, perché Lino Capolicchio, spettacolare, non c'è più, uno sguardo al cielo. Brividi, ragazzi, puntata spooky qui oggi. Vi lascio alla colonna sonora.

Mamma mia, che canzone anche questa, ragazzi, che canzone, veramente canzone orchestrata, meritava questo film, meritava l'introduzione, veramente grandissimo. Questo è uno dei miei preferiti, è uno dei miei preferiti, film, come ho detto prima, del 76, questo giallo, thriller, horror, La casa delle finestre che ridono, ambientazione provincia ferrarese, Valli di Comacchio, il cast, c'è il grande Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Gianni Gavina, nominarne alcune. Un film che è premiato dalla critica al Festival du Fantastique di Parigi del 79, nel 2026, evento speciale, ritornato nelle sale, l'ho mancato di poco ma mi sono preso il DVD. Il film nasce da un trauma infantile di Avati. L'idea deriva da un episodio della sua infanzia: nel suo paese furono trovati i resti di una donna nella tomba di un prete, da lì nacque la leggenda del prete donna con cui la zia lo spaventava dal bambino. Il titolo originale era diverso, una prima bozza infatti della sceneggiatura si chiamava La luce dell'ultimo piano, invece il titolo attuale arriva dopo per accentuare un po' l'atmosfera horror sinistra. Il ruolo della maestra Francesca all'inizio era stato scritto per Mariangela Melato, che non poté partecipare per altri impegni, ecco, ma noi, Francesca Marciano, grande interpretazione. E poi il pittore Bruno Legnani ha ispirato un racconto popolare anch'esso, perché Avati aveva sentito da bambino storie di un artista folle che traeva ispirazioni da cadavere e torture. E La casa delle finestre del ridolo è il gotico, è il manifesto del gotico pagano. Il film non usa città, neon, modernità, usa campagna, silenzio, osterie, chiese diroccate, creando un horror che nasce dalla normalità. La provincia ferrarese diventa un personaggio, e purtroppo, come tante volte accade, è un cult tardivo. All'uscita ebbe un successo moderato, ma negli anni è diventato uno dei thriller più spaventosi del cinema italiano, studiato e perfino parte di corsi universitari. Molti attori non erano professionisti, erano del posto. Avati amava usare volti autentici della provincia per aumentare appunto il senso di realtà. E parlando di provincia, parlando di gotico pagano, non potevo che scegliere una canzone. È una canzone italiana che più si avvicina all'atmosfera della campagna, dell'Emilia. E sto parlando dei CCCP, Emilia Paranoica Ossessiva, un'energia scura. Ferretti è un la voce di Ferretti è un incubo che cammina, ragazzi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
3: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne si sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
2: E vai, woohoo!
4: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
2: E mi fai pazzire!
5: Bentornati a Cinema e Sorrisi, dopo questa scelta poco mainstream della canzone Miglia Paranoica dei CCCP, oltre 7 minuti, veramente non proprio radiofonica la mia scelta, però da abbinare perfettamente al film di Avati. Film di Avati che parla appunto di questo restauratore Stefano, arriva in un piccolo paese della Bassa Padana per riportare alla luce un affresco nella chiesa di campagna, il martirio di San Sebastiano, dipinto dal misterioso Buono Legnani, morto o suicida 20 anni prima. Fin da subito Stefano percepisce un silenzio strano, la gente evita l'argomento, il parroco è nervoso, il tassista parla per allusioni, è un po' un paese, non vuole, si sente proprio quella situazione, quel feeling che il paese non vuole ricordare. Stefano poi riceve telefonate anonime che lo invitano ad andarsene. Il suo amico Antonio, che lo ha raccomandato per il lavoro, muore in circostanze sospette. Poi il restauro alla fine diventa un'indagine per Stefano. Stefano, dopo un periodo in una pensione, una telefonata anonima, viene mandato via e poi va a alloggiare in questa villa Liberty, abitata da una donna anziana e paralizzata. Conosce Francesca, la nuova maestra, in cui nasce una relazione, ma anche lei sembra circondata da un po' da un alone di ambiguità. Il segreto dell'affresco, perché Stefano, un po' restaurando l'opera, Stefano scopre che Legnani era chiamato il pittore delle agonie, dipingeva la sofferenza reale ispirandosi a torture vere. Si dice che lui e le sue sorelle fossero coinvolti in omicidi rituali. I morti nel paese, il sacrestano Coppola e gli altri abitanti vengono uccisi, qualcuno... Il film fa vedere, si vede proprio che qualcuno sta proteggendo un segreto. Stefano capisce che l'affresco è solo la superficie di una storia molto, molto più oscura. E la verità, alla fine, la verità sta sulla casa delle finestre che ridono. Tra registrazioni nascoste, documenti, testimonianze, Stefano ricostruisce il passato. Legnani non era solo un pittore folle, era parte di un triangolo di violenza con le sue sorelle. La casa dalle finestre che ridono è il luogo dove avvenivano le torture che ispiravano i dipinti. E poi c'è il finale emblematico, quando Stefano scopre la verità, però è troppo tardi, il paese è complice, omertoso, la violenza non è mai davvero finita. Il film si chiude con questo proprio senso di impotenza totale, questo sguardo di Lino Capolicchio, questa polizia che arriva, veramente un finale, e questa mano che si appoggia all'albero, veramente un finale emblematico. Ma chiudiamo diversamente, in una nota positiva, un capolavoro di quegli anni, ragazzi. Chiudiamo con Battisti, Per una lira. Un saluto a tutti da uno dei Simoni. Ci vediamo fra 2 settimane con altre due.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
6: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: verso il paradiso.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Buonasera, buonasera, bentornati al Bar dello Sport con i vostri amici Nunzio e Antonio questa sera, perché Vincenzo mi ha appena scritto e purtroppo mancherà per motivi di lavoro.
1: Per fortuna c'è Antonio, per fortuna,
0: per fortuna c'è Antonio. Sì. Prima era Silvio, adesso è Antonio.
1: Meno male che Antonio c'è. Sì, sono sceso in campo per voi anche oggi.
0: Settimana scorsa purtroppo è stato mio messaggistico, ho sbagliato a non mandarti il messaggio. Allora, non so se sei eri qui in Adelaide, perché ho visto che durante il weekend ti sei dato in quel di Victor Harbour, sbaglio?
1: Sì, era il weekend di prima, sì.
0: Ah, okay, giusto, okay,
1: era
0: okay.
1: Solo un weekend comunque.
0: Com'è andato questo long weekend passato, Antonio?
1: Dai, tutto bene, no. Cioè, purtroppo avevo molti impegni universitari, come sempre, a testa allo studio.
0: Visto che parliamo di Bar dello Sport, ricordiamo ai nostri ascoltatori che Antonio è fresco vincitore di torneo di calcetto.
1: Sì, a St. Clair.
0: A St. Clair, che divisione?
1: Divisione 3.
0: Divisione 3.
1: Di futsal.
0: Perfetto.
1: Però da tifoso juventino e da osservatore di Locatelli e centrocampisti e giocatori del genere.
0: Ti sei dimenticato come si gioca a calcio? No, invece.
1: No. Prendo ispirazione per le mie giocate. Quindi vedi, si vincono anche tornei in Australia.
0: Hai citato Locatelli, quindi secondo me le due. È un binomio che vincere Locatelli, non penso.
1: In finale ho fatto gol su punizione da centrocampo.
0: Attenzione.
1: Che Locatelli se lo poteva solo sognare.
0: Assolutamente. Assolutamente.
1: Vabbè,
0: benissimo.
1: Parliamo di giocatori seri, dai.
0: Parliamo di giocatori veri, seri. Forse il più forte della storia, perché sì. questa puntata si apre con un in omaggio, giustamente, perché è di dovere.
1: Sì.
0: Forse il giocatore più forte di tutti i tempi.
1: L'ultimo tango. Intitola la Gazzetta dello Sport.
0: Parliamo, signore e signori, di Lionel Messi.
1: Messi
0: che fa l'ultima apparizione con la maglia dell'Argentina questa mattina.
1: Di fronte a 85.000 spettatori
0: al Maracanã,
1: vestiti di bianco-azzurro.
0: Era il Maracanã? O la Bombonera?
1: No, in realtà, aspetta, avevo letto davanti a... 35.000 spettatori al Monumental.
0: Quindi...
1: Sì, ricordiamo, amichevole contro la nazionale del Benin.
0: Sì. Lionel Messi sforna due assist, uno per Otamendi e uno per Nico Paz. E dopo va a segnare il 126esimo, perché già era 125, il 126esimo gol con la maglia biancoceleste sul calcio di rigore.
1: 67 assist e 208 presenze.
0: Quindi 68 assist, 126 gol.
1: Sì.
0: Quindi e 208 presenze.
1: Sì.
0: Praticamente tra gol e assist raggiunge quasi una presenza, cioè ogni presenza ogni presenza ha contribuito a fare o a servire gol.
1: Sì. Vabbè, statistiche veramente da numero uno al mondo, secondo me, come è giusto che sia. Ricordiamo che è comunque dietro di lui nella classifica marcatori argentina c'è Batistuta a 56 gol, cioè un distacco
0: meno della metà.
1: Mamma mia.
0: Però c'è pure da dire che Batistuta ha giocato molto meno partite di Messi,
1: perché Messi anche il calcio, tante più competizioni e chance.
0: Messi, se non sbaglio, la prima apparizione è stata nel 2005, la stavo leggendo ieri, con la maglia dell'Argentina, quindi parliamo di 21 anni fa, quindi 21 anni giocare per una squadra nazionale non è poco.
1: Sì, e comunque poi ricordiamo, sempre parlando di numeri, che Messi è secondo nella classifica cannonieri, quella generale di gol nelle competizioni internazionali, il primo è Mbappé, che guida la classifica a 22 gol.
0: Però questo è solo per quanto riguarda i mondiali.
1: Sì, questo per quanto riguarda
0: solo mondiali. Che sicuramente Mbappé, avendo quanto 27 anni, 28 anni, non penso, ma se non sbaglio, Mbappé sicuramente
1: andrà a polverizzare
0: tutti, perché già si trova a 22 gol. Sicuramente farà il prossimo, se non anche l'altro mondiale.
1: Incredibile.
0: Quindi.
1: anche gli incredibili numeri.
0: Sì.
1: E comunque, sempre tornando a Messi, poi qui l'altra, diciamo, l'altro dato interessante che leggo è che lui ha giocato 3 finali di Coppa del Mondo ed è un altro record, diciamo, che condivide con, soltanto con Cafu.
0: Il pendolino Cafu,
1: esatto.
0: E l'unica differenza è che Messi l'ha giocato da protagonista, mentre invece Cafu non era sotto i riflettori, magari come Messi, no?
1: Mm-hmm.
0: Ha vinto la Coppa del Mondo da capitano Cafu nel 2002.
1: Sì, è comunque un altro giocatore.
0: Assolutamente.
1: Una bandiera per una nazione.
0: Sì, forse uno pure dei terzini destri, sì, più forti di tutti i tempi. Sì, parliamo di Cafu.
1: Con la sua interminabile chewing gum in bocca.
0: E il sorriso permanente.
1: Il sorriso permanente.
0: Permanente del pendolino Cafu, che lui non aveva una giornata storta, quel ragazzo.
1: Sì. Da interista e juventino non possiamo dire nulla a un ragazzo del genere.
0: Assolutamente. Allora, visto che stiamo parlando di nazionali, mm-hmm, nazionale, parliamo un po' della nostra nazionale. Abbiamo aperto la settimana scorsa lo stop nazionali con la partita Belgio-Italia, mm-hmm, che l'Italia purtroppo ha perso in casa 2-0. Mm-hmm. Gol di Luque Biaco e l'altro era, se non sbaglio, ecco, il mister Stefano che ci dà una mano qui.
1: Trasmissione.
0: Luque Biaco che ha segnato Götze del PSG. 2-0 aveva vinto il Belgio. Poi siamo andati con abbiamo giocato con la Turchia di mister Montella. La Turchia l'abbiamo polverizzata 4-1.
1: Mm-hmm.
0: E poi invece abbiamo fatto un'ottima prestazione con la Francia, penso. Sì. Non so se tu hai visto la partita, io ho visto.
1: No, ho visto gli highlights. Purtroppo.
0: Io ho visto ampio gli highlights, diciamo, su Bein Sport, tipo, e puoi rivedere tutta la partita. Mm-hmm. Avrò visto tipo 60 minuti su 90. La Francia, ovviamente, aveva il pallino del gioco, giustamente, con tutti quei calciatori che ha. Però l'Italia,
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, beh, gol annullato di Kane in fuorigioco il primo tempo,
0: sì.
1: Poi cioè, comunque l'Italia, diciamo, c'era.
0: Sì, ma ha fatto pure un salvataggio assurdo
1: Magnan.
0: Sul 0-0 Magnan ha fatto salvato un gol, sì, di Kane assurdo, la presa di pancia sulla linea praticamente, proprio, okay, a botta sicura, era un metro.
1: L'ha colpito allora?
0: L'ha preso, sì, diciamo che lui è andato di tap-in, Kane si è tuffato prima. Magnan si è tuffato prima che lui colpisse la palla, Ken, perché sapeva che soltanto tuffandosi in quella direzione l'avrebbe presa, capito?
1: Mm-hmm.
0: E bellissima parata. Poi, oltre le ottime parate di Donnarumma, che hanno salvato diverse volte il risultato.
1: Sì. Che poi mi fa, diciamo, è curioso il fatto che in campo c'erano 3 giocatori di Castellammare di Stabia, che comunque è un paesino piccolo, perché ci stanno,
0: sì,
1: no?
0: C'è Donnarumma e i fratelli Esposito.
1: 3 di un paesino praticamente, ci sono anche stato, quindi è veramente un paesino. Sforna calciatori di un certo livello, diciamo.
0: Assolutamente.
1: E poi c'è stata la punizione spettacolare di Barcola che porta la Francia sull'1-0, bellissimo, perché tira forte.
0: Sto calciatore è stratosferico, cioè fenomenale, cioè fortissimo.
1: Visto che gioca lì nella stessa posizione di un certo Neymar, tu che dici, se la giocano?
0: Neymar è più...
1: Scusami Neymar, volevo dire Yamal.
0: Yamal, bravissimo, sì.
1: Se la giocano i due.
0: Sì, però Lise, secondo me, è molto più fisico. Yamal è più veloce di Lise, magari sul tratto breve anche. Due fenomeni del calcio moderno, assolutamente.
1: Sì.
0: Assolutamente. Quindi, poi la Francia va 1-0.
1: Sì. Poi c'è stata una bella intuizione di un giocatore tuo, che è Bastoni, che è stato bravissimo, secondo me, in quella circostanza a leggere quello che stava avvenendo in campo. Perché, se non sbaglio, lui ruba questa palla...
0: Ruba palla alla tre quarti del campo della Francia.
1: Sì, Esatto.
0: Se non sbaglio era o Kalulu o Kamavinga. No, era.
1: Non era Kalulu, perché la palla viene...
0: Upamecano?
1: Sì, può essere, sì, che sia Upamecano che fa questo stop leggermente lungo, però Bastoni arrivava già a tutta velocità. È là che ti dico, c'è lui che arrivava così ad alta velocità, aveva già letto.
0: Già intuito che
1: poteva...
0: sbagliare il contratto, sì, e il contatto col pallone.
1: Esatto. Quindi è stato veramente furbo, intelligente a rubare palle. E poi, secondo me, ha fatto un gol con una... freddezza
0: e semplicità.
1: Sì, esatto. Però sappiamo pure che... campione, perché comunque tu arrivi lì...
0: Però sappiamo che Bastoni col piedi è fortissimo.
1: È forte,
0: quindi...
1: Ma lì è mentale. Cioè, sì. Lui non si è, come dire... alterato, innervosito, non ha sentito la pressione di essere arrivato lì davanti.
0: Assolutamente,
1: al portiere.
0: Ma quello secondo me è pure la confidenza di calciare la palla, perché sa che è bravo a calciare la palla, non è un difensore centrale, scappato di casa, capito, che cerca di tirare più prima possibile, no. L'ha piazzata, spiazza il portiere e basta.
1: Quindi ha tenuto un bel sangue freddo e ha fatto veramente un bel gol. Quindi Italia,
0: soprattutto
1: Francia,
0: il secondo gol... consecutivo, due gol consecutivi ha fatto Bastoni, perché ha segnato il momentaneo 1-0 con contro la Turchia,
1: sì,
0: e poi ha segnato adesso il pareggio con la Francia. Quindi un ottimo ritorno di Bastoni in nazionale.
1: Meno male, perché ci serve che tutti i giocatori debbano contribuire comunque al gol, alle azioni che portano al gol, quindi è giusto che non diamo riferimenti alle altre squadre, che non sia sempre solo l'attaccante o il centrocampista.
0: Ma io ho visto un'Italia molto più determinata, molto più che ha voglia di vincere. Cioè, io ho visto la partita contro sia la Turchia, ma la Francia, e di nuovo poi contro la Turchia, che l'Italia andava a attaccare. Mi ha ricordato un po' l'Inter, che come gioca al momento, nel senso che attaccare subito al possesso di palla dei giocatori della squadra avversaria, ecco. Allora Antonio, andiamo un attimo di pausa e torniamo subito.
1: Perfetto.
0: Ok. Allora. No, allora. Vabbè, nel frattempo magari continua con la partita, che io nel frattempo trovo questo...
1: Sì. No, stavo cercando di trovare comunque le statistiche della partita, perché è vero che è finito 1-1, però ovviamente la Francia ha fatto praticamente il possesso palla con il 65% circa, però in termini di tiri totali diciamo che più o meno siamo lì, la Francia 18, l'Italia 14. Comunque niente, quindi l'Italia secondo me in generale comunque è stata brava a reggere contro tanti campioni della Francia e a comunque essere cinica quando era il momento di essere determinante, insomma. Quindi dai, tutti prevedevano, no, una sconfitta praticamente scontata, invece l'Italia devo dire che si è comportata abbastanza bene.
0: No, sicuramente l'Italia si è comportata benissimo. E soprattutto con la partita anche dopo della Turchia, perché dopo in Turchia
1: abbiamo fatto la partita. Tra l'altro c'era stato, se non sbaglio, l'esordio anche di Vergara in attacco,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Ho letto che, perché ho visto solo gli highlights, ripeto, ho letto che comunque ha fatto un'ottima gara ed è un giocatore onnipresente che ha fatto veramente, ha macinato chilometri in campo, quindi direi che in generale dai un ottimo esordio. E quindi anche questo indica comunque che c'è una bella voglia, diciamo così, di provare giocatori nuovi, di ringiovanire un po' la rosa e di... magari trovare un assetto un po' più stabile per quello che sarà la prossima competizione, diciamo, internazionale. Comunque, niente, sì, come hai detto tu, un'ottima partita quella tra
0: Italia e Turchia. Sì, ci sono stati diversi innesti importanti.
1: Sì.
0: Cioè, Kayode pure sul terzino sinistro che ha segnato.
1: Sì, sì.
0: Quindi... una squadra di giovani, meno male che
1: abbiamo
0: inserito dei giovani a giocare.
1: Piano
0: era ora.
1: piano piano doveva succedere. Comunque anche lì l'Italia, la Turchia si fa pericolosa, diciamo, dopo una decina di minuti con un tiro da fuori deviato da Donnarumma, che fa sentire poi la sua voce, sgrida un po' l'Italia che si sveglia. Infatti al 22esimo c'è una bella palla recuperata a centrocampo e passaggio per Scamacca, che purtroppo era in fuorigioco perché poi segna. Però comunque lo stesso Scamacca si rifarà più avanti.
0: Sì, esordio pure di Scamacca, che no, non esordio nella nazionale, esordio di questa National League, che comunque ci sta assolutamente.
1: Ha fatto un bel gol al 25esimo, ricordiamo, del primo tempo, cioè cross di Vergara, poi un rimpallo un po' fortunato dove tra l'altro lui era andato di testa, però si è guadagnato un bello spazio e poi tira calcia forte, palla che rimbalza sulla traversa.
0: Sì. No,
1: E tra l'altro la partita è stata giocata al Marassi di Bologna, se non sbaglio. Poi il 55esimo viene sostituito Scamacca ed entra Pio Esposito, con Calafiori.
0: Sì.
1: Cambio, diciamo, direi abbastanza azzeccato, perché credo che poi il gol del 2-0 arrivi proprio da... prima c'è la
0: calcio
1: Turchia
0: d'angolo
1: che pareggia 1-1.
0: Sì, che è il gol identico al gol che abbiamo preso all'andata con la Turchia.
1: Ah.
0: Cross in aria, c'è cioè raso terra, sul secondo palo non c'era nessuno e non ha segnato il gol.
1: Poi per fortuna al 66esimo ci pensa appunto Calafiori su calcio, arriva il cross dalla tre quarti, calcio veramente un bel cross in mezzo, e Calafiori fa un'incornata stupenda, devo dire, il portiere può solo guardare.
0: Sì, no, è bellissimo, bellissimo gesto tecnico di Calafiori, che va a saltare, la insacca sotto il 7, bellissimo il gol. Mm-hmm. E poi arriva il gol
1: all'86esimo
0: di Pio Esposito, mm-hmm, che
1: si fa trovare nel posto giusto al momento giusto.
0: Quello tira, quel ragazzo, non mi ricordo chi ha fatto l'assist, forse era... un ragazzo, forse era proprio Vergara, non mi ricordo.
1: Sì.
0: E Pio Esposito la piazza di destro, cioè la va a impattare di destra e spiazza, mm-hmm, completamente il portiere. Quindi Pio Esposito, che comunque sempre più al centro, sì, di questo progetto nazionale.
1: Sì.
0: E comunque a 21 anni non è male, devo dire.
1: Mm-hmm. Sta avendo una bella continuità anche in termini di realizzazione. Quindi niente, comunque ottimi risultati da parte dell'Italia. Forse nessuno si aspettava un rendimento del genere da parte dell'Italia, onestamente, perché non eravamo molto positivi prima di tutte queste partite.
0: Sì, soprattutto perché dopo l'uscita dei mondiali, giustamente,
1: sì,
0: non ti aspetti... cioè ti aspetti una... come si dice? Un modo di giocare un po' più all'arrembaggio, un po' più propositivo, però comunque è tutta un'altra Italia questa, sì, che abbiamo visto durante queste partite.
1: Forse dai, proprio questi innesti nuovi stanno veramente cambiando forse un po' il gioco, l'approccio. Quindi ricordiamo che noi siamo nel gruppo A e abbiamo, sì, siamo secondi a 7 punti, la Francia è prima a 10 punti. Poi c'è il Belgio a 6 punti, a chiudere la Turchia a 0 punti.
0: Sì.
1: Gruppo B, ora faccio un po' una carrellata.
0: Ma soprattutto ricordiamo che la Francia ha battuto 2-1 il Belgio, se non sbaglio, mm-hmm, recuperando dall'1-0. Cioè il Belgio era in vantaggio, è entrato Olise, doppietta di Olise, e la Francia, mm-hmm, vince la partita.
1: Sì, credo negli ultimi forse 20 minuti,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: gara,
0: sì,
1: ha,
0: sì,
1: sistemato la partita.
0: Sì, sì.
1: Quindi sì, parlando di giocatori eccezionali. Comunque niente, poi gruppo B abbiamo l'Olanda a 8 punti assieme alla Grecia, attenzione, Germania a 5 punti a chiudere la Serbia a 0 punti. Gruppo C abbiamo a punteggio pieno la Spagna a 12 punti, a seguire l'Inghilterra a 9 punti col capocannoniere della competizione Harry Kane con 6 gol, Croazia 3 punti, Repubblica Ceca 0 punti. Gruppo D abbiamo il Portogallo, anche lui punteggio pieno 12 punti, a seguire Danimarca 6 punti, Galles e Norvegia a 3 punti, quindi la Norvegia che ci ha dato delle lezioni di calcio ora è ultima nel suo girone. Gruppo E, abbiamo Svizzera sorprendentemente a punteggio pieno, 12 punti, a seguire Slovenia 7 punti, Scozia 4 punti e a chiuderemo in Macedonia 0 punti. Gruppo F, Irlanda del Nord 8 punti, Ungheria 7, Ucraina 4 e Georgia 2 punti. Gruppo G, Austria 8 punti, Kosovo e Irlanda 5 punti e Israele 2 punti. Gruppo H, abbiamo la Svezia a 10 punti, Bosnia 8, Polonia 4 punti e Romania 0. Tra l'altro poi Polonia mi ha ricordato la gara dell'Italia Under 21 con la Polonia. Magari diciamo, diamo giusto qualche notizia appena finisco di dire la classifica, perché c'è stato un gol veramente eccezionale.
0: Under 21?
1: Sì.
0: Di Indur?
1: Sì.
0: Sì, infatti quello stavo leggendo, che l'Italia Under 21 vince a Pescara, ha giocato.
1: Ah, bellissimo.
0: Hanno giocato a Pescara.
1: Via del Mare?
0: Sì.
1: Come si chiama?
0: Sì, sì, sì. No, lo stadio Adriatico.
1: Ah, Adriatico.
0: Lo stadio Adriatico di Pescara. Sì, batte per 6-2 la Polonia Under 21.
1: 5-2. 6-2.
0: Sì. L'ultimo gol ha segnato Cherubini. Uh-huh. Vanno al gol Coleoscio e Endur, tutti e due giocatori che sono stati comunque aggregati alla nazionale maggiore da Mancini. Uh-huh. Tutti e due ragazzi hanno giocato con già hanno fatto l'apparizione con la nazionale maggiore. Sì, comunque il quest'Italia Under 21 sicuramente potrà dare una mano alla nazionale maggiore.
1: Sì, sì, sì.
0: Come
1: sì.
0: Fa anche Spagna, già fa Spagna, esatto. Francia e Germania.
1: Esatto, esatto, è là che secondo me dobbiamo ripartire, ovviamente, come abbiamo detto tante volte, dai giovani, dai ragazzi, dalle scuole calcio, e comunque fa veramente piacere vedere un Italia Under 21 così forte. Ripeto, comunque la presenza di, secondo me, di tanti talenti che possono veramente, insomma, contribuire così anche i più grandi, diciamo, a parte guidare, ma poi magari fa bene il fatto di sentire anche che il proprio posto in campo magari è minacciato da un giovane, magari uno si dà un po' più di motivazioni, si dà un po' più da fare.
0: Sì, l'ultimo, dicevo, Cherubini, che è il numero 10 del Benevento. Mm-hmm. Quindi gioca in Serie A il ragazzo, in Serie B il ragazzo.
1: Sì.
0: E c'è invece Luca Lipani, pure segnando del Sassuolo. Ndur l'ha comprato la Fiorentina quest'anno, quindi è un calciatore
1: secondo me è fortissimo,
0: titolare della Fiorentina. Mm-hmm. Seydou Fini ha segnato pure, è un giocatore del Frosinone, e Coleoscio già lo conoscevamo, che è comunque pure questo ragazzo, un profilo giovanissimo, 21 anni, che gioca titolare al Paris FC, quindi nella Liga francese.
1: E poi c'è, secondo me, l'altro ragazzo molto forte, Mattia Liberali.
0: Liberali, sì, che lui, cioè, lui è del Milan.
1: Ah, che è proprietà del Milan, sta al, sì, Como, anche, sì, se penso che si sia visto comunque poco a sprazzi in questo inizio di stagione, perché ovviamente il Como c'ha comunque giocatori forse un po' più d'esperienza, però secondo me è un ragazzo veramente, veramente bravo, veramente forte di prospettiva, quindi speriamo di vedere questi giovani sempre più all'opera.
0: Assolutamente sì, e soprattutto facciamoli giocare questi ragazzi.
1: Facciamoli giocare, sì, sì,
0: questi,
1: sì,
0: ragazzi, facciamoli giocare come hanno fatto bene. Cioè, per esempio, la Juve ha preso,
1: soprattutto se Endur segna da 70 metri.
0: Bellissimo il gol, bellissimo, ci tira proprio, cioè, vede il portiere fuori, sì, dai pali e manda un missile terra-aria,
1: sì, sì, poco più avanti dell'area di rigore,
0: sì,
1: nostra,
0: dalla tre quarti nostra.
1: Incredibile, incredibile.
0: E non era un tiro a palombella, no, proprio dritto.
1: Sì,
0: bellissimo,
1: sì,
0: gol. No, assolutamente complimenti per questa ragazza che a 21 anni comunque si può soltanto migliorare su questo,
1: sì,
0: sotto questo aspetto.
1: Sì,
0: sicuramente,
1: sì, sì,
0: sicuramente.
1: Tecnicamente secondo me è fortissimo. Poi ha bisogno ovviamente di tempo e di gioco.
0: Un'altra squadra che sicuramente è la numero uno da campione del mondo uscente, cioè uscente, appena vinto il campionato mondiale, la Spagna, mm-hmm, pieno di ragazzini, sì, pure loro, sì, quindi penso che loro, cioè, sarà una bella lotta a giocarsela con tutti quei ragazzi, che dopo giocano quasi tutti al Barcellona, quindi vuol dire che sì, giocano sempre insieme,
1: sì,
0: e battere una squadra che gioca sempre insieme non è facile,
1: mm-hmm, è vero,
0: cioè li devi proprio aggredire palla su palla, e sono fortissimi con i piedi, cioè...
1: Sì, ci vorrebbe una squadra, cioè ci vorrebbe una politica del genere anche da parte nostra, una squadra che possa racchiudere quanti più giocatori della nazionale possibile e immaginabile, così appunto da creare una, sì, una chimica che possa poi estendersi alle competizioni internazionali. Questo è ancora una volta, secondo me, la Spagna è un esempio da seguire,
0: sì,
1: per tutti.
0: Assolutamente. Cioè, gli unici forse che non giocano con il... cioè, sono pochissimi, se andiamo a vedere i titolarissimi, forse gli unici che non giocano con la Barcellona saranno Cucurella, io parlo di titolari,
1: Sì, sì.
0: Cucurella, forse Rodri, se gioca qualche volta con il... No, ma Rodri è andato al Barcellona.
1: Al Barcellona,
0: sì,
1: credo di sì.
0: È andato al Barcellona, quindi... Oyarzabal, lui che gioca, se non sbaglio, con Athletic Bilbao, sono pochissimi. Alex Baena, ma che non è titolare, cioè non parliamo... Cioè, di titolare io intendo che ci sta Lamine Yamal, c'è Dani Olmo, c'è Torres, come si chiama l'altro? Ferran Torres l'hanno venduto adesso al PSG, però ci sono Pedri, c'è Gabi, c'è...
1: Sì, ce ne sono, insomma, sono tutti lì.
0: Tutti fenomeni, Cubarsi, sì, davvero forti.
1: Sì, sono forti, però secondo me veramente ce la possiamo giocare. Il calcio è cambiato, secondo me la Spagna comunque non è forte.

0: Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross River, Etherstone, Locklease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
1: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Eccoci qua, Antonio. Allora, parlavamo ancora di nazionali. Sì. Nazionali che adesso finalmente torna la Serie A.
4: Sì. Diciamo che la nazionale la rivedremo a metà novembre, esattamente il 13 novembre ci sarà Italia-Francia alle 6:15.
3: Beh, 6:15, Antonio, tra poi vedere la partita 6:15. E svegliati per una partita. Non ce la fa.
4: Guarda, non ce la fa.
3: Antonio non ce la fa svegliarsi alle 6:15. Cioè,
4: soffro comunque.
3: Non potresti, non puoi vivere in Australia se non riesci a svegliarti presto. Cioè.
4: Ma no, magari un giorno succederà, ma adesso
3: niente.
4: La fisiologia del mio corpo mi dice dormi fino alle 7:30, 8.
3: Vabbè, dipende. Purtroppo ancora vai a letto. Se vai a letto all'una.
4: No, dai, andrò a letto. Vabbè. Alle 11:30, mezzanotte.
3: Ci sta.
4: Comunque niente, poi ci sarà Belgio Italia il 16 novembre, sempre alle 6:15. E credo che sia, poi basta così.
3: Finalmente, basta queste nazionali. Finalmente torna la Serie A.
4: Finalmente torna la Serie A.
3: Finalmente, sì. Perché eravamo persi. Non mi ricordavo più. Ho visto la fotografia di Kivu su Instagram. Fotografia di Kivu prima e dopo la Serie A, dice Kivu era con la barba lunghissima che la
4: c'erano messi in sala un anno. Appena iniziata la Serie A ce l'hanno già subito
3: tolta
4: così,
3: subito, cioè, dopo 5 partite.
4: Non si fa.
3: Quindi Antonio, abbiamo
4: sesta giornata,
3: l'abbiamo riquesta, la terza volta che la ripetiamo, perché l'abbiamo ripetuto due settimane fa, la settimana scorsa, e diciamola di nuovo.
4: Vabbè, per chi non si ricorda, perché ce ne sono sicuramente di persone che non si ricorda. Allora, sì, la sesta giornata si apre con Genoa-Fiorentina sabato alle 11:30. Seguire domenica, cioè praticamente sabato notte, Inter-Parma alle 2:30, Napoli-Frosinone alle 5:15, poi domenica finalmente ci possiamo vedere una partita dall'inizio alla fine, perché si gioca alle 9, orario di Adelaide, c'è Como-Roma, poi Lazio-Monza a seguire alle 11:30, sempre stesso orario Lecce-Bologna, 2:30 di notte Sassuolo-Milan. Lunedì alle 5:15 di mattina invece c'è l'insidiosa trasferta della Juventus a Cagliari, che il Cagliari, ricordiamo, sta facendo benissimo.
3: Bellissimo, un bellissimo campionato.
4: Sì, e gioca molto bene. Poi Atalanta-Venezia martedì alle 3 e a chiudere c'è Torino-Udinese. E per quanto riguarda la Juventus, ritorna disponibile in rosa Andrea Cambiaso.
3: Però se non sbaglio c'è fuori, non so, correggimi se sbaglio, con Seisau, si era infortunato durante la sosta dei

0: nazionale. Però non so se ha recuperato, però
1: non
0: avevo
1: so.
0: Sentito Antonio non è un tifoso juventino o il no. classico tifoso juventino occasionale che, è soltanto, no. Che non vede le partite, vede solo gli highlights e tifa Juve come l'80% dei tifosi della Juventus.
1: Io guardo,
0: si strilla solo quando si vince.
1: Il mio preziosissimo tempo libero lo posso dedicare solo agli highlights.
0: Ah,
1: no, no, alla partita per intero della Juve, poi le altre squadre purtroppo solo gli highlights.
0: Benissimo.
1: Comunque le condizioni di Conceição leggo che sono da
0: migliorate,
1: valutare.
0: Ecco, da valutare.
1: Da valutare, perché salta la sfida con la Danimarca e sì, è in corso di valutazione per la sfida con la Norvegia invece. Quindi però
0: vabbè,
1: qua
0: questo sarà vecchio, perché penso che le partite già saranno tutte disputate, se non magari una partita ci sarà rimasta della nazionale.
1: Eh sì, è un vecchio articolo. Comunque, vabbè, secondo me infortunio con Conceição, questo no, questa è tutta roba.
0: Vabbè, non ti affondare. Non ti affondare, Antonio.
1: La tecnologia non mi aiuta, non mi aiuta. Vabbè, niente, comunque in generale abbiamo sempre fuori Locatelli, Yıldız, Thuram, Boga, Ekator e Cabal.
0: Quindi comunque l'infermeria abbastanza impegnata, ecco.
1: Tra Locatelli tra l'altro 5-6 mesi fuori.
0: Che spettacolo per voi ragazzi, eh? Invece l'Inter dovrebbe recuperare un po' tutti. Forse l'unico non recuperabile sarà Çalhanoğlu, forse forse pure Stones. Però sicuramente ci saranno Spence, che dovrebbe giocare la prima di campionato contro il Parma. Mm-hmm. E ritornerà disponibile anche Di Marco, che si era infortunato appena prima della sosta nazionale.
1: Quindi l'Inter sta pian pianino tornando a essere...
0: Sì, si erano soltanto un attimo delle infortunate appena prima. John Stone e Di Marco e Çalhanoğlu si erano infortunate appena prima della pausa nazionale. Quindi questa pausa era perfetta per l'Inter, che recupera quasi tutti al 100%. L'Inter che disputava una partita contro il Lumezzane vincendo per 2-0, partita amichevole giustamente.
1: Sì.
0: E vediamo di riprendere questo cammino per andare a vincere lo scudetto, così.
1: Vabbè, più che altro per stare dietro alla Roma, perché adesso parrebbe la squadra più in forma del campionato.
0: Noi la Roma già ci abbiamo giocato contro, quindi...
1: Comunque, parlando di Como Roma, leggo che Moise Kean è in dubbio e invece Gasperini punta su De Ron. E il centravanti azzurro, leggo che è rientrato in anticipo per un affaticamento ed è da valutare. E quindi Cristante è infortunato, è per quello che giocherà De Ron. Beh, fedelissimo di
0: penso
1: Gasperini.
0: Che De Ron una volta che entra De Ron in campo non penso che ne uscirà facilmente, perché è un bellissimo giocatore De Ron.
1: Sì, c'ha quel rapporto con Gasperini, secondo me
0: sì,
1: tra virgolette, no, viscerale.
0: Ma è proprio forte, a me piace De Ron come calciatore.
1: Sì.
0: Destro, sinistro, bel fisico di testa, è proprio completo come calciatore.
1: Sì, dall'altra parte Cristante, forse dai, un Locatelli bis più o meno.
0: Sì, sì, molto più difensivo Cristante,
1: sì.
0: Anche se è bravo di testa, bravo nei colpi di testa, di calcio d'angolo, di punizioni, è molto attento. Vediamo il nostro Milan, il loro Milan più che altro, di Vincenzo e di un certo Marco Petta.
1: Ah, sai che non, cioè, mi è totalmente passato di mente di parlare, di
0: Milan.
1: Spendere due parole sì sul Milan, cioè, non so, forse da quando
0: si è dimenticato Antonio Sacco di Matera, si è dimenticato del Milan nella Serie A italiana, perché non ti farà ascoltare da Petta e ti dirà sicuramente che il Milan è la squadra più titolata d'Europa, italiana d'Europa, quando invece ho visto ieri un dato anche che a Milano hanno fatto un sondaggio, Milano è nerazzurra.
1: Milano è nerazzurra.
0: E basta. Oh. 320.000 tifosi interisti.
1: Allora, quali sono tutti meridionali?
0: 290.000 milanisti. No, casomai è il contrario. Casomai è il contrario, perché gli interisti era il popolo, diciamo, aristocratico, e il Milan invece era il popolo,
1: la bassa società.
0: Sì, e la Juve comunque sta lì, è terza in classifica per i sondaggi.
1: Juventini a Milano, dici?
0: Eh sì, ci sono.
1: Ci sono, anche loro.
0: Purtroppo l'erba cattiva la trovi dappertutto.
1: Quindi comunque, vabbè, niente, quindi Milan va a Sassuolo, non so questa partita come la vede Marco Pelle.
0: Sassuolo, alla Juve non è andata benissimo.
1: No, assolutamente. Noi puntiamo tutto su Azic per quella partita.
0: Azic, ricordiamo che ha fatto la doppietta con la nazionale.
1: Sì, continua a macinare.
0: Azic fortissimo.
1: Continua a macinare un gol dietro l'altro.
0: E vediamo che cosa succederà contro il Milan. Il Milan che comunque adesso si è un attimo, si sta riprendendo, con il centravanti Gonzalo Guedes.
1: Gonzalo Ramos. No.
0: Ramos, che comunque ha fatto tanti gol con la nazionale portoghese. Vediamo se sarà all'altezza della maglia numero 9 del Milan, che pesa tantissimo quella maglia numero 9. Da un certo Pippo Inzaghi, cioè l'ultimo 9 forte del Milan, io me lo ricordo soltanto Pippo Inzaghi. Da un ventennio forse che non ci ricordiamo un 9 forte. Perché dopo sono arrivati i classici proprio scarsi, cioè Matri, più che altro sfortunati più che scarsi. Pure Higuain è arrivato alla corte del Milan e non ha fatto nulla dopo la Juventus.
1: Sì, è vero.
0: Quindi c'era questa maledizione. E Giroud
1: era forte.
0: È stato l'unico che ha, diciamo, che non ha fatto rimpiangere Inzaghi.
1: Comunque, niente, quindi il Sassuolo con il suo tridente Lorienté, Esposito e Berardi potrebbe creare qualche fastidio.
0: Soprattutto abbastanza veloce come tridente.
1: Perché, sì, molto dinamico, molto buoni piedi da parte di tutti.
0: Sì.
1: Chissà, quindi insomma forse vedremo una partita interessante.
0: Napoli-Frosinone, che il Frosinone comunque con questo Antonio Raimondo.
1: Sì, indemoniato.
0: Quindi non si sa cosa può... Tutto può succedere, perché comunque il Frosinone c'ha 10 punti e il Napoli ce ne ha 7.
1: Sì. E poi io leggo subito che insomma Allegri ha già detto alla squadra: vietato sbagliare, perché abbiamo visto che comunque questo inizio di campionato non è stato proprio dei migliori, diciamo, da parte del Napoli. E si parlava addirittura, insomma, sì, di panchina a rischio. E quindi niente, secondo me forse i giocatori del Napoli iniziano veramente a sentire un po' la pressione, e ogni partita adesso sta diventando una partita quindi cruciale, fondamentale. Quindi la Gazzetta dà ufficialmente un Allegri a rischio e una panchina che scotta.
0: Beh, scottava anche prima dell'inizio del campionato, secondo me, perché chiamando Allegri per sostituire Conte comunque non era facilissimo dopo.
1: Comunque soltanto a meno 6 dalla vetta dell'inizio di un campionato, come sempre ci vuole un po' di tempo, chissà, vedremo un po'.
0: Benissimo. Antonio, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito.
1: Perfetto.
2: Radio Italiana 531.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
4: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagamis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
6: Did you know that all pensioners shopping at Gagamis Warehouse in Hindmarsh are entitled to Paul's Club discounts? Simply show your pension card at the checkout to enjoy exclusive discounts and benefits.
4: Gagamis, flavours from around the world.
0: Allora, Antonio, facciamo che tu cerchi notizie. Una notizia te la voglio dare io. Allontaniamo il calcio per un attimo, per oggi, diciamo, perché è finito il tempo per il calcio. Brutta notizia per i colori italiani, perché Sinner purtroppo chiude il 2026 un po' anticipatamente, perché il ginocchio non va. Il ginocchio non va alla grande, quindi purtroppo deve abbandonare, non giocherà neanche a Torino. Non sta giocando ovviamente ai master del cinese, che tu penso che avrai adesso qualche risultato.
1: Sto leggendo di proprio in maniera dettagliata dal punto di vista medico del ginocchio di Sinner.
0: Vai, dacci il referto medico, Antonio.
1: No, perché qua ci sono la Gazzetta da addirittura 7 domande e 7 risposte sul futuro di Sinner. Vabbè, praticamente niente, no, non è che dice, però sicuramente per quest'anno Sinner ha finito di giocare e quindi niente, dovrà, dice che la sua patologia non è compromessa, che tutto si risolverà, però comunque i tempi sono sempre medio lunghi, non meno di 12 settimane. Quindi almeno 3 mesi fermo lo dobbiamo accettare, di vedere Sinner fermo. E comunque anche Alcaraz è stato praticamente 4 mesi e mezzo fermo.
0: Sì, assolutamente. Sì,
1: i ragazzi sono fortissimi, ma un po' fragili forse.
0: Sì. Comunque, nel frattempo, a Shanghai Rolex Master, quest'oggi Berrettini ha battuto per 7 Kovacevic Berrettini 7-6, 1-6, 4-6. Mm-hmm. Quindi 2-7-1. L'italiano va avanti. Poi ritirato Bacilashvili, quindi Mannarino passa al turno successivo. Mm-hmm. Se non sbaglio, Djokovic ha battuto Zverev l'altro ieri, forse era?
1: È stato ieri.
0: Ieri? No, domenica. Djokovic. Zverev Djokovic 2-1, 6-4, 4-6, 4-6. Domenica sì, 4 sì, ottobre. Antonio, quest'oggi è una settimana dietro.
1: Tu ti scordi di chiamarmi, io resto alla scorsa settimana.
0: Ah, è vero, scusami.
1: No, vabbè, sì, questi erano, hai detto, i quarti di finale, sì.
0: Sì. Invece, per domani gli appuntamenti saranno... Lo vuoi dire tu?
1: No, di tu.
0: Valeo Roger... Tomic Arnaldi, Botic Van der Zandschulp contro Aguilar, poi c'è Norri Svricina, Carabelli Simakin. Quelli più importanti sono comunque Tsitsipas Kopa Jans, sì, questi sono quelli più importanti. Mm-hmm. Comunque
1: per sono i Shanghai Masters,
0: sì, Shanghai Rolex Master. Mm-hmm. Poi invece abbandoniamo ancora il tennis e ci catapultiamo sui motori che vede una Ferrari scoppiettante nella pole position. Mm-hmm. Sabato, che si piazzano secondi, Hamilton secondo e Leclerc quattro, sì. Quarto. Poi invece partono con le gomme da partono una pista bagnata con le gomme da asciutto. Ah. E vanno 19esimo, 22esimo.
1: Come mai questa scelta te? Io non ne capisco molto di macchine, però non avrei mai messo delle gomme da asciutto su.
0: Perché la pista si stava asciugando.
1: Ah, si stava asciugando, ok.
0: Infatti non è stato proprio sbagliatissimo come strategia, perché alla fine le Ferrari finiscono terzi e quarti. Dal 17esimo e 22esimo, comunque alla fine Hamilton riesce a salire sul podio. Quindi un ottimo, dal alto basso, okay, all'alto di nuovo. Quindi ottimo risultato per la Ferrari. Antonelli, il nostro Kimi Antonelli, che finisce secondo, dietro a Verstappen. Russell non finisce la gara, quindi Antonelli allunga di 25 punti su Russell, 20 punti su Russell, che adesso, se non sbaglio, sta a 91 punti di distanza. Quindi ottimo risultato per Kimi Antonelli. Mentre invece nella MotoGP Marquez vince il motomondiale, Bagnaia, se non sbaglio, arriva a 13esimo, quindi purtroppo il nostro Bagnaia finirà la stagione malissimo. L'anno prossimo affiancherà l'altro italiano Bezzecchi sull'Aprilia, quindi speriamo che andrà meglio, perché comunque l'Aprilia va forte quest'anno, quindi speriamo l'anno prossimo che andrà forte altrettanto.
1: Questo dominio Italia-Spagna nella MotoGP è impressionante.
0: Sì, sì.
1: Proprio tradizione veramente.
0: Da tantissimi anni. Sì, Spagna e Italia sono le nazioni con più piloti nella MotoGP. E l'anno prossimo, se non sbaglio, arriverà Bulega, fresco campione di Superbike, un italiano su una moto italiana, sulla Ducati. Quindi l'anno prossimo entrerà, se non sbaglio, anche Bulega a fare parte della MotoGP.
1: Ottimo.
0: Invece un altro risultato purtroppo non ottimale, e questo è nel ciclismo. La settimana scorsa si era disputato il campionato mondiale di ciclismo a Montreal. Invece questo weekend si è disputato l'Europeo. Il campionato europeo di ciclismo in Slovenia. Purtroppo ancora una volta il campione sloveno non c'era. Parliamo di Pogačar,
1: sì.
0: Ancora infortunato, sì. Si sta riprendendo, però non ha potuto difendere la maglia stellata del campione europeo.
1: E quando rientra?
0: Dovrebbe rientrare l'anno prossimo, perché comunque è finito il...
1: Quindi come Sinner sta fuori,
0: sì,
1: almeno,
0: sì,
1: altri tre
0: tornerà
1: mesi.
0: Tornerà a gennaio, speriamo che arrivi qua. Ci sono dei rumors che potrebbe arrivare qua in Australia, Pogačar. Vediamo.
1: E se non altro con questi infortuni, diciamo che almeno
0: lui è caduto, però. Lui è caduto,
1: sì.
0: Si è fatto male, sì, si è rotta la clavicola, non è che... Mm-mm. Invece ti volevo dire che non è stato un ottimo campionato... cioè buono, ma non ottimo campionato europeo, perché c'è stato uno dei fotofinish più assurdi della storia del ciclismo, perché c'era Ciccone, il mio compaesano abruzzese, che praticamente aveva vinto la volata tra lui e Remco Evenepoel, però Evenepoel all'ultimo metro dà la botta di reni, che praticamente slancia la bicicletta e vince per 0,268 millesimi.
1: Cioè,
0: si parla di, al photo finish, si parla di mezzo centimetro di distanza, cioè così.
1: Sì, certo.
0: Perché
1: sì,
0: si vede proprio il photo finish, dici no, ma sono arrivati in parità. Invece no, purtroppo per i colori azzurri, che Remco Evenepoel vince il campionato europeo, perché sono arrivati secondi e terzi italiani, con Ciccone secondo e Scaroni terzo. Quindi sicuramente una bellissima, un bellissimo campionato europeo, però non con
1: un argento amaro.
0: Argento e bronzo amarissimo. Sì, Ciccone era proprio devastato.
1: Sì.
0: Devastato perché, cioè, dice è impossibile che ho perso. Invece perché lui è stato bravissimo, Ciccone, che era una volata praticamente quasi in salita. E
1: sì, ce l'ho qua il frame del,
0: va
1: al photo finish,
0: perché Ciccone lo sorpassa in curva a Remco, perché Remco si allarga, prende la curva un po' male, Ciccone li passa all'interno, lo sorpassa lì da 10 metri e Remco Evenepoel è stato bravissimo e fortissimo a recuperare quei 10 metri e a vincere di volata in volata. Quindi tanto di cappello a questo ragazzo belga, che comunque si porta a casa anche il campionato mondiale a cronometro, come detto la settimana scorsa. È fortissimo questo ragazzino.
1: Peccato. Vabbè, dai.
0: Benissimo, Antonio. Allora, noi
1: ci rivediamo. Ci
0: salutiamo, ci rivediamo la settimana prossima. Penso che la settimana prossima dovremmo essere tre, con Vincenzo che si è scusato del che non è potuto essere qui con noi oggi. Quindi la settimana prossima
1: ci sarà Kik, ci sarà qualche altro ospite.
0: Settimana prossima, soprattutto settimana prossima Serie A finalmente.
1: Sì, infatti. Torniamo a pieno regime.
0: Benissimo. Allora salutiamo, ringraziamo i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a tutti.
0: E ci vediamo la settimana prossima.
1: Perfetto.
0: Buonasera.
1: Ciao.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.
8: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
5: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
4: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
5: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso. Secondo le informazioni disponibili, le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati armi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
4: Andrea Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
5: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non ne aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
4: E infine la pagina dello sport, tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
6: Jannik Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni. elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
4: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigore Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
8: Mi sento un odore ancora.
9: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: e seguili sui social per tutte le novità.
1: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
0: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.

0: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
2: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
3: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
2: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MOS.
3: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
4: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
4: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
3: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
4: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso. Secondo le informazioni disponibili, le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati all'aria armi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
3: Andrea Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
4: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non ne aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
3: E infine la pagina dello sport, tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
5: Jannik Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
3: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
9: State ascoltando Radio Italiana 531.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: la situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

lasciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno

0: $2.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi $2.95. Provolone dolce Soresina $23.99 al chilo. Mortadella San Marino $14.95 al chilo. Pasta di Vella 500 grammi $1.95.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
0: Sabato 10 ottobre dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.
2: Radio Italiana 531.

Italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'Italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21:03.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quello.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
3: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato, dalle 9 a mezzogiorno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: paese. Di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. Cerco atto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob. In base al tuo pubblico, scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto, se zecchi il balletto e fai boom su TikTok.

Questo è il trend, tutti che vendono il culo un brand. Tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash. Pompano il trash in nome dell'all e poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti i coglioni. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni. Le brutte intenzioni. Che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito.

Programma I farmacisti con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: yo, we go jam.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Veronica, vi auguro buon ascolto.
3: Comunque, sì. Certo, sulla pioggia
4: lo
3: però.
4: Lo vogliamo fare in radio in maniera che
3: sì,
4: si veda.
3: Sì, almeno si vede radio, che... però lo no, stiamo appunto. Facendo. Immaginate, il nostro maestro Bernardini vedo che non ha fatto la verticale. Stiamo diventando una trasmissione orizzontale, proprio piegata
4: proprio
3: ai poteri forti.
4: Proprio di scansa fatiche poi.
3: Lo so, d'altra parte è così, andando avanti ci imborghesisce, succede anche questo.
4: Che
3: insomma.
4: Bello, senti sì. Simpatico Lauro, sì. Ma come sta Lollobrigida?
3: Bello, Lollobrigida, Gina dici?
4: Gina, lo sappiamo.
3: No, Ministro Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, diciamo uno dei nostri ministri preferiti dell'agricoltura di questo governo, ha appena avuto una grandissima idea Lollobrigida, proprio ha lanciato una cosa...
5: Cambiale azzurra.
4: Oh,
3: cambiale azzurra.
4: Ma che bello, in che consiste?
3: Tra l'altro cambiale azzurra avrebbe dovuto lanciare la Tajani, che è azzurro Forza Italia, no?
4: Nel senso.
3: Invece lui ha lanciato cambiale azzurra, che come chiedevi tu, adesso ci spiega anche che cos'è. Tra l'altro, per diciamo farcelo apprezzare meglio, indora un po' la pillola.
5: 10 milioni di investimento che serviranno a garantire liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
3: Ecco, oh, con la tromba, abbiamo messo la trombettina sotto, un po' tra diciamo così jazz club milanese,
4: sì,
3: tra un po' aperitivo qua e comunque così al meglio, perché comunque sta parlando di acquacoltura, la pesca.
4: E quindi trombetta via.
3: Ma sta tromba.
5: Le imprese ammesse potranno accedere a finanziamenti.
3: Lui sta in un video, poi se ormai siccome i politici sono tutti influencer mettono tutti anche i suoni, gli effetti sonori per rendere questa cambiale azzurra per
4: un
3: i 10 milioni
4: renderla pop.
3: Sì, un po' pop, un po' troppo certe volte, quindi imprese potranno accedere a finanziamento ding
5: fino a 20.000 euro.
3: Fino a 20.000 euro. Ding ding ding. E poi cosa avete scelto, Lollo?
5: Abbiamo scelto di stare dalla parte di chi pesca, produce e crea lavoro.
4: È partito proprio il ding ding ding.
3: Pensate che abbiamo chiuso addirittura il nostro CDM, che sono venuti qui a cantare, ma lo fanno tenendosi spenti. Poi non so, comunque ding, allora ricapitoliamo. Cosa ha fatto Lollobrigida? Cosa ha scelto di stare dalla parte di chi?
4: Di chi?
5: Chi pesca.
3: Ding, di chi pesca.
6: Qualcuno ha detto Lollo dling dling.
3: Lui stesso se l'è detto da solo, quindi dalla parte di chi pesca, poi
5: produce
3: ding, ding, non so se
4: pesca,
3: ding,
4: produce
3: ding, poi
5: crea lavoro,
3: ding. Non è lui che batte
4: c'è
3: la casa,
4: c'è uno col triangolo,
3: forse Fazzolari, qualcuno l'hanno messo lì. Cosa succede adesso, Lollo?
5: Seguiranno nei prossimi giorni altre azioni concrete.
3: Sembra X Factor, adesso poi dice
4: è
3: no,
4: tutto
3: per me
4: commentato da rumori.
3: Sì, quattro sì, no? Comunque d'altra parte stiamo parlando pur sempre di pesca e di 20.000 euro. Poi senza effetti speciali, magari qualcuno si è un po' distratto, che gli effetti speciali sono belli, attirano l'attenzione, ma c'è il rischio che uno ascolti solo gli effetti speciali e invece la spiega bene.
5: Soprattutto che oggi abbiamo un governo, un capo di governo.
3: Sì,
4: Che cosa fa?
3: No, tra l'altro ha messo una musica sotto molto soft, che non è neanche impegnativo.
4: Aiuta tanto, sì.
3: Cosa fa sta capo di governo?
5: Che per la prima volta, forse nella storia, mette l'agricoltura al primo posto.
3: Oh, yeah.
4: Ma com'è epico sotto, sembra il finale
3: di Lollobrigida.
4: Del gladiatore.
3: Tra l'altro, questo non c'era bisogno che lo sottolineasse Lollobrigida, ma si sa che la Presidente Meloni cos'è che ha messo al primo posto della sua agenda di governo? L'agricoltura,
4: sì.
3: Non parla d'altro, parla solo di agricoltura e tanto Lollobrigida Fierri. Sentiamo come, perché mi piace questa musica sotto che per la prima volta
5: nella storia mette l'agricoltura al primo posto.
4: Vai.
3: Lui non voleva farsi notare, voleva dire una cosa tra le righe.
4: È partito di colonna sonora.
3: Strano, perché Lollo è uno che di solito scende dal treno, invece proprio l'ha lanciato così. Ma in tutto questo tra un po' bisogna cominciare a fare la manovra di bilancio, perché entro la fine dell'anno bisogna farlo e Tajani ha già tutta un'idea sua.
7: Andremo avanti.
4: Intanto già con il suo ottimismo famoso lui va avanti.
3: Sì, perché andare indietro sarebbe brutto oggettivamente.
4: Comunque andare.
3: Il problema è dove andare. Cosa avanti?
7: Non bisogna
4: Non bisogna
3: andare avanti a caso. Non bisogna cosa, Tajani?
0: Farsi condizionare da quello che è un dato dell'Istat del deficit al 3,1%.
4: No, ma ancora questo 3,1%?
3: Non gli è andato giù il rapporto deficit PIL che ci ha lasciato in procedura di infrazione con l'Europa. 3,1% proprio per sto 1%.
0: Noi dobbiamo uscire dalla procedura di infrazione.
3: Intanto siamo dentro la procedura di infrazione. Quindi
4: quando è che si ricalcola? L'anno prossimo?
3: Forse l'anno prossimo, però adesso ci siamo, Tajani.
0: Con il bilancio del 2026, che poi il dato verrà verificato nel 2027.
4: Sì, perché verificarlo nel 25 non era possibile.
3: Poi come tutti gli aspetti economici, al 26 fa la dichiarazione del 27, quindi il dato del 26 si vede nel 27, giusto?
4: Esatto.
3: No? E comunque io direi basta con questo 3,1%, abbiamo accettato, Tajani, basta, non stiamo...
0: Se andiamo a valutare quali sono le entrate e quali sono le uscite dello Stato, c'è un incremento delle entrate dello Stato dello 0,8%.
4: Quindi
0: vuol dire che le cose stanno andando bene.
3: Benissimo.
4: Ma lo dicevamo.
3: Ma sì, questo non c'è neanche bisogno di guardare lo 0,8%. Voi vi accorgete di come stanno andando bene le cose, no? È tutto così facile, semplice, costa tutto così poco.
4: Avanzano soldi da sperperare a fine mese.
3: Io sto facendo benzina in questi giorni per gli anni futuri, proprio per quando mi comprerò la macchina, così arrivo che ho già tanta benzina e in avanti. Però Tajani, mi raccomando, 3,1% basta.
0: E se c'è quel
4: 3,1?
3: Allora,
4: che succede?
3: Innanzitutto, scusi, mi ripeta, Tajani, cos'è adesso?
0: E se c'è quel 3,1?
3: No, è 3.
7: Siamo virgola.
3: Sì, ma
7: sono 3 Tajani.
3: No,
4: sì, ma è 3,1,
3: non 3 e 1 virgola, perché non so che numero sia 3 e 1 virgola.
0: 3,1%.
3: No, non è 3.
7: 1,3. Questo è il valzer di Tajani.
3: Infatti chissà se lo balla con la gonna. Quindi non è un 3,1, è 3,1. È difficile, Tajani, lo capisco.
0: 1,3,1%.
3: No.
4: 1,2,3.
3: No. 1,2. Dice 1,3,3. No, perché mentre quando dice 1 si accorge che deve dire 3,1, mentre lui ha detto 1,3,3.
4: Quindi si corregge, ma sbagliando ancora peggio.
3: L'altra parte non ha fatto la scienza. Tajani, insomma, quindi
0: con 0,1% in più.
4: Ma andiamo avanti.
3: Di che cosa?
4: Andiamo avanti.
3: In manovra, la manovra finanziaria che stiamo per fare tra poco. A cosa guardiamo?
0: Poi naturalmente guarderemo.
3: Guarderemo
6: Tajani, guarderemo.
3: Credo sia un guerrail a Guadalajara, adesso, se non ho capito male, Tajani.
0: Guarderemo con attenzione agli anziani e ai giovani.
4: Guarderemo quasi tu.
3: Sì, perché agli anziani e ai giovani, chi è che rimane fuori tra gli anziani e i giovani? Mezz'età. Quindi lui guarderemo ai giovani e agli anziani.
0: Come cercheremo di farlo anche per le giovani mamme.
4: Mamme però più in età no.
3: Sì, però quindi ci sono già i giovani, le giovani mamme e gli anziani. Praticamente
7: la mamma, soprattutto la giovane mamma.
3: Con la gonna?
7: Corta.
3: Corta. Ma soprattutto come li cercate di guardare ai giovani, alle giovani mamme e agli anziani?
0: Cercando di aiutarli da un punto di vista.
3: Non lo so, visca, busca.
4: La visca Teresa, tra l'erbetta.
3: Credo sia la visca,
0: Da un punto di vista fiscale.
3: Ha avuto un abbassamento di visca, forse. Poi finalmente, a proposito di visca, arriva Matteo Salvini, che ricordiamo per i più distratti, è sempre vicepresidente del Consiglio di questo paese, nonché ministro dei trasporti. E lui auspica.
8: Serve una manovra che. Continui a fare lavorare gli italiani.
4: Adesso non è che lavorino molto, lì.
3: Però se c'è la manovra che continua a far lavorare gli italiani, non sarebbe male Salvini,
8: Ci sono problemi internazionali enormi.
4: Chi gliel'ha detto?
3: Giravoce. Nella Lega ci sono esperti che gli hanno detto, guarda Matte, ci sono problemi internazionali enormi,
8: È saltato governo in Spagna.
3: No, ma veramente.
4: Ma come fa a sapere queste cose?
3: Novembre 29. Si è dimesso Sanchez, ha detto a Salvini. Salvini.
8: Ci sono proteste in Francia.
3: Bravo.
4: Come mai? Perché
3: no, ma ha fatto questo disegno, diciamo, dell'Europa, di quello che succede, perché lui insomma, è attento, fa ministro dei trasporti. Certo. E quindi.
8: Poi se chiedete a questi operai, mi hanno fermato.
4: Sì, cioè, fermato in arresto.
3: No, fermo. No, gli operai hanno detto: oh, Matt, pensa Salvini, fermati un attimo.
8: E magari hanno 61, 62, 63 anni. Se ce la fanno ad arrivare ai 67 anni previsti dalla Fornero,
3: come rispondono questi operai?
4: Che dicono?
8: Chiedetelo a loro, secondo me è troppo.
3: Infatti, ci vorrebbe
4: un ministro che si occupasse di ciò.
3: Un vicepresidente del Consiglio, ci vorrebbe un governo, e nel senso, no, Salvini, se conosce qualcuno.
8: L'Italia ha un governo stabile.
3: Bene, stabile boss, come l'evidenziatore.
4: Stabilellum.
3: Però
8: servono soldi per cantieri come questo.
3: E lui vuole solo
4: perché lui è i cantieri, pensa.
3: Sì, soldi. Ma per i trasporti, lui è ministro dei trasporti, vuole solo i soldi per i trasporti, per le opere pubbliche.
4: E le infrastrutture anche.
3: Certo.
8: Servono soldi per cantieri come questo.
4: Questo l'abbiamo capito, infatti sì.
3: Mi finanziare, dateci i soldi per i cantieri.
8: Perché un euro investito in
3: cosa vorrai investirlo?
8: In opere pubbliche è un euro importante.
3: Per il ponte li lasciamo lì,
4: perché come opera pubblica si possono fare tante altre cose.
3: Quindi che tipo di finanziaria bisogna fare?
8: Quindi una manovra
3: che
8: deve essere fondata sul buon senso, anche sul coraggio.
4: Coraggio, sul buon senso e sul coraggio.
3: Quindi col coraggio
8: una manovra.
3: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la manovra.

0: Salario medio in Germania 66.000 euro, salario medio in Italia 36.000 euro. Ormai si emigra in Germania per mandare i soldi alla famiglia rimasta a lavorare in Italia.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: E che succede? Oggi è mercoledì mercoledì c'è il nostro filosofo di riferimento a illuminarci.
3: Filosofo.
2: È filosofo.
3: Filosofo.

0: Crisanti.
1: Il senatore Partito Democratico ed ex Virostar, professor Crisanti, dov'è, scusi?
0: Ma per strada, ma dove sta?
2: Sono in taxi.
1: In taxi.
2: Sto raggiungendo una pompa di benzina.
0: Ma ci doveva già stare la pompa di benzina.
2: È arrivato con 4 minuti di ritardo. Ha detto 4, è venuto 8.
1: Ah, vabbè, adesso se la prenda con i tassisti, scusi.
2: Ha trovato traffico pure lei?
1: Ma
2: sì, ha trovato traffico.
1: Ma scusi, professor Crisanti, allora cosa fa in taxi e perché vuole ancora sulle quelle pompe di benzina vuole andare?
2: E no, vogliamo ancora investigare questo problema del caro benzina, capire come cambia la vita agli italiani. Adesso faremo anche qualche domanda al nostro autista.
1: Ma no, ma il tassista, ma scusi, ma perché ancora in taxi? Non doveva essere già sulle pompe?
2: Vabbè, ma qui c'è un traffico boia a Roma.
1: Quello era prevedibile. Senta, professore, quanto ci vuole arrivare alla pompa di benzina intanto, più o meno? Chieda al suo al tassista.
2: Ma guardi, secondo me ci vuole, guardi, dove siamo partiti noi, circa 25 minuti.
1: No, ma da adesso dico, quanto ci vuole?
2: Senta, ma quanto ci vuole ancora per arrivare?
3: 7 minuti.
1: Sette minuti. Utilizziamo questi minuti.
2: Faremo 7 minuti in taxi.
1: No, aspetta.
2: Senta, scusate, io che conduco, ma
0: Questa è in bizzarrita pesante.
1: Cosa vuole chiedere al tassista? Diretta di uno dal taxi.
2: Senta, ma lei pensa che questo caro benzina ha un impatto sui suoi guadagni?
3: Accidenti,
2: ha detto.
3: Ho contato il mese precedente di settembre. E c'erano tipo 400 euro in più delle spese di gasolio.
1: Sì, ma adesso c'è il tetto, benzina, professor Crisanti.
2: Vabbè, contento risparmierà qualcosa. Senta un attimo, ma parliamo un attimo di Roma. Ma,
1: ma
2: secondo traffico di Piazza Venezia c'ha un impatto sul costo del suo carburante?
1: Chiedilo a Gualtieri, però.
3: Ha impatto sia su noi che sui clienti, perché praticamente le corse che potrebbero durare 10 minuti durano 35-40 minuti.
1: Le chieda se è colpa di Gualtieri, professor Crisanti.
0: Chi è colpa
1: di Gualtieri.
2: Secondo me,
3: la colpa non la voglio addossare a nessuno perché
1: non la voglio dire Gualtieri.
3: Io penso che la cosa più complicata è il sindaco di Roma.
2: Già, avuto problemi.
1: Senta, professor Crisanti, straordinaria questa inchiesta col tassista.
0: Una sua intervista.
1: Come si chiama il taxi? La sigla, dico.
2: Ah, mi fare una cosa dell'Australia, che è Melbourne, Sydney, che è roba? Sydney 38.
0: Buongiorno, signor Sydney 38.
2: Siamo finalmente.
1: Ah, dove siamo?
3: La categoria è tutta in sommossa perché.
1: Ma chi?
0: La categoria è in sommossa.
2: Andiamo a Kuwait, dai.
1: Ma cos'è? Taxi radio oggi abbiamo fatto.
0: Andiamo a Kuwait. Sì, andiamo a Kuwait.
1: Allora, spieghiamo perché settimana scorsa c'era il tetto al prezzo della benzina in tutti i gestori.
2: Adesso hanno tutti abbassato, però vedo che sono tutti allineati.
1: No, ma c'è l'accise che è scaduto, lo sconto dell'accise ieri, e quindi forse è aumentato o forse no.
2: Fanno?
0: Andiamo a vedere.
2: Dov'è? 22.
1: Ma come 22?
0: Prima era 1,99 la benzina e 2,19 il diesel. Adesso diesel quanto lo fanno?
2: Un attimo, adesso lo vediamo subito.
1: Ma dov'è?
2: Scendo e pago. Un attimo.
1: Ma non gliela offerta la corsa, scusi, è un senatore.
2: Pago con la carta, perché io pago con la carta.
1: American Express o Visa? Cosa c'ha, professor Crisanti?
2: Ma che ne so,
1: se non lo sa lei.
0: Bellissimo.
2: È una Mastercard.
1: Ma è sua? È suo del partito?
2: Bancomat,
1: il bancomat?
0: Ma cose dell'altro mondo, ma che cosa dobbiamo sentire?
1: In diretta, tutto questo era ricordo.
0: Noi stiamo parlando di una famosa trasmissione che parla con i tassisti.
1: No, neanche con i tassisti, con un senatore che sta
0: scendendo. Un senatore che intervista i tassisti.
1: Sta scendendo dal taxi.
2: L'ha detto che c'ha due posse.
1: Due posse.
2: No, perché una volta uno gli ho detto c'ho la carta. Sembrava che l'avessi praticamente.
1: Ma l'inchiesta non era sui tassisti, quella la facciamo la prossima
0: volta. Stavamo parlando dei prezzi di benzina e gasolio.
2: Del caro benzina.
0: Esatto.
1: È sceso finalmente dal taxi a una pompa di benzina.
2: Scusi, ma un'utenza più interessata dei tassisti al caro benzina mi sembrava.
1: Certo.
0: È giusto.
1: Adesso siamo davanti alla pompa di benzina.
2: E adesso vediamo quanto costa. Guardi, l'altro giorno erano tutti illuminati questi prezzi, oggi invece sono. Adesso glielo chiedo, guardi.
1: Ma non lo vede, non c'è scritto?
2: Quanto costa il diesel al litro? Non lo sai quanto costa il diesel?
0: Non lo sa.
1: Ma non c'è scritto.
2: Vabbè, da lui,
0: Ma è un benzinaio.
1: Siamo a Roma.
2: Eccolo qua.
1: Chi c'è?
2: Servito 2,46 €.
0: Caspita.
1: 2,46 €.
0: Da 2,19 €2.
1: No, questo è la benzina.
2: Però servito.
1: No, non facciamo confusione. Stiamo parlando di benzina o di diesel?
0: Diesel.
2: No, di diesel. Ecco, invece il diesel self, cioè praticamente te la metti da solo, costa 2,25 €, quindi è aumentato di 6 centesimi, giustamente.
1: E la benzina invece?
2: 1,99 €, no, anche lì di 5 centesimi, uguale.
1: 6 centesimi, quindi è rimasto. C'è qualcuno che sta facendo benzina, professor Crisanti?
2: No,
1: l'unico inviato che arriva in taxi. In che zona di Roma siamo, professor Crisanti?
2: Siamo Viale delle Medaglie d'Oro. Cioè
0: dove è stato l'altra volta.
1: Certo, è lo stesso
0: per avere sempre lo stesso riferimento.
1: Che gestore è questo, da dove è andato?
2: Ah, era quello molto simpatico.
1: No, ma il gestore, Quay, Penny, dico il nome.
0: Quay.
1: Bene. Possiamo spostarci e andare a piedi verso un altro gestore? No, non è Chinotto, no? Dico, per sotto tanti. Possiamo andare a piedi verso un altro gestore? Intanto approfittiamo di questa passeggiata, professor Crisanti, per chiedere alcune cose di questa settimana, no? Lei sa che...
0: è partita l'inquisizione.
2: Sono tutte cattiverie.
0: Non c'è Francesco.
1: Lei sa che lunedì c'è stato Italia-Turchia di Nation League.
2: Italia-Turchia di National League? Sì. Ma di che? Di calcio?
1: Di calcio, esatto. Sì. Chi ha vinto?
2: Guardi, mi ricordo a malapena. Mi ricordo a malapena che qualcuno in serata ha detto che finalmente l'Italia aveva vinto.
1: Ma chi?
2: A malapena.
1: In serata dove, scusi?
2: Il Senato a cena.
1: Ah, il Senato.
2: Ha detto, finalmente l'Italia ha vinto. Adesso
0: finalmente
2: non mi ricordo nemmeno chi l'ha detto.
0: Però ha vinto.
1: Senta, ma lei
0: ha
1: vinto. Dei giocatori della nazionale italiana ne conosce almeno uno?
2: No.
1: Ma nemmeno uno, professor Crisanti.
2: Nemmeno uno.
1: Neanche il portiere. Donna
0: l'allenatore
2: Donna Ruma.
1: Ah, vede, portiere
0: l'allenatore Mancini.
1: No, ma informato. Senta, professore,
2: poco tempo fa pensavo che il portiere non ce l'avevamo.
1: No, ce l'avevamo.
0: Ah, pensa. Sì. Senta, ma di Sinner, dice, Sinner ha annunciato che non giocherà per tutto il 2026. Che problema ha?
2: Meno male, così non mi chiedete più domande su questo.
0: Vabbè, ma non sa che problema l'ha portato a stare fermo, a fermarsi?
1: Perché non gioca nel 2026 più?
2: Se sarà fatto male a qualcosa.
0: Nella fattispecie?
1: A cosa?
2: Ma pure che ne so, guarda, la gamba c'ha tante cose.
0: La gamba c'ha tante cose, per cui quale cosa
2: l'anca
0: sarà?
1: L'anca, c'ho l'anca svilenca. No, non è quello.
0: Più giù, più giù.
1: Non è l'anca.
0: Più giù.
1: Non è l'anca.
2: Più giù. La caviglia.
1: No.
0: Più su.
1: lo sanno tutti. Se ha un problema al ginocchio.
2: Al ginocchio.
1: Alla bandelle.
2: Ah, beh, guardi, anatomia me la so dimenticata.
1: Ah, certo, vabbè, ma scusi, lei è uno scienziato, vabbè. Senta,
2: sì, è un medico, però me la so dimenticata.
1: Sì, stamattina, mentre lei è in giro per pompe di benzina, è stata votata la terza fiducia alla Camera. Sulla legge elettorale.
2: Sì.
1: Com'è andata?
2: Sì. Beh, è passata la fiducia, no? Gliel'hanno data.
1: Quanti sì?
2: Ah, mo quanti sì, non lo so.
1: Come non lo sa, scusi? Più o meno quanti saranno stati?
0: 200,
1: quanti saranno stati?
2: Che ne so, i sì saranno stati, 270?
1: No, meno, professor Crisanti, 270
2: meno.
1: Meno, 200, un po' di meno.
2: 230, dai.
1: 228.
0: Vabbè, 228.
1: Siamo arrivati ai P, professor Crisanti?
2: IP, sì, ecco qua, IP.
1: IP purà, no, dico,
2: purà, sì, IP purà, da Chinotto IP purà, siamo a 2,25.
1: Quindi diesel, sì.
2: E 1,99, ancora rimango con questo.
1: Vuole chiedere qualcosa al gestore, lì, al signore, al benzinaio?
2: Veramente il benzinaio è cambiato, questo mi sembra molto più robusto.
1: Va bene, non è che, ma mica
0: ha paura che lo picchino, ma no!
1: Non è che stiamo andando a fare una rapina.
0: Ma vada a chiedere.
2: No, adesso sta pure, aspetti un attimo che sta pure pulendo. Aspetti un attimo.
1: Lei gli dica, sono un senatore, gli dica, insomma, mica sono l'ultimo.
2: Aspetta, sono da un giorno da pecora.
1: No, un senatore della Repubblica, ma che scherzosa, ma parli per lei.
2: Secondo lei, quelli che vengono a fare benzina sono arrabbiati? No, ma lo dica, sono arrabbiati. Direi di sì. Ha detto.
1: Ma poco o tanto?
2: Ma si arrabbiano con lei o si arrabbiano con qualcun altro, col governo, con, non so, con noi, no, non c'è niente, giustamente. Dice.
1: Senta, gli chieda se l'ha riconosciuta, professor Crisanti.
2: Ma no, ma non glielo chiedo questa cosa.
1: Ma sì, scusi, ma lei è senatore, è uno dei virologi più famosi di sempre.
2: Ma io sono
1: uno scienziato. Vogliamo finire con Eni?
2: No, io.
1: Abbiamo ancora Eni.
0: Abbiamo vicino.
1: Più avanti. Gli è arrivata una telefonata, probabilmente.
0: Ah, questa è una cosa che succede, però.
1: Forse
0: mannaggia.
1: Il PD l'ha chiamato in qualche modo per richiamarlo un po' ai suoi ordini, perché comunque un senatore in giro per pompe di benzina.
0: È bellissimo, però. Io lo adoro.
1: Roma, certo. Vediamo se però riusciamo a ristabilire il collegamento con via Medaglie d'Oro a Roma. Eccolo. Andiamo verso Eni?
2: Andiamo verso Eni, si tanto cattivi quelli di Eni, l'altra volta ci hanno cacciato momenti a pedata.
1: Ma guardi, lei arrivi.
0: No, ci parliamo con calma.
1: Vada diretto, vede quanto è il costo e poi chiede come sta andando, insomma. Senta, ma scusi, già che siamo qui, professor Crisanti, ma lei è per le primarie o per il terzo uomo nel campo largo?
2: Ma guardi, io penso che in qualsiasi paese normale fa il primo ministro o il capo del partito che ha più voti, che mi sembra la cosa naturale, oppure se non ci si mette d'accordo che lo scegliessero gli elettori, facciamo le primarie. Poi io il terzo uomo non ci credo, perché io penso che non è che dobbiamo chiedere uno da fuori che prendiamo il primo che passa.
1: No, il primo che passa no, sarebbe brutto.
0: Magari uno che vi mettete d'accordo.
1: Chi le piacerebbe a lei come federatore? Mentre andiamo a piedi verso Leni.
2: Questa è una parola questa è una parola che aborrisco.
1: Va bene, allora,
0: per esempio, Bersani, come avevano detto, come hanno proposto.
2: Senta, ma io penso io dico sinceramente, che chi ha l'ambizione fa federatore, per prima cosa se ne vanno a prendere i voti per strada tra la gente.
1: Certo, quindi ci vuole uno che si candidi per forza. Ma scusi, lei si ricandida, professor Crisanti?
2: Ma guardi, un conto è l'ambizione e un conto quello che mi ritengono magari sono così stufi, dicono basta, non ne possiamo più.
1: Ma lei vorrebbe ricandidarsi?
2: Ma io ho detto un conto è l'ambizione, io spererei che mi ricandida,
1: mi ha già parlato con qualcuno, con Schlein, no.
2: Ma no.
1: Da quanto non parla con Elie Schlein? Abbiamo 2 minuti per arrivare alla pompa dell'Eni.
2: Ah no, guardi, no, ci ho parlato, guardi, un mese e mezzo fa.
1: Ah bene, insomma, pensavo... cosa le ha detto? Come stai e basta? O è stato un dialogo...
2: No, abbiamo avuto una lunga discussione, circa un'ora e mezza.
1: Però...
2: Abbiamo affrontato diverse problematiche.
1: Però...
2: E poi l'ho vista stamattina alla Camera, perché alla Camera sono andato a una riunione sulla sanità.
1: Però lei sta al Senato. Scusi, quanto manca...
0: Come lo dice la Camera?
1: Per arrivare al distributore Eni, perché noi tra un minuto e mezzo abbiamo la GR1.
0: È lontano,
1: meno male, sì, che diamo un po' di informazione su questa rete almeno ogni tanto, che se ascoltano noi non si capisce niente.
2: Ecco qua.
1: Oh, Eni.
2: Siamo di fronte al distributore Eni.
1: Vediamo.
2: Eni, Eni 2,25.
1: Qua sì, come gli altri.
2: Super 1,995.
1: Super 1,995. Chieda al volo, che abbiamo ancora un minuto.
2: Sì, però io c'è sempre qualche persona che si fa pure il servito, cioè bisogna proprio essere con sprezzo.
1: Se uno vuole farsi servire,
0: uno magari è vestito tutto di bianco, non vuole toccare, che ne so,
1: paga di più. Chieda al signore, chieda perché fa servito e non c'è il service. Allora, in diretta su Rai Radio 1, professor Crisanti, una volta uno dei più grandi virologi del paese.
2: Ma lei fa l'esperto di benzina invece di benzina?
4: Sì, no, allora scusi,
2: siamo un giorno da pecora.
4: No, allora io ve l'abbiamo detto.
2: Un attimo, signora, ha fatto il pieno d'aria invece del pieno di benzina. Questa è una cosa molto interessante.
1: Mi ha dato via.
2: Che lei non costa la benzina?
5: Grazie.
2: L'aria è gratis. Però anche questa è gratis, no?
4: Non ti interessa?
2: Sì, ma lei fa il servizio, è 2,40.
4: Sì, allora, se vuole lavorare, tutti stiamo lavorando.
2: Hai capito? Ma ha mandato via.
1: Ma lei doveva dire che è un senatore, scusi, senatore della Repubblica respinto.
0: Ma si esplica. Ah,
1: che l'ha riconosciuta? Chi è?
5: Grazie, eccolo. No, sono qui per un giorno da pecora.
6: Ho sentito l'altro giorno.
5: L'ha sentita l'altro giorno. Ma lei è irritato col prezzo della benzina?
6: Se costasse meno sarebbe tutti costasse meno.
1: Grazie, tutto se costasse meno.
5: La ringrazio, lei mi ha riconosciuto.
1: Professor Crisanti, grazie. E da grandi inviati come lei, con lo sprezzo del pericolo, che sono stati respinti da un benzinaio.
5: Lo sprezzo del ridicolo.
1: Che il paese ha bisogno del ridicolo. Grazie, professor Crisanti.
0: Grazie.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con lo sprezzo del ridicolo. Ridicolo, GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
9: E allora?
8: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
9: E che promettiamo?
8: Che andremo d'accordo.
9: Impossibile.
8: Rosso e nero.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, giornata di commemorazione in tutto Israele per la strage del 7 ottobre, 3 anni fa, oltre 1200 persone furono uccise, 251 sequestrate. Per il presidente Mattarella la spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti della convivenza fra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati. L'Italia continuerà a lavorare per una pace, scrive la premier Meloni, che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità nella prospettiva di due stati. Legge elettorale, la Camera ha approvato la terza fiducia, quella sull'articolo 3 che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige, via libera anche all'articolo 8 sui fuori sede, domani voto finale sull'intero testo a scrutinio segreto. Dopo due sedute positive, le borse europee tornano in rosso, con Milano che perde quasi il 2%, sale di nuovo il petrolio, con il Brent a oltre 100 dollari, lo spread è a quota 116. Firmato il rinnovo del contratto 2025-2027 per circa 137.000 dirigenti della sanità, medici e non, l'aumento medio è di 560 euro lordi al mese, un risultato importante che riconosce il valore, le competenze e le responsabilità del comparto, commenta Antonio Naddeo, presidente dell'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il premio Nobel per la chimica è stato assegnato al francese Enrique Gan e al giapponese Kenzo Sohai. Hanno svelato il mistero della specularità delle molecole, consentendo in questo modo di fare un passo avanti rilevante nella ricerca sugli effetti dei farmaci. Ci fermiamo qui, torna un giorno da pecora.

0: da pecora.
1: Elettore del centro-sinistra? Combatti la depressione con l'omeopatia. A un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta la prima, unica, rivoluzionaria, brevettata via omeopatica al socialismo, con il segretario del Partito Socialista Italiano, Vincenzo Maraio, che si è sempre candidato e non è mai stato eletto.
2: Ho il vezzo di essere il socialista più votato nella Seconda Repubblica.
1: Per dire, ma l'importante è l'effetto placebo, basta una dose.

0: partito come si chiama? Mi dia il nome completo per farselo prescrivere dal medico. Partito Socialista Italiano.
1: Avanti PSI.
0: Ma che è quello di La Vitola?
1: No, ecco, e quella era l'Avanti. L'Avanti storico nostro è quello senza L apostrofo.
0: Ah, La Vitola ha provato a imitare il principio attivo.
1: La Vitola era socialista.
0: Ah, era.
1: Poi dopo.
0: Quindi lei non è il segretario dell'Avanti PSI, ma dell'Avanti PSI.
1: PSI, metto in confusione anche me. Di Avanti PSI.
0: No, di PSI.
1: Che PSI è di Avanti PSI.
0: Ah, un segretario socialista per due partiti socialisti.
1: Bastano tre socialisti per fare sette componenti.
0: Certo, però come lo riuniamo il campo largo se non riusciamo a riunire manco i figli di Craxi?
1: Urlando contro il cielo, lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
0: Proviamo con l'omeopatia.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: È mercoledì 7 ottobre su Rai Radio 1.
4: Gira sta voce.
3: Sono passati 1446 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
4: 446 sono tanti.
3: Tanta roba. Sì, sì. E ne mancano 371 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
4: E chi può dirlo che saranno tutti e 371 oppure un po' di
3: staremo a vedere.
4: Di più
3: o meno 371
4: chi lo sa, no? Dovremmo essere degli aruspici, ma non sapendo cosa siano.
3: Aruspichiamo
4: e vediamo se gli arosticini, più che gli aruspici, è meglio. Vediamo se nella nostra buiocamera, che ricordiamo è una telecamera inquadrata sul buio, oggi è abbastanza illuminata, più del solito.
3: Sì, c'è una porta in fondo, ma noi non vediamo mai chi è l'ospite.
4: Forse perché hanno messo il condizionatore sopra e quindi si illumina un po' di più. Mi dicono che gira voce, qualcuno mi ha qualche fatto la spia, che ci sia uno dei più grandi giornalisti italiani di tutti i tempi.
3: Davvero?
5: Ecco a voi!
4: Siamo sicuri? Chi c'è?
6: Un abbaglio c'è travaglio.
4: No, è dall'altra parte.
6: Dall'altra parte,
4: no, non c'entra.
6: Bucci, c'è Ranucci.
4: No, Ranucci, no, c'è Ranucci. Chi c'è?

0: Mario Secchi,
1: il più grande giornalista italiano di tutti i tempi, ex direttore del Tempo, dell'AGI, di Libero, di ex ufficio stampa, presidente del Consiglio, sì. Giorgia Meloni, direttore dell'agenzia Dire, signor Secchi, sì. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Abbiamo detto, sono felice di stare tra voi.
1: Appena arrivato.
2: Di essere qua sul tavolo.
0: Per il momento è ancora felice.
2: Sezionamento.
1: Sa che adesso questo tavolo lo dobbiamo dar via perché dobbiamo imprestare a Campolargo, perché almeno fanno
0: almeno
1: un tavolo.
0: Campolargo
2: non lo so se basta.
1: Hai ragione.
0: Ci vorrebbe un po' più grande. Magari stanno
2: però
0: stretti.
2: C'è Meloni.
1: Qua c'è Meloni.
0: Guardi,
1: Meloni. Sempre lei lo sa.
2: Ma è lì dove?
1: No, scusi. Lei è un giornalista di lungo corso. Lei sa che noi in Rai siamo sempre sul campo. No, dico sul campo e sul carro del vincitore. Quindi noi qua siamo tutti meloniani.
2: Campolarghisti?
1: Certo. Questo è lo studio F, Fratelli d'Italia. Non vede che lei le cravatte?
2: Non lo so, ma adesso controlliamo.
1: L'azzurro, Forza Italia.
2: L'azzurro è Forza Italia. Sì, già
1: è perché
2: non
1: qual è il colore di Fratelli d'Italia? Lì è un casino, capisce? C'è il rischio. Lo so. Lo dica lei, dico.
0: Ma c'è un colore?
2: Bianco.
0: No,
2: bianco nero.
1: Bianco è più di noi moderati.
0: No,
2: vabbè, il tono è quello dell'azzurro.
1: Però azzurro è Forza Italia.
2: No, c'è il blu, l'azzurro, cioè le tonalità sono diverse.
1: Perché anche la Lega. Anche la Lega è blu poi da un po'.
2: Da un po', però alla fine dai, la Lega è verde.
1: Non se ne ricorda nessuno.
0: Sì, dai, ancora sì.
1: Un sacco di ex, di cose
0: già fatte.
2: Sono vecchio.
1: Qual è la cosa di cui è più ex? Cioè che si sente proprio che le manca di più?
2: Ma nessuna.
1: Perché la più bella che ha fatto allora?
2: Ma quella che faccio adesso,
1: no,
2: ovviamente, cioè, giornalista.
1: No, sì, ma nel senso è stato meglio a Libero, al Tempo.
2: Sono tutte esperienze diverse. E quando fai il direttore, comunque ti restano tanti bei ricordi, cioè, delle cose che fai.
1: È un po' democristiana questa risposta.
0: Beh, allora,
2: i maestri,
0: il più brutto
2: che gli vuoi dire?
0: Il più brutto ricordo qual è? Quella, la cosa che non rifarebbe.
2: Sì. Beh, tantissime. Un elenco infinito di cose che non rifarei, però alla fine le rifarei perché ti servono per non sbagliare. Per non sbagliare dopo o per sbagliare meno.
1: Dire che è un giornalista di centrodestra,
2: conservatore.
0: Conservatore
2: del centrodestra è una

0: definizione che non,
1: vabbè,
0: non comunque se, sì, se diciamo, vuoi usare diciamo di centrodestra ne ha facoltà
1: con le caratteristiche.
2: No, dico, ma perché
0: il signor Sauro?
3: No, il signor Saulo, no. Sauron.
1: Sì. No, ma signor Secchi, ma ormai anche i giornalisti ormai sono tutti completamente schierati, cioè
0: perché,
1: è difficile,
0: ma quando mai non lo sono stati?
1: Beh, forse quando magari erano meno protagonisti, per dire, dei talk show, delle cose. Adesso
0: ma noi adesso siamo protagonisti, sì, molto tra virgolette, sì, perché magari la politica lo è un po' meno, cioè esprime meno classe dirigente, sì, cioè ci sono dei fuori classe, a Meloni, sì, e altri che arriveranno.
1: Cioè si è abbassato il livello della politica,
0: però il livello della classe dirigente, diciamo, politica si è abbassato per tutta una serie di ragioni. Sì. Non ci sono più i partiti strutturati come una volta, sì, le università non sono così collegate al mondo dei partiti a loro volta. Cioè prima c'era un sistema di selezione della classe dirigente
1: che adesso c'è più.
0: Che non c'è più.
1: Cioè
0: oggi sì, in parte, perché poi ci sono i partiti seri che comunque la selezione la fanno in qualche maniera. Cioè adesso il PD è ancora un partito, Fratelli d'Italia è un partito, la stessa Lega è un partito che ha classe dirigente.
1: Che 5 Stelle stanno cominciando a fare la scuola di adesso,
0: e ne devono fare.
1: Certo, no, dico, la scuola di partito.
2: La scuola di partito.
1: Senta, legge elettorale passa o no domani?
0: Sì, dovrebbe passare. Sì. A quel punto poi ci sono due appuntamenti, cioè la riforma elettorale, la legge di bilancio. E poi si vota.
1: Quando si fa la legge elettorale, poi si va a votare, di solito.
0: Bravo.
1: La storia racconta quello.
0: Perché c'è della gente anche in Parlamento che dice: vabbè, facciamo una legge elettorale, poi non si vota.
1: Ma quindi quando si vota?
3: Si vota?
0: Io penso in primavera.
1: Maggio, come ha detto Malanda noi l'altro giorno, poi ha smentito, però.
0: Ma non deve confermare, perché non è compito suo. Però, diciamo, chi fa l'analisi politica, un minimo di buon senso ti dice maggio.
1: Anche perché sennò devono fare due volte.
0: Possono fare anche l'autunno, però.
1: Sì, ma devono rifare un'altra legge di bilancio,
0: che mi pare no, tu
1: non,
0: che dici?
1: No, buono,
0: come la vedi?
1: No, lei glielo consiglierebbe?
0: No, meglio mangiare i meloni.
1: Senta, signor Secchi, lei ha scritto un libro che si chiama Occidente o Niente, elogio dell'atlantismo, edito da PM.
3: Chi ci vede?
1: Lei è indiscutibilmente sardo, di Cabras, ha scritto, sono nato in mezzo al Mediterraneo, no? Quindi al centro di tutto e al confine di tutto, ma è atlantista perché è nato in Sardegna. E se fosse andato in un'altra parte non lo sarebbe? No, chiedo, no.
0: Vuoi la risposta?
1: Sì, certo, però io solo per rispondere voglio.
0: Ovvio. Ti rispondo come avrebbe detto Cossiga.
1: Certo.
0: Sono prima sardo,
1: certo,
0: poi italiano, poi europeo e poi atlantista. Certo. Capito? Il presidente ti avrebbe risposto che sardo.
1: Lei dice così, ma Cossiga la voleva licenziare, far licenziare dall'Unione Sarda.
0: Sì, quando scrissi, ma lì siamo diventati poi grandi amici, perché lui aveva criticato il consiglio regionale della Sardegna, io ero un ragazzo molto giovane, che facevo già il direttore, allora io scrissi che uno di Sassari non poteva criticare la politica di Cagliari. Che
1: perché
0: Sassari
1: non la capiva.
0: Voleva farmi licenziare
1: dall'Unione Sarda, certo.
0: In realtà poi era molto affettuoso, un grande.
1: Lei telefonava spesso di mattina, alle 6
0: 5 anche. Funzionava così: telefono, io facevo chi è? Era lui, pronto? E io dicevo: pronto, stai dormendo? E io: ho finito a l'una, i giornali chiudevano tardi,
1: 5 e mezza, certo.
0: Ho finito a l'una. Fatti la doccia, passa a casa.
1: Che la sua.
0: Via Ennio Quirino Visconti, blindato dei carabinieri.
1: Quartiere Prati, vicino diciamo, a dove siamo noi, più o meno.
0: Roma. Sì. E lì arrivavo, e vabbè.
1: Senta, a proposito di Matti, no? Nel senso, dico Matti perché insomma, l'anziano Sabelli Fioretti scrisse un libro appunto con Cossiga.
0: Sui Matti. Ma quello non è matto, è un uomo molto intelligente come Claudio Sabelli Fioretti.
1: Lei di Trump scrive sul suo libro
0: Occidente, che non è matto.
1: Che fa il matto, ma che non lo è, che è funambolico, imprevedibile. Saturnino è insolente.
0: Molto.
1: Tutto sommato
2: le è piaciuto, insomma,
1: le piace,
2: dai.
1: Trump.
0: Donald è l'America in questo momento, un pezzo importante dell'America, è il presidente americano.
1: Sì, questo non c'è dubbio, questo
0: è. No, scusa, ma lo è ridiventato,
3: è di nuovo,
0: capisci che quello è già passato alla storia.
1: Perché dice che fa il matto e non è matto?
0: Perché a lui fa comodo far pensare che è matto. In realtà c'è una strategia molto precisa, che è quella di riprendere il controllo dell'emisfero occidentale, in particolare cosa che sta succedendo, Groenlandia, adesso vediamo come vanno le elezioni, bene, ha fatto l'accordo alla fine, vediamo come vanno le elezioni in Brasile, accordo con l'Argentina, Cuba che cadrà ovviamente, questa è segnata proprio, così via, se tu fai un po' il problemi di gestione dei confini col Canada e quello che cos'è? Si chiama la dottrina Monroe che è aggiornata in dottrina Donroe da Donald, ma è quello. Allora non è matto, è molto acuto, sta facendo un'operazione strategica per cercare di frenare i cinesi, la Cina, perché il vero confronto è quello.
1: Ma quando ieri sulle manifestazioni in Francia dice che è un problema, che la colpa è dell'Islam che vuole prendere il sopravvento su un paese un tempo grande?
0: Esprime da Trump il problema della gestione dell'immigrazione.
1: Come da Trump, è il presidente degli Stati Uniti.
0: Ma è Trump. È Trump. Certo. Reagan diceva che i missili potevano tornare indietro. Era Reagan, c'è un gigante.
1: Senta, è vero che nel libro scrive che le hanno raccontato di quando gioca a golf Trump.
0: Sì.
3: E quando verde?
0: Si incazza.
3: Sì.
0: Sì, io feci una cena con delle persone che lo conoscevano, eravamo in un ristorante di Palm Beach che si chiama Lola.
1: Lola, non posso rivelare con chi ero da Lola, da Palm Beach.
0: E allora c'era questa compagnia di persone molto divertenti,
1: Da Lola,
0: tutti molto ricchi, ovviamente
1: lei compreso,
0: no, io povero, poverissimo,
3: lui a scrocco
0: stava.
1: Lola.
0: Però erano tutti molto ricchi e tutti molto amici, amici di Trump e giocavano anche a golf.
1: Ma lei cosa ci faceva, scusi, a cena?
0: Seguivo
1: con
0: una
1: degli
0: campagna
1: amici
0: presidenziale, facevo il cronista, che è la cosa, ed ero naturalmente.
3: È capitato là.
0: Conosco molta gente che.
1: Non Lola.
0: Che sta nel giro, diciamo, dei repubblicani.
1: Quante
0: dei
1: volte è stato nello studio Vale?
0: Due, non mi ricordo più, con Biden sicuramente.
1: Com'è questo studio Vale? Più grande, più piccolo, piccolo di come si vede in televisione?
0: Piccolo, però è come in TV. Cioè, ti fa impressione, tu entri e dici, l'ho già visto.
3: Come vale questo studio Vale?
1: Di solito sono più piccole le cose che si vedono in televisione.
0: No, cioè, e comunque non è grande, è piccolo. Era illuminato moltissimo, tanta luce.
1: Ma da Biden o da Trump?
0: Da Biden. Biden l'ha riempito di cosi d'oro, a me non piace.
1: Trump ha così gusto, no?
3: È così raffinato.
0: No, allora, lui, alcune cose sono molto belle. Per esempio, se tu vai a Mar-a-Lago, sei mai stato a Mar-a-Lago?
1: No, un po' che non vado. Andrea Ruggeri mi ha detto che c'è stato a Mar-a-Lago.
0: Io sono andato, Mar-a-Lago è bellissimo.
1: Cosa è andato a fare a Mar-a-Lago?
0: Ero là sempre.
1: Ma nella residenza di Trump?
0: Sì.
1: Con gli amici di Lola?
0: Ero con quelli di Lola, sì. Sono
1: ma Trump l'ha conosciuto?
0: Lola, l'ho visto.
1: Ma l'ha conosciuto di persona?
0: No. Noi sempre lavoro, non era mai una cosa, però ho visto tutti i suoi comizi, le cose, ho seguito naturalmente.
1: Come sono i capelli visti da vicino, i capelli di Trump?
0: Un po' fonati, ma il colore? Il colore adesso è cambiato, hai visto che è diventato più arancione, quindi il colore è volubile.
1: È volubile,
3: come l'uomo, come il suo carattere. Sono finti matti,
1: A proposito di
0: il colore potrebbe essere come quello di Nino.
1: No, è biondo quello delle
0: A volte è biondo.
3: A volte è biondo, dipende come hanno dato giù col colore.
0: Esatto.
1: Vabbè, a proposito di colori, con noi adesso c'è
0: chi avete?

0: Alessandro la Onorato,
1: sospesa. Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma, leader di Progetto Civico Italia, signor Onorato, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, un saluto a voi e al direttore.
1: Ammazza,
0: ciao,
1: che
0: come
1: stai?
0: Dove la tiene la telecamera?
1: Il telefono.
2: Sto camminando vicino al Campidoglio, sono in una stradina.
1: È raffreddato, signor Onorato?
2: Sì, sono molto raffreddato.
1: Ah, come mai?
2: Ce la faremo. Giriamo troppo. Noi amministratori lavoriamo troppo, è non vero. Come chi sta in Parlamento.
1: Ma si sta guardando in giro per vedere
0: se c'è qualcuno lo vede.
3: Ammazzo, meno male che io non sto in Parlamento, sennò già una staffilata.
1: Sì, sì, così.
2: No, col direttore non mi permetterei. No, volevo evitare di essere investito.
0: Certo. Sì, ecco, sì, magari poi.
1: Senta, signor Onorato, ma ieri è girata la voce che Giuseppe Conte avrebbe proposto a Elish Line il suo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, come terzo uomo per il centro, per il Campo Largo. Siccome lei sta nel Campo Largo, è assessore.
0: È
1: l'uomo
0: pensi?
1: Giusto, secondo
0: che
1: lei?
2: Non c'è dubbio che Roberto Gualtieri possa, voglio dire, ricoprire anche ruoli di questa importanza, ma
1: però,
2: non mi sembra. Che il sindaco Gualtieri voglia fare questo, siamo insomma da questo punto di vista concentrato nelle elezioni romane che sono prossime.
1: Sì, quindi niente, quindi abbiamo bocciato Gualtieri.
2: No.
0: No, non è credibile.
2: Non ho detto che l'abbiamo bocciato.
1: Bocciata l'ipotesi.
2: No, ho detto che il sindaco Gualtieri vuole ricandidarsi a Roma. Poi che si parli anche di lui tra i possibili federatori ci sta.
1: No,
2: ci
1: che
2: sta.
1: Conte cioè, l'abbia senso, proposto a Ajlain, che è particolare.
2: Ma ho letto le dichiarazioni di Conte, non mi sembra che l'abbia detto, sembra che invece è molto più semplice arrivare alle primarie. Andremo alle primarie. Siano.
1: Guardi, il direttore Secchi,
3: Onorato, Alessandro, ma possiamo darci del tu senza fare finta.
2: No, direttore, ho un piacere.
1: Onorato stava per dire.
2: Sono onorato.
1: La vediamo che è onorato.
2: Uno di noi corre, non c'è dubbio.
3: Quindi, ma tu corri
1: da uno di loro?
2: Uno di noi, faccio io. Noi dicevo, tra di noi siamo, come dire, non abbiamo sultanati. Adesso vediamo tra di noi, adesso a fine mese facciamo
1: 24-25. Esatto.
2: 23-24-25. Ufficializziamo il programma, poi appena ci dicono le date delle primarie e le regole, scegliamo qualcuno tra di noi e sicuramente corriamo.
1: Attenzione, sono onorato che tra il 24 e 25 si torna all'ora solare, quindi nel programma glielo dico.
2: Ma guarda, io credo che appena il gettorale verrà licenziato
1: domani
2: sarà tutto molto quindi sarà tutto più veloce, si arriverà ad una data delle primarie.
1: Sì, ma scusa, quello che non è chiaro è farete le primarie di Progetto Civico per scegliere il candidato o
2: no. Facciamo le primarie.
1: Senta cosa dice Secchi.
3: È onorato.
0: Non c'è più, gli è arrivata una telefonata.
1: Si candida onorato.
3: È onorato, il candidato è onorato, è sparito nel momento in cui lo abbiamo battezzato.
1: Quando arriva la telefonata.
0: Quando arriva la telefonata cade la linea.
1: È sparito.
3: Io ve lo dico.
1: Perché non c'aveva le firme, forse.
3: Ma lanciamo una ricerca.
1: No, beh, adesso che stasera
0: adesso riappare.
3: No, dai,
1: c'è chi l'ha vista, adesso stiamo richiamando. No. Secondo lei ci sono o non ci sono le primarie?
3: Sì, dai, come fanno a non farle?
1: Non lo so, lei che è di centrodestra, secondo lei per il centrodestra
3: conservatore
1: è meglio, cioè più facile per Meloni battere Schlein o Conte?
3: Ma sì, proprio no. Però tu ti trovi bene.
0: Io lo chiedo.
1: Per la domanda, cioè.
3: Allora, ti dico questo. Secondo me Conte è un avversario molto temibile.
1: Per Meloni, più di Schlein,
3: sono molto diversi. Schlein ha un elettorato di riferimento più chiaro, diciamo, e quindi anche più contrastabile. Conte è più mobile, nello stesso tempo si rivolge anche un po' a un elettorato che sta un po' a destra, capito? Conte è difficile. Che cosa è Conte? Conte è un ibrido, è complicato da
1: si ricorda quando stavano facendo il governo.
3: Però non ha i numeri, secondo me.
1: Per vincere primarie.
3: Non ha i numeri Lashline, per vincere primarie. Lashline continua ad averli e io penso che Lashline, come dire, abbia anche un po' il diritto diritto di andare a guidare quello schieramento. Certo. Cioè,
1: si ricorda a proposito di Conte quando stavano facendo il governo Conte, che la chiamarono per chiedere le indicazioni a un ministro dell'economia?
3: Sì.
1: Ma perché chiamarono lei? Scusi, chi la chiamò? Cioè, perché fanno il governo?
3: È arrivato lui.
0: No. Vabbè.
3: Mi chiede,
0: però è interessante.
1: Scusi, lei fa il giornalista, si fa le domande.
3: La fonte è coperta dal segreto professionale. Dal segreto professionale. Allora, succede normalmente che quando si fanno i governi ci si consulti anche con persone che conosci. Certo. Io ne conosco molte. E in questo caso c'era gente persone che stavano valutando un ministro, vari nomi per il Ministero dell'Economia, mi chiesero cosa ne pensavo di uno o due.
1: Un giovane
3: rifiutò, peccato, perché secondo me non si può dire. Non si può dire, certo. Perché non rifiutò neanche, disse che ci doveva pensare.
1: Sì, che ne era, esatto, non era sicuro.
3: E la mia valutazione, così mi fu chiesto, io dissi: scusate, ma se deve pensarci all'offerta di un posto di ministro dell'economia, un posto di enorme prestigio e grande responsabilità di un paese del G7, non va bene, perché poi vuol dire che non ce la fa. Certo. E quindi si passò ad altri candidati, si passò a Tria, che io non conoscevo, però leggevo quello che scriveva sul Foglio.
1: Andava bene.
3: Triefelli aveva una rubrica molto interessante di economia, eccetera, e io dissi: secondo me le idee sono buone. E alla fine ci fu una consultazione, eccetera, il professor
1: Tria fece. È tornato
3: Giovanni.
1: Onorato, che fa pure rima. Sono Onorato, però al telefono.
4: Io ci sono.
0: Eccoti.
1: Senta, allora, non abbiamo capito se si candida alle primarie, non ce l'ha detto, cioè non ce la vuole ancora.
4: Ho detto che sicuramente uno di noi si candida, dopodiché non faremo le primarie delle primarie, perché dire chi lo farà.
1: Esatto. Senta, ma a che punto è l'idea di fare una componente nel misto con deputati di PD e 5 Stelle?
4: Non lo so, vediamo un attimo. Ma non sono proprio convintissimo.
1: Ma come fa a raccogliere le firme se non fa la componente?
4: Le vie del Signore sono infinite, ma perché secondo voi la Corte Costituzionale non la boccia questa roba?
1: Ma se non la boccia, poi dopo rimane questa, se non la boccia.
3: Non spererà in questa.
1: Ma infatti,
3: Onorato,
1: no, magari la boccia in alcuni punti diversi da questo.
3: Onorato è intelligente, non pensa.
1: E come fa a candidarsi? Si candida dentro qualche partito per non raccogliere le firme?
4: No. Noi Progetto Civico andiamo dritti su Progetto Civico.
1: Tra l'altro, non penso che candiderete De Luca, che ha detto che fate del paraculismo Progetto Civico.
0: Per dirla sottile.
3: Elegantino.
4: De Luca gli permettiamo anche le battute volgari, nel senso che siamo abituati al fatto che Vincenzo De Luca martelli più il centro-sinistra che la destra. Vedo che sia un po' arrabbiato perché tantissimi amministratori in Campania hanno mollato il suo civismo, ve lo dico a noi.
1: Ma lei l'ha detto anche di Calenda questa cosa, che stanno mollando tutti e vengono tutti con lei.
4: Se uno va sui social vede che domani io sarò a Napoli dove presenteremo consigliere regionale importante.
3: Ma con Calenda
1: sono pessimi con Calenda. E lei va meno d'accordo con Calenda o con Renzi?
0: Calenda,
4: ho privato peggio? Ma guardi, vi posso dire una cosa? Noi siamo pulizzati, io non capisco. Se siamo così piccoli e insignificanti, ma perché parlano tutti di noi? Io non ho capito
1: tutti,
4: questo. Cioè, che paura hanno? Arresti, posti.
1: Ma parlo di lei, qualcuno, non tutti, adesso non è l'argomento principale del paese.
4: Ci mancherebbe altro.
3: Pubblicizzato.
4: La benzina. Pensano che sia la benzina a prezzi stellari, dire, alle pensioni che non arrivano. Ho detto questo, ho pubblicato proprio stamattina un video dove ho unito le dichiarazioni di Renzi, Padafora, Tabacci, Calenda, Catena De Luca, che hanno fatto tutti noi.
1: Ma i suoi alleati? Ma sono suoi alleati, tra l'altro, scusi.
4: No, vabbè, Catena De Luca sembra che
1: l'unico, l'unico. Però gli altri
4: Calenda c'ha questa via terzopolista che non esiste, perché ormai siamo in un bipolarismo totale, o sei con Trump o contro Trump, o con la Meloni contro la Meloni.
1: Signor Onorato, mi raccomando, raccomando, grazie. Prenda tachipirina, qualcosa, faccia dei fumetti per il raffreddore.
4: Va bene, faccio, metto la testa sulla pentola, con l'asciugamano sopra.
1: Non si faccia bullizzare. Arrivederci, sono Rato, assessore.
0: Grazie. Ciao, buongiorno.
1: Senta, signore Secchi, lei che è stato grande giornalista, ha scritto questo libro.
5: Sono già al passato.
0: Cioè, è stato. No, adesso che fa? Non lo so, viene ospite da noi. Fa l'ospite.
5: Ma scusa, ho visto che i santi inviato, questo ci può fare qualunque cosa.
1: Ma tutto, tutto, ormai lei lo sa, è tutto finito.
5: Senta, no, è stata una tua idea.
1: È l'idea del PD portarlo in Senato, non nostra.
5: Beh, in effetti quella è una grossa responsabilità. Esatto.
1: Dicevo, lei è stato per pochi mesi portavoce del presidente Meloni nel 2000
5: capo dell'ufficio stampa.
1: Capo dell'ufficio stampa.
0: Ha fatto una descrizione bellissima, 2023. Una leader in purezza.
5: Grande, sì.
0: Bravissima?
5: Sì, molto.
1: No, perché è stato così pochi mesi a capuccio stampa?
5: Quando ti offrono la direzione di un giornale non la rifiuti.
1: No, vabbè, non per quello. Sì. Ma no, lei faceva il cappuccio stampa del presidente Meloni, è andato per andare a Libero.
5: Guarda, tu puoi fare anche il presidente del consiglio, ma se nasci giornalista e ti piace fare la tipografia e il giornale e il titolo in prima pagina, se ti offrono una direzione tu vai a fare il direttore del giornale.
1: Beh, ma è un grande incarico fare
5: e consiglio a tutti di fare un po' dentro fuori per capire come funziona.
1: Come sono stati quei pochi mesi?
5: Bellissimi.
1: È vero che la escludevano un po', che non avevo rapporto diretto con il presidente Meloni?
5: Lo dico, è una cazzata.
0: Ecco.
5: Sì. Enorme
1: l'hanno scritto per cercare di capire perché dopo pochi mesi.
5: Ma perché in Italia si pensa che questa è una cosa sbagliata, che se stai vicino al potere bisogna che tu ci stai proprio barbicato perché così ne hai un qualche beneficio.
1: Però l'ufficio stampa sta vicino.
5: Sì, beh, è il corridoio del potere. Ma non funziona così.
1: Si disse che fu
5: il corridoio del potere. In America i grandi giornalisti, le grandi di penne e così via, servono il presidente, il paese e poi vanno a fare anche altre cose. Durante il mandato
1: sei mesi.
5: Ma io avrei potuto continuare tranquillamente, ma
1: qualcuno dice che la conferenza stampa, quella famosa di Cutro, ci vuole un po' uno scazzo tra il Meloni e i giornalisti in cui lei intervenne, dice non è un dibattito.
5: Beh, era vero però.
1: No, che quello fu un po' anche
5: quella a dispetto di tutte le cose, anche quelle imprecise e così via, non la organizzai io. Quella era già organizzata quando io arrivai e comunque non funzionava così.
1: E com'è la comunicazione del presidente Meloni adesso?
5: Beh, è strong.
1: No, per un attimo ho avuto paura quando ho detto
0: comunicazione, è una grande comunicatrice.
5: Sì, è una grande naturalmente comunicatrice, cioè lei non ha bisogno, fa ridere quando dico tu eri il portavoce. Meloni non è un leader che ha bisogno di un portavoce.
1: Però ci dica, è chiaro, dopo tutto sei stato un po' critico, qual è il più grande errore dal punto di vista comunicativo che ha fatto il presidente Meloni?
5: Bella domanda.
1: Lo so, facciamo solo belle domande.
5: Bella domanda. Che cosa è partito?
1: La musica tensiva di quando c'era la quiz.
5: Secondo me lei in alcune occasioni poteva spingere, ma per ragioni politiche non lo ha fatto, e quindi comprensive poteva spingere l'acceleratore sulle critiche all'Europa, e invece ha voluto, come dire, aspettiamo che l'Europa arrivi alle mie conclusioni. Cosa che poi è successa.
1: Non ha fatto quella cosa che in Germania chiamano quel nome complicatissimo, quello che quando uno arriva al governo poi si ammoscia. Sai che in Germania quelli di AfD dicono che c'è questo modo
5: posso dire una cosa? Allora, tu guardi i sondaggi. Sì. Il consenso della presidente Meloni di Fratelli d'Italia, di lei in particolare,
1: è più o meno uguale.
5: Dall'inizio della legislatura è uguale. Mm. Allora, questa cosa non accade mai.
1: Certo, chi governa
5: perde consensi.
1: Qui l'hanno persa i suoi alleati.
5: Alleati hanno qualche difficoltà, ma anche lì, quando si andrà a votare, vediamo quando, le cose cambiano, perché l'elettore alle urne
1: chi può dirlo quello che dice l'elettore alle urne?
0: Chi c'è di meglio?
5: Che lei sa che chi fa il voto utile, sono un sacco di...
1: Lei sa che chi fa la legge elettorale perde di solito?
5: Questo anche è vero,
1: però chi può dire, non è sempre detto così.
5: Ma guardate che, se fosse fatta per vincere il centrodestra, non si farebbe questa legge elettorale, mettere in difficoltà il centrosinistra, perché questa legge, così come è costruita,
3: E non c'è il pareggio, c'è
1: uno, no, vince, il pareggio ci può,
0: vince,
1: sì, ma se non si arriva sotto al 42,
3: esatto, certo. Allora, se prendi il 42 tu ti prendi i deputati, i senatori e governi, sì. Cavolo, assicura la governabilità.
1: Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la governabilità.

0: un mondo da sentire.
1: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
6: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
7: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
8: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
6: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
7: Il pomeriggio di Radio 1.
8: Da lunedì al venerdì, dalle 15:30.
6: Con Raffaele Roselli,
7: Simona Rigoni
8: e Claudio De Tommaso.

0: a darci una mano.
1: Meno male che Mattia c'è.
2: Campo largo. Impossibile trovare un nome per tenere insieme i partiti del centrosinistra. Pensare che per tenere insieme gli elettori del centrosinistra basta il nome che tiene insieme il centrodestra.
3: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
4: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
5: E cara mia brillante Ciao. Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
4: Chi c'è?

0: Battibecchi.
1: Mario Segni,
2: più grande giornalista italiano
3: di tutti i tempi.
2: Tutti i tempi.
3: Sia chiaro questo,
1: prima, dopo e durante.
2: Autore del libro Occidente o
3: Facciamolo
1: Niente,
3: vedere.
1: Perché ecco, ci vede, ecco qua, la copertina.
2: Questo libro in cui spiega quanto l'Occidente è il meglio che ci sia.
3: Beh, super.
2: Racconta anche una serie di aneddoti, di persone che ha incontrato, no? Sì. Lei quando stava anche appunto col presidente ha incontrato Zelensky a Palazzo Chigi. Sì. Quello definisce piccoletto
3: tosto.
1: Zelensky?
3: Sì. Bravo.
1: Piccoletto
3: sì.
1: Tosto. Bravo.
3: Bene, dai.
2: Piccoletto con carattere.
3: Uno che viene lo descrive. Aggredito da una potenza come la Russia e dopo tanti anni, 5 anni siamo qua e ha resistito a quello che accade tutti i giorni. Grande leader.
2: Ha pranzato o cenato nel 2023 anche con Netanyahu, sì. Meloni Netanyahu, e dice che il Netanyahu lo ha trovato anche autoironico.
3: Beh, sì, lo è.
2: È conosciuto, diciamo, un po' più.
1: Non se lo immagino.
3: Beh, perché tutti pensano al mondo dopo il 7 ottobre, di cui oggi, come sapete tutti, ricorrono i 3 anni. Sì. Un momento.
1: Mamma, 3 anni sono passati.
3: Sono passati 3 anni di un momento terribile, drammatico per la storia contemporanea.
2: Ma lo sapeva prima, come scrive Arez, come scritto nel Wall Street Journal?
3: Ma questa è come quella che Bush si è fatto l'attentato dell'11 settembre. Sono fesserie, cose gravi anche che non si dovrebbero neanche ipotizzare. È chiaro che succede spesso, come è accaduto per l'11 settembre. Io ho seguito tantissimo e ho studiato tanto su quelle carte. E nell'11 settembre c'erano delle avvisaglie, degli indizi che avrebbero poi condotto a un attentato importante da parte di Al-Qaeda. Ma non in quel momento non riuscivi a ricostruire il mosaico. Se tu ti leggi gli atti della commissione, sono pubblicati, sono anche interessantissimi da leggere, e poi alcuni libri importanti che sono stati scritti, uno di Lawrence Wright, molto bello, The Looming Towers, Le Altissime Torri, dove c'è tutta la storia, la genesi.
2: Lei dice che non si poteva.
3: L'attentato alla USS Colt, te lo ricordi? Golfo di Aden e così. Quello anche uno poteva pensare che si poteva fare. E i vari attentati alle ambasciate e agli uffici diplomatici americani sparsi nel mondo prima dell'11 settembre. E vari episodi che erano accaduti poco prima dell'11 settembre, che ne so, l'uccisione drammatica del comandante Massoud, il leone del Banshir, che quella era stavano preparando poi.
2: Quindi lei dice
1: non
3: ci si poteva arrivare, ma col senno di poi tu dici ma perché non l'hanno visto, no? Perché non ci sono riusciti, perché dopo è facile
1: la decrittazione, è facile
2: nell'inchiesta qua di Arez e Wall Street Journal dicono ci sono proprio delle fonti in cui dice che era stato avvisato
3: gli israeliani su questo hanno un'organizzazione incomparabile rispetto a quella di tutti gli altri, i servizi segreti Shin Bet, i servizi di sicurezza dell'esercito, tutti i sistemi che hanno per cercare di leggere, diciamo, in anticipo le mosse del nemico. Però
2: in questo caso sono stati
3: alla fine Sinwar li ha sorpresi, questa è la verità.
2: Adesso ci colleghiamo con il nostro Dejan Cechnikovic. Dove sei, Dejan?
4: Ciao Dejan. Allora, eccomi qua. Buongiorno al simpatico Laure e alla brillante Brilli, al direttore Secchi,
1: coraggioso Dejan.
2: Dove siamo? Siamo
4: sono qui a Montecitorio.
2: Sì, perché
4: Montecitorio e
2: stamattina terza fiducia, domani si vota per il voto decisivo.
4: Allora, aspetta,
2: voto segreto,
4: facciamo simpatico Laure. Adesso
2: chi c'è qui davanti?
4: Adesso inquadrerò
2: chi? Attenzione. Chi è? Io vedo la Piccolotti.
1: La Piccolotti
2: non andare via.
3: Ciao Piccolotti.
2: Vogliamo sapere sul campo
4: se non è molto contenta, però.
3: Come no?
5: Sono contenta, non so di che, perché non mi sento.
2: No, meglio, ma volevamo sapere se passa o non passa domani, non da noi, la legge elettorale.
4: Passa o non passa domani?
5: Ma stiamo a vedere, i rumors dicono che passa.
2: I rumors, sì, non solo i rumors. E Fratoianni cosa dice? Che passa o non passa?
4: Fratoianni, no, che dice, mi chiedono?
2: Passa o non passa?
5: No. Non ci ho parlato.
2: Beata lei.
4: Dove stai andando?
5: Sta andando alla sede del partito.
4: Andiamo a incontrare insieme.
2: Grazie, Piccolotti.
0: Grazie. Dove va l'Italia? Dove va la politica italiana? Alla sede del partito.
2: La salutiamo con Piccolotti, non andare via. E vediamo se c'è qualcun altro lì nei
4: Grazie.
2: Se c'è qualcuno ancora davanti al Parlamento, per capire, domani si vota.
3: Che stazione.
2: Sì, è lì che staziona. Vediamo chi c'è davanti.
3: Comunque, a Piccolotti
2: staziona.
3: È una...
2: Le piace a Piccolotti.
0: Sì. Piccolotti
2: è chi c'è davanti? Sempre una...
3: Salve. È un'amica, posso dire.
2: Chi c'è? Chi è?
4: Mi scusi, signora.
2: Lei chi è?
4: Volevo chiedere.
0: È una signora, questa è una signora che passano là. Ma
6: lei sta scherzando?
2: Chi? No, chi è?
3: No, questo è il servizio.
6: In che senso io sono?
2: No, se è un
4: senso
2: buono.
0: Non è una politica. Non è una
6: politica. Sono un commercialista.
2: Ah, un commercialista.
4: Va bene,
2: commercialista. Adesso è tardi per la dichiarazione dei redditi.
7: Io mi occupo di faccio il consulente del lavoro.
2: Ma stanno entrando a Palazzo Chi? Cioè a Montecitorio?
7: Commercialista e consulente.
4: Ma state entrando a Montecitorio?
6: No, niente.
2: Ma passeggiano.
6: Provato, ma non ci hanno aperto.
4: Hanno provato a entrare, ma non l'hanno fatti entrare.
2: Ma c'è qualcun altro invece di qualche parlamentare che sta andando per capire dove va la politica, cosa, come votano domani? Noi vediamo l'ingresso. C'è un sacco di gente davanti. Chi è?
3: C'è sempre un sacco.
2: Ancora
4: sì, no, in realtà adesso al momento no.
2: Nessuno.
4: Al momento no. C'era mi hanno detto che volevano cercare di entrare.
2: Sì, chi? Ah. Chi è? Lei chi è?
0: Che cosa?
2: Lei chi è?
4: Lei chi è?
8: Salve, Michele.
0: Michele,
2: signor Michele.
4: Cosa fa? Un giornalista.
8: Sì, sì, sono un giornalista. Stiamo aspettando che esca qualcuno.
4: Stiamo aspettando tutti qualcuno. Qua.
3: Che ci dice di quale giornale?
8: Speriamo che escano prima del question time.
2: Ma
8: insomma,
2: di che testata è? Di che testata è?
4: Testata...
3: Per chi lavora?
8: La concorrenza, mi sa.
4: La concorrenza su Paricolauro.
2: Ma qual è la concorrenza?
4: Quale? Lo puoi dire?
8: Mediaset.
2: Siamo tutti una grande famiglia. Figure. C'è qualcun altro oltre a questo giornalista di Mediaset che aspetta qualcuno che esca?
0: Il signor Michele.
4: Sta arrivando un signore con un passo un po' affaticato.
2: Chi è?
0: Vediamo.
2: Sarà un politico se c'ha il passo affaticato.
4: Buon uomo.
2: Chi è? Lei chi è?
4: Chi è lei?
9: Non so nessuno.
0: Nessuno è meraviglioso.
2: Ma sta entrando?
4: Il mio nome è nessuno.
2: Ma sono
4: è
2: nessuno?
4: Entrato,
0: è andato via, anche Ulisse. Molto seccato. Non si è visto.
2: Bisogna dire che nessuno sta entrando a Montecitorio. Questa insomma è un'inchiesta sul campo che noi dobbiamo fare.
3: Però bisogna essere filologicamente corretti. Non è nessuno, Non so nessuno.
2: Che
3: mi pare notevole.
2: Io direi se non c'è nessun altro. Straordinaria inchiesta sul campo. A un giorno da meno di 24 ore dal voto sulla legge elettorale.
0: Abbiamo questa fondamentale domanda che adesso faremo.
2: C'è qualcun altro o ci salutiamo così?
0: No, trovo un'altra.
4: Quest'ultima persona.
2: Chi è? Lei chi è?
4: Mi scusi, buon uomo.
0: Ma come buon
2: lei
0: uomo?
2: Chi è?
0: Ma
3: non che buon uomo è meraviglioso.
4: Anche lui è nessuno.
2: Nessuno. Vabbè.
0: Ma non anche si dice buon nessuno. Uomo. Vabbè, buon uomo è buon uomo.
3: Ha ragione lei comunque, scusa.
2: Come si dice? Come...
3: Buon uomo.
2: No, lei chi è? Vabbè. Grazie Dejan Cevdikovic davanti al Parlamento. Insomma, abbiamo...
0: Dove va l'Italia? Dove va il governo italiano?
2: Senta, a proposito di dove va, è vero che lei ha conosciuto Berlusconi di notte, alle 2 di notte?
3: No, ho conosciuto Berlusconi di notte. Ho incontrato tante volte Berlusconi, una volta era tardissimo.
2: Ma dove?
3: Era andato, di fronte all'edicola di Largo Chigi, c'era ancora l'edicola un tempo.
2: Sì.
3: E lui andava a comprare i giornali.
2: E lei a che ora era?
3: Io ero il capo della redazione romana del giornale e eravamo usciti dal giornale. Noi facevamo tardi.
2: Cioè, una volta,
3: no? Si faceva molto tardi. Sì, eravamo io e quel matto di Luca Terese, che era mio inviato allora.
2: Sì.
3: Incontriamo Berlusconi.
2: Di notte.
3: Di notte. E lui comincia a comprare i giornali. E noi gli stiamo dietro,
2: certo.
3: A un certo punto.
2: Che giornale comprava?
3: Astra.
2: Come Astra? Astra. Ma sì, astrologia, cioè.
3: Astra, poi aveva.
2: Ma era suo?
3: No, non era suo.
2: Non era neanche
3: allora.
2: Suo. E poi comprava Astra.
3: TV Sorrisi Canzoni, Gente, certo. Oggi, eccetera.
2: Di notte.
3: I quotidiani li guardava così.
2: Certo.
3: Poi a un certo punto lo prende Micromega, mi ricordo, lo guarda, fa così e poi.
2: Via.
3: E poi,
2: ma perché era appassionato?
3: Allora, aspetta, io gli faccio, scusi presidente, ma sta comprando i giornali. qualche giornale compra? E io gli ho detto, ma sta comprando i giornali popolari. E lui, beh, ma io devo sapere cosa pensa la gente.
2: Ah, bene, anche l'imitazione.
3: Berlusconi aveva un altro passo.
2: Lei di Berlusconi ha detto che era un leone. Di Giorgio Meloni...
3: Lo ha detto un suo nemico, di cui non rivelerò il nome, con il quale ero e sono in ottimi rapporti, un suo grande nemico, e mi diceva sempre, Berlusconi è un leone.
2: Lei ha detto che Berlusconi è un leone e la Meloni è una leonessa. Chi è meglio dei due?
3: Sono completamente diversi.
2: Sì, non ho chiesto se sono uguali, no? Dicevo, no, chi è meglio? Proprio... Chi sa fare meglio il Presidente del Consiglio?
3: Secondo me, per continuità e per capacità politica di tenere insieme una situazione molto difficile come questa, Meloni si è dimostrata una fuoriclasse. Berlusconi è stato un genio, ha fatto tante cose, tante innovazioni. Sul fronte della continuità del governo è stato meno forte.
2: Con nessuno,
3: è stato battuto, non a caso, da Meloni. Quindi noi parliamo comunque di due figure che hanno segnato la storia italiana.
2: Si ricorda quella volta che Berlusconi la convocò?
3: Meloni ha un ciclo lungo da fare. Berlusconi è un ciclo che si è concluso, ma è stato enorme sotto tutti i punti di vista. Certo. Ma se tu pensi che l'opposizione si è autodefinita in funzione di Berlusconi, cioè c'erano i berlusconiani e gli anti-berlusconiani in Italia. È vero che anche
2: lui parte, però anche lui c'era i comunisti, cioè c'era la super polarizzazione del paese.
3: Ma Berlusconi parlava con la sinistra più di quanto io e te possiamo immaginare.
2: Cioè. Adesso con noi c'è.

0: Riccardo Maggi.
1: Settimo giorno di sciopero della fame contro la legge elettorale. Signor Maggi, buongiorno, come sta?
2: Io bene, voi?
1: Noi bene, però è lei che fa lo sciopero della fame. Scusi, signor Maggi, settimo giorno.
0: Settimo giorno è tanta roba, però lo vedo meglio di ieri, eh?
1: Perché forse è più da vicino la,
3: la camera.
1: Ci sente, signor Maggi? No, bene, ma...
2: Sì, vi sento, no, c'era un po' un problema di connessione. Io dico che tutti ci dovremmo sentire non tanto bene se questa legge passa, un po' peggio di ieri.
1: Senta, non
2: perché la prima fosse una ottima legge, ma noi gli stiamo dando fino all'ultimo la possibilità di modificare almeno le parti più schifose.
1: Ma che aria sente? Perché domani c'è il voto decisivo. Ha parlato con qualcuno della maggioranza che magari è indeciso? C'è qualche francotiratore che ha conosciuto?
2: No, vedo molti però che interpretano il ruolo dei controllori, leggo di ministri che dicono andremo lì a sorvegliare, a vigilare. Ricordo che di solito è il Parlamento che vigila sul governo e non il contrario.
1: Così
2: dovrebbe avvenire in una democrazia parlamentare.
1: Tutte le cronache parlamentari degli inviati che in questi giorni stanno in Parlamento raccontano di una grande quiete. La domanda è: la quiete prima della tempesta o la quiete prima della quiete?
2: Penso la seconda.
0: La quiete prima della quiete.
2: Però suggerirei oggi una cosa che secondo me sarebbe utile, e cioè di fare la votazione, visto che deve essere segreta e ci sta chi si mette dietro col telefonino,
1: le mani, le dita,
2: sarebbero vietate le foto in camera, di farla con la vecchia modalità, quella manuale, anziché con il voto elettronico. Tanto perché ognuno dei parlamentari si ricordi di essere membro di un Parlamento democratico che non ha vincolo di mandato
1: com'è quella manuale?
0: Col bigliettino?
2: Si mettono delle palline bianche, la pallina bianca o la pallina nera nell'urna.
1: Quindi andando a votare quindi per l'urna, certo, questa è la proposta.
2: È quello che prevede il regolamento della Camera.
1: Ma l'ha proposto a Fontana, Presidente della Camera?
2: No, ma
0: ha intenzione di farlo.
1: Senta, signor Maggi, noi ci colleghiamo
2: fino alla fine di questo collegamento, lo farò. Ma non perché io pensi che ci sia qualcuno che vuole, come dire, costringere, però siccome i giornali è una settimana che sono pieni di
1: controlli,
2: ministri che vanno lì per vigilare, per vigilare. Cioè, insomma, almeno si finisca la legislatura in modo dignitoso per il Parlamento.
1: Già
2: finirà con una
1: una
2: legge elettorale che trasformerà il Parlamento in qualcosa che viene eletto per trascinamento del capo o della capa. Almeno finiamola in bellezza con una orgoglio del voto libero senza vincolo di mandato.
1: Le volevo dire questa cosa: noi ci colleghiamo con lei tutti i giorni da quando sta facendo lo sciopero della fame, però non ci dice mai niente. Noi il giorno
0: dopo
1: scopriamo delle cose che succedono dai giornali. Ieri le ha scritto il presidente Meloni e non ce l'ha detto, signor Maggi.
2: Perché ero collegato con voi mentre l'ho visto dopo.
1: Allora ci dica cosa le ha scritto esattamente nel WhatsApp che ha ricevuto.
2: Mi ha chiesto informazioni sullo stato di salute.
1: Ci dica bene cosa le ha scritto, non faccia il riassunto.
2: Io non faccio come altri che pubblicano i messaggi sicuri che la mia sintesi, siccome è un messaggio lungo, potete essere sicuri che la mia sintesi è fedele.
1: Scusi, ma se è lungo,
2: il collegamento diventa di 20 minuti.
1: Certo, ma scusi, se è lungo, oltre a averle scritto come stai facendo lo sciopero della fame, di cos'altro le ha scritto? Quali altri temi? O le ha spiegato perché è giusta la legge elettorale?
2: Mi ha detto che ha fatto degli approfondimenti e delle verifiche sulla questione che io pongo con la mia iniziativa,
1: le tre.
2: Che sono questioni che non al di là della legge elettorale che io considero pessima, in particolare sull'accesso alle elezioni,
1: raccolta di firme,
2: mezzo milione di firme per presentarsi, il divieto di utilizzare la firma con
1: speed.
2: E abbiamo avuto uno scambio su questi punti. Lei ritiene, la Presidente Meloni, che la firma con speed aprirebbe diciamo, a forze politiche che non hanno una consistenza reale nel paese, ma solamente virtuale, io ritengo che questa sia una preoccupazione fuori luogo, perché la firma con Speed non è come mettere like sul social, tanto è vero che da quando si può firmare per il referendum in questo modo, su 95 proposte di referendum che sono state fatte, 4 hanno raccolto.
1: Ma quindi è stato uno scambio,
2: noi firmiamo tutto quello che si può firmare con Speed.
1: È stato uno scambio lungo, quindi botta e risposta o solo un messaggio e lei ha risposto di nuovo?
2: No, un dialogo, botta e risposta dialogo. Molto lungo, io ho fornito le informazioni in più che la Presidente mi chiedeva, non ho avuto una risposta diciamo alle questioni che ponevo, quindi
1: e come vi siete lasciati?
2: Non c'è la disponibilità come vi siete a fare quelle modifiche e per questo ho deciso di andare avanti.
1: Come vi siete lasciati?
2: La questione non è il mio stato di salute, perché è lo stato di salute della democrazia.
1: Presidente Meloni le chiedeva di sospendere lo sciopero della fame?
2: No. L'ha chiesto, si è informata e la ringrazio della mia della mia
0: Schlein condizione. Non ha detto che avrebbe chiamato, l'ha fatto.
2: Come?
0: La Schlein ha detto che avrebbe chiamato. La Schlein ha detto che avrebbe chiamato, lo ha fatto o no?
2: No, ho parlato personalmente con la segretaria del Partito Democratico ieri pomeriggio qui alla Camera.
1: Le ha detto di smettere lei? No. Senta, ci dico un'ultima cosa. No. Quanto ieri abbiamo visto le immagini dal medico, lo storico medico dei radicali di Pannella e Bonino, le ha provato la pressione? Com'era la pressione ieri?
2: Perfetta, mi ha detto da manuale.
1: 120-80, così siamo tranquilli, 125-80.
3: Resistente.
1: Quanto è di peso oggi?
2: E sono qua, diciamo 3,5 kg.
1: Sempre 3 kg. Ci sentiamo domani, a quest'ora domani ha smesso lo sciopero della fame perché è già stata approvata la legge oppure no?
2: Non lo so, vediamo, oggi ci sono gli ordini del giorno
1: sì.
2: E io spero fino all'ultimo che il governo, ma lo dico perché altrimenti andranno a sbattere in Corte Costituzionale.
1: Chi lo sa, vediamo.
2: Io lo faccio con una speranza nelle istituzioni che funzionino, perché questa legge andrà a sbattere in Corte Costituzionale, perché non modificarne prima? Perché sono in tempo,
1: perché pensano,
0: lo fa per loro,
1: perché pensano che non venga modificato dalla Corte Costituzionale. Grazie Riccardo Maggi, settimo giorno di sciopero della fame, messaggini.
0: Buon cappuccino,
4: cosa capito del messaggio con
3: non mi sorprende perché tanto conosco bene Maggi e conosco bene Meloni e Meloni queste cose le fa abitualmente, cioè la comunità politica
1: ha provato anche con Giachetti a farlo smettere quando
3: Roberto che è un altro storico militante radicale e così via, quindi non ci si deve sorprendere di questo. La politica c'è un dietro le quinte che è fatto di cavalleria,
1: conoscenza e rapporti
3: quotidiani che vanno al di là dello scontro. Se fosse tutto un ti odio e così
1: sono più amici di quello che sembra.
3: Assolutamente.
1: Senta, a proposito di amici, di meno amici di quello che sembra, il nostro CDM, il nostro Che Due Meloni, la nostra Chiara.
3: Abbiamo
1: nostra
3: un CDM?
1: Sì, il nostro CDM. Che Due Meloni. Vediamo cosa hanno capito di questa puntata con lei oggi. Noi ci dissociamo un po' perché sentiamo. Mario.

0: Ella.
1: Abbiamo due minuti.
2: Nella lista la posizione di destra non esiste, perché io non sono di destra.
1: È conservatore.
2: Io sono un conservatore, sono un'altra cosa, non sono di destra.
1: È vero che Feltri le propose di assumerla a Libero facendo la pipì in bagno? No,
2: no, no. Quello eravamo in bagno, stavamo lavando le mani, sì, ed eravamo all'Indipendente. Ma ti parlo di 1992.
1: Okay. Ci dica l'ultima cosa, è vero che vorrebbe morire come Cossiga?
2: No, nel senso, mi piacerebbe molto avere la bandiera dei quattro mori sulla mia tomba, sulla mia bara, ma insomma, spero che ci sia ancora a tempo.
1: No, vabbè, certo, non ho detto adesso, dico quando succederà, nel senso.
2: Ma quando succederà.
0: Un dopodomani,
2: io spero nel buon Dio che mi lasci il tempo di fare ancora, di scrivere ancora qualche libro.
1: Però ha scritto che
2: i giornali potrei anche smettere domani, perché no, sono cinque, basta.
1: Anche perché adesso, abbiamo fatti tutti i giorni.
2: Con l'agenzia a dire sono cinque direzioni, direi che
1: basta. Abbiamo dato. Così, insomma.
2: Questo è molto interessante, divertente, poi vediamo. Insomma.
1: Grazie a Mario Secchi e al suo libro Occidente o niente, per PM, lo potete comprare nelle librerie o dove
2: Grazie a voi, siete molto bravi.
1: Si figuri.
2: Ma con le pecore, con i gregge, ma c'è una pecora nera?
1: No, non c'è una pecora nera,
2: la faccio io.
1: Lo può fare tranquillamente lei. Noi torniamo domani.
0: Noi torniamo domani, stessa ora, stesso posto.
1: E la sigla di oggi
0: Chi la canta?
1: Parola grossa, cerca di cantarla, non ci crederete, niente di meno che, guarda, addirittura hai visto chi, guarda, è proprio
0: lei. Simona Malpezzi, senatrice PD,
2: è
0: la sentiamo come canta,
1: vediamo se riuscirà a cantarla,
2: lei
1: è amico di tutti,
2: che giornalista è,
1: sentiamo la Malpezzi.
0: Sentiamo, ciao.
3: Un giorno da pecora che 100 giorni da leone meglio. Un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Torniamo su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno. Torniamo domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Ciao simpatico Lauro e ciao alla bellissima e bravissima Nancy Brilli. E poi simpatico Lauro, quando vuole parlare di calcio, io ci sono sempre.

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il 7 ottobre del 2023 l'attacco di Hamas contro Israele, dove oggi per i parenti delle vittime e dei sopravvissuti è una giornata di lutto e di commemorazioni. Tra i luoghi simbolo della strage c'è il kibbutz di Reim, la corrispondente.
3: C'è chi è arrivato all'alba, come la famiglia di Gili Hadar. Le foto della ragazza nei momenti felici, solo uno dei tanti tabelloni che ormai popolano il sito del Nova Festival. Gili aveva 24 anni quando è stata assassinata, ci dice Iris, un'amica di famiglia. Il punto dove oggi la ricordiamo è lo stesso punto dove l'hanno ritrovata. Pensavo che dopo 3 anni sarebbe stato più facile, aggiunge. Invece va sempre peggio, basta guardare le foto di questi ragazzi. Israele era considerato il paese più forte in tutta la regione, invece l'olocausto è stato qui. A casa nostra. Non si sentono più le esplosioni provenire da Gaza come lo scorso anno. Se i kibbutz hanno scelto cerimonie chiuse, Reim è un luogo dove invece ci si può incontrare ed abbracciare, anche se non si è perso qualcuno. La richiesta a 3 anni di distanza è sempre la stessa: una commissione indipendente per fare luce sulle vere responsabilità del fallimento di quel 7 di ottobre.
4: Da Reim, Maria Gianniti, GR1.
2: In Ucraina sale a 16 vittime il bilancio dell'attacco russo con missili nella città di Priluki, nel nord del paese, 4 sono bambini. Un regalo per il compleanno di Putin, secondo Zelensky, il capo del Cremlino, compie infatti oggi 74 anni. Intanto il presidente del comitato militare della NATO, Cavo Dragone, ha ribadito il sostegno incondizionato a Kiev dopo l'incontro che si è tenuto nelle scorse ore proprio nella capitale. La riforma della legge elettorale dopo l'ok alla terza fiducia posta dal governo alla Camera si guarda domani, quando ci sarà il voto finale sull'intero provvedimento con lo scrutinio segreto. Dopo l'articolo 3 via libera anche l'articolo 8, sul quale non era stata posta la questione di fiducia, che estende il diritto di voto ai fuorisede. Nel Casertano scoperto un vasto giro di caporalato, i braccianti erano costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per paghe irrisorie, 4 le misure cautelari.
5: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Ed è per questo che stamani sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti avvisi di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è scattata al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime, nonché di pedinamenti foto e video. I braccianti venivano reclutati in strada, trasportati nei campi e impiegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
6: Napoli, Nello Di Costanzo, GR1.
2: È il giorno dell'autopsia sul

0: che possono essere i residui legati al materiale con cui stava lavorando.
1: Chi e perché ha spostato l'operaio privo di sensi in strada? Su questo si concentrano gli inquirenti. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero aiutare a capirlo. Intanto sono 3 gli indagati per omicidio colposo in cooperazione: i proprietari del complesso industriale dove erano in corso i lavori e il datore di lavoro. Sotto la lente anche l'assunzione di Calignano il giorno prima della tragedia. Per i magistrati forse un contratto fittizio realizzato dopo la sua morte. Fabrizia Ralla, GR1.
2: È stato assegnato il Nobel per la chimica 2026.
3: Nobel Prize in Chemistry to Henri Gagan and Kenzo Suai.
2: L'avete sentito, i vincitori sono il francese Henri Gagan e il giapponese Kenzo Soari, premiati per gli studi sulla simmetria delle molecole. È tutto, prossimo GR1 alle 16, buon proseguimento d'ascolto.
4: Come parla?
5: Senta, ma lei è fuori di testa?
4: Come parla?
6: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana e suoi jingle. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta con Igor alla piazza social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. E abbiamo preso oggi lui, eccolo che arriva con la sua sigla. Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z come Zorro. Buon pomeriggio Lorenzo.
1: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Hai citato Byron, vediamo un po' se se ne accorge. Ecco, ah, accorto subito.
1: Ci sente.
0: Un saluto a voi. Anche dal basato pet influencer con 300.000 follower su Instagram, conduttore, mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti. In regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Maurizio Merola. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del Bassottino. Byron, se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Se volete invece scrivere a Lorenzo Castelluccio,
1: c'è il mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: Profonda indignazione sui social per una storia che lascia davvero senza parole. La vicenda arriva da Pinerolo, dove un ragazzo di 16 anni è indagato per lesioni dopo aver ustionato con la fiamma di un accendino un compagno di scuola di 19 anni con disabilità. Un'aggressione avvenuta negli spogliatoi di un istituto alberghiero e, secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, mentre il ragazzo veniva aggredito nessuno sarebbe intervenuto per difenderlo e alcuni compagni Lorenzo avrebbero addirittura filmato la scena con il cellulare. Già. Ma c'è una frase che rende tutto ancora più inquietante. Il sedicenne avrebbe detto di non sopportare, di odiare i disabili. La scuola ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e la dirigente ha annunciato che proporrà l'espulsione. Il ragazzo inoltre sarebbe coinvolto anche in atti vandalici che hanno costretto l'istituto alla chiusura temporanea, pensate un po'. E poi c'è un altro elemento che fa riflettere: la famiglia del sedicenne, convocata dalla scuola, secondo quanto riferito dalla dirigente, non si sarebbe presentata. C'è una domanda che riguarda tutti noi adulti: dove si impara il rispetto per chi è più fragile? Perché un ragazzo può arrivare a pensare che una persona con disabilità sia qualcuno da umiliare, aggredire, perfino bruciare. Perché? La scuola può sanzionare, educare, provare a recuperare, ma l'educazione comincia prima, dentro le famiglie, e continua quindi nella comunità. E forse la parte più sconfortante di questa storia non è soltanto la fiamma di un accendino, è il fatto che intorno a quella fiamma ci fossero ragazzi che guardavano, filmavano e non intervenivano. Il coraggio invece sarebbe stato un altro: fermare quella violenza e stare dalla parte di chi la stava subendo. Poveri noi, sì. Un'altra notizia di cui si parla molto sui social riguarda Crans-Montana, una vicenda che giorno dopo giorno assume contorni sempre più surreali. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, il locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite, avrebbe chiesto un'indennità giornaliera, signore e signori, per la perdita di guadagni legata ai danni alla sua salute provocati dall'incendio.
2: Può esistere una forma più alta di coraggio?
0: Penso proprio di no, ma la pratica è al vaglio dell'assicurazione e qui il paradosso diventa difficile da digerire. Una delle principali indagate per quella tragedia chiede un'indennità per le conseguenze di quell'incendio, mentre le famiglie delle vittime

vittime e i feriti sono ancora in attesa di verità, giustizia e risarcimenti. Lo ha definito un paradosso anche l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, che assiste la famiglia di una delle ragazze rimaste ferite, e francamente è difficile non provare sgomento. 41 giovanissimi sono morti, 115 sono rimasti feriti, ci sono famiglie che hanno perso figli, fratelli e amici. Sia chiaro, sarà l'assicurazione, poi eventualmente la legge, a stabilire se quella richiesta abbia o meno un fondamento, ma sul piano umano resta un'immagine che fa male. Da una parte chi ha perso tutto, dall'altra una richiesta di risarcimento per le conseguenze di quella stessa notte. È un paradosso che davanti a 41 morti lascia davvero nauseati.

0: Con Prima di andare via, siete all'ascolto di Corale, piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15, 11 minuti primi e secondi a nessuno. Nelly Corale è tornata a trovarci la senatrice d'Italia Viva, Silvia Fregolente. Buon pomeriggio e bentornata.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: A lei. L'intelligenza artificiale promette di rendere il turismo più personalizzato e intelligente, ma come garantire che questa rivoluzione tecnologica non aumenti il divario tra le grandi imprese turistiche che hanno risorse per investire nell'AI e le piccole attività dei borghi?
1: Questo è il grande problema, ma il problema già oggi, anche senza l'intelligenza artificiale, è il problema dell'overtourism in alcune città italiane che noi conosciamo, come quella che mi ospita temporaneamente qua a Roma, che è sempre massacrata di turisti, non c'è più neanche alta e bassa stagione, è un turismo costante e continuo tutto l'anno, ai piccoli borghi che invece potrebbero avere una seconda vita proprio grazie a un turismo di qualità, più lento, diverso, sicuramente un altro tipo di turismo. Per fare questo ci vogliono degli investimenti, lo chiede il settore del turismo, e soprattutto ci vuole una formazione costante e continua, perché noi dobbiamo avere sempre di più un personale specializzato alle nuove sfide anche tecnologiche. Però perché questo avvenga occorre che i trasporti e diciamo la fibra arrivano nei piccoli borghi, perché oggi il turismo è completamente cambiato. E anche il turismo lento vuole essere sempre connesso. Sembra una contraddizione, perché il turismo lento uno lo immagina anche un po' distante dai social, e invece ormai evidentemente i social ci hanno conquistato e ci hanno schiavizzato, ed è importante che anche in questi piccoli borghi si arrivi ad avere la fibra e si arrivi ad avere determinati servizi.
0: Che ci sia il wifi ben funzionante,
1: esatto.
0: Così. I dati dell'estate sono però molto positivi, con 276 milioni di presenze e una crescita sia degli italiani sia degli stranieri. Guardando al futuro, quali competenze dovranno acquisire gli operatori turistici italiani, secondo lei, senatrice, per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione, ma anche della sostenibilità e dell'intelligenza artificiale?
1: Come dicevo, senza investimenti costanti e una programmazione di politiche pluriennali non si va molto lontano. Noi abbiamo questa fortuna di avere un paese con mille bellezze, ma non possiamo contare solo su questo elemento. Non è un caso che l'overtourism avviene nei posti facilmente raggiungibili, quelli dell'alta velocità, tanto per intenderci. Manca una interconnessione tra porti, aeroporti e appunto ferrovie. Ci vuole la competenza delle nuove generazioni che vogliono approcciarsi a questo mestiere, non soltanto la conoscenza delle lingue come avveniva una volta, ma anche la capacità di promuovere un turismo attraverso le nuove tecnologie. I giovani oggi lo fanno diversamente, meglio forse delle generazioni precedenti, ma non può essere una preparazione estemporanea, deve esserci una formazione che va dalla scuola alle istituzioni che investono sulla formazione di personale. Tutti i settori del turismo e tutte le associazioni che racchiudono le categorie del turismo ci chiedono questo alla politica, di investimenti pluriennali sul personale e sulla fibra, e quindi sugli investimenti tecnologici che da soli ovviamente non riescono a realizzare, perché come diceva lei c'è un divario tra le grandi società che probabilmente da sola ci arrivano ai piccoli borghi e piccole società, spesso familiari, che non hanno tutte quelle risorse.
0: Le fa adesso una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
2: Buon pomeriggio, senatrice.
1: Buon pomeriggio a lei.
2: Oggi un territorio può essere trasformato in una destinazione turistica anche solo da un video che poi esplode sui social e diventa virale. Ma come possiamo fare a evitare che la promozione digitale porti semplicemente nuovi visitatori senza però creare un vero valore economico e occupazione per chi vive su quei territori?
1: E questo rischio ci può essere, non voglio fare nomi e cognomi, ma voi sapete che c'è
2: molto
1: stato
2: bene
1: un momento in cui pareva che la montagna non fosse il mio Piemonte, ma con tutto rispetto fosse Roccaraso, solo per un video virale e su promozioni tantam social. Roccaraso è una bellissima località. Però quello era ovviamente l'invasione era dovuta a un tantam sui social anche un po' criteriata. Ecco, quello che voi ponete è un tema, il tema del futuro. Secondo me ci dovrebbe essere un nuovo modo di fare promozione turistica da parte di, delle ATP, quelle che sono le società turistico di promozione turistica delle regioni, perché la promozione del turismo regionale, ahimè, per un fallimento di un referendum che mi appartiene come leader che lo ha indetto. E proprio perché spetta alle regioni fare la formazione, probabilmente ci deve essere un patto sociale tra la vostra generazione, che usa i social in maniera molto più naturale di quello che facciamo noi, alla promozione vera e propria del turismo, in modo tale che anche il lavoro che viene e si forma nel territorio è un lavoro più sano. Faccio l'esempio su tutti, il Veneto. Quando uno pensa al Veneto, pensa che il turismo del Veneto sia Venezia. Invece il turismo del Veneto, la prima realtà turistica, è il Lago di Garda. Perché in questi anni è riuscito, attraverso lo sport, attraverso la natura, attraverso le terme, attraverso il vino, attraverso il cibo, ad avere costantemente un certo tipo di turismo, soprattutto quello tedesco. Adesso non voglio fare pubblicità a Garda, però solo per capire la tipologia diversa rispetto al turismo di Venezia, che è un altro tipo di turismo, e anche più duraturo e più lungo nel tempo, perché probabilmente i costi e la bellezza del luogo ha determinato che le persone che si fermano più a lungo rispetto, paradossalmente, al turismo mordi e fuggi in alcune periodi dell'anno di Venezia.
0: Certo, di Venezia. Grazie alla senatrice di Italia Viva Silva Fregolente, buon lavoro e alla prossima.
2: A presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: A lei. Eneli Gorai è tornato a trovarci, il deputato di Fratelli d'Italia Gianluca Caramana, capogruppo in commissione attività produttive e consigliere del ministro del turismo. Buon pomeriggio e bentrovato.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: A lei, l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui scegliamo le nostre vacanze. Chiediamo a un chatbot dove andare, che cosa vedere, dove mangiare. Ma come può l'Italia utilizzare l'AI per intercettare questi nuovi turisti e indirizzarli anche verso i borghi e le aree interne?
3: Beh, allora diciamo che ormai è uno strumento fondamentale anche nella pianificazione di un viaggio, quindi ormai il turista, quando deve pianificare un viaggio o comunque studiare bene una destinazione turistica, ormai spesso utilizza l'intelligenza artificiale. Dobbiamo essere bravi attraverso l'intelligenza artificiale a delocalizzare i flussi turistici. Io credo che in questi anni, insomma, i risultati abbiano dato un po' ragione alle politiche del governo Meloni sulla delocalizzazione dei flussi turistici, anche in vista, insomma, di quanto è cresciuto il turismo nei borghi, nei piccoli comuni a vocazione turistica, nelle aree interne della nostra nazione. L'intelligenza artificiale può aiutare, per chi vuole fare una notte in più, due notti in più, per chi cerca destinazioni alternative, a diversificare anche quelle che sono le normali, diciamo, destinazioni turistiche. Abbiamo notato che negli ultimi anni questo è avvenuto anche andando ad intercettare destinazioni meno note, e quindi ovviamente dobbiamo lavorare su questo, perché ovviamente attraverso l'intelligenza artificiale possiamo promuovere anche destinazioni meno note.
0: Ecco, onorevole Caramana, nei mesi di giugno, luglio e agosto l'Italia ha registrato 276 milioni di presenze, 5,5 milioni in più rispetto al 2025, con una crescita sia degli italiani sia degli stranieri. Ma quali sono, secondo lei, le politiche che stanno dando questi risultati?
3: Beh, allora diciamo che l'Italia quest'anno sta continuando a crescere, quindi anche in questi mesi, e il grande valore aggiunto sono stati i mesi spalla, quelli dove tendenzialmente, diciamo, viene considerata bassa stagione. Invece quest'anno l'Italia sin da gennaio ha cominciato ad avere il numero positivo che hanno trainato. Io credo che le politiche messe in campo di promozione e anche, diciamo, di valorizzazione di alcune aree della nostra nazione. Prima sentivo la collega che parlava di mancati investimenti. Dobbiamo ricordare a tutti che sui borghi, sulle aree interne, sono state dedicate ingenti somme, soltanto per i borghi 34 milioni per la digitalizzazione, sono stati investiti 40 milioni per i cammini, per le aree interne, abbiamo valorizzato i piccoli comuni della vocazione turistica sotto i 5.000 abitanti, quindi insomma investimenti mirati per promuovere aree della nostra nazione meno conosciute. E il fatto che i borghi abbiano fatto il 5,5% in più di presenze e di arrivi significano che questo lavoro sta andando nella giusta direzione. Dobbiamo ancora fare molto, perché ovviamente il problema di cui si parlava prima, soprattutto quello infrastrutturale, a volte può essere, diciamo, un problema per chi vuole magari anche allungare una sola notte la propria permanenza in Italia.
0: Beh, poi la conformazione insomma dell'Italia proprio non aiuta, è molto complessa. Le farò una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, onorevole.
3: Buon pomeriggio a lei.
2: Oggi un borgo può diventare famoso in tutto il mondo partendo da un video su TikTok o su Instagram. Quanto contano ormai i social nella strategia di promozione turistica dell'Italia?
3: I social sono centrali, vede, anche perché noi possiamo fare tutta la promozione che vogliamo. A volte basta anche un grande operatore, un grande influencer che magari mette su un social una destinazione, un ristorante o comunque anche uno scorcio meno conosciuto, che quello diventa famosissimo. Le faccio un esempio anche simpatico. Qualche anno fa ad una grande fiera internazionale mi dissero, un grande operatore internazionale mi disse: io voglio conoscere uno scorcio che sia fortemente instagrammabile. Quindi, cioè, più che la promozione di una singola area del nostro territorio, cercavano uno scorcio instagrammabile da poter vendere come operatore internazionale. Questo è, diciamo, è cambiato il modello di promozione rispetto a qualche anno fa. Ecco.
0: Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi chiede che il turismo appunto abbia più peso in Europa, è un capitolo dedicato nel bilancio dell'Unione Europea. Che cosa può fare l'Italia per ottenere questo riconoscimento a Bruxelles? Abbiamo 40 secondi.
3: Noi guardi, stiamo lavorando, io in prima persona e sono il ministro, abbiamo lavorato su questo perché crediamo che il turismo debba essere curato 365 giorni l'anno. Non possiamo accorgerci del turismo soltanto quando ci sono problemi come il Covid, come le guerre o problemi geopolitici che magari possano influire sui flussi. Noi dobbiamo avere un fondo strutturale che in qualche modo possa aiutare le nostre imprese e il turismo tutto a vivere sempre anche di fronte a problemi che purtroppo, come vedete, possono nascere ogni giorno. Quindi crediamo in questo fondo e continueremo a sostenerlo.
0: Grazie al deputato di Fratelli d'Italia, Giorgio Caramanna, capogruppo in Commissione Attività Produttive e consigliere del Ministro del Turismo. Buon lavoro a lei, alla prossima.
2: A presto.
3: Grazie.
0: A lei. Il jingle di Michele Tarana, se dell'ascolto di Gorala, piazza social di Radio 1, dove Verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxa Tras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti, primi secondi a nessuno. Nelly Gorala è arrivata l'avvocato cassazionista Micaela Ottomano, autrice del volume Codice di Libertà, Storie di Diritto, Coraggio e Libertà, il percorso di una donna avvocato tra carriera, diritti e nuove sfide della società digitale, pubblicato da Graus Edizioni. Benvenuta.
4: Buongiorno, salve a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Il suo libro Codice di Libertà, la prefazione di Antonio Rapisarda, lo ricordo, nasce da oltre 20 anni di esperienza professionale e non è, come lei stessa sottolinea, né un saggio accademico né un manuale tecnico. Perché ha sentito il bisogno di trasformare la sua esperienza di avvocato in un incontro affidato alla scrittura? E che cosa significa per lei usare la propria voce per dare voce a chi ancora fatica a trovarla?
4: Grazie per l'invito e per la possibilità di presentare il mio libro, che ti rispondo, ho sentito il bisogno di scrivere perché dopo tanti anni di lavoro ho capito che il diritto non è qualcosa di lontano, fatto solo di codice e di sentenze, ma è un qualcosa di tangibile, poiché fatto di vite vere, di persone che spesso arrivano davanti a un avvocato quando sono sole e soprattutto nel momento più fragile della loro esistenza. Codice di Libertà nasce proprio da questa esigenza, raccontare ciò che ho visto e ciò che ho imparato e mettere a disposizione degli altri il mio bagaglio di esperienza trentennale per restituire una voce a chi quella voce non l'ha. Non ho scritto un manuale, come tu hai detto, ho raccontato il diritto attraverso le persone, perché secondo me dietro ogni norma, ogni causa, ogni sentenza c'è sempre una vita e credo che la scrittura possa diventare un'altra forma di difesa. Non sostituisce il diritto, ma può aiutare le persone a comprenderlo e quindi a diventare più libere. Il libro è infatti concepito proprio come un percorso personale e professionale nel quale la mia esperienza si intreccia con le storie delle donne che ho incontrato e che ho difeso.
0: Nel libro il diritto viene raccontato anche come uno strumento di libertà e di cambiamento. Dopo tanti anni nelle aule di tribunale, quali sono le situazioni in cui ha capito più chiaramente che diritto e giustizia non sono necessariamente la stessa cosa?
4: Sì, Igor, l'ho capito tutte le volte in cui mi sono trovata davanti a una persona che aveva formalmente degli strumenti giuridici, ma non aveva la concreta possibilità di utilizzarli. Il diritto può riconoscere un principio, ma la giustizia si realizza solo quando quel principio riesce a proteggere una persona nella sua vita concreta, e questa è la differenza. Una donna può avere dei diritti, ma se non li conosce ed è disinformata, se ha paura ed è economicamente dipendente o se non trova qualcuno capace di accompagnarla nell'utilizzo l'utilizzo degli strumenti giuridici, quei diritti rischiano di rimanere solo sulla carta. Per questo nel libro mi pongo una domanda che considero fondamentale: quale giustizia vogliamo realmente costruire e soprattutto per chi?
0: E fa adesso una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, grazie. Avvocato.
4: Ciao Lorenzo, grazie.
2: Il suo libro guarda anche alle nuove sfide della società digitale. La tecnologia ha creato enormi opportunità, ma anche nuove forme di vulnerabilità, violenze e violazioni di diritti. Secondo lei il diritto oggi riesce a stare al passo con la velocità con cui cambiano social, intelligenza artificiale e strumenti digitali?
4: Allora, grazie Lorenzo. La tua domanda, devo dire, tocca uno dei temi più spinosi e delicati attuali, perché chiaramente il diritto esistente non riesce minimamente a stare al passo con la velocità del progresso tecnologico, che è anche una cosa buona. E oggi questa è una grave problematica, però, perché nel mondo digitale il danno sulla reputazione e sulla vita di una persona può configurarsi in pochissimi secondi e diffondersi con una velocità impressionante, tu mi insegni, tramite i social network e con una risonanza tale in grado di distruggere le vite umane. E quindi anche ciò che accade online deve essere considerato dal diritto con la stessa serietà di ciò che accade offline, ed è uno dei temi centrali del mio libro. Con l'intelligenza artificiale, tra l'altro, la sfida sarà ancora maggiore, ma io direi che più che intelligenza la definirei un agglomerato di dati immensi che deve sempre essere necessariamente accompagnato e governato dall'intelligenza umana. Quindi abbiamo bisogno di innovazione, ma l'innovazione non può significare mai rinunciare alle garanzie fondamentali della persona.
0: Nell'era digitale la libertà individuale ha un significato ancora più complesso: libertà di espressione, ma anche tutela della privacy, della reputazione, appunto, dell'identità e dei propri dati. Qual è oggi, secondo lei, il confine più difficile da difendere tra la libertà di una persona e la libertà degli altri? Abbiamo 40 secondi.
4: Sì, il confine più difficile da difendere ritengo che sia proprio quello tra la libertà di espressione e il diritto alla dignità di ognuno di noi. Io difendo con forza la libertà di espressione, perché senza libertà di parola non esiste una società democratica, ma la libertà non può trasformarsi nel diritto di distruggere la reputazione, l'identità o la dignità di un'altra persona. E questo ritengo che vada insegnata soprattutto alla fascia degli adolescenti, che altrimenti sono vittime inconsapevoli. Il problema del digitale è che una parola pronunciata davanti a poche persone può diventare, appunto attraverso la rete, qualcosa che raggiunge milioni di persone e che può rimanere online per anni. Dobbiamo imparare un concetto semplice: non tutto ciò che possiamo pubblicare è necessariamente qualcosa che abbiamo il diritto di pubblicare.
0: Già. Grazie all'avvocato cassazionista Micaela Ottomano. Vi ricordo il titolo del suo libro, Codice di Libertà, pubblicato da Graus Edizioni. Buon lavoro e a presto!
4: Grazie Igor, grazie Lorenzo, a presto!
2: A presto!
0: A lei!
5: Igor, pararapa, ponzi, ponzi, pa.
0: L'immancabile jingle, questa volta in chiave country, di Michele Tarana. Igora tornerà domani, sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate. Vi ricordo che andiamo in onda da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram, Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento qui su Radio 1 da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram, Lorenzo.Castelluccio.
0: E naturalmente da chi?
2: Dal bassottino Byron.
0: Eccolo qua, ci mancherebbe altro. Domani.
2: A domani.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: È mezzanotte.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.30, apriamo in A10 in Liguria tra Renzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia, dove si registrano 8 km di coda per un incidente che provoca anche la chiusura dell'entrata di Varazze. Ci spostiamo in A14 tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona, dove si segnala 1 km di coda per lavori. In A24 tra Teramo Est e il bivio per Giulianova verso Giulianova è presente invece una coda a causa di un incidente. Torniamo di nuovo in A14 sul tratto Pescara-Bari tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara si registra 1 km di coda per lavori. In A1 in Campania tra Caianello e Capua in direzione Napoli un incidente causa rallentamenti. E ancora in regione sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e la zona ospedaliera verso la diramazione di Capodichino segnalazione di un altro incidente. Chiudiamo infine in Sicilia in A19 all'altezza di Casteldaccia verso Catania il traffico è rallentato per un veicolo fermo. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
8: In
10: collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
11: 7 ottobre, oggi è una data che richiama alla nostra memoria un massacro insopportabile e vive nel nostro presente come una tragedia senza fine. Oggi nel nostro pomeriggio di Radio 1 non mancheremo di parlarne. In studio Raffaele Roselli, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
12: Una data, Raffaele, che 3 anni dopo l'attacco di Hamas a Israele rimane l'epicentro di una crisi geopolitica che continua a fiammare il Medio Oriente e a ridefinire gli equilibri del mondo intero. Le parole di oggi del presidente Mattarella: gli attacchi del 7 ottobre, monito contro l'odio su base etnica e religiosa.
13: Nel nostro pomeriggio, quello di Radio 1, sempre attenzione quindi alle notizie in corso. A voi, all'ascolto, la possibilità di commentarle con noi scrivendoci alla 335-699-2949.
11: E mentre chi volesse riascoltare le puntate andate in onda, come tutti i programmi di Radio 1, anche il nostro, ecco, lo ritrovate sulla piattaforma Rai Play Sound.
12: Caro Claudio, a te come sempre il là per partire con il pomeriggio di Radio 1 e la musica.
13: E meno male che c'è la musica, mi viene sempre da dire.
11: Sempre sia lodata.
13: Sempre sia lodata, bravo Raffaele. Allora, Tiro Mancino e Simona Malinari, Nuvola, Bossa in Blu, così si chiama il nuovo singolo di Tiro Mancino, che Federico Zampaglione, il cuore e l'anima e la voce di Tiro Mancino, dice: una canzone, più che altro una favola romantica. Una canzone dall'atmosfera romantica e sospesa che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi, ma che sono rimaste inespresse, sulle cose o le persone che ci mancano senza ragione apparente. La voce accanto a quella di Federico Zampaglione e di Simona Molinari si chiama Nuvola.

0: Vedo nuvole a forma di te, perché tu mi ricordi una canzone, sono delle frasi prese da questa canzone qua, che è Tino Mancino con Simona Molinari, si chiama Nuvole, Bossa in Blu, ma mi sembra che un po' come atmosfera ci sia, no? Con quello che sta per succedere qui al pomeriggio di Radio 1.
1: E anche di più, perché parliamo di voci storiche della nostra musica e di donne straordinarie, particolarmente aperte, libere ed eleganti.
0: Eh sì, allora, perché stiamo parlando di una qualcosa che si intitola Diario sentimentale di una donna libera, che ha debuttato il 22 settembre ovviamente di quest'anno al Piccolo Teatro di Milano, nel giorno che sarebbe stato il 92esimo compleanno della Vanoni, e abbiamo con noi colui che l'ha pensato, l'ha scritto e è il cuore di questo diario sentimentale di una donna libera. Con noi Pacifico, benvenuto.
2: Eccomi, buongiorno a tutti. Ciao a tutti quanti.
1: Buon pomeriggio. Allora,
2: buon pomeriggio.
1: Che dicevamo, appunto, una donna straordinaria, libera e di grande eleganza. Ornella.
2: Sì, a questo puoi aggiungere imprevedibile, impertinente, ci sono tanti aggettivi.
0: Veramente... Tutti con i cominciano però, imprevedibile, sì, impertinente.
2: Anche imprudente, poi anche, insomma, diciamo che, come dice lei in questo racconto, lei tra un passo indietro e un salto nel vuoto ha sempre saltato, cioè queste cose lei si è sempre buttata. Ed è nato da, vabbè, io la conosco ormai da più di 20 anni, ci siamo conosciuti e il ponte sono state le canzoni che ho avuto la fortuna di scrivere per lei, però poi dopo siamo andati avanti a frequentarci, abbiamo fatto un Sanremo insieme, finché una sera, come faceva lei per intuito, mentre io ero a casa tranquillo che affettavo delle zucchine, mi ha chiamato dicendomi devi fare il mio libro, basta. E di botto mi sono trovato in questa, per 2 anni ci siamo visti con frequenza, la registravo e da qui è nato poi questo diario sentimentale.
3: Ecco, ma questo diario sentimentale ha un titolo con una forte caratterizzazione sua, cioè la donna libera. Che cosa significa oggi raccontare la libertà di Ornella?
2: La cosa che mi colpisce, lavorando io ancora adesso appunto alla scrittura delle canzoni, spesso con anche autori molto giovani, artisti molto giovani, nelle playlist che hanno dentro dei nomi, quelli nomi insomma che meno male trionfano nella musica mondiale, c'è sempre Ornella, quindi anche i ventenni, i 25 anni, perché c'è un carattere di libertà. La sensazione che ho avuto sono due, cioè quando la frequentavo: uno, che non è facile imparare, cioè una specie di dono, è come un istinto, per cui appena lei dicevi guarda meglio adeguarsi che così fanno tutti, subito alzava il sopracciglio e attaccava a organizzarsi in
0: altro
2: modo.
0: Alzava il sopracciglio, ce la vedo proprio alzare,
2: sì,
0: il sopracciglio,
2: diceva, ah sì, e subito si organizzava per fare un'altra cosa. E poi c'era credo che questa sia la differenza, al di là dell'anagrafe e tutto, finché hai voglia di migliorarti, di sperimentare, di esplorare, mentre a un certo punto viene un po' naturale ripiegarsi sulle proprie certezze. E lei invece fino alla fine continuava a rilanciare, cioè i giorni in cui poi è mancata aveva un'agenda che lo guardate e detto, cioè io sarei alle terme per 2 mesi se faccio 2 settimane così. Quindi era proprio un modo anche, devo dire, per tener via lontani i pensieri più cupi.
0: Nel frattempo, proprio in sottofondo, sentiamo uno dei brani insomma più caratteristici di Ornella Vanoni, no? Io però pensavo alla maniera che hai trovato di coniugare la parte raccontata con la musica. Come ti sei approcciato a tutto questo, Pacifico?
2: Era molto chiaro che, parlando di un artista così, io sono un musicista di fondo, quindi per me era, nonostante la frequentazione, non ho mai superato fortunatamente la considerazione, per me lei è una leggenda, quindi avere lì lei, quella voce, quella era come stare davanti a Edith Piaf per me, quindi insomma avere quel repertorio, era inevitabile parlare di lei, di questa figura appunto un po' imprendibile che non riuscivi mai a fissare, era sempre un po' fuori fuoco perché ti diceva una cosa, il momento dopo ne diceva un'altra, però non potevamo tralasciare le canzoni, quindi abbiamo in scena un pianista, in realtà due che si alternano, Carlo Gaudiello e Alessandro Guis, due pianisti straordinari, e poi Simona Bo che canta, che è la voce, e la scelta che ho fatto è quella di scegliere le canzoni più famose. Questa tra l'altro chiude lo spettacolo e lo canta tutta la platea.
1: Non ci sono dubbi. Come dire, insomma, che la musica è infinita, però ci voleva il racconto per parlare di Ornella e del racconto di un'amicizia, vogliamo dire.
2: Sì, sì, infatti mi ha toccato molto che lei mi convocasse appunto in quel modo suo improvviso per stare con lei un paio d'anni a scrivere il libro. Ricordo che poi non l'ha voluto leggere, ha voluto che andassi io a leggerlo, no? È stato un momento terribile, perché anche un libro, cioè un audiolibro di 2 ore di Bod, e invece quel pomeriggio, gli abbracci, la commozione, insomma, è una ricompensa indimenticabile. E quindi inevitabilmente canzoni, racconto, divertimento e commozione in scena.
3: Frequentandola e raccogliendo tutti i suoi ricordi in questo vostro sodalizio artistico e anche personale, qual è l'aspetto più divertente o inaspettato di Ornella che ti ha sorpreso scoprire?
2: Guarda, la cosa che ho visto, devo dire, anche lavorando con altri artisti, è che qui si dice spesso che i più grandi, la differenza tra quello che vedi in scena e quello che vedi poi nel salotto o in cucina non è tanta. Io, come l'abbiamo vista divertente gli ultimi anni con questo umorismo, che sembra che un umorismo, tra l'altro, che lei mi diceva, no, che l'aveva affinato nelle trattorie milanesi con Gaber.
0: Tra l'altro una compagnia importante, no, perché hai nominato Gaber, Iannacci, insomma, no, infatti, non proprio dei, diciamo, personaggini, diciamo.
2: No, ma infatti Fo e poi Strehler, cioè lei ha avuto un'educazione, erano dei ragazzi, infatti in scena li definisco artisti nella nebbia, artisti fendi nebbia, no? Proprio perché veramente all'epoca. E quindi c'era questa cosa, e c'era sempre un ridimensionamento, forse tipico dell'umorismo milanese, diciamo, che di quella scuola, che era un po' un ridimensionamento bonario, no? Tu arrivavi, dicevo, ho fatto sì, è arrivato il Maradona, eccolo qua, cioè subito. E questo era anche il modo che aveva lei. C'è questa cosa di sgonfiare, di rendere le cose più terrene, più, e anche ad esempio rispetto alla morte, inevitabilmente ne abbiamo parlato, dicevano non bisogna essere spavaldi, cioè un avversario imbattibile, però comunque un po' di umorismo, almeno quello.
0: Allora, Diario sentimentale di una donna libera, di e con Pacifico. Tra l'altro di te ci ha parlato un'altra tua amica, un'altra degli artisti con cui collabori e hai collaborato, e sto parlando di Malika Ayan, che è stata un paio
1: da noi
0: di settimane fa.
2: Grande
0: poco fa.
2: Malika. Grande Malika, grande pezzo Malika. Di cuore.
0: Un pezzo di cuore, ce l'ha detto, ce l'ha detto in diretta, per cui possiamo testimoniare a tuo favore.
1: Di quelli che provano a essere artisti fendinebbia anche loro, diciamo.
2: Sì, assolutamente, un altro artista fendinebbia.
0: Allora, Diario sentimentale di una donna libera di e con, non c'è soltanto lui in scena, comunque Pacifico.
1: E ricordiamo anche il libro biografico, Vincente o perdente.
0: Allora, grazie a Pacifico per essere stato qui con
2: grazie
0: noi.
2: Grazie mille.
0: E adesso arriva altra musica italiana, che però è una cover di un brano del 1982, si chiamava Only You, niente a che fare con un Only You di qualche decennio prima, ma erano invece una synth pop group, ovvero faceva il pop con i sintetizzatori, si chiamava Yazoo, ma questa è la versione di un gruppo milanese che si chiama Perturbazione e diventa Nelle loro mani quel che non ho più.

0: Ecco, questa sarebbe la traduzione precisa, no? Only you diventa solo tu. Loro l'hanno fatto diventare quel che non ho più, e loro sono perturbazione che...
1: che mi sa che saranno tra nostri ospiti tra poco,
0: una settimana
1: giusta. Incrociamo le dita.
0: Perché mai niente è detto in questa nebbia dove abbiamo bisogno di artisti
1: che dobbiamo fendere con la musica.
0: Allora, io comincerei così, con questo brano qua del 1979, pensa. È stato un successo planetario, travolgente, tradotto in 150 milioni di lingue.
1: Lo conoscono pure i Sassi.
0: Pure i Sassi, eccolo qua. Allora, si chiamava Gloria, gli autori Tozzi Bigazzi, e proprio Gloria è diventato un musical, perché Gloria è il musical, e abbiamo qui, proprio per parlarcene, colei che interpreta la protagonista Gloria. Valeria Mancini, benvenuta.
2: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, dovremmo chiamarti Gloria a questo punto?
2: Ormai, guarda, sì, mi giro, se qualcuno mi chiama Gloria ormai.
0: Dal 23 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, questo musical che è un racconto di una donna, di una ragazza. Spiegaci un po'.
2: Sì, esatto, racconta appunto la storia di una giovane ragazza talentuosa con il sogno della musica. E purtroppo però diciamo che suo padre ha in mente per lei un futuro molto diverso,
0: un percorso diverso,
2: sì, una strada più semplice, più sicura, no, di quella che poi è quel mondo della musica, che è un percorso abbastanza tortuoso.
0: E ne sai qualcosa però, anche tu, Valeria?
2: Esatto, ed è facilmente riconducibile alle nostre di vite. Esatto,
1: diventa quasi autobiografico, diciamo, sì. Per molto una generazione di aspiranti,
2: interpretabile. E quindi lei, diciamo, che lotta con i denti per arrivare al suo obiettivo, al suo sogno, e ci saranno mille inconvenienti, ripensamenti, ostacoli, e lei lotterà fino a quando, insomma, questo sogno poi chissà se diventerà realtà. Questo lo vedremo poi a teatro.
3: Sei stata, esatto, scelta direttamente da Umberto Tozzi, dopo davvero una lunghissima selezione tra aspiranti glorie. Che cosa, sì, hai provato nel momento esatto in cui ti è stato comunicato che Gloria saresti stata tu, e com'è stato lavorare a stretto contatto con Umberto Tozzi?
2: Allora, sono stati giorni surreali. è successo tutto molto velocemente, e addirittura io il giorno dopo il mio casting ho ricevuto la chiamata. E sono rimasta un po' spiazzata, tanto che ho detto: ma siete sicuri,
0: Non ci credevi neanche?
2: No, assolutamente no. Poi mi hanno detto che, insomma, Umberto era molto sicuro, la produzione era molto sicura. Io ho detto: ok, mi fido di voi. se pensate che io
0: mi fido di voi più che di me stessa.
2: Esatto.
1: Non era un brutto scherzo dell'intelligenza artificiale
2: che in questi tempi, diciamo, che poteva anche essere.
1: Comunque noi parliamo di Gloria, ma in realtà c'è tutto il repertorio di Tozzi, e un po' pure quelle storie anche giovanili pop che stanno dietro i testi delle sue canzoni.
2: Sì, sono testi, è una storia che rispecchia un po' i testi di Umberto, perché è una storia semplice ma diretta, autentica, insomma, che si può, qualsiasi giovane, insomma, con un sogno può riconoscersi in una storia del genere. E di contorno ci saranno questi brani senza tempo di Umberto, sono addirittura 21. Che diciamo che la storia in realtà è stata costruita intorno alle canzoni, quindi sono proprio scelte ad hoc con il contesto della storia, quindi è stato anche un interessantissimo studiare nel profondo i testi di Umberto allacciati appunto a questa storia di questa giovane. Tuttora io adesso mi trovo a Latina e stiamo facendo l'allestimento, quindi siamo in piene prove.
0: Canzone, come dicevamo, del 1979, ma che scritta, sì, da Tozzi e Bigazzi, ma che è stato un successo travolgente in tutto il mondo, cioè una cosa incredibile.
2: Sì, è una responsabilità piccolissima. mi hanno consegnato un testimone veramente di poco conto. No, è una canzone che ha girato per tutta l'Italia, soprattutto in tutto il mondo, quindi poi Umberto non ha mai dato un volto a Gloria, era nel suo immaginario ma non ha mai avuto un volto, e il fatto che per la prima volta dopo tutti questi anni abbia scelto me è una responsabilità e un orgoglio immenso.
1: E comunque musica ovviamente, ma anche coreografie e una compagnia di ballo che nel
0: musical, beh, inevitabile il musical, no?
1: musical.
2: Sì. Abbiamo un ensemble incredibile. E è uno spettacolo veramente quasi pirotecnico. Abbiamo un sacco di colpi di scena, tecnologie, tutto molto nuovo e anche a disposizione e fruibile per tutti i ragazzi che verranno per vedere lo spettacolo. È uno spettacolo nuovo, diciamo, un nuovo modo di fare il musical.
3: Noi ti abbiamo conosciuta, amata come artista anche in televisione. Come sei cambiata, come sei evoluta e soprattutto quanto è stato importante questo passaggio televisivo per l'esperienza del teatro, del grande teatro musicale?
2: È sempre un allenamento molto importante per tutti poi i teatri che verranno, quindi sì, tutte le esperienze che uno fa in grandi contesti poi formano tutto un bagaglio di esperienze che sicuramente metterò in uso.
0: Valeria Mancini, grazie Valeria Mancini, detta Gloria però.
1: Debutto il 23 ottobre all'Arcimboldi di Milano.
0: Sì, infatti,
2: assolutamente,
0: in bocca
2: sì,
0: al lupo.
2: Vi aspettiamo.
0: Grazie, Gloria, il musical, come diceva Raffaele, dal 23 ottobre a Milano. E a questo punto noi ci avviciniamo a quella che è la fine della nostra prima mezz'ora, una prima mezz'ora che ci porta al GR1, poi parleremo di quello che, ahimè, è l'anniversario durissimo del 7 ottobre, con i nostri ospiti, ma intanto ci arriviamo con una canzone che è anche un piccolo briciolo di speranza che consegna tutti coloro che la ascoltano. È stato considerato il gruppo più influente degli ultimi 40 anni della musica inglese. Si chiamano The Smiths e questa è There Is a Light That Never Goes Out, subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Energia e richiesta di maggiore flessibilità a Bruxelles fra i temi affrontati dalla Premier Meloni al Med 9, il vertice fra i paesi mediterranei membri dell'Unione Europea a Spalato. In diretta la nostra inviata Carla Macrellino.
13: Sì, buon pomeriggio. Una conferenza stampa appena terminata. Giorgia Meloni soddisfatta per il confronto sulle convergenze, così ha detto, tra i paesi del Mediterraneo. L'Europa deve avere un occhio particolare per il suo fianco sud, ha detto, ricordando poi l'impatto che l'inflazione sta avendo sui bilanci nazionali. Sentiamo.
14: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
13: Sul contrasto al caro energia la Premier ha detto di essere sempre pronta ad intervenire. Sentiamo un altro passaggio.
14: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
13: E da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
12: Dichiarazioni che arrivano in una giornata in cui le borse europee sono in profondo rosso, pesano i conflitti internazionali e il prezzo del greggio. Sale lo spread per gli aggiornamenti sui mercati finanziari. Linea a Milano per noi, Chiara Merico.
15: Ampliano le perdite le borse europee, la maglia nera è proprio Milano che cede oltre 2,5 punti, scivolando in corso di seduta sotto la soglia dei 50.000 punti ai minimi da giugno. Parigi e Francoforte arretrano di circa 1,5 punti, mentre Londra contiene le perdite poco sopra lo 0,7%. Il bersaglio delle vendite a Piazza Affari resta il settore tecnologico, con la matricola Tecnoprobe in coda al FTSE MIB. Male anche i bancari, con Unicredit e Intesa San Paolo. Salgono invece titoli petroliferi come Eni sui rincari del prezzo del petrolio, con il Brent tornato sopra $102 al barile. Resta sotto pressione il mercato dei titoli di Stato, tornano a salire i rendimenti in Europa e anche lo spread tra BTP e Bund tedesco sale a 118 punti base. E negli Stati Uniti Wall Street apre in ribasso, il Dow Jones cede circa 1 punto percentuale, lo Standard & Poor's 500 lo 0,6% e il Nasdaq lo 0,9%. Il rendimento rendimento dei treasury trentennali supera la soglia critica del 5,7%. A voi.
12: 3 anni fa, il 7 ottobre, in Israele le commemorazioni della strage di Hamas, in cui 1200 persone furono uccise e altre 251 prese in ostaggio in un'operazione nei kibbutz situati a ridosso del confine. Le cerimonie punteggeranno tutta questa giornata. In un messaggio, il capo dello Stato, Mattarella, ha definito l'azione di Hamas un ignobile attacco, osservando inoltre che la spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti della convivenza fra israeliani e palestinesi nella prospettiva di due popoli, due stati. Firmato oggi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni il rinnovo del contratto dell'area sanità che interessa oltre 137.000 operatori sanitari, l'annuncio dal ministro Paolo Zangrillo.
11: Un incremento medio di 393 euro al mese per 13 mensilità, a cui si aggiungono ulteriori risorse previste per legge. L'aumento complessivo potrà così arrivare fino a 560 euro al mese. Tra le novità dell'intesa figurano anche il rafforzamento delle tutele contro le aggressioni al personale sanitario, nuovi permessi per gravi patologie.

0: aggiuntivi. Lorenzo Opice, GR1.
1: 8 agenti della polizia locale di Rimini indagati con le accuse a vario titolo di falso in atto pubblico, violenza privata, calunnie e lesioni per la procura, che ha chiesto anche la sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio, l'interdizione temporanea di attività. Gli agenti avrebbero redatto false annotazioni di servizio. Asta preistorica da Sotheby's a New York, dove sarà battuto lo scheletro fossile di Jodie, uno dei tre soli esemplari di Nanotyrannus conosciuto, scoperto nel Montana negli Stati Uniti nel 2019, ha un valore stimato fra gli 8 e 9 milioni di dollari, lungo circa 6 metri, risale a decine di milioni di anni fa. È tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1, il GR1 torna alle 17.
2: Pomeriggio di Radio 1.
3: 16:05 minuti, Raffaele Roselli, Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi in studio. Avete ascoltato nel corso del GR1, in Israele si stanno svolgendo le cerimonie Memoria e Dolore 7 ottobre 2023, una di quelle pagine di storia intrise di sangue e terrore che non si possono ignorare né dimenticare, no? Simona Arrigoni.
4: 3 anni fa l'attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani, il massacro, 1200 vittime, gli ostaggi, gli stupri e da allora una guerra permanente che scuote tutto il Medio Oriente.
3: Abbiamo invitato, per ricordare l'orrore, se possibile tentare di vincerlo, Roberto Jarak, presidente del Memoriale della Shoah di Milano, grazie per essere con noi.
5: Figuratevi, grazie a voi per aver chiamato.
3: Vorrei partire dalle parole del nostro capo dello Stato, Sergio Mattarella. Abbiamo ascoltato anche nel GR1, ma un passaggio è: per tutti i popoli in Medio Oriente e nel mondo intero è stato un doloroso monito affinché siano per sempre condannate le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Roberto Jarak.
5: Ma credo che il Presidente richiami e abbia voluto richiamare non solo a quelli che sono oggi i due argomenti che tengono un po' banco su queste tematiche, che sono il Medio Oriente e l'Ucraina, ma a tutti i conflitti che sono in corso e che sono molto numerosi. Si parla di oltre 57 focolai nel mondo, e sono gli stessi focolai ai quali fa riferimento anche Papa Leone quando richiama alla pace, richiama e invita tutti, non solo i potenti, ma tutti i governanti del mondo, di pensare in termini, in un'ottica di pace. Ecco, la stessa cosa chiaramente non può non essere nel primo dei pensieri di tutti gli israeliani, prima di tutto, ma soprattutto anche di tutti gli ebrei nel mondo, nel momento in cui la situazione genera delle conseguenze poi di odio, di ostilità e di sopraffazione. Quindi questa è, ed è giustamente, e come ammirevolmente sempre il Presidente, per cui ho una particolare stima e simpatia del Presidente della Repubblica, ha voluto richiamare tutti alla sensibilità su questo fatto. E questo è molto importante in questo giorno, perché fa riferimento nel giorno del 7 ottobre, quindi del grande evento che ha scioccato non solo noi, ha scioccato tutti, perché è stata un'aggressione che è stata proprio il frutto dell'odio e della apparentemente insanabili contrasti e anche oppressioni che ci sono nel mondo. E quindi è un richiamo che deve tenere presente che non si può nel futuro progressivamente dimenticare qual è stato anche il prodromo a quello che poi è successo in Medio Oriente. Non lo giustifica, ma sicuramente ne dà una lettura diversa se non ci si dimentica.
4: Dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dichiara: nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ricordarlo significa anche rinnovare l'impegno contro ogni forma di antisemitismo. E allora proviamo a capire con lei, Presidente Jarak, che cosa significa oggi fare memoria, pensando soprattutto alle nuove generazioni.

0: Allora, la definizione più banale, diciamo, e ricorrente è quella che senza memoria si rischia di ricadere o nella ripetizione degli errori del passato o comunque in comportamenti contrari a quella che è la convivenza civile. Questo è il primo scopo della memoria. Quello che noi svolgiamo attraverso la visita al memoriale e l'accoglienza alle scuole è l'ulteriore, che non è solo un monito, è una formazione culturale che dovrebbe portare i giovani a una visione diversa, pacifica e senza tutte le strutture che abbiamo visto. Quello che purtroppo succede e abbiamo visto succede è l'aumento della la rinascita, diciamo, di un antisemitismo che sembrava superato nel primo dopoguerra fino a qualche anno fa, che a parte alcuni episodi legati a momenti particolari della storia o degli eventi sia di Israele che di altre natura. Ecco, questo invece è un discorso che deve essere di formazione per far capire ai giovani, e il primo insegnamento è quello che anche l'associazione Garibo cerca di dare, cioè il singolo ha comunque la possibilità di agire. L'abbiamo visto a Tiananmen, l'abbiamo visto in altre situazioni, anche il singolo può determinare la differenza. E se noi cresciamo una generazione di giovani che ha questa percezione, questa coscienza, probabilmente contribuiamo a migliorare il mondo.
1: Ecco, Presidente, ieri sera nella sinagoga di Roma vi era anche Matteo Zuppi, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e ha ricordato anche in alcune interviste il no all'antisemitismo, il dolore dei due popoli, non cancelliamo il volto dell'altro e l'importanza del dialogo interreligioso. Le voglio chiedere anche le conseguenze, no, del 7 ottobre, la guerra permanente. Posso chiederle, Roberto Jarak, i suoi sentimenti anche davanti alle macerie di Gaza?
0: Ma il sentimento è quello che secondo me tutte le persone diciamo umanamente sensibili hanno, e cioè di fronte alla distruzione, di fronte alla morte. E non vorrei usare però gli stereotipi che certa stampa usa nel sottolineare solo alcuni aspetti, perché io ho vissuto e vivo malissimo quello che è il mondo dell'informazione in certi periodi, quando gli dà come unica e prima notizia il numero di bambini morti, che poi si rivela anche fasullo, si rivela non fondato, non dimostrato nella sua interezza, ma ne basta uno. Io ho sempre detto, non mi interessa quanti bambini, non mi interessa il telegiornale che apre il telegiornale dicendo 11 bambini morti, poi dopo nel corso del telegiornale ne dice 7 e poi torna a 15 o robe del genere, perché sono frasi di effetto, ma che in realtà non cambiano la realtà. La realtà è che il mondo in guerra è un mondo condannabile, anche se purtroppo la percezione, la sensazione è che troppa gente ritenga che la guerra è l'unico strumento per risolvere certi conflitti. È la pace, è l'accordo, è il dialogo, e lì dove Monsignor Zuppi o Cardinal Zuppi ha ragione quando dice che bisogna che ci si incontri e bisogna sostenere ed aumentare il dialogo interreligioso. Questo è quello che facciamo col Coreis in Italia, che purtroppo con alcune frange dei musulmani non riusciamo a fare. Ecco, è il dialogo che permette di superare gli ostacoli, non la contrapposizione.
1: Roberto Jarak, la ringrazio, la saluto.
0: Grazie a voi e grazie anche di aver toccato l'argomento, e spero che possiate portare un contributo al miglioramento della situazione.
1: Grazie infinite. Ovviamente il nostro tentativo sempre dell'informazione è quello di sostenere quanto possibile, appunto, dare un senso e una forma alle notizie. Per questo invito anche al nostro pomeriggio di Radio 1 Natalie Tocci, politologa, editorialista, insegna alla John Hopkins di Bologna e presidente del consiglio scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Benvenuta Natalie Tocci.
2: Buon pomeriggio a tutti. All'indomani degli attacchi di Hamas, lei scrisse sulla stampa che il conflitto tra Israele e Palestina rimane la madre di tutti i mali in Medio Oriente. Oggi, a distanza di 3 anni dal drammatico evento del 7 ottobre, esiste un margine politico anche minimo per riuscire a tornare a parlare della soluzione due popoli e due stati, o tutto quello che è stato distruzione e devastazione l'ha fatto definitivamente fallire?
3: Ma credo che quando si parla del conflitto israelo-palestinese spesso la discussione diventa molto circolare. Cosa intendo? Vediamo lo stato del conflitto, il livello crescente dell'odio, della distruzione. Naturalmente più morte e distruzione si semina e più diventa difficile il dialogo. Questo ci porta a dire, poi a tutto questo si aggiungono gli insediamenti, questa strisciante annessione, tutta una serie di cose che ci portano a dire la soluzione ai due stati è impossibile. Salvo poi dirci sì, ma in realtà l'alternativa è ancora più impossibile. E l'alternativa qual è? O la prosecuzione all'infinito dello status quo, oppure una soluzione, non so, uno stato unico democratico, che in realtà a ben vedere è ancora più impossibile di quella dei due stati. Quindi, e questo ci porta, no, in una sorta di gioco dell'oca, in cui si ritorna sempre alla casella di partenza, a ritornare alla soluzione dei due stati. In realtà, a ben vedere, siamo in questa sorta di circolo oramai non da 3 anni, dal 7 di ottobre, siamo in questo circolo da quando il processo di Oslo ha iniziato a cedere, poi scricchiolare e poi cadere, no, crollare del tutto, praticamente un quarto di secolo fa. No, ed eccoci qua da un quarto di secolo che proseguiamo questa danza macabra praticamente, no, nel dirci soluzione dei due stati impossibile, ma l'unica soluzione possibile è quella dei due stati.
1: In questa danza macabra oggi Hamas ha rilasciato una nota, definisce il 7 ottobre, no, giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, infrante il mito dell'esercito invincibile. Cos'è oggi Hamas, Natali Tocci?
3: Hamas oggi, per certi versi, è quello che era, ossia è un'organizzazione estremista che ha compiuto atti di terrorismo, che come ieri rimane in piedi. E questo è il dramma, no? Che nonostante i 73.000 morti, nonostante la distruzione, nonostante tutto quello che abbiamo visto in questi 3 anni, non soltanto a Gaza, in Cisgiordania, ma in tutto il Medio Oriente, Hamas, così come Hezbollah, così come gli Houthi, non solo rimangono in piedi, ma per certi versi, da un punto di vista politico, naturalmente non militare, per certi versi si potrebbe addirittura dire che sono stati rafforzati. E questo ci porta, e no, prima parlavo della danza macabra, di un altro aspetto di questa danza macabra, che immaginare che attraverso la violenza, ed esclusivamente la violenza, si possa eradicare un problema politico e di sicurezza proprio come quello di Hamas è palesemente un'illusione. Eppure si prosegue esattamente su questa strada.
2: Professoressa Tocci, il 7 ottobre è stato il più grave massacro di ebrei dalla Shoah, ma l'ondata però di antisemitismo globale che ne è seguita ha assunto oggi delle proporzioni gigantesche, inedite. Come si riesce a fermare questa ondata di antisemitismo che attraversa l'Europa, sempre che, utilizzando le parole della senatrice Segre, l'abbia mai veramente abbandonata questa Europa?
3: Sì, credo che in realtà l'ascesa dell'antisemitismo, o meglio, il non soltanto riaccendersi, ma questa escalation di antisemitismo ci sono due fattori, e credo che sia importante comunque riuscire a separare nella misura del possibile i due. La prima è le critiche nei confronti di Israele, che naturalmente, alla luce di come Israele si è comportata negli ultimi 3 anni, sono inevitabili. Altra cosa, e ben diversa, è l'ascesa di ideologie dell'estrema destra, che come sappiamo è dei nazionalismi e quindi dei razzismi, perché alla fine l'antisemitismo è una forma naturalmente di razzismo, e la legittimazione di queste forme di razzismo e quindi di antisemitismo, e in qualche modo il il nesso fasullo tra questi due elementi. Cioè il paradosso in questo momento qual è? Che abbiamo forze, vediamo il caso di Jordan Bardella recentemente in Francia, no? Che adesso è emerso, no? il modo in cui, diciamo, lui stesso è palesemente un antisemita, ma in che modo ha tentato di camuffare il suo antisemitismo, paradossalmente sostenendo Israele. No? E quindi vediamo, bisogna fare veramente attenzione a non creare un nesso troppo stretto tra queste due cose, perché in realtà diventa poi la maschera dietro il quale si nasconde, si cela il vero antisemitismo, che ripeto è in ascesa alla luce dell'ascesa di ideologie estremiste in giro per il mondo.
1: E ricordare insomma come è l'ondata in tutto il Medio Oriente, la tragedia, e in questo conflitto più che contesto geopolitico le elezioni in Israele.
3: Assolutamente, assolutamente sì, elezioni in Israele che in realtà, ecco, se vogliamo, la cosa che io trovo abbastanza incredibile, sconvolgente, sconcertante è il fatto che nonostante l'enormità di tutto ciò che è accaduto dal 7 ottobre, il 7 ottobre e successivamente, vediamo uno spaccato di Israele, della politica di Israele, che si avvicina al mese, appunto alla fine di questo mese, alle elezioni, in cui paradossalmente è cambiato molto poco, no? Cioè noi non sappiamo, vince Netanyahu, non vince Netanyahu, un paese spaccato, era spaccato a metà praticamente anche prima del 7 di ottobre.
1: C'erano state 7 elezioni e cadute di governi successive.
3: Esattamente, e nonostante tutto quello che è accaduto, nonostante le palesi responsabilità che ha avuto questo governo nel non riuscire a prevenire quello che è accaduto, no? Tutto quello che è emerso recentemente, le informazioni che erano disponibili, nonostante tutto questo, un governo che è rimasto stabile per tre anni dopo il 7 di ottobre. E questo ci parla, no? Potremmo fare un ragionamento simile pensando ad esempio alla Russia di Putin, ci parla del modo in cui ideologie estremiste vengono in realtà legittimate attraverso la prosecuzione di un ciclo di violenza. Ed è esattamente quello che è accaduto internamente in Israele.
1: Però arriva al voto e questo è l'importante.
3: Natalie
1: Tocci, grazie per essere stata con noi.
3: Arrivederci.
4: Allora, questa è la nostra pagina a proposito di quel dramma che si chiama 7 ottobre, che passerà alla storia come la strage del 7 ottobre e tutte le terribili conseguenze. Una canzone del 1993, con questo chiudiamo questa nostra parte, che è stata scritta da Bruce Springsteen. Bruce Springsteen fu chiamato a fare una canzone per un film che parlava di dolore, in quel caso specifico era il dramma dell'AIDS, che stava davvero devastando le città americane, non soltanto europee, in un momento davvero drammatico. Era il 1993, usciva Philadelphia e usciva una canzone che cerca di convivere con il dolore. Non so se ci riesca, ma la domanda è quella. Streets of Philadelphia era Bruce Springsteen, e poi la piccola pausa, il meteo, e torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su Replay Sound.
5: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse sulle regioni nord-occidentali, sulla Toscana, sull'Umbria e sull'Alto Lazio, con fenomeni localmente intensi in prossimità delle coste. Maltempo diffuso nella giornata di domani su nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione anche alle aree interne appenniniche. Sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Pomeriggio di Radio 1.

0: Allora, questo è il terzo singolo uscito dall'ottavo album di una band inglese, o meglio a metà tra Scozia e Irlanda, ma anche con un sapore inglese inevitabilmente. Si chiama Editors e si chiama Seriously, che è un po' il ritorno a quello che erano le sonorità dell'inizio. Sono le 16:33:34 in questo istante, questo è il pomeriggio di Radio 1 e qui si sviluppa il momento in cui noi ce ne andiamo in giro per il mondo.
1: Cerchiamo, viva Dio, di andare in giro per il mondo a cercare notizie curiose, insomma.
0: Belle, no?
1: Italiani che vivono all'estero, ci stanno anche i nostri corrispondenti
0: che sono pronti alla nostra chiamata.
1: In Germania abbiamo Barbara Gruden. Buon pomeriggio, Barbara.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: Ogni tanto ti scocciamo per avere, insomma, qualche notizia da Berlino che sia un pochino più leggera. E si è conclusa appena una di quelle feste che tutti conoscono,
2: è la più grande festa popolare del mondo, almeno così sostengono i bavaresi, ed è naturalmente
0: un filo interessati, diciamo, però, Barbara, a questa,
2: certo,
0: definizione.
2: Però i numeri forse penso,
0: certo,
2: gli possono dare ragione. Perché anche quest'anno, anzi in particolare, è stata un'edizione, la 191esima, quindi fanno questa festa da 191 anni, ha registrato l'affluenza record. Ben 7.400.000 persone hanno affollato la Theresienwiese, che questo è lo spazio, insomma, dove vengono allestiti i tendoni e dove si beve la birra, per 16 giorni, infatti dura più di 2 settimane, quindi 7.400.000 visitatori, e quindi è stato battuto il record del 2023, quando si erano fermati a soli 7.200.000.
1: Allora, non l'abbiamo ancora citata, però abbiamo capito tutti che si tratta dell'Oktoberfest,
2: dove si beve tanta birra, e a bere questa birra però ci sono anche tanti italiani. Infatti tra i gruppi di stranieri più numerosi sono statunitensi, italiani e infine austriaci. Record anche per la quantità di birra bevuta.
0: Immagino.
2: Però che un po'
1: uno tira l'altro,
2: che è di 7.700.000 litri.
1: Wow.
2: Però ci sono state anche un paio di curiosità. Quest'anno è stato, pensate un po', il boom, tra virgolette, dei sobri. Cioè la vera sorpresa di questa edizione 2026 è stata una specie di, chiamiamola, svolta salutista, perché sono aumentati moltissimo i consumi di birra analcolica, in linea un po' anche con i consumi registrati quest'anno in Germania. Cioè scende il consumo di birra tradizionale e sale quello di birra analcolica. Quest'anno hanno registrato un 11% in più di consumo di birra analcolica, che il tasso alcolico però fosse comunque molto alto.
1: Nonostante.
2: Lo testimonia, per esempio, una cosa che mi ha fatto molto sorridere: la lista degli oggetti smarriti. Quest'anno hanno raccolto circa 4.000 oggetti, tra cui 1.050 capi d'abbigliamento, e di questi 12 paia di scarpe, quindi almeno 12 persone se ne sono tornate a casa scalze. Poi 700 portafogli, 400 smartphone, 35 orologi e 15 gioielli di valore. Insomma,
3: un bel bottino.
2: Un bel bottino, sì, poi per chissà come, se sono riusciti, forse quelli, come dice, i proprietari dei portafogli sono stati ritrovati, se c'erano dentro i documenti, gli altri non si sa. Insomma, comunque una grande festa per i bavaresi, che hanno celebrato per il 191esimo anno di fila, perché durante la pandemia naturalmente non si è tenuto, ma insomma per il 191esimo anno hanno celebrato questa tradizione conosciuta in tutto il mondo e anche in Italia, come abbiamo visto. Insomma, c'è un buon numero di italiani che va a...
3: Ma è vero che sono talmente tanti gli italiani che visitano l'Oktoberfest che esiste addirittura un intero fine settimana ribattezzato il weekend degli italiani.
2: Sì, c'è anche il weekend degli italiani, ma arrivano anche con i pullman, si arriva con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Quest'anno purtroppo c'è stato anche un incidente stradale che ha coinvolto un pullman proveniente dall'Italia, anche con esito mortale. E sì, ci sono tendoni di ogni genere, insomma, ci sono anche le star che organizzano i propri Oktoberfest, forse una delle tedesche più note al mondo è l'ex modella Heidi Klum, che fa il proprio Oktoberfest all'interno dell'Oktoberfest, insomma, no?
1: Certo. Barbara, qui a Roma siamo tutti ancora in maniche di camicia, da quelle parti?
2: Beh, questo è stato un Oktoberfest in maniche di camicia, per l'appunto, e ancora oggi a Monaco ci sono 23 gradi, quindi
1: l'Europa continua ad avere questo
2: gradevole. A Berlino un po' di meno, siamo a 21 gradi, ma insomma credo che chi può oggi ancora può andare al lago, insomma, cercare di godere degli ultimi raggi di sole.
0: Che sono, Barbara, temperature, insomma, direi abbastanza anomale, no? per Berlino, che notoriamente non è una città molto calda.
2: Beh, d'estate può diventare anche molto calda quest'anno, sì, però sono anomale, certamente. Infatti quello che volevo dire è che quest'anno in Brandeburgo c'è stato un momento, la regione intorno a Berlino, ci sono stati alcuni giorni in cui c'era proprio il record della temperatura a fine giugno, che era superiore ai 40 gradi, però sì, effettivamente siamo sopra le medie stagionali normali, sì. E infatti l'altro argomento di cui volevo parlarvi, e che è un appuntamento che si terrà tra pochi giorni a Berlino, stavo cercando di scavare un po' nei miei ricordi, la prima volta che ho visitato il Festival delle Luci, di cui parleremo adesso, io mi ricordo che ero in cappotto. Invece quest'anno speriamo di fare una bella passeggiata, se non proprio a maniche corte la sera, no, ma insomma con il giubbottino, ecco, insomma un po' più leggeri.
3: Barbara, a proposito del Festival delle Luci, Berlino si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. Come si esprime il talento del nostro paese nella cornice del Festival delle Luci, e che tipo di impatto ha la comunità italiana nel tessuto culturale e artistico del Festival delle Luci?
2: Ma ci sono diversi... Beh, qui partecipano ovviamente tutte le comunità berlinesi, ed è una città molto multietnica, se non ricordo male, adesso forse mi potrei sbagliarmi, ma ci sono 100 paesi, scusatemi, persone provenienti da 180 paesi diversi, e quindi poi la comunità italiana è molto presente nelle gallerie d'arte, in tutto il tessuto artistico, quindi sì, partecipa anche a questo evento, che è un evento che comincia dopodomani e dura fino al 18 ottobre, significa che per una decina di giorni la sera si può attraversare Berlino e ammirare palazzi e monumenti famosi, quelli ovviamente frequentati da turisti, come non so, la Porta di Brandeburgo, la Torre della Televisione, i musei, ma anche angoli più nascosti che vengono illuminati di luci e colori che ogni anno sono ispirati da un tema diverso, e quest'anno sono i colori dell'amore, amore inteso nelle varie declinazioni, coesione sociale, rispetto, solidarietà, eccetera. È un bel vedere, perché di sera si vedono proprio gruppi di persone che si spostano da un punto all'altro della città, i turisti possono approfittarne anche con delle visite guidate apposite, o dal battello che percorre il fiume che attraversa Berlino, la Spree, oppure con visite guidate a piedi. E poi vi aggiungerei anche un'informazione per i più giovani, no? Sì. Quelli come me, che amano la vita notturna, e sappiamo che a Berlino ci sono alcune delle discoteche più famose, almeno per ciò che riguarda la musica elettronica e la techno. Insomma, la novità di quest'anno è un festival che si trasferisce anche nelle discoteche, in alcune delle discoteche più famose di Berlino. Allora. E con mostre anche sulla storia, per esempio, di questi club sorti dopo l'89, che ancora oggi vengono considerati come fondamentali spazi di democrazia e integrazione sociale dopo la caduta del muro, no? In questo contesto c'è una cosa anche curiosa dal mio punto di vista, è che la musica techno entrerà anche nel Duomo di Berlino, dove ci saranno dei DJ set con alcune delle leggende della scena elettronica locale, ma che promettono però che, siccome entreranno in una chiesa, i ritmi saranno un po' meno martellanti,
1: di essere un po' rispettosi dell'ambiente. Comunque vedo gli occhi del nostro Claudio De Tommasi che sbrilluccicano. Allora, da Berlino la nostra Barbara Gruden, grazie per i tuoi racconti.
2: A voi, buon pomeriggio.
0: Ci sono dei locali assolutamente essenziali, quasi leggendari, come il Berghain, come il Tresor, dei DJ altrettanto assoluti come ad esempio Allenalia, ne dico uno tra i tanti.
1: I nostri figli li conoscono bene.
0: Assolutamente bene. Allora, torniamo alla musica, torniamo in questo caso alla musica italiana. 1997 usciva un album che si chiama Mondi Sommersi, guarda caso il brano si chiama Goccia a Goccia e loro sono il Feedback.

0: Magica la notte, e lui è Piero Pelù, ed era il 1997, Mondi sommersi, questa era Goccia a Goccia. Adesso ci spostiamo.
1: Chissà come immagino il mondo in Svezia. Abbiamo in linea con noi Valentina, che è una guida turistica. Tra l'altro è stata già nostra ospite, ci aveva parlato un po' di Copenaghen. Invece questa volta, buon pomeriggio Valentina.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ci parli di Malmö.
2: Sì, oggi
1: ho pronunciato bene, no? Perché era com'era?
0: come sì, si dice sì, esattamente?
2: In italiano Malmö, in danese Malmö.
0: Ecco. Vabbè, va bene, non ci
1: la
0: proviamo
1: la prossima volta.
2: sì.
1: Ecco, che mondo ci racconti? Ci sono molti turisti italiani, ci dicevi.
2: Allora, gli italiani vengono sempre di più a Copenaghen, forse sarà anche perché fa così caldo in Italia d'estate che ormai le temperature di 20-25 gradi danesi sono top per voi, così scappate un po' dal caldo. Ma poi Copenaghen come città offre tantissimo, e oltre a Copenaghen naturalmente si può anche prendere il treno per andare in Svezia a Malmö, e questa è la meta, la nuova richiesta che ho tantissimo dai turisti italiani, perciò non solo Copenaghen ma anche la Svezia Malmö, perché c'è questo bellissimo ponte di Øresund che si può attraversare in 40 minuti, già si sta in Svezia. Sì, perciò insomma si prende questo ponte che è molto caratteristico, perché si fanno prima dei chilometri sotto il mare, perché non si poteva costruire fuori il ponte visto che lì c'è l'aeroporto e gli aerei devono atterrare, perciò si inizia con un tunnel sotto il mare, poi c'è un'isola artificiale che collega poi il ponte, quello esterno, la parte svedese.
0: Allora, da quello che leggo, sì, e che insomma è interessante, ci sono ovviamente differenze tra le due città, ma ci sono anche dei grandi punti in comune. Ad esempio Malmö, non lo dico, Malmö com'era? era danese.
2: Sì, in verità è stata più una città danese che svedese, perché nasce come città danese già nel 1200, perciò tutte le cose più belle, storiche di Malmö in verità sono danesi.
0: Ah, ecco, chissà che ne daranno gli svedesi, però
2: allora la Svezia è lunga.
0: La Svezia è lunga, molto lunga.
3: Qual è il consiglio più importante che daresti a un italiano o un'italiana che sta pensando di trasferirsi a Malmö oggi?
2: Allora, a Malmö si vive molto bene perché la vita è molto meno costosa della Danimarca, perciò consiglio di vivere a Malmö ma in verità lavorare in Danimarca a Copenaghen, perché Copenaghen offre molto di più di Malmö, ma anche il guadagno è più alto e la corona danese vale di più in confronto a quella svedese, vale in verità il 38% in più, perciò guadagnando bene in Danimarca ma portando questi soldi in Svezia la vita, ecco, naturalmente migliora ancora.
0: Questo è un consiglio preziosissimo, perché insomma 38% in più è una cifra ragguardevole.
2: Sì, perché la corona svedese purtroppo è stata svalutata tantissimo e quella danese invece no, ed è proprio per questo che c'è questa grandissima differenza.
1: Quindi su quel ponte insomma quelli che si definiscono transfrontalieri
2: in verità la maggior parte che utilizzano il ponte sono proprio svedesi che vanno a lavorare in Danimarca, a Copenaghen.
0: E poi se ne tornano con una tasca leggermente più piena di quello che potrebbe essere.
1: È come biasimarli. Oh, Valentina, grazie per essere stata con noi.
2: Prego, grazie a voi, alla prossima.
0: Questa è una canzone del 1975, faceva anche parte di un film che è stato molto importante per il regista Robert Altman, anche per la musica, perché affrontava una città che è la capitale della musica lì negli Stati Uniti. Il film si chiamava Nashville. Da quel film un figlio d'arte che è anche musicista si chiama Keith Carradine, e questa è I'm Easy.

0: Chiunque abbia attraversato quegli anni, quella decade, sto parlando degli anni 70, sicuramente ricorda questa canzone. Keith Carradine era a Misi. E adesso dal confine tra...
1: A proposito di attraversare.
0: Sì, attraversare no,
1: tra Danimarca e Svezia c'è un ponte. Cioè,
0: andiamo sul sicuro.
1: Però insomma dall'Olanda in Portogallo invece diventa un po' più complicato.
0: Anche come clima, no?
1: Elisa è in linea con noi, una docente di italiano.
2: Buonasera,
1: anche artista. È vero, appunto, ha mollato l'Olanda per andare a vivere in Portogallo?
2: Sì, è tutto vero.
1: Una scelta un po', appunto, da cosa è stata data?
2: Dovrei partire in realtà dal lontano 2019, quando avevo scelto di andare nei Paesi Bassi per primo, spinta appunto dall'idea di fare carriera, di continuare con la mia carriera universitaria. Poi però dopo 6 anni nelle lande fredde mi sono un po' resa conto che non era tutto quello che volevo nella vita, insomma. E innamoratami di Lisbona ho deciso di fare il grande passo e spostarmi quindi verso sud.
0: E cos'è che ha trovato in Lisbona e invece non ha trovato in Olanda?
2: Forse direi la luce, il calore,
0: anche
2: la gentilezza.
0: Il cibo forse, eh?
2: E soprattutto il cibo, esatto, ci sarei arrivata. Il cibo, io paragono sempre il cibo portoghese al nostro cibo della nonna, perché è un cibo tradizionale, un cibo fatto col cuore, quindi forse una cosa che un po' mancava nei paesi più freddi, organizzati di certo, funzionali, però da italiana lo sappiamo quanto ci manca, insomma, la buona comida, il cibo buono.
3: Il Portogallo è famoso per il suo stile di vita rilassato, il forte legame con l'oceano. In che modo la luce, il clima e i ritmi di vita hanno influenzato questo cambiamento? Magari quanta differenza c'è rispetto a quando vivevi in Italia?
2: Allora, partiamo innanzitutto da dire che io vengo da un piccolissimo paesino in Piemonte sul Lago Maggiore, quindi diciamo non sono già abituata al caldo della Sicilia o insomma al clima mediterraneo, quindi forse passare dal Piemonte all'Olanda non è stato tanto duro, ma è stato più appunto l'idea di passare dal clima olandese a un clima più oceanico, sì, come dicevamo. L'idea della luce, di questo stile di vita più tranquillo, sicuramente ha avuto un'influenza dal punto di vista del benessere fisico-psicofisico, quindi sono molto molto contenta della mia scelta.
1: Hai citato più di una volta la luce, sei anche un artista, quindi da quel punto di vista penso
0: la luce è fondamentale.
2: Sì, insomma, la cosa che più mi ha colpito la prima volta che sono venuta qui è vedere tanta musica, tanta arte per strada, persone che dipingono, persone che suonano, che fanno le jam, e forse è stato anche questo che mi ha spinto a prendere poi questa decisione, lasciare il famoso posto fisso e decidere di fare i bagagli e venire qui in questa bellissima città.
0: Quindi luce,
3: allora
0: musica.
3: Allora facciamo i bagagli anche noi, Raffaele, Claudio, andiamo a trovarla a Lisbona. Dove ci porti?
2: Allora, dove vi porto? Vi porto a fare un po' di giri per i 7 colli, perché anche a Lisbona ci sono i 7
0: ecco,
2: colli.
0: Esatto.
2: Possiamo andare con un bel tuk-tuk, andiamo su e giù così non dobbiamo camminare tanto. Vi posso portare in una tasca tradizionale, come vi dicevo, a mangiare un po' di cibo della nonna.
0: Il baccalà.
2: Un bel bitocche, un baccagliao, volentieri, sì. Per gli amanti del pesce questo posto è l'ideale. Oppure vi posso portare a vedere uno splendido panorama su Miraduro.
0: Oppure potremmo andare anche in le spiagge atlantiche, no? Che sono lì intorno a Lisbona.
2: Sì, possiamo andare nella costa da Caparica o Cascais, insomma. Qua c'è l'imbarazzo della scelta, a livello di spiagge veramente stupendo.
1: Posso dire che hai preso subito un accento
0: quasi portoghese.
2: portoghese.
0: Sto anche ascoltando perché... il fado, guarda, per completare
2: sì,
0: il panorama.
2: In realtà mi sono dovuta abituare perché io ho iniziato a parlare portoghese portoghese in Olanda perché avevo amici brasiliani, quindi avevo iniziato con buongia, tutto bene, questo accento più brasileiro, però qui come si sa mi sono dovuta abituare insomma al sotaque di Lisboa.
1: La recidiva, allora, grazie Lisa. Salutaci Lisbona, anche un po' tutta la comunità italiana. Che
0: certo.
2: Sì, c'è una grande, grandissima comunità italiana.
1: Ce l'abbracci tutta.
0: Insomma, assolutamente.
2: Tutta, vi mando un
0: ciao Elisa, ciao. Allora arriva il GR1 subito dopo, torniamo noi con la nostra ultima parte, parleremo di una parola che insomma...
1: Che insomma in questi giorni sta proprio lì d'attualità, che tutti i giorni ne spunta una.
0: GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna ha spalato al via questa mattina il Med 9, vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i temi dell'energia e dell'inflazione. Sentiamo le parole della Premier.
3: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
2: Nel frattempo l'ENI ha deciso di abbassare il prezzo del gasolio consigliato ai distributori del suo marchio di 4 centesimi al litro, portandolo a 2,21 euro. Oggi sulla rete stradale il prezzo medio al self-service, fa sapere il Ministero delle Imprese del Made in Italy, è 2,04 euro al litro per la benzina e 2,26 per il gasolio. La legge elettorale, domani a Montecitorio il voto finale, oggi il sì all'ultima fiducia del governo. Sentiamo.
4: Assicura che il voto di domani non riserverà sorprese. Fratelli d'Italia, rivendicando una riforma necessaria all'Italia per stabilire da subito e con chiarezza chi governerà senza inciucci né accordi di palazzo. Il testo garantisce che candidato premier e programmi siano chiari da subito, conferma anche Forza Italia. Una riforma che per la Lega potrà coniugare rappresentatività e governabilità e che per noi moderati restituisce ai cittadini la scelta dei parlamentari. Una legge figlia di paura, menzogna, disprezzo e fallimento, con il chiaro mandato di chiudere qualunque dialogo con le opposizioni, replica il PD, pronto a ricorrere con gli alleati alla Corte Costituzionale. Finte preferenze, premio di maggioranza abnorme, capilista bloccati e strada sbarrata per le liste elettorali, rincarano i 5 Stelle. E AVS insiste, il governo cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere, mentre gli italiani sono schiacciati dal carovita. E bagarre in aula, dopo lo scambio di accuse tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia, sulla richiesta dei capigruppo di maggioranza di rimuovere dalla Commissione Antimafia Roberto Scarpinato. State dalla parte sbagliata, l'accusa di Galeazzo Bignami, voi da quella dei depistaggi, la replica di Riccardo Ricciardi. Filippa Misano, GR1.
2: Giornata di commemorazioni in Israele per l'anniversario dei 3 anni dall'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, in cui oltre 1200 persone furono uccise e 221 prese in ostaggio.
5: Gli israeliani scendono in strada in tutto il paese, lacrime e commozione sul luogo del Nova Festival, dove 3 anni fa più di 350 persone furono uccise da Hamas. Un minuto di silenzio anche nei villaggi del sud di Israele, dove avvennero i massacri. Rabbia invece in piazza Tel Aviv, dove manifestanti hanno tinto di rosso l'acqua della fontana e chiesto un'assunzione di responsabilità dai vertici dello Stato. Sulla spiaggia un'installazione artistica con centinaia di corpi dipinti per presentare le vittime del 7 ottobre con la scritta fallimento totale. E a Tel Aviv in serata si terrà la cerimonia commemorativa nazionale. Faremo i conti con tutti gli assassini, dice il premier Netanyahu. Pesano nella politica israeliana gli interrogativi sul fallimento della sicurezza in vista delle elezioni del 27 ottobre. Resta alto l'allarme per possibili nuovi attacchi con la minaccia di Hamas, che ha definito il 7 ottobre una giornata gloriosa per il popolo palestinese. Livia Liberatore, GR1.
2: Assalto alla CGIL del 2021. I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato le 7 sentenze di primo grado, ribadita la condanna tra gli altri a 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e a 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Il delitto di Garlasco in procura a Pavia, oggi la difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e continuano a emergere dettagli che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante le prime indagini. Simone Gorla.
6: L'ultimo tassello è un appunto del fascicolo interno del RIS di Parma. Il 20 settembre 2007, dopo aver analizzato i pedali della bicicletta di Alberto Stasi, il colonnello Marino scrive che l'OptiTest, l'esame per la ricerca del sangue umano, risulta negativo. Ma secondo chi indaga oggi, questo dato non appare mai in nessuna relazione. E 4 giorni dopo la stesura di questo appunto, scatta il fermo di Stasi proprio in base all'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA, ma anche sangue di Chiara Poggi. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente Bocconi,

0: Lazio. Morta all'età di 80 anni, Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare, eletta nel 2014 nella lista di sinistra L'altra Europa con Tsipras. Era la figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann, figure di spicco del federalismo europeo. Fu tra i fondatori del quotidiano La Repubblica. I funerali si terranno in forma strettamente privata. Ascoltiamo un passaggio di un suo intervento in cui parlava dei rapporti fra gli stati europei.
1: Io non sono contro battere i pugni, sono contro il battere i pugni di ogni Stato che batte il proprio pugno e poi dopo si vede chi ce l'ha più forte. Io voglio che sia un battere pugni comune che poi diventi una discussione su come cambiare l'Europa. Il rapporto muscolare fra le nazioni è una cosa che è già stata tentata fin qui ed è fallita.
0: È tutto, prossimo GR1 alle 18, linea al pomeriggio di Radio 1.

0: pomeriggio di Radio 1.
1: 17:06 minuti per l'ultima chicca del pomeriggio di Radio 1, in studio Raffaele Roselli, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi e siccome siamo proprio nel pieno della settimana dei premi Nobel, ci potevamo far scappare questa parola del giorno, Nobel.
2: Di oggi il riconoscimento per la chimica Harry Kagan e Kenzo Suai hanno sciolto il mistero sulla simmetria delle molecole.
3: Allora con noi, comunque sei brava Simona a pronunciare i nomi.
2: Grazie, con la collaborazione di Stefania Livoli in redazione sono riuscita ad accentare.
3: No, perché sono rimasto davvero colpito e l'ho dovuto dire, annunciare pubblicamente. Annunciare pubblicamente, prima di annunciare invece con lui che è il nostro ospite con il quale parleremo proprio di Nobel.
1: Noi abbiamo in linea Nicola Donti, buon pomeriggio, è un docente di filosofia del linguaggio e della scienza, divulgatore, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
4: Grazie, un caro saluto a tutti e a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: Ecco, a proposito di filosofia, no? Quello per la filosofia di Nobel non c'è, ma se ci fosse, professor Donti, a chi lo darebbe?
4: Ah, io non avrei dubbi, a Nietzsche.
3: Vedi.
1: Motivo?
3: Diamo anche la motivazione.
4: Certo, immaginavo che mi avreste chiesto. Allora, la motivazione è perché in realtà era uno spirito talmente tanto eclettico che poteva essere annoverato tranquillamente tra i poeti, i filosofi, gli antropologi, ha anticipato la moderna psicanalisi, insomma, uno spirito indomito che non a caso diceva di sé: io non sono un uomo, io sono dinamite. E direi che con il
3: ecco,
4: Nobel.
3: Con il Nobel siamo. A proposito di questa cosa, cioè, ho letto una storia sicuramente singolare a proposito di Alfredo Nobel, lui è, sappiamo, la dinamite e via dicendo, ha avuto questa conversione improvvisa quando sui giornali apparve il suo necrologio, in realtà era il fratello ad essere morto, ma lui lesse questa storia in cui sui giornali era scritto: il mercante di morto è finalmente morto, il dottor Alfredo Nobel, che fece fortuna trovando il modo di uccidere più persone possibili, è finalmente andato via da questo pianeta. E lui fu davvero sconvolto da questa sua definizione di se stesso, al punto di investire il 94% della sua infinita fortuna, era un industriale di tutto rispetto, nella creazione di questo premio che nelle sue intenzioni doveva aiutare e condurre l'umanità verso un futuro migliore.
4: Capito? Sì, è interessantissimo, molto, è affascinante quello che il potere di un necrologio, naturalmente se puoi leggerlo, perché il problema è questo, che i nostri necrologi
3: non riusciremo mai a leggerli,
4: dovremmo leggerlo. Certo. Mi verrebbe da chiedere: se leggessi il tuo necrologio, che ci troveresti scritto? E se nel caso sei in tempo per cambiare qualcosa?
3: Lui è stato in tempo, vede.
4: Sì. Ci ha messo un po' perché i suoi parenti non hanno imparato questo testamento, perché insomma volevano spartirsi l'eredità e insomma è andata male, però ci abbiamo messo 5 anni o 6 se non sbaglio per mettere in piedi Nobel.
2: Ma professore, andiamo alla radice etimologica di nobile, quindi nobilis, da nascere, noto, conoscibile, e quindi una persona degna di essere conosciuta. Oggi viviamo nell'epoca della visibilità, come possiamo ripensare questo concetto spostandolo un pochino alla nobiltà d'animo?
4: Ce ne sarebbe un gran bisogno. Il problema è che oggi siamo nella cultura dell'apparire. Eric Fromm una volta disse: dalla

0: dall'essere all'avere. Quello che non aveva ancora visto è che si può anche solo apparire. Noi oggi siamo in un'epoca in cui non è importante essere, ma non è neanche più importante avere. Basti pensare a quante case sono in affitto, le macchine a noleggio, le vacanze prese con un mutuo, e insomma praticamente resta da capire: ma io alla fine che cosa ho? Niente. Però l'importante è, soprattutto attraverso i social media, poter apparire, e questo pare essere più che sufficiente. Insomma, la sostanza è come se stesse sparendo. Io sono per un recupero della sostanza, perché è l'unica cosa che fa davvero la differenza.
1: Lei, professor Donti, porta la filosofia anche a teatro, no? Il titolo, L'ora di recupero, per prenderla davvero con filosofia.
0: Sì, ho deciso di scrivere, dirigere, interpretare questa one man show, però tranquilli, non interrogo, sicuramente non obbligo le persone ad andare alla lavagna, ma a pensare sì, però lo farò, giuro, con un atteggiamento leggero, in cui si ride, si riflette e magari ci si emoziona un po', perché la filosofia è capace di fare questo. Vedete, non esistono le materie noiose, esistono solo gli insegnanti noiosi. Io personalmente mi sono annoiata a morte e non voglio perpetrare.
2: Questo vale
0: la
2: per
0: stessa...
2: tutte le materie, Nicola Donti.
0: Assolutamente, tutte le materie. Io sono un esempio.
2: Compresa la matematica.
0: Bravo, lo stavo dicendo. Ho odiato la matematica finché non mi è arrivato un insegnante che me l'ha fatta amare, letteralmente.
3: Professore, un'ultima domanda: se lei dovesse darci un esercizio pratico, non per tutti noi, anche per i nostri ascoltatori, come si fa a praticare una nobiltà d'essere, di intenti, di azione? Non è che tutti noi possiamo riuscire ad ambire a un Nobel, però nella vita di tutti i giorni magari sì.
0: Ma allora, intanto sforzandosi di essere veramente egoisti, lo so, suona paradossale, ma io ho sempre pensato che siamo egoisti fino a un certo punto, poi ci perdiamo. In realtà, se fossimo egoisti fino in fondo, sapremmo che la nostra felicità dipende dalla felicità della comunità nella quale abitiamo. E quindi, in qualche modo, l'altruismo è condizione per essere egoisti e perciò è per essere felici fino in fondo. Quindi, se dovessi suggerire qualcosa, cercare di generare felicità intorno a sé per poter essere felici con se stessi.
1: Siamo in chiusura, ma le chiedo un'ultima battuta rapida. Se mi commenta per il Nobel della chimica la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica.
0: Non la sento, ci deve essere un'interferenza.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Grazie al professor Donti, grazie ancora.
1: Grazie,
2: Simone, saluti.
0: Grazie a voi.
3: Allora,
0: grazie.
3: Per il Nobel della trasmissione radiofonica Rai Radio 1, il pomeriggio di Radio 1 vi dà appuntamento domani con la squadra Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, la redazione, Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
4: E con il Nobel alla filosofia, anche se non esiste, è Simona Rigoni, e i nostri tecnici Nicola Siani, Max Gambino, sì. E la regia di Alex Messina.
1: A domani.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: solo parole.
1: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori Giulia Nannini e Noemi, pronti a tenervi compagnia con una nuova puntata di Non Solo Parole.
2: Buon pomeriggio Giulia, buon pomeriggio a tutti quanti, siete pronti per la nuova chicca di oggi? Oggi parliamo di un pezzone che a noi ci fa volare, perché parleremo di Flowers di Miley Cyrus, che è un'artista... Io l'amo, l'adoro vocalmente, ma anche nel suo percorso, nelle sue, diciamo così, colpi di testa, ecco.
1: Tosta lei, è sempre stata un po' ribelle. Alla fine da Anna Montana, quando insomma era questo personaggio che lei interpretava con Walt Disney, era fiction con cui siamo cresciuti noi millennials, e si è molto, ha fatto molta strada, è cambiata tantissimo.
2: Sai che mi piace di lei? E mi piace il fatto che lei sia molto fedele alla versione di se stessa, quella proprio contemporanea, quindi diciamo che le sue canzoni e la sua fisicità e poi il suo stile raccontano molto di com'è lei. Diciamo che lei è un po' come Dolly Parton, non si veste da Dolly Parton, non si veste da Miley Cyrus, lei è Miley Cyrus.
1: E questo è vero.
2: Lo fa pure in questo pezzo dove se la prende col suo ex.
1: Ed è pazzesca. Noi stiamo parlando di Flowers, una canzone che avete sentito in radio, credo centinaia di migliaia di volte, recentissima. E adesso Noemi ci fa sentire come fa?
2: Magari.
1: Un pezzettino.
2: I can buy myself flowers. I can
1: write my name in the sand.
2: Write my name in the sand.
1: Talk to my friend
2: for hours. Sai che io sui testi faccio sempre, me li devo riscrivere, devo sempre tornare in CIA.
1: Siamo una buona coppia. Io ti suggerisco il testo e tu canti.
2: Brava,
1: perfetto. Allora, amici, Flowers ha una storia bellissima. Intanto è una canzone che vince un Grammy, il primo Grammy di Miley. Quindi ha un'importanza notevole questa canzone, un successo strepitoso,
2: certo,
1: ma soprattutto viene sentita quando esce come un inno all'indipendenza femminile.
2: Bellissimo,
1: no?
2: Sì.
1: E allora analizziamolo un po' questo testo.
2: Certo.
1: A proposito, ti ho detto che te li suggerisco io testi. Lei nel testo dice: I can buy myself flowers.
2: Certo.
1: Mi posso comprare i fiori da sola, write my name in the sand, anche scrivere il mio nome sulla
2: sabbia
1: da sola, talk to myself for hours.
2: Noi donne ce la facciamo, hours and hours,
1: parlare a me stessa per ore da sola, però yes I can love me better than you can.
2: E questo lo faceva un po', secondo me, il verso anche al pezzo quello When I Was Your Man di Bruno Mars, dice ti compri i fiori qua di là. È bellissimo perché è un inno un po' femminista del dire non dimenticarti che la migliore ad amarti devi essere te, poi dopo gli altri ti possono pure amare, però se tu non hai rispetto di te stessa, se no tu non capisci la tua forza,
1: il tuo valore,
2: è difficile che gli altri poi te lo diano. Questo,
1: anche perché
2: questo
1: la canzone
2: lo sappiamo, ce l'ha insegnato la vita, vero? A me me l'ha insegnato.
1: Sì, soprattutto quando arrivi, quando passi una certa età, secondo me dopo i 35 l'hai capito questa
2: lascia
1: cosa.
2: Perda.
1: Sì. Comunque insomma lei alla fine dice yes I can love me better than you can, no? Quindi sì, io mi posso amare meglio di come fai tu. Ma il dettaglio pazzesco su questa canzone è che nasce come una canzone tristissima, in realtà
2: lentissima,
1: ma soprattutto lei stava sotto a un treno, cioè questa canzone che ha vista come un inno all'indipendenza femminile, alla sì mi posso comprare i fiori da sola, in realtà lei l'ha scritta da vera sottona, perché si era appena lasciata dal marito
2: Liam Hemsworth, che è il fratello dell'Hemsworth, quello che fa Thor.
1: Bravissima.
2: Sono dei ragazzi brutti poi
1: bellissimi.
2: Un po' come Jennifer Aniston quando si era mollata con Brad Pitt, che non poteva manco dire vabbè, ma non era mica Brad Pitt,
1: esatto.
2: No, era proprio lui.
1: Esatto. Quindi lei si lascia da lui, sta sotto a un treno e scrive questa canzone, certo, dove ci sono tutte queste cose. Sì, mi posso comprare fiori da sola, sì, posso scrivere il mio nome sulla sabbia da sola, ma finiva con I can't love me better than you can. Finiva con ma non posso amarmi meglio di come fai tu.
2: E questo è bello che lei ci sia arrivata piano piano, no? Questa scoperta, io me la immagino, lei che è una certa tristissima, se guarda allo specchio e dice ma che stai dicendo, ma che cazzo,
1: esatto.
2: Io mi posso amare molto meglio, ed è bella questa cosa, soprattutto lo sai perché? Perché lei fa uscire il pezzo il giorno del compleanno di Liam Hemsworth.
1: Ma guarda un po' che caso, ascoltiamola allora.
2: Vai, ciao Liam, divertiti.

0: Secondo me qua anche la grandissima Gloria Gaynor, I Will Survive, è stata una bellissima reference per questo pezzo.
1: Lo sai che adesso che lo dici?
0: Vabbè, però è bellissimo avere delle reference così, soprattutto perché lei raccontava una roba simile.
1: La stessa.
0: First I was afraid, sì. I was petrified. Dall'inizio ero un po' paurosa, ero pietrificata, perché non pensavo fosse possibile vivere la mia vita senza te al mio fianco.
1: Vero?
0: Però dopo un po' invece mi sono svegliata e ho detto, ma sai che c'è?
1: Sopravvivo.
0: È bella questa cosa, che delle canzoni che raccontano una cosa simile si assomigliano. Tra l'altro, guarda, sono partite una serie di gossip all'interno di questa canzone, perché c'è una casa che brucia e la casa
1: nel video di Miley Cyrus
0: e Liam Hemsworth è bruciata durante lei era, penso che stesse girando una serie televisiva.
1: Sì, ma è bruciata durante l'incendio di Malibu.
0: Poi dicevano che la villa in cui lei ha girato il video era la villa dove lui la tradiva con Jennifer Lawrence.
1: Mai confermata.
0: E poi dicevano che il vestito che lei indossa, quello dorato mi sembra, sì, era lo stesso vestito simile a quello indossato da Jennifer Lawrence. Chissà chi lo sa,
1: qui
0: mia
1: un
0: cara.
1: Po' di verità c'è, ci
0: adoro,
1: sono le foto.
0: Il gossip, lo adoro.
1: Sì, questa canzone ha fatto parlare molto, ovviamente, ma poi ecco, come dicevi, anche la data di uscita, 13 gennaio 2023.
0: Esorcizzava, dai, grande Miley.
1: Esorcizzava molto. Esorcizzava talmente bene che ci ha vinto un Grammy nel 2024 come miglior performance pop e solista, non solo, ma anche come Record of the Year, cioè il riconoscimento più alto, no, che tu puoi vincere. Grammy è Record of the Year, ovvero canzone dell'anno.
0: Sì, ma a me fa troppo ridere la faccia che fa lei quando guarda il Grammy e fa "This is my first Grammy", come per dire brutta merda, grazie mille. No, non si può dire brutta merda. This is my first Grammy, Liam, nonostante tutto, vedi, grazie mille, mi hai fatto scrivere un grande pezzo.
1: Esatto.
0: Grande rivincita, soprattutto perché dopo una vita privata sempre sotto gli occhi di tutti, Miley usa il pop per recuperare il diritto di raccontarsi senza dover spiegare ogni particolare. Ma noi abbiamo fatto un po' come
1: lasciatecelo fare un pochino, comunque la canzone lo richiedeva. Nello specifico, la performance dei Grammy 2024 è sensazionale, te la ricordi, dove lei canta
0: con i fiori, il significato dei fiori, bellissimo,
1: e ad un certo punto cantando la canzone fa "But they remember I", ma poi mi sono ricordata "I just won my first Grammy",
0: bellissimo, "I just won my first Grammy", grazie mille mio caro.
1: Sì. Va bene, ci è piaciuta Flowers di Miley Cyrus. Tu quanto pensi sia importante, Noemi, rimanere così fedele alla tua identità come ha fatto Miley nel corso degli anni?
0: Io penso che sia fondamentale nell'ottica di cambiare, di evolverci, però è bello sempre quando saliamo sul palco non siamo mascherati da nessun altro, come quello che ho detto all'inizio, no? Dolly Parton con le sue unghie laccate, i suoi capelli platino, il suo modo di fare schietto, sincero, quel senone che lei aveva, però lei era se stessa, nonostante fosse anche una visione estremizzata, molto femminile, molto donna, molto a tinte forti, però lei era lei. Miley Cyrus è se stessa, e credo che per un artista, vedi pure per esempio i Queen, no? Freddie Mercury sembrava quasi una divisa quella che lui portava sul palco, ma quello era lui, non era travestito da nessun altro se non se stesso, la parte migliore e peggiore di sé, che è quella che portiamo sul palco.
1: E poi è bello quando di questi artisti vedi l'evoluzione, per esempio da Wrecking Ball, penso a Miley Cyrus,
0: certo,
1: no? A questa canzone c'è un mondo.
0: Bella era totalmente lei in Wrecking Ball, totalmente in rottura con tutto quello che era l'universo Disney che lei rappresentava, con questa Anna Montana super pulita, super carina, la figlia di un grandissimo cantante country, no, che poi è suo papà,
1: ed era talmente in rottura che nel video lei prende proprio la Wrecking Ball,
0: I'm coming like a Wrecking Ball,
1: letteralmente la palla per demolire le cose, le costruzioni.
0: Era quello l'unico modo di uscire, perché poi hai visto che Disney in realtà li trita i talenti, tanta gente poveraccia non ce l'ha fatta, pensa a Demi Lovato, pensa a tutta quella generazione là, le uniche sono lei, Ariana Grande e
1: Selena Gomez,
0: che comunque si è salvata per il rotto della cuffia, perché ha trovato The Love of Her Life,
1: okay. Il buon Benny Blanco,
0: che strange, che è figo lui, però si vede che ha scritto un sacco di cose belle. E però bella, mi piace Miley, poi mi piace la sua affezione anche per il country e il fatto che scrive delle grandi canzoni. Questo è un grande pezzo, ce ne ha tanti nel suo repertorio, meraviglia.
1: A proposito di grandi canzoni, noi adesso vi dobbiamo salutare, ma vi lanciamo proprio noi.
0: No, che l'ho già fatto quest'estate, non fa male.
2: fa male, ragazzi.
1: Ma non vi lanciate, vi lasciamo con Malika Ayane, una possibilità.
0: Brava.
1: Grazie alla nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi. Grazie Noemi, e noi ci sentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Profondo rosso sui mercati finanziari. Oggi economia parte da qui, dalla fiammata del petrolio e dal riaccendersi delle tensioni sui titoli di Stato. Ma poi ci occuperemo anche di giovani e di lavoro del futuro. Bentrovati all'ascolto, io sono Amalia Carosi e do subito la linea a Fabrizio Patti a Milano per le chiusure delle piazze europee.
2: Sì, buonasera. Le borse europee chiudono in calo in questi istanti dopo aver ampliato le perdite nel pomeriggio. Maglia nera proprio Milano, che ha ceduto 2,5 punti percentuali, scivolando sotto la soglia dei 50.000 punti. Questo in una giornata in cui invece Parigi e Francoforte sono arretrate di circa 1 punto percentuale, mentre Londra ha limitato le perdite a meno 0,85%. Per quanto riguarda le borse americane, c'è un calo che riguarda soprattutto l'indice Dow Jones, meno 1%, mentre scendono di poco più di 0,5 punto percentuale S&P 500 e Nasdaq. Il tema dominante è la discesa del prezzo dei titoli di Stato e quindi la salita del loro rendimento. Negli Stati Uniti stanno salendo di 8 punti base, sia quello del Treasury decennale arrivato al 5,35%, sia quello del trentennale al 5,72%. In entrambi i casi si tratta del massimo dalla primavera del 2002. Londra è arrivata anche in Europa, dove invece ieri i rendimenti erano scesi. In questo momento il rendimento del BTP italiano sale di 7 punti base e lo spread con il Bund tedesco si allarga di 8 punti a quota 115. Tutto questo si ripercuote sui titoli a piazza affari. C'è una correzione del settore tecnologico, meno 6% per Technoprobe, che però era salita di quasi il 300% nell'ultimo anno, e vanno male soprattutto i bancari, che a Milano pesano molto, con Unicredit e Intesa in discesa di oltre il 4%, un andamento che va detto riguarda le banche in tutta Europa.
1: Grazie Fabrizio Patti. Allora, da questi dati, dalle tensioni sui titoli di Stato che pesano appunto, come abbiamo sentito, sui mercati finanziari, noi sentiamo la nostra analista Claudia Segre, President di Global Think Foundation. Buonasera.
3: Buonasera.
1: E partirei subito dal dato dello spread tra BTP italiani e Bund tedeschi, 119 punti più 12%. Che cosa significa questo?
3: Significa che questo spread, che misura di fatto quanto siamo rischiosi rispetto alla Germania, rispetto a quello che invece è il rendimento, non configura una crisi di fiducia per l'Italia come è stato nel 2011, ma siamo di fronte a un rialzo generalizzato dei tassi che coinvolge tutta l'Europa, quindi preoccupa decisamente più la Francia che l'Italia, e quindi dobbiamo subire questa volatilità a gioco forza.
1: Sono i rendimenti, che l'abbiamo sentito anche prima da Milano, a preoccupare. Quello italiano è al 4,63%, ai massimi da 3 anni, ma quelli americani, Treasury Bond, l'abbiamo sentito, il decennale è al 5,33, al top dal 2002. Oggi anche il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato l'allarme: servono azioni decisive, ma quali e chi le deve intraprendere?
3: Sì, come lei diceva, il rendimento che misura quanto ci costa davvero il debito in questo momento. Come dice colei che guida il Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, un debito pubblico mondiale che al massimo dal dopoguerra supera il 100% del PIL globale, e questo debito così alto alimenta l'inflazione, che non si riduce solo con un miglioramento della crescita. E queste scelte molto dure che dovranno fare i paesi derivano da quelle riforme che hanno tardato a portare avanti, e ha una sorta di concertazione anche per affrontare questi livelli di debito, perché ogni nuova emissione anche per noi italiani evidentemente costa di più e i margini delle manovre pubbliche si vanno a restringere.
1: È un po' tardi però per certi per tornare indietro per certi debiti pubblici, penso a quello americano appunto, o ancora è possibile qualche azione nel breve periodo, perché appunto il Fondo Monetario lancia l'allarme sul breve periodo?
3: Sì, infatti la difficoltà, e lo vedremo anche nelle minute della Fed stasera, sta nella capacità di mantenere, come d'altronde stanno facendo anche gli americani, un'economia comunque brillante, ma non ci si può appoggiare su un allargamento del debito fuori misura. Quindi anche dall'esito delle minute di oggi cercheremo di capire, non avremo un ulteriore rialzo dei tassi fino alla fine dell'anno, però però sicuramente il problema rimane quello di un prezzo del denaro che a causa dell'energia e dell'inflazione dei debiti preoccupa decisamente più ancora dello spread, e quindi le misure a cui sono chiamati i governi di contenimento del debito devono essere drastiche, ma questo si scontra con le difficoltà politiche, soprattutto dei paesi europei, di poterle attuare.
1: Le minute della Fed diceva che sono appunto perché le spiegazioni del perché la Fed a settembre ha rialzato i tassi dopo 3 anni. Allora io ringrazio Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, alla nostra analista che sarà con noi anche domani, e do il benvenuto a Carlo Chiattelli, People Consulting Leader di EY Italia. Buonasera.
4: Buonasera.
1: Allora, con lei parliamo dei tecnici dei lavori del futuro. Le aziende cercano delle figure molto specializzate, non sempre le trovano. Voi avete EY Italia, avete svolto una ricerca, no, sull'offerta formativa del sistema degli istituti tecnologici superiori. Intanto, se ci spiega velocemente cosa sono, esistono da più di 20 anni, ma insomma con il governo Draghi sono stati molto riformati e un'ulteriore accelerazione è arrivata negli ultimi anni. Come funzionano e dalla vostra ricerca che cosa emerge?
4: Allora, gli ITS in breve sono formazione post diploma professionalizzante, altamente tecnologica, parallela all'università, ma non rilasciano titoli accademici, si rivolgono tipicamente ai diplomati degli istituti secondari tecnici e professionali, ma in realtà ormai attraggono anche molti diplomati dei licei o anche persone che hanno già svolto una esperienza di lavoro e vogliono riqualificarsi. È un pezzo del sistema di istruzione che, come ricordava lei, è piuttosto nuovo, sta crescendo molto. L'ultimo dato ufficiale che abbiamo riguarda i diplomati del 2024, erano circa 10.000. Tuttavia quello che sappiamo è che la domanda potenziale per questo tipo di profili tecnici qualificati è molto più alta. Quindi chi intraprende questi percorsi formativi, chi decide di iscriversi...
1: Meno del 10% della domanda viene, esatto, assorbito, no? Quindi le aziende ne chiedono molti di più. Quanti ne escono ogni anno?
4: Le dicevo, l'ultimo dato ufficiale 10.000, sappiamo che i numeri sono in crescita perché sono cresciuti gli iscritti, però aspettiamo a dare dei numeri precisi a quando il ministro pubblicherà i diplomati del 2025.
1: Allora, sono 10, diciamo, le aree formative, tecnologiche, meccatronica, e quali sono quelli maggiormente richiesti dalle aziende, quali settori che appunto non si riescono a colmare con i profili professionali richiesti?
4: Ma in realtà gran parte della domanda di questo tipo di profili tecnici qualificati viene da settori come, appunto, ricordava lei, la meccatronica, la meccanica avanzata, energia e sostenibilità, sistema casa e ambiente costruito, e anche servizi per le imprese. Poi evidentemente in tutte e 10 le aree tecnologiche in cui è organizzata l'offerta ITS c'è molta più domanda di profili qualificati rispetto poi all'output attuale del sistema. Quindi chi li intraprende sa che ha una forte probabilità di trovare un lavoro stabile, un lavoro coerente con il percorso formativo.
1: A seconda però di dove si trova, perché secondo la vostra ricerca c'è un divario nord-sud, essendo questo tipo di formazione, questi istituti tecnologici superiori, molto legati alle aziende. Brevemente, ci racconti come va al sud e come va al nord, insomma, per gli ITS?
4: Ma in realtà va bene ovunque, chiaramente siccome il tessuto imprenditoriale è più fitto al nord, ci sono più fondazioni ITS, un'offerta maggiore di percorsi, quindi più possibilità di formarsi, più possibilità di passare dei periodi di esperienza di lavoro in azienda, perché gran parte dei percorsi formativi è effettivamente basato sull'esperienza diretta applicata, però anche al sud ci sono delle esperienze molto interessanti, i fondi del PNRR sono stati spesi bene, sono stati costruiti laboratori, campus, esperienze molto interessanti in regioni come la Puglia, la Sicilia, la Campania, e anche lì i diplomati all'esito di questi percorsi riescono a trovare lavoro normalmente entro un anno dal diploma.
1: Allora, Carlo Chiattelli, io la ringrazio per essere stato con noi, per aver illustrato la vostra ricerca di EY Italia, formare i tecnici del futuro. Oggi Economia, a cura di Paola Bonanni, torna domani. Ringrazio la parte tecnica Gianluca Liberati, in redazione Cristina Saccola e Rolando Bosco. Vi ricordo la nostra mail per scriverci, segnalarci temi, economico@rai.it, e da Amalia Carosi un cordiale proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, mercoledì 7 ottobre. Ve lo avevo anticipato nella puntata di ieri che oggi avremmo aperto lo sportello Condominio Italia, e tutte le volte che noi parliamo di condomini, di liti, di riappacificazioni in condominio, di decreti ingiuntivi, di morosità, insomma, abbiamo un grande successo. È tornato a trovarci un amico di questo programma ed è il dottor Francesco Prestanicola. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio e grazie a voi.
1: Grazie a lei.
2: Con vero piacere.
1: Allora, partiamo subito, facciamo un botta e risposta. Io mi scuso con tutti gli ascoltatori che hanno mandato le domande, ma non li citerò tutti, anzi non ne citerò nessuno, perché vorrei esaurire il più possibile gli interrogativi che ci hanno fatto arrivare anche sui canali di messaggistica mia personale e sui canali social. Prestanicola, allora, il delegato non può delegare se lascia l'assemblea?
2: No,
1: parliamo di deleghe.
2: No,
1: perché?
2: Sì,
1: perché?
2: Allora, perché diciamo che c'è un adagio latino che il delegato non può delegare a sua volta, perché non può consegnare in mano ad altri il potere che gli è stato concesso e a essere, diciamo, rappresentato dal suo delegante, quindi non può trasferire questa procura ad altri.
1: Senta, ma la delega può essere fatta anche verbalmente o su WhatsApp, oppure bisogna firmare il famoso modulo cartaceo?
2: Allora, la delega è imposto, diciamo, dal codice che sia in forma scritta. WhatsApp, sì, è scritta, sì, va benissimo, non c'è nessun problema. L'unica cosa che io consiglio sempre di firmare il modulino in calce alla lettera di convocazione, perché ci sono una serie di diciture di legge, quindi che si dà per rato e valido tutto quello che è in potere, eccetera eccetera, e quindi si tutela un pochino il delegato, ecco, e il delegante.
1: Senta, noi lo sappiamo ed è proprio per questo che abbiamo aperto il nostro Condominio Italia. Insomma, le assemblee di condominio non è che ci fanno, come dire, ci fanno piacere, anzi molti inventano impegni eccetera, perché sono fatte di sera, perché poi spesso si litiga, perché c'è molta normativa, molta burocrazia, e quindi io ci vado sempre, però moltissimi che conoscono, insomma, puntano a dare la delega. Allora, ci chiede un ascoltatore: si può fare una delega permanente a qualcuno?
2: Sì,
1: questa è una bella domanda, una procura notarile, quindi bisogna andare dal notaio, non basta soltanto il modulo.
2: No, esatto, cioè un modulo permanente no, perché la delega si dà per determinati argomenti che sono all'ordine del giorno. Infatti il delegato non può eccedere, no, a determinati argomenti, perché non perderebbe il potere di rappresentanza, e quindi solo tramite una procura.
1: Allora, io se voglio delegare permanentemente un, diciamo, un amico del mio condominio, debbo portarlo dal notaio e fargli una procura.
2: Esatto, una procura che poi andrebbe fatta, sì, ecco, questa è la materia un po' più complessa, diciamo, che non riguarda noi, ma diciamo la materia notarile.
1: Sì.
2: La procura secondo me dovrebbe essere comunque una procura generale, oppure speciale a parlare dei temi dell'assemblea di condominio, ma se non sappiamo quali sono, ci sono dei rischi, quindi forse una procura generale, però sarebbe una, come dire, firmare un assegno in bianco.
1: Un assegno in bianco, certo.
2: Esatto.
1: Ci
2: amico,
1: si deve forse proprio fidare molto, no? Ecco, ma spesso io ho visto gente che delegava qualcuno che non fosse del condominio, ma è possibile?
2: Sì,
1: si può fare.
2: Cioè,
1: il mio avvocato di fiducia, il mio commercialista di fiducia può venire con la mia delega in assemblea condominiale?
2: Sì, e a questo punto mi viene in mente una cosa che molti condomini fanno, che però è di principio sbagliata, cioè vengono in assemblea loro con il loro commercialista, il loro avvocato, che però non hanno potere di rappresentarli. Siccome l'assemblea è dei condomini, quando si va in assemblea con l'avvocato, l'avvocato in realtà dovrebbe essere il nostro rappresentante e non il nostro aiutante durante la seduta assembleare. Lo dico perché alle volte nascono delle questioni, e se c'è qualche presidente un po' pignolo o comunque attento a queste cose, potrebbe chiedere che partecipi o il delegato o la
1: oppure
2: persona.
1: Oppure l'avvocato, certo. Ma
2: esatto.
1: Quante deleghe al massimo si possono ricevere?
2: Dipende dal regolamento di condominio, perché ogni regolamento di condominio ha una sua regolamentazione interna rispetto al potere di rappresentanza, o se no ci si rifà a quello che dice il codice, ossia che nessuno può rappresentare più del 20% delle teste e del 20% dei millesimi qualora il condominio sia di numero superiore a 20 unità immobiliari, 20 condomini.
1: Allora, stiamo parlando delle deleghe appunto Sportello Condominio Italia, e ripartiamo da questa domanda: posso delegare l'amministratore di condominio? Ma la risposta di Francesco Prestanicola arriverà tra poco, dopo questo brano musicale. A tra poco.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato al dottor Francesco Prestanicola, che è il nostro, diciamo, consigliere per lo sportello Condominio Italia. Cerchiamo di evadere tante domande, tanti interrogativi che ci sono arrivati anche a me sui miei canali di messaggistica personali e sui social. La domanda su cui ci siamo fermati nel primo blocco di questa puntata era la seguente: posso o no delegare l'amministratore di condominio? Che mi dice, dottor Prestanicola?
1: No, perché è vietato dal codice. Una volta si poteva fare, anzi era una cosa piuttosto, diciamo, usata, ecco, la delega all'amministratore di condominio. E quindi no, dall'avvio della riforma, dall'avvento della riforma, ma insomma, stiamo parlando del lontano 2013, non è più possibile delegare l'amministratore.
0: Senta, in caso di comproprietà, perché esiste anche questo, tutti devono essere rigorosamente invitati in assemblea? Quanti voti hanno? E se non sono d'accordo, quale voto vale?
1: Allora, assolutamente sì, tutti devono essere regolarmente convocati in assemblea, quindi per questo è molto importante che noi amministratori curiamo bene l'anagrafe condominiale per non dimenticarci di convocare qualcuno. È anche vero che se ci sono dei cambi all'interno della struttura della proprietà deve essere anche il condomino che ci informa. Comunque sì, devono essere convocati tutti, hanno diritto a, diciamo, la comproprietà rappresenta una testa per il condominio e la quota millesimale corrispondente, e devono mettersi d'accordo tra loro. Se non si mettono d'accordo tra loro, potremmo avanzare una tirata a sorte, non lo so.
0: Ho capito, cioè, la giocata ai dadi, sto scherzando.
1: Esatto.
0: Senta, ma gli usufruttuari possono partecipare all'assemblea?
1: Sì, sì, assolutamente. Usufruttuari e nudi proprietari, siccome con l'avvento della riforma del condominio e del codice, diciamo, di alcuni articoli del codice civile, c'è anche una responsabilità in solido tra nudo proprietario e usufruttuario.
0: Anche sui debiti, no?
1: Sì. Certo, sì, sì, assolutamente, sui debiti assolutamente, quindi mentre prima era netta la distinzione e anche ora in realtà lo è, però c'è questa responsabilità insolita e quindi entrambi devono essere sempre informati di quello che accade all'interno della...
0: Ma chi paga le spese tra nudo proprietario e usufruttuario?
1: Le spese ordinarie le paga l'usufruttuario, quelle straordinarie il nudo proprietario. Però nel caso in cui manchino questi pagamenti al condominio, l'amministratore può riscuotere le somme indistintamente dall'uno o dall'altro, essendo coobbligati.
0: Coobbligati. È vero che se non partecipo all'assemblea succede qualcosa oppure non succede niente?
1: Diciamo che la cosa più
0: antipatica è che le decisioni passano sopra le nostre teste, è vero?
1: Ma sì, sì, assolutamente. Cioè, non partecipare vuol dire rinunciare a esprimere il
0: diritto
1: proprio
0: di voto. Certo,
1: ecco. Quindi,
0: sì.
1: Diciamo che per alcuni la cosa più grave è che devono andare in posta a ritirare il verbale dell'assemblea, però fondamentalmente succede questo, ecco, che si perde il diritto a partecipare a una decisione che poi è una decisione che ci obbliga comunque, nel senso che non è che se sono assente non
0: fare come mi pare, certo, perché la maggioranza decide e io ovviamente subisco le decisioni. Senta, ma si possono fare lavori nell'appartamento senza avvisare il condominio?
1: Allora, ognuno nel proprio appartamento può fare quello che ritiene più opportuno. Ovviamente ci sono dei limiti a questo, che sono relativi al non creare un pregiudizio alla staticità del palazzo, al cambio di decoro architettonico e quant'altro. E di norma è buona educazione mandare una mail, magari una semplice comunicazione comunque all'amministratore,
0: certo,
1: in cui si avverte che si stanno facendo dei lavori, si danno anche i riferimenti della CILA, se è stata aperta una CILA con un numero di protocollo, e l'importante è rispettare gli orari di riposo. Questo è uno dei temi su cui si discute di più.
0: Che sono quali? Qual è l'orario di riposo?
1: I lavori rumorosi, attenzione,
0: sì,
1: non tutti i lavori rumorosi non devono cominciare mai prima delle 8 del mattino e mai devono essere fatti tra le 14 e le 16. Questo almeno per quanto riguarda
0: E fino a che ora?
1: Non c'è un orario,
0: non c'è
1: diciamo un orario di fine non c'è. Di norma le attività rumorose si interrompono dopo le 23.
0: Dopo le 23.
1: Può riguardare altre cose, non di certi lavori. È una cosa che non sanno, che ignorano in molti, festivi e prefestivi, mai prima delle 10 e invece delle 14 si interrompe tra le 13 e le 16. Fateci pranzare in pace.
0: Va bene, grazie di cuore a Francesco Prestanicola. Noi riapriamo lo sportello Condominio Italia tra un po' di giorni, quindi o la prossima settimana o quella dopo, e quindi l'aspettiamo ancora. Grazie.
1: Con vero piacere, grazie a voi.
0: Grazie Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantiere Italia, grazie al coordinamento tecnico di Adriano Lippi. E allora, siccome abbiamo parlato di una materia sensibile come quella condominiale, se vi va di riascoltare, abbiamo dato tanti consigli utili, la puntata lo potete fare da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani, sempre alle 17:40, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. Un saluto affettuoso e buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
3: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
2: E l'attenzione alla strada?
3: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
2: Qual è il beneficio per chi guida?
3: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
2: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Hanno delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Valerio Penna. In apertura il MED 9 a Spalato, sul tavolo del vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea, in particolare i temi dell'energia, della sicurezza e dell'immigrazione. Linea all'inviata Carla Macrellino.
4: Sempre pronti ad intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili per contrastare il caro carburante. È la rassicurazione della Premier dal vertice con i paesi del Mediterraneo europeo qui a Spalato, in cui la questione energetica è stata centrale. Una strategia che la Premier sta valutando con attenzione, guardando a cosa accadrà nelle prossime ore, spiega.
5: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
4: Nella conferenza stampa finale del vertice, Giorgia Meloni evidenzia l'impatto che l'inflazione sta avendo sui bilanci nazionali e la maggiore flessibilità chiesta all'Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
5: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
4: E lasciando il vertice, la Presidente del Consiglio si dice serena, come sempre, sul voto finale di domani alla Camera sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: Eni ha intanto abbassato di 4 centesimi il costo del gasolio, portandolo a 2,21 euro al litro. Il gruppo fa sapere di condividere le necessità espresse dal Presidente del Consiglio e di voler mantenere i prezzi a un livello sostenibile, con il price cap che servirà a contenere eventuali picchi. Secondo il Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio al self-service è 2,04 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. E nel frattempo continua la corsa dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. A Londra viaggia sui 101 dollari al barile, a New York superata quota 90, in crescita anche le vendite sui titoli di Stato di Francia, Grecia e Italia, e così per le borse europee è stata una seduta decisamente in rosso. Milano la peggiore, meno 2,5%, perdite oltre l'1,2% per Francoforte e Parigi. Firmato il rinnovo del contratto 2025-2027 per circa 137.000 dirigenti della sanità, medici e non. L'aumento medio è di 560 euro lordi al mese, un risultato importante che riconosce il valore, le competenze e le responsabilità del comparto, commenta Antonio Naddeo, presidente dell'ARAN, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Giornata di commemorazioni in tutta Israele 3 anni dopo l'attacco guidato da Hamas, in cui persero la vita 1200 persone e 251 furono sequestrate. Tanta commozione, ma anche proteste e la richiesta di un'inchiesta sui massacri.
6: A Tel Aviv si prepara la cerimonia nazionale di stasera, organizzata dalle famiglie delle vittime del 7 ottobre. Nel pomeriggio in città si sono concentrate le proteste. I manifestanti hanno tinto di rosso l'acqua di una fontana e chiesto un'inchiesta statale sui massacri commessi da Hamas 3 anni fa. Sulla spiaggia è apparsa un'installazione artistica con centinaia di corpi dipinti sulla sabbia, con la scritta "Fallimento totale". Faremo i conti con tutti gli assassini, dice il premier Netanyahu. Nei luoghi dell'attacco al sud del paese ci sono le lacrime e la commozione. In tanti si sono riuniti sul sito del Nova Festival, dove 3 anni fa più di 350 persone, giovani in gran parte, furono uccisi da Hamas. Un minuto di silenzio ha fermato tutto il paese all'alba, nell'ora in cui iniziò l'attacco. 3 anni dopo pesano nella politica israeliana gli interrogativi sul fallimento della sicurezza in vista delle elezioni del 27 ottobre e resta alto l'allarme per possibili nuovi attacchi. Livia Liberatore, GR1.
3: La cronaca: tentato omicidio è l'ipotesi di reato su cui indaga la Procura di Roma in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, fatto cadere da un monopattino lunedì sera.
7: L'attore 42enne, che ha recitato nel film Diaz e nella serie Suburra, sarebbe stato colpito con un calcio da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar nel quartiere Monteverde Vecchio di Roma. Jacopini è caduto dal monopattino urtando violentemente contro un'auto in sosta. Ora è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva operativa dell'ospedale San Camillo. Gli aggressori, in base alle immagini delle telecamere di sorveglianza e al racconto di una testimone che ha soccorso l'attore, sarebbero tornati indietro per recuperare una scarpa perduta durante l'aggressione. Gli investigatori non escludono l'ipotesi che i responsabili siano gli stessi che 24 ore prima, nella stessa zona, hanno compiuto due azioni simili. Vittime, una donna che passeggiava e un'altra persona sempre a bordo di un monopattino. Daniele Lettig, GR1.
8: È tutto.

0: e c'è
1: io
0: anche
1: Francesco Storace e lodo la tua precisione.
0: Certo.
1: Dalla spiaggia di Fiumicino, dove sono andato a pronunciare il discorso del mare dopo quello della montagna, ma per il centrodestra.
0: Ma voi...
1: ero vestito in maniera civile.
0: Vabbè, hai smesso di prendermi in giro?
1: Non male, direbbe il generale Buttiglione. No, non era Buttiglione,
0: No, devo dire che quel video mio fatto lì a Gravellona Toce ha fatto il, è diventato virale, dove mi inginocchio.
1: Ma non hai idea, non hai idea quanti me l'hanno mandato.
0: Poi ho visto anche la tua intervista su Radio Atreio in cui dici che non c'è, che sono irrecuperabile. Vabbè,
1: domani
0: faremo i conti,
1: peggio.
0: Faremo i conti. Luxuria e Storace con il rosso e il nero fino alle 19, c'è anche un numero di telefono per i vostri commenti.
1: Certo, è il 335-699-2949. Ma hai visto quanti 9? L'hai mai preso in pagella?
0: Guarda, io sono sempre andata molto bene a scuola, sai?
1: Ma mi diceva la tua insegnante, no?
0: No, no, guarda, su quello non puoi mettere bocca. Laureata con 110 e lode. Ti è, becca
1: sì,
0: di
1: vabbè,
0: questo,
1: vabbè,
0: in carta
1: vabbè,
0: e porta a casa.
1: È falso, diploma falso.
0: Allora, oggi è 7 ottobre, immaginate già di cosa parliamo.
1: Sì.
0: Cominciamo a farlo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
1: Il 7 ottobre è nella storia, fu pogrom, massacro indiscriminato, eccidio di massa contro un popolo. La storia la vuole scrivere chi ha deciso di cancellare Israele e gli ebrei dalla faccia della terra. E il conflitto conseguente continua ancora. Gridano dal fiume al mare proprio per sostenere la fine della speranza per due stati e due popoli. L'opzione Propal non prevede una patria per Israele. E qui sta il dramma dello stesso Occidente. Ma la storia di quel 7 ottobre non può essere rimossa per le pur gravi rappresaglie successive. Non c'è mai stata una guerra con i guanti. Il mondo è in grave ritardo e l'antisemitismo va stroncato senza indugio. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
0: Sono passati 3 anni da quel disumano attacco terroristico di Hamas, le cui immagini al telegiornale con neonati sgozzati, ricordo, mi hanno fatto piangere, come anche le scene di quel rave con quei ragazzi, doveva essere un luogo di divertimento ed è diventato un mattatoio. 1200 israeliani uccisi. Doveroso non dimenticare. Doveroso però anche ricordare che a fronte di quei 1200 israeliani uccisi ci sono anche 75.000 morti palestinesi, la cui maggioranza rappresentata da donne e bambini, nella vendetta genocida del governo di Netanyahu, tra l'altro attaccato a Tel Aviv, l'abbiamo appena sentito dal GR1, con manifestazioni di protesta contro di lui fatte dagli israeliani. Per questi palestinesi non c'è un giorno come questo da dedicare e i bombardamenti e le occupazioni abusive continuano. Tutto questo mentre da noi si discute sul, secondo me, discutibile DDL antisemitismo.
1: Tutto un programma questo editoriale.
0: Tutto un programma. Allora, abbiamo con noi Emanuele Fiano, già deputato del Partito Democratico e leader di Sinistra per Israele. Benvenuto.
2: Grazie, grazie dell'invito. Buonasera.
1: E anche bentornato. Onorevole Fiano, quanto
2: grazie,
1: dolore
2: grazie.
1: Si sente ancora tra gli ebrei?
2: Beh, tantissimo, perché il 7 ottobre del 2023 è stata l'aggressione più forte, più sanguinosa avvenuta dentro i confini dello Stato di Israele dal 1948 ad oggi, e la quantità di dolore, di paura e di terrore che ha provocato è incommensurabile, anche se ci sono comunque persone da quella ferita sono state toccate, penso a altri che hanno perso i figli, a figli che hanno perso i genitori o le mogli violentate e uccise, che comunque li ho appena incontrati in Israele e anche nei territori palestinesi, che sono ancora costruttori di pace, come Maosi Non, come i genitori del parents.
0: Ogni tanto perdiamo l'audio, se si può sistemare. Grazie,
2: okay.
0: Prego. Continui.
2: No, dico, è un lutto terribile che ha prodotto una ferita. Non tutti, come dire, la conservano, anzi, per

0: fortuna la conservano solo come matrice di odio, di vendetta. Ci sono persone eccezionali che da quel lutto terribile hanno intrapreso strade di pace, che è una cosa che per me è la strada che io vorrei percorrere sempre. Nel lutto ricordarsi che si può sempre ricostruire.
1: L'urlo di dolore di una madre che vede morire il proprio bambino è uguale sia se si tratta di una madre israeliana, sia che si tratti di una mamma palestinese. Secondo lei la risposta di Netanyahu al 7 ottobre è stata giusta, proporzionata?
0: No, non lo penso, e ovviamente penso che il sangue di un bambino innocente, a prescindere dalla sua etnia, dal luogo dove vive, da quello che hanno fatto i genitori, sia e debba sempre essere uguale in tutto il mondo, e bisogna sempre lottare perché quei bambini non muoiano. No, penso come hanno pensato molti israeliani che la reazione, la guerra che c'è stata sia stata ovviamente molto al di là della legittima decisione di rispondere a quell'aggressione. Penso, come aveva pensato addirittura il ministro della difesa licenziato da Netanyahu, che la guerra si sarebbe potuta interrompere nei primi mesi del 2024. Penso in generale sempre che combattere, cioè che pensare di risolvere la questione per gli israeliani, la questione palestinese, o per i palestinesi la questione israeliana, o in generale la questione israelo-palestinese con la forza, non solo sia una soluzione che a me non piace, ma penso, se dovessi solo ragionare pragmaticamente, ma solo pragmaticamente, che non porta soluzione, come si vede che non porta soluzione, perché c'è una sola soluzione nella quale io credo, cioè che la pace ci sarà quando ci sarà uno Stato palestinese accanto allo Stato di Israele. Poi ovviamente capisco che se uno subisce una ferita del genere, l'istinto è quello di reagire, bisogna vedere fin dove porti la tua reazione.
2: Però noi non siamo scusi, c'è anche chi individua ancora una minaccia nell'antisemitismo.
0: Sono due discorsi diversi, ma ovviamente l'antisemitismo ha avuto una moltiplicazione in questi ultimi anni. Tra il 22 e il 25 in Italia sono quadruplicati gli episodi di antisemitismo, intendo aggressioni fisiche, aggressioni verbali, minacce, delle quali sono abbastanza esperto personalmente, ha avuto una moltiplicazione. Non c'è dubbio che in questa moltiplicazione degli episodi c'è un legame con quello che è successo poi dopo il 7 ottobre a Gaza, o che succede in Cisgiordania, o in generale con la prosecuzione di questa tragedia, con le migliaia o decine di migliaia di morti. Però questo non giustifica il fatto che l'antisemitismo sia una cosa da combattere, a prescindere dal fatto che Netanyahu abbia, diciamo così, le sue azioni abbiano un legame con questo.
1: Però, come lei sa, l'antisemitismo non è un fenomeno contemporaneo, proprio radici storiche. E già nel 1993 venne fatta la legge Mancino, che prevedeva delle aggravanti. C'era in quel periodo, credo, delle profanazioni di tombe ebraiche che ci mettevano le svastiche vicino, delle cose
0: orrende. Non nasce per quello. Comunque, nasce per un episodio a Roma.
1: Ecco, io le chiedo, indipendentemente dal motivo per cui è nata, non sarebbe oggi sufficiente una piena applicazione di quella legge che riguarda un po' tutte le religioni, senza un DDL che riguarda solo una religione?
0: Ma no, c'è un malinteso evidentemente in buona fede anche in quello che dice lei, Luxuria. La legge Mancino è una legge repressiva, è come le leggi che puniscono l'omicidio, o puniscono lo stupro, o puniscono la rapina. Cioè si incarica di stabilire dei reati, delle condotte penalmente rilevanti e delle pene per degli atti che sono stati compiuti. Io prendo uno che ha rapinato e lo punisco con reclusione da 6 a 15 anni, eccetera. Il DDL antisemitismo, che non ho scritto io, che magari avrei scritto in un altro modo, ma che ha scritto il centrodestra, l'ha scritto il capogruppo della Lega al Senato, è una legge preventiva. Si occupa l'elenco delle azioni che prevede, che non sono reati e non sono pene, prevede azioni preventive nelle scuole e nelle università.
1: Ma solo solo sull'antisemitismo, non per esempio se succedono episodi ad esempio contro altri rappresentanti di altre religioni, però.
0: Non lo dica a me, io ho firmato un provvedimento contro la radicalizzazione dell'Islam che prevedeva la lotta all'islamofobia. Io penso che in Italia si debba fare qualcosa sull'islamofobia, esattamente come come lei sa benissimo, nella scorsa legislatura Alessandro Zan aveva provato ad aggiungere alla legge Mancino il reato di omotransfobia, sì. Cioè oggi la discriminazione ha forme molto diverse e necessita strumenti diversi.
2: Stiamo parlando di antisemitismo, non è che ce l'ha col PD per la posizione che ha assunto.
1: In breve, risponda a questa provocazione.
0: Non è una provocazione, è quello che io ho già dichiarato. Cioè io penso che il PD debba votare sì a questo provvedimento, che debba seguire le parole di Liliana Segre, cioè se è possibile migliorarlo e il centrodestra accetterà una proposta di modifica, ben venga, ma altrimenti bisogna votare sì. E ho detto che se il mio partito non voterà questo provvedimento, per me la strada tra me e il mio partito si interromperà.
1: Grazie di essere stato con noi, ad Emanuele Fiano. Grazie, buona serata, anche se purtroppo in un anniversario non proprio felice. Allora, prima di ascoltare il secondo ospite, Francesco, ti faccio sentire un'altra chicca nuova, calda. Si chiama Silenzio e sono gli U2.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Tantissimi messaggi, Francesco, ne leggo solo qualcuno perché sono veramente tanti. Buonasera, se i due popoli non si ribellano ai loro capi non ci sarà mai la pace, da Udine. Poi ci scrivono, non esistono
3: anche
2: stati...
3: Anche se però, Vladi, dirlo da Udine è facile.
2: Non esistono stati a macchia di leopardo, vogliamo negare l'evidenza, da Noceto. 70 anni di abusi da parte di Israele, la storia lo racconta, da Giuliano della provincia di Vicenza. E poi c'è chi dice che faccio notare che 2 milioni di palestinesi vivono felici in Israele, Gesù Cristo era ebreo, vabbè, lunghissimo. Non riesco a leggerlo tutto, anche perché abbiamo già il nostro secondo ospite, che è il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni. Salve.
4: Salve, buonasera, grazie.
2: Allora, senta, io penso che non provare orrore davanti alle immagini di quel 7 ottobre per me non significa essere né di destra né di sinistra, significa o avere un cuore o non averlo. Ma le faccio questa domanda, io non sono una complottista, però insomma da fonti egiziani si è detto che Netanyahu fu avvertito di un'azione terroristica imminente, ma non mosse un dito. Ci dobbiamo credere?
4: Non so che dire, intanto vorrei dire che io ho provato, come credo tutti, orrore di fronte a quelle immagini, su questo non c'è alcun dubbio. Non so se dobbiamo crederci, non ho gli elementi naturalmente per dare un giudizio netto, secco. Certo, c'è qualcosa che non torna. All'esercito tra i più potenti del mondo, l'intelligence più celebrata al mondo, possibile che nulla fosse stato visto, intuito, e appunto esistono oggi fonti che dicono esplicitamente che invece c'era stato qualcosa di più di un'impressione. C'erano stati degli allarmi comunicati per tempo. Del resto Benjamin Netanyahu è l'uomo che ha programmaticamente dichiarato e agito perché tutto andasse sempre in un'unica direzione, quella utile ad impedire che potesse mai svilupparsi la soluzione che la grande maggioranza dei commentatori di destra e di sinistra, mediamente, perlomeno nel nostro paese, indicano come l'unica possibile, quella dei due popoli e due stati. Ecco, mettendo tutto insieme, il dubbio francamente viene, ma ripeto, quando discutiamo di cose così serie bisogna sempre avere il dubbio, perché nessuno di noi può esprimere una certezza assoluta.
3: Sigla, lei ha usato una parola che apprezzo molto, l'espressione orrore, no? E credo che sia largamente condivisa rispetto a quel che accade. Perché c'è anche chi parla, per quella data, sia chiaro, di resistenza?
4: Ma questo bisogna chiederlo a chi utilizza questa formula, e intanto bisognerebbe separare con molta serietà il giudizio quando questo si ribalta su qualcuno che è seduto sul suo comodo divano o su qualcuno che vive da una vita intera sotto l'occupazione israeliana, in regime di apartheid, oggi sempre più in un contesto nel quale la pulizia etnica è diventata norma e in cui il genocidio ha cancellato la vita di decine di migliaia di uomini, donne e soprattutto di bambini, perché il punto di vista è sempre qualcosa col quale bisogna fare i conti, anche quando non lo si condivide, lo voglio dire chiaramente, ma bisogna farci i conti con rispetto ed attenzione, e questo vale naturalmente per tutti in contesti come quelli di cui stiamo parlando. Io vivo per mia fortuna in Europa, in Italia, non vivo sotto l'occupazione militare di un paese diverso dal mio, e dunque cerco di maneggiare le parole con la dovuta attenzione. Ho sempre detto che quella data, quell'attentato terroristico multiplo contro i civili è stato un orrore, punto. Continuerò sempre a ripetere che il genocidio dei palestinesi, l'apartheid, la pulizia etnica sono un orrore, punto, perché penso che gli orrori non si giustificano mai gli uni con gli altri, e non c'è orrore che possa giustificare un altro orrore, ma l'importante è riconoscerli, gli orrori.
2: Senta,
4: perché altrimenti
2: Oggi noi stiamo parlando, oltre del 7 ottobre, anche sul DDL antisemitismo, perché le due cose sono collegate. Le chiedo questo, non si volle il DDL Zan, lei lo sa benissimo, perché si accusava di rendere reato un'opinione. E adesso gli stessi vogliono un DDL per cui non si può criticare lo Stato di Israele per le sue azioni?
4: Penso che sia gravissimo quello che sta accadendo per ragioni molto semplici, perché le opposizioni, noi in particolare, ma anche le altre, hanno chiesto più volte di intervenire con delle modifiche che avrebbero consentito a tutti e a tutte di votare all'unanimità questo provvedimento, per esempio sostituendo a ormai nota definizione di antisemitismo dell'AIRA la definizione di Gerusalemme sottoscritta e redatta da autorevolissimi e numerosissimi studiosi, in particolare ebrei, in particolare studiosi dell'Olocausto, che in modo molto più preciso e soprattutto molto meno peloso costruisce una definizione che a tutti andava bene e indica degli esempi che escludono la possibilità di confondere le opinioni politiche anche quando possiamo considerarle inappropriate, eccessive, esagerate, con l'antisemitismo.
3: Ha avuto modo di ascoltare Fiano poco fa?
4: No.
3: Che lui arriva a immaginare una rottura col PD, se non
4: basta. Chiedo scusa, ma ero in aula. Ma,
2: in pochi secondi se risponde.
4: Ci provo, no? È un problema di Emanuele Fiano e del Partito Democratico.
2: Devo salutare perché il tempo è tiranno e grazie a Nicola Fratoianni, mi dispiace di interrompere così. Poi c'è la seconda parte, caro Francesco. Tu, Francesco, scrivi ancora con la penna o digiti soltanto?
3: Ormai con la matita per poter cancellare.
2: Io con la matita rossa per correggere tutti i tuoi errori. Allora, poi ci sentiamo per la seconda parte, adesso le informazioni.
3: C'è un grande ospite.
2: Abbiamo un grande ospite, non lo diciamo subito, lo sveliamo dopo. Intanto ci sono le informazioni sul traffico, le informazioni regionali. A dopo.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Guarda intanto il cielo com'è nero.
6: All'improvviso inizia a piovere.
7: Corsa bagnata.
6: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
8: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
0: Viaggiare informati.
9: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano l'Autosole, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma il traffico è bloccato e ci sono 6 chilometri di coda a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 462. Altre notizie poi ci portano sulla A21, dove troviamo code a tratti tra Asti Ovest e la barriera di Villanova d'Asti in direzione di Torino. Un incidente è segnalato sulla A4, la Milano-Brescia, tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione del capoluogo lombardo. Code per un veicolo fermo sulla A12 tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova e sulla A14 Adriatica rallentamenti per un veicolo fermo tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Code a tratti sempre sull'Adriatica tra l'Autosole e Bologna San Lazzaro verso Ancona. In Autosole rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Queste le principali notizie. Darai mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento. Seguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1
0: in collaborazione con il CIS.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
14: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: TGR, giornale radio del Lazio.
18: Assalto alla CGIL, confermate in appello le 7 condanne di primo grado per i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino, pene a oltre 8 anni di carcere. Colpito a calci da una minicar che lo ha affiancato mentre andava in monopattino, è successo a Roma, a Monteverde Vecchio, all'attore Davide Jacopini, ora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo, altri 2 episodi analoghi nella stessa zona. Lucido nel perseguire il proprio interesse, salvare se stesso e la propria azienda, così viene descritto Alessandro Lovato nelle motivazioni della condanna a 16 anni per la morte del bracciante Satnam Singh. Buon pomeriggio a Davide Fiorani, benvenuti al giornale radio del Lazio. Cominciamo con il processo di appello per l'assalto alla sede della CGIL di Roma il 9 ottobre del 2021. Confermate le condanne emesse in primo grado contro i 7 imputati accusati a vario titolo di devastazione in concorso e istigazione a delinquere.
19: Condanne confermate per i 7 imputati, 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, rispettivamente leader di Forza Nuova e esponente della sezione romana. A deciderlo il giudice della prima sezione della Corte d'Appello di Roma. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere. Ribadite le condanne emesse nel 2023 dal Tribunale Capitolino nei confronti degli imputati per la devastazione della sede del sindacato alla CGIL durante la manifestazione No Green Pass del 9 ottobre 2021. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore generale Francesco Scavo, che aveva sollecitato la piena conferma delle condanne di primo grado. Le altre pene, 8 anni e mezzo per il militante Luigi Aronica e 8 anni e 2 mesi per gli altri imputati Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa. Azioni di quella giornata che, secondo quanto sostenuto dall'allora PM Gianfederica Dito, durante la requisitoria di primo grado emergono dei video che hanno immortalato eventi drammatici e cruenti, con il tragico epilogo della devastazione della sede del sindacato. Un giorno funesto per la città e un attacco ad un simbolo dei lavoratori e della democrazia. Stefania Cappa, TGR Lazio.
18: Affiancato da una minicar e colpito a calci mentre andava in monopattino lungo via Barrili, quartiere di Monteverde Vecchio a Roma, è accaduto a Davide Jacopini, 42 anni, attore noto tra l'altro per i film Diaz e Suburra. Jacopini è caduto sbattendo violentemente contro un'auto in sosta ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. In base al racconto di una testimone che ha soccorso l'attore e all'analisi delle telecamere presenti in zona, le 2 persone a bordo della minicar, che potrebbero essere minorenni, sarebbero tornate indietro per recuperare una scarpa perduta durante l'aggressione. Non si esclude che gli autori possano essere gli stessi che hanno compiuto altre 2 azioni simili, sempre nella stessa zona, il giorno precedente. Ad essere presi di mira sono stati una donna che camminava a piedi e un'altra persona a bordo di un monopattino. Lucido nel perseguire il proprio interesse, salvare se stesso e la propria azienda, trattando Satnam come fosse un soggetto da scaricare e non qualcuno di cui prendersi cura, lo scrivono i giudici della Corte d'Assise di Latina nelle motivazioni della sentenza di condanna per Antonello Lovato, 16 anni di reclusione in primo grado per il reato di omicidio con dolo eventuale. Lovato era il titolare dell'azienda pontina in cui Satnam Singh, senza contratto e sottopagato, stava lavorando quando nell'agosto del 2024 subì l'amputazione di un braccio, l'arto tranciato da un macchinario, la forte emorragia e poi la morte due giorni dopo in ospedale. Sadnam viene scaricato davanti casa in condizioni disperate proprio da Lovato, il quale, allontanandosi senza sincerarsi dell'arrivo dei soccorsi, avrebbe tentato di leggere, si legge nelle motivazioni, di occultare le tracce del reato, una condotta costante senza tentennamenti o ripensamenti, sottolineano i magistrati. Ora le ultime sul traffico nella capitale con l'Agenzia per la Mobilità.
20: Traffico rallentato sulla tangenziale tra le uscite per Corso Francia e Via dei Campi Sportivi in direzione di Viale Castrense. In centro rallentamenti sono segnalati sul lungotevere dei Tebaldi all'altezza di Ponte Mazzini. In Via Pianuova traffico rallentato all'altezza di Via Demetriade e tra Via Squillace e Via di Casal Rotondo. Infine sulla Colombo traffico rallentato tra Via del Risaro e Via di Malafede. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
18: Ed è tutto per questa edizione coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Massimo Chiadroni, da Davide Fiorani che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi Rai di Radio 1.
17: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
21: Patroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
23: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
22: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
23: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
22: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
24: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
25: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
26: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
27: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
28: Ufficio cose smarrite?
29: Ho perso la mia voglia di lavorare.
28: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
29: Mi sento già più carico.
28: Info su toyota.it.
30: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
31: Tecnomat, più professionale, meno caro.
32: Il rosso e il nero.
2: Seconda parte del rosso e il nero con Luxuria e Storace. Allora, Francesco, io devo farti una confessione.
3: No, no, io devo dire una cosa invece.
2: Quale?
3: Abbiamo un ospite che mi piace solamente per quello che scrive sul libro.
2: Aspetta. Intanto ti chiedo, tu scrivi ancora con la penna? Cioè in questo periodo in cui tutti hanno il telefonino, ci
3: aspetta,
2: sono...
3: Aspetta le domande perché...
2: Ah, ok. Allora, io
3: devo dire qualcosa.
2: Io confesso che ancora ho un'agenda cartacea, quindi io gli appuntamenti...
3: Ti confessi?
2: Sì, mi confesso. Ho un'agenda cartacea, io scrivo giorno per giorno gli impegni con la penna e ho anche il diario, la sera io scrivo anche il diario del giorno.
3: No.
2: Tipo anche oggi purtroppo ho dovuto avere a che fare con Storace, sai, tutte queste cose qui.
3: No, ho capito.
2: Chissà chi scrive ancora con la penna. Allora lo chiederemo a uno scrittore che ha dedicato proprio un libro a questo tema. Lui è docente di letteratura italiana all'Università di Oxford, autore di vari libri, e ha appena scritto per Raffaello Cortina Con una penna in mano il piacere necessario di scrivere. Abbiamo il piacere di avere con noi Nicola Gardini. Salve.
0: Salve, buonasera.
2: Buonasera.
3: Buonasera a lei e grazie di aver accettato l'invito, grazie davvero.
2: Nonostante sto race. Allora le chiedo, nell'era digitale non si scriverà più a mano?
0: Si scriverà ancora, si scriverà sempre meno, il rapporto tra le due scritture, quella manuale e quella digitale, continuerà a mutare, e d'altra parte è mutato già tante volte nella storia della civiltà. Un conto era scrivere a mano quando non c'era la macchina da scrivere, quando non c'era il computer, quando non esisteva la stampa, un conto e poi era poi scrivere quando i libri venivano stampati oppure anche appunto fatti su tastiera. Cioè, se noi ci guardiamo indietro, più volte forse si è pensato che la scrittura a mano fosse morente, fosse agonizzante, e oggi ovviamente lo pensiamo, anche perché in effetti si scrive molto meno anche nelle scuole, però non credo che...
3: Io ogni tanto passo per nostalgico, no? Ma che ne sarebbe oggi dei famosi bigliettini a mano di Andreotti, no? Anche a me, quando fui eletto alla regione, capitò di scrivergliene uno.
2: Ah, e che c'era scritto? Che c'era scritto?
3: Sono molto contento di poterla salutare come presidente di regione. Okay. Professore, che ne dice di quei bigliettini?
0: I bigliettini, vogliamo parlare anche dei pizzini.
3: Quello c'è dopo.
2: Punto ci dice tutto, eh?
0: Vogliamo parlare dei bigliettini che si scambiavano gli studenti con le risposte. Sì, lei dice, allora è effettivamente un esempio molto simpatico. Si comunica segretamente per iscritto, certo, c'è una dimensione privata, c'è una dimensione clandestina, una dimensione del tutto autobiografica.
3: C'è anche la gratitudine, se vogliamo, no? Perché li scriveva a chi lo sosteneva.
0: Certo. No, ma infatti ricevere un bigliettino è sicuramente gratificante. E riempie tra l'altro anche di orgoglio chi il bigliettino lo fa e lo dà. In fondo scrivere per qualcun altro e cedere quel pezzetto di carta significa anche darsi importanza, darsi un'autorità, darsi un rango, ecco. E questo sicuramente è uno dei grandi meriti della scrittura a mano, insieme a quello della capacità di fare qualcosa con la mano. Ecco, cioè la fatica che lo scrivere a mano oggi incontra è, secondo me, una fatica più generale. Cioè, noi tendiamo veramente a separare ormai le nostre funzioni fisiche, corporee, da quello che sono gli oggetti della vita quotidiana. Mentre invece, appunto, bisognerebbe usare molto di più le mani. Sono le mani che hanno imparato a zappare, sono le mani che accarezzano, sono le mani...
2: Come cantava Zucchero, con le mani sbucci le cipolle. Però nella scrittura a mano non c'è mica il correttore automatico.
0: Esatto, non c'è, e il che significa che io devo pensare di più se non voglio fare errori, devo prevedere quello che sto facendo e ricordare quello che ho appena fatto, in modo che ci sia una sequenza, diciamo, ordinata e significativa, indipendentemente da quello che io voglio dire razionalmente, indipendentemente dal messaggio. Cioè, la scrittura a mano è un'opera, è una raffigurazione, è un disegno ed è un minimo di arte che tutti possiamo concederci ogni giorno, cioè un minimo di libertà e di invenzione.
3: Quando eravamo fidanzati e mia moglie, ho ricevuto delle lettere dalla battigia di questo stupendo mare, mi scriveva dalla Sicilia. Le mail sono tristi, è un'altra cosa l'amore per lettera.
0: Certo, però certi amori, bisogna anche ammetterlo, sono nati e vissuti anche grazie alla scrittura epistolare. Quante persone si sono sposate magari dopo 3 anni di corrispondenza, no?
3: Che bello!
0: Cioè, la lettera stava proprio per il corpo, perché comunque era fatta dalla mano. C'era magari anche il segno di una lacrima, una sbattura, magari un'impronta di rossetto.
2: Che profumo!
0: È il profumo, è vero, cioè, è vero.
2: Con l'eccezione di Giulietta e Romeo, dove lo scambio di lettere non è andata molto bene. Invece le volevo chiedere, si può capire la personalità di una persona attraverso la scrittura? Cioè, lei crede nella grafologia?
0: Io Ci credo, si sa che non è una scienza, è molto dibattuta naturalmente, però è evidente che ci sono scritture che comunicano più armonia, più brio, più eleganza, più ordine, così come ci sono scritture disordinate, scritture burrascose, confuse, alcune addirittura illeggibili. Il punto però non è scrivere benissimo, ecco, il mio libro non difende la calligrafia, difende invece la bellezza che ogni gesto grafico ha e si porta, che è la bellezza di dire eccomi, ci sono, esisto, vediamo cosa so fare, cosa faccio, chi sono, dove mi pongo. Cioè il foglio è una specie di specchio, no? È una specie di zona della vita dove io mi invento. Ecco che lì sta la bellezza, nel poter essere appunto io.
3: Abbiamo parlato di gratitudine, di amore attraverso la scrittura. Lei prima ha citato i Piccini di Mafia, no? Furono una sorpresa per lei?
0: Sì, cioè adesso non ho abbastanza.
2: Non volevano essere intercettati, per questo si facevano i Piccini, no?
3: Perché... Cioè, no, capire se la mafia era arrivata a capire come non essere intercettati, no?
0: Sì, certo che non dovevano essere intercettati. Comunque è straordinario che in una cultura quasi analfabeta, diciamocelo pure, di gente pochissimo alfabetizzata, la scrittura potesse invece diventare un modo di comunicare così efficiente.
2: Sono arrivati tanti messaggi, ne leggo solo due. Luciano da Genova scrive: vuoi mettere un biglietto di auguri bianco con un pensiero vergato a mano? E poi Michi, il nostro amico Michi da Barletta: sono programmatore, ma viene più fluido il pensiero se scrivo a mano.
3: Vero.
0: Beh, fluido è una parola giustissima, perché la penna corre, il corsivo è esattamente quello di cui stiamo parlando. Già lo stampatello non onora la scrittura a mano come il corsivo, perché ogni volta che faccio una lettera stacco la penna dal foglio. Invece la penna che corre senza mai staccarsi è appunto fluida, e quindi si porta come in un'istantaneità protratta tutta la mia foga, tutta la mia voglia di essere qui adesso. Cioè, mentre lo stampatello saltella, ecco. Allora, io lavoro in Inghilterra, no? Lei l'ha detto all'inizio. Sì. In Inghilterra esiste ancora questa grande abitudine della card, no? La cosiddetta card. Cioè, tu finisci una cena, vai a casa e subito scrivi un biglietto di ringraziamento a chi ti ha invitato. Vedi? E il giorno dopo glielo fai arrivare. In un paese che tra l'altro usa moltissimo ovviamente il digitale, la comunicazione digitale,
2: c'è ancora questa tradizione. Francesco, impara dagli inglesi. Tu ogni volta che finisce la trasmissione mi devi mandare una card con il ringraziamento. Una domanda velocissima.
3: Il giornalismo rischia di sparire, perché ormai si intervista registrando e spariscono i taccuini. Non è che perdiamo la memoria pure?
0: Certo. Questi sono danni enormi. Oggi un pezzo di carta con sopra un appunto è già un reperto di grande valore. Ripeto, non sparirà tutta la scrittura, però io stesso, quando trovo il biglietto di un amico o di mia madre che passa e mi dice: guarda Nicola che il rubinetto è rosso, aggiusta la noce, io li conservo. Anzi, uno lo anche
3: è una promessa, è veramente appena un attimo le scrivo un biglietto, lei è un grande.
2: E augurandole che alla presentazione dei suoi libri ci sia gente che le chiede una dedica sul libro, e che lei che abbia una penna. Ricordiamo: con una penna in mano, il piacere necessario di scrivere, edizioni Raffaello Cortina, con l'autore che abbiamo avuto con noi, Nicola Gardini. Buona serata, grazie.
0: Buona serata a voi, grazie. Buon lavoro.
2: Un po' di musica. Ah, vabbè, io lo adoro. Bella, bella, si chiama L'anno che verrà, Lucio Dalla.

0: ricordo ancora quando ho ballato con Lucio Dalla, Attenti al Lupo, che lui diceva c'è una donnina piccola così.
1: Ricordati di mandare un biglietto a mano a Duccio Pasqua, perché ci ha fatto un regalone
0: bellissimo,
1: con
0: bellissimo,
1: questa canzone.
0: L'anno che verrà di Lucio Dalla. Attenti al Lupo Nero. No,
1: a proposito, c'è il Podio Rosso adesso.
0: Ci sono le rubricage? Podio Rosso.
1: Ecco, rubricage mi piace.
0: Ti piace, rubricage ti piace. Al terzo posto, in negativo, alla Procura svizzera, che ha dato il via libera alla richiesta dell'assicurazione di risarcire Jessica Moretti. Giusto per ricordare chi era, la proprietaria del Constellation de Tramontana, per i mancati incassi causati dall'incendio. Domanda: e quei ragazzi morti, chi li risarcisce i propri cari? Al secondo posto, di nuovo in negativo, oggi tutto negativo, Iris di Parma, che hanno indagato sul caso Garlasco. Troppe falle, troppa sciatteria tra capelli dimenticati, impronte sulle porte e un'autopsia senza DNA.
1: Oh! Scusa Vladi, ma tu sei sicura che è tutto negativo qui? Io non ci sto capendo più nulla proprio.
0: E tu devi aspettare la seconda puntata, perché ogni puntata si scopre qualcosa di nuovo, capisci? Al primo posto, i migliori auguri a Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, che dovrà seguire un ciclo di cure per un'infiammazione al ginocchio. Forza campione! Così ti inginocchierai come faccio io davanti al Podio Nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto, con tristezza, l'addio al calcio di Leonardo Messi. Onore sempre al grande campione argentino. E al secondo posto, Gennaro San Giuliano, l'ex ministro, trascina in tribunale Maria Rosaria Boccia e chiama Silfrido Ranucci a testimoniare giustizia fino in fondo. E al primo posto, la tenerezza infinita di Pierluigi Bersani. Vuole scrivere il programma del campo largo. In una parola, litigare.
0: Oh! Ah, quanto sei cattivo.
1: E ora i vizi e le virtù. I vizi e le virtù.
0: Il vizio, il generale Roberto Vannacci.
1: E te pareva.
0: Che a corto di argomenti dice che il direttore del giornale, Tommaso Cerno, ha gusti invertiti. La virtù. Ma adesso mica dirà che non ce l'aveva con la sessualità, ma che per invertito intendeva il suo passaggio dal PD alla destra? Non lo so.
1: Beh, la cattiveria è tutta tua, eh?
0: Ironica che Cerno sa cogliere. Il tweet qual è?
1: Per 30 anni non ci sono state, ora le preferenze tornano, siate capaci di conquistarle.
0: Ma davvero ci sono le preferenze?
1: Certo, ce ne sono. Sicuro? Ben tre, come alle europee.
0: Ne dovremmo parlare, secondo me, di questa legge elettorale.
1: Certo, c'è, tanto ormai alla fine del percorso, quindi bisognerà commentare quello che succede.
0: Bacio.
1: A chi?
0: Si chiama Kiss. Ed è di Prince.

0: in musica al bacio che ci propone Duccio Pasqua, Kiss Prince. Abbiamo una notizia dell'ultima ora, caro Storace?
1: Arriva da Bruxelles, mia cara Luxuria, ed è una prima risposta alla Meloni sul patto di stabilità, che già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli stati. Quindi è un primo approccio non negativo. Poi certo dicono ancora che è più complicato una valutazione rispetto all'extragettito IVA legato all'inflazione, però faranno delle valutazioni. Speriamo che questa settimana sia foriera di buone notizie per la patria tanto amata.
0: E viva la patria!
1: Cioè, è la prima volta che lo dici in vita tua, credo.
0: Non è vero, bisogna vedere cosa intendi per patria, mio caro.
1: Senti, domani vieni in grembiule.
0: Perché?
1: Perché parliamo di scuola.
0: Ah, ok, vero.
1: Mettiti il grembiule, non il gilet giallo.
0: No,
1: solito.
0: No, salutiamo Moreno Amantini, Massimiliano Lenzi, autori, Duccio Pasqua alla musica, Ludovico Suppa alla regia, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica. E noi domani torniamo a scuola, perché parleremo di scuola, visto quello che succede in Francia. Vabbè, esatto. A domani.
2: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
11: Tutti per Eurocash.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: Ore 19.
14: GR1.
15: Caro carburanti, Giorgia Meloni al MED 9, pronti a tagliare di nuovo le accise, diesel in calo ma ancora sopra 2,19 euro, borsa in rosso, petrolio a $100 al barile. 3 anni dal 7 ottobre, Israele ricorda la strage di Hamas, poi la guerra a Gaza. Mattarella, nessuna giustificazione al terrorismo, no a ogni odio su base etnica e religiosa. Papa Leone, la pace parte dalle famiglie, la Chiesa le ascolti e le accompagni nei momenti di fragilità, l'invito del pontefice a 10 anni dalla Moris Letizia di Bergoglio. La peste in Siberia, mistero su un secondo decesso dopo quello della ricercatrice 28enne, Stati Uniti e OMS chiedono informazioni a Mosca. Delitto di Garlasco, il faro della procura di Pavia sulle indagini del 2007, il sospetto che i RIS possano aver nascosto altri esiti dei test sul DNA sui pedali della bici di Stasi. Intelligenza artificiale, creata una camera delle torture per testare le sue reazioni allo stress, e si scatena il dibattito sulla presunta coscienza degli algoritmi. Amici di rap, venerdì arriva il nuovo progetto di Fabri Fibra e Neffa, Zarathustra Style. Al GR1 l'intervista delle due icone del genere musicale della cultura hip hop. Calcio, Messi dice addio alla nazionale mentre Ronaldo ci ripensa dopo le scuse pubbliche. CR7 chiede di tornare a giocare con la maglia del Portogallo. Buonasera da Alice Andreoli. In apertura una notizia battuta poco fa dalle agenzie: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per un duplice omicidio commesso durante un tentativo di rapina ai suoi danni. Ora in Croazia, Spalato per il Med 9, vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo membri dell'Unione Europea. Sul tavolo i temi della sicurezza, dell'immigrazione, ma soprattutto dell'energia, dopo che il prezzo del gasolio è tornato a schizzare verso l'alto per la fine dei benefici fiscali del governo. L'inviata
14: arriva dal vertice dei 9 paesi del Mediterraneo europeo. A Spalato la rassicurazione della Premier sul contrasto al caro carburanti. Siamo sempre pronti ad intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, dice Giorgia Meloni, spiegando che si deve valutare con attenzione cosa accadrà nelle prossime ore.
16: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, e che si possa pienamente ripristinare il CAP.
14: La Presidente del Consiglio torna sull'impatto che l'inflazione sta avendo sui bilanci nazionali e ricorda la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, spiega.
16: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
14: E a chi le chiede come attende il voto finale sulla legge elettorale domani alla Camera, Giorgia Meloni risponde di essere serena come sempre. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
15: Eni ha intanto abbassato di 4 centesimi il costo del gasolio, portandolo a 2,21 euro al litro. Il gruppo fa sapere di condividere le necessità espresse dalla Premier di voler mantenere i prezzi a un livello sostenibile con il price cap, che servirà a contenere eventuali picchi. Secondo il Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio al self-service è 2,04 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. E in tema di flessibilità, pressing su Bruxelles del ministro dell'economia Giorgetti, mentre chiudono in rosso le borse europee, con Milano la peggiore che cede il 2,44% e il petrolio sale a $100 al barile.
17: Lo spread a 119 punti base non si vedeva da 3 anni, ma più che il differenziale tra titoli di Stato decennali italiani e i loro omologhi tedeschi preoccupa il rendimento dei titoli di Stato al 4,63%. Questo significa maggiori interessi da ripagare per le casse dello Stato e, in vista della legge di bilancio, un pensiero in più per il governo. Il ministro dell'Economia, alla vigilia dell'Eurogruppo, chiede di adattare le regole europee alle difficoltà del momento. Giancarlo Giorgetti.
18: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbono essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
17: In una giornata in cui a soffrire maggiormente sono i titoli di Stato americani, il monito del Fondo Monetario Internazionale suona ancora più forte. Servono azioni decisive, urgenti, recentemente per ridurre i debiti pubblici nazionali. Amalia Carosi, GR1.
15: Per i dirigenti medici fino a 560 euro di aumento lo prevede la preintesa del contratto collettivo dell'area sanità 2025-2027 firmata all'Aran, ad annunciarlo il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
19: Un incremento

0: le professionalità di chi ogni giorno contribuisce al funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, ha sottolineato il ministro Zangrillo.
1: Un rinnovo che arriva subito dopo quello degli infermieri e dimostra con i fatti l'attenzione che rivolgiamo alla nostra sanità.
0: Il contratto prevede inoltre risorse dedicate all'indennità con stanziamenti per medici, veterinari, personale sanitario e operatori del pronto soccorso. Lorenzo Opice, GR1.
2: La legge elettorale in vista dell'approvazione definitiva prevista per domani, ma non solo, al centro del confronto tra i partiti.
3: Nessun intoppo, fiducia sull'articolo 3 con il sì della maggioranza e il no delle opposizioni che poi si astengono sul voto a fuorisede caregiver. Un esito scontato, la vera prova del 9 sarà domani, l'approvazione definitiva della legge con il voto segreto. Nessun timore, assicura la maggioranza, anche se Riccardo Maggi di Più Europa, ancora in sciopero della fame, chiederà si usino urne e palline per evitare che i partiti controllino i deputati. Gli argomenti di centrodestra e Campolargo rimangono sugli stessi binari: stabilità e fine degli inciuci da un lato, un incostituzionale premierato di fatto dall'altro. Forse anche per questo la seduta si accende sull'ex magistrato 5 Stelle Roberto Scarpinato. Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, ne chiede le dimissioni dall'antimafia.
4: Questa persona, secondo un giudice, ha compiuto attività di depistaggio e di inquinamento.
3: Da Portella della Ginestra a Capaci, replica Riccardo Ricciardi, è stata la destra a depistare.
4: Vediamo chi ha depistato. Sapete perché volete depistare? Perché tutte quelle stracce portano a casa vostra!
3: Scarpinato conclude, ce lo teniamo stretto. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:08 minuti, parliamo del terzo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele, attacco in cui persero la vita 1200 persone e 251 furono sequestrate. La spirale di inaudita violenza va fermata, ha scritto il presidente Mattarella in un messaggio per l'occasione, ricreando invece i presupposti, oggi compromessi, della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati. Questo l'auspicio del capo dello Stato, assicurando che l'Italia continuerà a sostenere ogni sforzo volto a questo obiettivo. In Israele, giornata di commemorazioni, uno dei luoghi simbolo di questa tragedia è il kibbutz di Reim, dove era in corso il Nova Festival e dove quasi 300 persone furono uccise. La corrispondente.
5: Il palco allestito poco distante dalle foto di chi ha perso la vita, la platea fatta da coloro che hanno perso qualcuno o da chi è sopravvissuto. La chiamano la Nova Tribe, la tribù Nova. Si muove da 3 anni tra dolore e ricerca di risposte per quel massacro arrivato inaspettato la mattina del 7 ottobre di 3 anni fa. Siamo una nazione in agonia, ma stiamo risorgendo, ha detto il presidente Herzog. Sono qui per dire che torneremo a ballare e a vivere come un tempo. Ora chiediamo solo che Hamas sia disarmato affinché non rappresenti più un pericolo. Parole che però non rispondono alle tante domande che chi è arrivato qui anche oggi continua a porsi. Perché un paese nato e cresciuto in nome della sicurezza ha fallito nel difendersi quel giorno? Perché chi lo guidava allora è ancora al comando e non si è assunto le proprie responsabilità? Il primo anniversario senza ostaggi ancora nella striscia, ma a ridosso di elezioni dominate da quanto accaduto 3 anni fa. Gaza non è molto distante. Questa mattina, poco prima dell'inizio delle cerimonie di ricordo, colpi di artiglieria israeliana hanno colpito a Gaza City. 2 persone sono state uccise. Una di loro era un soccorritore che operava per Hamas. Da Reim, Maria Giannini, GR1.
2: Altra giornata di tensioni in Francia, dove domani è annunciata un'altra grande manifestazione di protesta degli studenti, e poco fa il premier Le Cornu si è rivolto alla nazione. Linea la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
6: Sì, ha parlato il primo ministro Le Cornu, ha parlato anche del carburante, della crisi del carburante, ma ha soprattutto parlato della manifestazione della protesta degli studenti, e ha garantito che nel prossimo budget ci saranno 1,2 miliardi di investimenti per la scuola pubblica, cifre lontane da quello che si aspettano i sindacati studenteschi, che oggi hanno incontrato il ministro dell'Educazione Nazionale, che hanno dichiarato: noi non ci fermeremo finché lo Stato non investirà almeno 10 miliardi nella scuola pubblica. Queste sono le richieste del movimento studentesco, che ha già proclamato per domani un'altra giornata di mobilitazione in tutto il paese. Quindi queste sono le notizie di oggi. Va detto che comunque questa cifra è lontana da quello che si aspettano gli studenti, che non cederanno. Hanno detto domani ci saranno blocchi e manifestazioni che andranno avanti in questa giornata di transizione, in cui ci sono stati scontri anche davanti alla facoltà di Sciences Po a Parigi, in un faccia a faccia tra studenti e forze dell'ordine. Da Parigi è tutto, linea a voi.
2: La guerra in Ucraina nel nord del

0: paese le operazioni per rimuovere le macerie del raid missilistico russo contro un edificio residenziale a Priluki sono ancora in corso. Al momento si contano 18 morti, tra i quali 4 bambini. Le autorità filorusse denunciano intanto l'uccisione di 2 persone nella parte russa della regione di Kherson, un padre e la figlia 15enne colpiti da un drone ucraino che ha centrato l'auto sulla quale stavano viaggiando. Misure precauzionali, attività di sorveglianza alla frontiera con la Russia disposte dalle autorità della Mongolia dopo la morte di un'addetta di laboratorio in un istituto russo che studia la peste. Massima attenzione nel monitoraggio della situazione anche sul fronte europeo, lo riferiscono fonti della Commissione. L'OMS però è prudente, la corrispondente.
1: Poco fa l'annuncio non proprio rassicurante da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto che non è possibile effettuare una valutazione completa del rischio legato alla morte di una scienziata in un laboratorio russo contro la peste. L'OMS e gli Stati Uniti hanno chiesto formalmente chiarimenti a Mosca, il segretario di Stato Marco Rubio e la Casa Bianca stanno seguendo la situazione. Trump ha detto che avrebbe presto parlato di questo con Putin. In Russia c'è una grande confusione. Si è parlato prima di una fialetta spezzata, ora spunta anche l'ipotesi di un animale infettato, uno scoiattolo. Le autorità dicono che il 90% delle analisi sono state fatte e dei 200 abitanti che erano entrati in contatto con la ragazza morta per quella che i russi continuano a chiamare una polmonite, nessuno è risultato positivo alla peste o è malato. Sui media occidentali si parla anche di una seconda vittima, i russi dicono sono fake news. Nelle ultime ore è stato scritto che le nazioni che confinano con la Siberia avrebbero chiuso i confini, in realtà al momento si segnalano solo maggiori controlli alle frontiere. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: A 10 anni dall'esortazione Amoris Laetitia di Francesco, il Papa ha convocato in Vaticano un summit per riflettere sulle sfide della pastorale familiare.
2: Ascoltare, accompagnare, accogliere le famiglie, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità, è l'invito del Papa nel discorso pronunciato ai capi delle chiese orientali e ai presidenti delle conferenze episcopali in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia, un documento che aveva suscitato anche perplessità da parte di alcuni settori della Chiesa, soprattutto sui passaggi riguardanti la pastorale familiare. Il Pontefice ha ricordato la necessità di confrontarsi con le situazioni concrete che vivono le persone, una missione che, ha sottolineato Leone XIV, richiede la capacità di ascoltare. Da qui la domanda rivolta alle comunità cristiane: quale chiesa incontrano i più fragili? Per il Pontefice la verità del Vangelo sulla famiglia deve poter essere annunciata non soltanto attraverso le parole, ma anche attraverso la pazienza, la vicinanza e la misericordia. Un appello dunque a una pastorale capace di tenere insieme l'annuncio e l'attenzione concreta a ciascuno. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: La cronaca, caso Garlasco, oggi in procura a Pavia la difesa di Andrea Sempio, ora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007, e continuano a emergere elementi di criticità sulla prima inchiesta, quella contro Alberto Stasi.
3: Spunta un altro atto del RIS mai finito nel fascicolo della PM che allora indagò su Alberto Stasi, un foglio di lavoro che riportava le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile. E poi c'è l'appunto scritto a mano dal capitano del RIS Alberto Marino, datato 20 settembre 2007. Test del sangue umano negativo, si legge, esame condotto sul materiale biologico prelevato dal pedale della bicicletta di Stasi. 4 giorni dopo però alla procura viene inviata una relazione in cui si parla di DNA riconducibile a Chiara Poggi. Scattò allora il fermo dell'ex fidanzato proprio sulla base dell'ipotesi che su quel pedale ci fosse anche sangue. Nel nuovo filone d'inchiesta i magistrati pavesi vogliono accertare la regolarità del lavoro del RIS, ascoltando anche la PM dell'epoca, Rosa Muscio, Angela Taccia, legale di Andrea Sempio.
4: Se non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
3: La difesa del nuovo indagato per il delitto di Garlasco entro il 18 ottobre presenterà le proprie controdeduzioni. Sempio intanto, a porta, dice: non vivo più. Giusta la condanna di Stasi. Elena Baiocco, GR1.
0: Il processo per l'assalto alla sede CGIL dell'ottobre 2021. In appello a Roma, confermate le 7 condanne di primo grado, ribaditi fra l'altro gli 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e gli 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. La Cassazione ha reso definitiva la sentenza sulla strage ferroviaria avvenuta tra Andria e Corato in Puglia il 12 luglio 2016. Furono 23 le vittime e 51 i feriti nello scontro tra due treni su una tratta a binario unico. Confermate dunque le condanne a 6 e 3 mesi per il capostazione di Andria, Vito Piccarretta, e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Assolti la società ferrotranviaria che gestiva la linea e i due manager che erano ai vertici dell'azienda all'epoca. Pirateria informatica. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato la nuova strategia per la lotta agli hacker.
5: Ricercatori, istituzioni ed esperti di informatica insieme per individuare le vulnerabilità dei sistemi digitali prima dei cybercriminali. La nuova politica di divulgazione adottata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale si basa sulla collaborazione con la comunità del web, in particolare con i cosiddetti hacker etici, figure che violano i sistemi con il consenso dei produttori per individuare i bug e renderli quindi più sicuri. Una criticità non rilevata può infatti aprire la strada a rischi elevati per la sicurezza degli utenti in rete. Per il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza, Andrea Quacivi, un modello destinato a rafforzare l'ecosistema digitale. Le potenziali minacce potranno essere segnalate all'Agenzia attraverso una piattaforma sul sito istituzionale. Fabrizia Ralla, GR1.
0: Il premio Nobel per la chimica 2026 assegnato al francese Henri Cagin e al giapponese Kenzo Sohai per aver risolto un problema chiave: come far sì che una reazione produca soprattutto una sola delle due versioni speculari di una molecola.
6: Molte molecole possono esistere in due forme che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, un po' come la mano destra e la mano sinistra. Hanno gli stessi atomi ma disposti in modo diverso nello spazio. È il concetto di chiralità al centro delle ricerche dei premi Nobel della chimica 2026 Henri Cagin e Kenzo Sohai, come ci spiega Lydia Armelao, direttrice del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR.
7: Hanno ricevuto il Nobel per la chimica perché hanno scoperto delle reazioni catalitiche in sintesi organica che consentono di ottenere alcune molecole che esistono in due varianti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra in una sola delle due strutture, e questo ha delle implicazioni molto importanti nella scoperta e nell'applicazione di farmaci.
6: Quando si vuole produrre una molecola che deve interagire con un organismo, come nel caso dei farmaci, bisogna infatti ottenere la versione che interessa, eliminando quella speculare, inutile o addirittura dannosa. Eleonora Belviso, GR1.
0: Uno sviluppatore ha creato un ambiente di test per l'intelligenza artificiale ribattezzato ironicamente Camera delle Torture. Obiettivo: simulare situazioni di stress e mappare le risposte del modello, ma l'esperimento scatena un acceso dibattito sulla presunta coscienza degli algoritmi.
8: Centinaia di post preoccupati hanno improvvisamente invaso lo spazio commenti di GitHub, la piattaforma online che ha ospitato lo stress test della Discordia. In essi si parla apertamente di dolore, paura, sofferenza, in riferimento a modelli di intelligenza artificiale sempre più accostati ad un'idea pseudo-umana di coscienza. Ne abbiamo parlato con Mauro Minella, esperto informatico.
9: Abbiamo delle macchine che sembrano capaci di sostenere una conversazione in modo intelligente, ma tecnicamente intelligenti non sono, perché non hanno una comprensione profonda e intima di ciò di cui stanno ragionando, se non altro per il fatto che non possono sperimentare la realtà per come la possiamo sperimentare noi. Chiaro che potremmo anche porci una domanda nel futuro, se siamo di fronte alla cosiddetta intelligenza artificiale generale, ma così ora francamente non è.
8: Personificazione dei modelli che però spesso nasconde una strategia delle aziende.
9: Sicuramente c'è il massimo interesse a costruire un percepito di intelligenza reale. Diciamo che interessa anche la reazione sociologica.
8: Mauro Zanda, GR1.
0: Uscirà il 9 ottobre il nuovo lavoro discografico di Fabri Fibra e Neffa, disponibile su tutte le piattaforme digitali, CD e doppio vinile. Il racconto in 24 tracce di due icone del rap italiano. Li abbiamo intervistati.
10: Zarathustra Style è il nuovo progetto discografico di Fabri Fibra e Neffa, che non doveva essere un disco, ma piano piano si è preso il suo spazio. Neffa:
11: questo disco, insieme col fatto che ero tornato a fare rap, si sarebbe fatto prima o poi, ma magari ce lo saremmo detto. Ok, questo è il momento, facciamolo. Invece l'album ci ha detto a noi che si stava facendo.
10: Anche il titolo, ad esempio, in un primo momento nasce da un'intuizione di Neffa.
11: Vero, perché in quel periodo io continuavo a dire sto alza la tustra perché quello che non mi distrugge mi rende più forte. E io dico, potremmo chiamarci l'album. E lui mi dice, guarda, l'avevo già pensato, perché stava bene dal punto di vista filosofico, dal punto di vista esistenziale per la mia vita in quel momento e anche dal punto di vista musicale.
12: Abbiamo i trip, abbiamo il blues, abbiamo il news, abbiamo il pezzo.
10: Lo stile di quest'album riflette anche nel suono il tempo che si è preso. Fabri Fibra:
13: devo dire che è stato il momento giusto, perché le basi arrivavano veramente in modo naturale. Secondo me l'aspettativa è pericolosissima, è inevitabile che qualcuno avrà qualcosa che non si aspettava.
10: Marcella Sullo, GR1.
14: Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali e Gianluca Liberati, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Buona serata, buon ascolto, ora c'è lo sport, poi Onda Verde e Zapping.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi
17: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
20: Iperceramica.
21: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
22: Tutti per Eurocash.
23: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro, regolamento dei punti vendita, Troni, non ci sono paragoni.
24: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
25: Auto e Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
26: GR1 Sport.
27: Buonasera e bentrovati da Massimiliano Graziani. Lionel Messi lascia la nazionale mentre Cristiano Ronaldo è pronto a tornare. CR7 chiede scusa dopo la fuga dal ritiro del Portogallo, che nel frattempo in sua assenza si qualifica ai quarti di Nations League, e si dice anche pronto, sempre CR7, a subire la squalifica in arrivo dalla federazione. Messi e Ronaldo, due bandiere che stanno per ammainare, anche se il viale del tramonto può riservare per ognuno scenari, atmosfere e colonne sonore diverse.
28: Il tango
1: ed il Laffado possono essere entrambi struggenti, ma anche malinconici. Ma è una malinconia diversa quella che accompagna l'addio ormai certo di Messi alla nazionale argentina e quello probabile di Cristiano Ronaldo alla selezione portoghese. Sono i due fuoriclasse che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni del calcio mondiale. Meglio Messi o Ronaldo? Meglio Messi se parliamo dell'ultima partita in nazionale. L'addio, da tempo annunciato, è andato in mondovisione, tra lacrime, ricordi e l'ultimo gol su calcio di rigore. Commozione per la dedica al padre recentemente scomparso, ma anche lo sguardo ai tanti possibili eredi. Diversa la storia di Ronaldo. Dopo aver lasciato il ritiro della nazionale, ora si è pentito. Ha scritto una lettera di scusi ai tifosi e ai compagni, ma non al commissario tecnico Jorge Jesus, accusato di non aver mantenuto le promesse fatte. Ronaldo si dice pronto a scontare la squalifica aggravata dal suo ruolo di capitano da 1 a 6 mesi. Dalla federazione, per ora, il gelo. Il Portogallo, 4 vittorie in 4 partite, già qualificato ai quarti di National League, evidentemente può fare a meno anche di lui. Giuseppe Bisantis, GR1.
27: E ora parliamo di motomondiale, con le novità in arrivo per la prossima stagione.
2: Il mondiale non è mai stato così combattuto, con appena 2 punti tra i primi 2 della classe dopo 16 gare, eppure la MotoGP guarda sempre di più al 2027, che sarà un vero e proprio anno zero. Nuove moto, nuovo fornitore di pneumatici ed ora anche doppia qualifica. Dopo 4 anni in cui la qualifica del sabato mattina valeva sia per la gara corta sia per quella lunga, con relative polemiche per il doppio vantaggio e anche per il fatto che le prequalifiche del venerdì potessero già complicare, se non quasi far buttare, l'intero fine settimana, dalla prossima stagione ogni gara avrà una sua qualifica. Al venerdì mattina rimarrà invariata la FP1 da 45 minuti, al pomeriggio l'attuale prequalifica si spezzerà, prima un turno di libere da mezz'ora senza alcuna valenza di classifica, poi una qualifica da 15 minuti con tutti i piloti insieme in pista che deciderà la griglia della sprint. Sabato mattina terzo turno di libere da 20 minuti, 10 in meno di adesso, seguito dalla qualifica per il Gran Premio, divisa ancora in Q1 e Q2, ma con la differenza che tutti i piloti saranno in pista nella prima fase e solo i migliori 12 accederanno poi alla lotta per la pole. Luca Cesaretti, GR1.
27: Basket, secondo turno di Eurocup, il Venezia è impegnato in questo momento in casa del Cluj Napoca, siamo nell'ultimo quarto con il Venezia che conduce 73-71, tra poco in campo la BC Roma con i lituani del Lietkabelis. Tennis, Berrettini supera in 3-7 l'americano Kovacevic e accede al secondo turno sul cemento di Shanghai, domattina tocca ad Arnaldi contro l'australiano Tomic. Chiudiamo qui, buona serata e buon proseguimento di ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
7: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
7: Le piastrelle?
9: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
28: Iperceramica.
29: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
30: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi.
31: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
32: Sono le 4:01.
33: Ci voglio parlare dei ticket restaurant.
34: Anch'io, bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
35: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
34: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
36: Quando lavoro voglio il massimo.
0: Per questo scelgo Tecnomat.
8: Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano l'Autosole, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 462. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 9 chilometri di coda. Chi è in viaggio verso Roma deve uscire ad Orvieto, percorrere la provinciale 71 in direzione Montefiascone e successivamente la Cassia verso Viterbo, poi la provinciale Viterbo Orte e rientrare in autostrada ad Orte. Le altre notizie ci portano sulla A21, la Torino-Brescia. Troviamo rallentamenti con code a tratti per un veicolo fermo tra Pontevico Robeco e Cremona in direzione di Torino. Un altro incidente è segnalato sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo per Monza, in uscita per chi proviene da Brescia. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion e un'auto. Code a tratti per lavori sulla A10, la Genova-Ventimiglia, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. E code a tratti sempre per lavori tra Spotorno e Orco Feglino verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo 3 chilometri di coda a seguito di un incidente che vede coinvolte due auto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Sulla stessa Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra l'Autosole e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Code a tratti per traffico anche sulla 11, la Firenze-Pisa, tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e infine sulla diramazione Alcamo-Trapani ci sono rallentamenti per un veicolo fermo in prossimità dello svincolo per Segesta in direzione di Trapani. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
11: In collaborazione con il CIS.
13: No, è mio! È papà, guarda!
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
18: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
19: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
20: Il premier mette a punto in queste ore.
21: The president did what he always went.
22: The Afghan government says they're not surprised.
23: Zapping. Le 19:34 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. Allora è facile capire come apriremo questa puntata. Oggi il 7 ottobre, sono passati 3 anni da quel terribile pogrom, quella strage che Hamas compì nel sud di Israele, nelle località vicino alla striscia di Gaza, kibbutz, basi militari, piccoli insediamenti. E vi ricordate, 1200 civili e militari israeliani morti, rapite 250 persone, tenute poi per mesi e mesi nei tunnel sotto Gaza, e anche tra questi 30 bambini, molti dei quali non sono mai tornati. Quindi oggi è il 7 ottobre, ricordiamo questi anni, questi 3 anni difficili, terribili, passati, e devo dire anche mi ha sorpreso che sui giornali di oggi, appunto, 7 ottobre, quella strage, quell'evento, quella distruzione non sia stata ricordata con l'ampiezza e con la drammaticità forse richiesta. Qui e là sulle prime pagine dei giornali ho notato soltanto notizie tra filetti, più che altro riguardanti il fatto che il premier israeliano Netanyahu sapesse dell'attacco e non avesse fatto niente. Ecco, questa è una notizia interessante, certamente se ne parla da tempo, però il 7 ottobre non si sarebbe aspettato di vedere qualcosa più legato al ricordo di quel giorno che non ai tanti errori di Netanyahu. su questo noi avremo ospite Nora Bussigny, giornalista d'inchiesta, una scrittrice, collabora con molte testate francesi, tra cui Le Point e Franc Tireur. Ha scritto un libro molto discusso in Francia, molto controverso, e si intitola I nuovi antisemiti, inchiesta di un'infiltrata tra le file dell'ultrasinistra. È stato pubblicato in Francia e poi anche in Italia per i tipi di Sefer Ottobre, proprio quest'anno 2026. Nora Bussigny è una giornalista che per quasi un anno si è infiltrata negli ambienti dell'estrema sinistra francese, nei loro comizi, nelle loro basi, nelle loro sedi, nelle loro chat su Telegram, per capire come il sentimento antisemita scaturito dal 7 ottobre, poi ovviamente dalla guerra di Israele contro Hamas e contro Gaza, avesse cambiato i termini della partita dell'antisemitismo così come lo conoscevamo. Ne parleremo appunto con Nora Bussigny. Il 7 ottobre però ha anche un altro anniversario che ho visto non tanto ricordato, ed è l'anniversario tragico, anche questo, di 20 anni fa, 7 ottobre 2006, l'omicidio di Anna Politkovskaya, la giornalista russa che è stata uccisa appunto 20 anni fa. Gli esecutori materiali sono stati arrestati in 5, la seguivano da giorni, la pedinavano e poi l'hanno freddata mentre tornava a casa. Sono stati trovati, condannati gli esecutori materiali, i mandanti non sono mai stati individuati, anche se la Corte Europea di Giustizia ha detto che su questo versante, diciamo, l'inchiesta russa, la polizia russa non ha indagato in modo adeguato. Ne parleremo con Anna Zafesova, giornalista, e scrive per La Stampa, il suo ultimo libro, La Russia che non sa morire. Poi cambieremo pagina, parleremo con Angelo Bonelli, che è il deputato, diciamo il co-portavoce di Europa Verde, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Parleremo con lui di molte cose legate alla politica, la strada che porterà all'approvazione della nuova legge elettorale, tutta la questione interna a campo largo sulle primarie, il programma e come ci si sta arrivando e altro ancora, e anche ovviamente le questioni legate al riarmo, all'Ucraina. Poi sarà con noi Alberto Dal Masso, che è il cofondatore e CEO di Satispay, una delle principali fintech italiane specializzate in pagamenti digitali, anche uno dei pochissimi unicorni. Sapete che gli unicorni sono quelle start-up che raccolgono $1 miliardo dalla loro nascita, e in Italia sono pochi, alcuni dicono 9, altri dicono 4 secondo i metodi in cui vengono considerati, comunque molti molti meno di altri paesi europei, per non parlare degli Stati Uniti e di altri paesi. Comunque Dal Masso oggi noi lo incontriamo, ne parleremo, di una cosa interessante, perché partiamo da due ricerche che Satispay ha commissionato sull'importanza del welfare aziendale e dei suoi effetti sulla crescita. Il welfare aziendale è detassato, però non in maniera stabile, e questo probabilmente non aiuta le aziende e le famiglie, i lavoratori che ne godono, a fare degli investimenti su questo. Ma parleremo anche di altre cose, parleremo di euro digitale e altro ancora con Alberto Dal Masso. Poi sarà con noi Daniele Raineri, giornalista, inviato del Post, si trova in Ucraina per raccontare da vicino come sta cambiando la guerra della Russia contro l'Ucraina, da una guerra di attrito, una guerra di frontiera, dalla linea del fronte fino al grande cataclisma delle città ucraine bombardate ormai tutti i giorni, molte ore al giorno, da sciami di droni difficilmente intercettabili, Jeram 2, costruiti con la collaborazione dell'Iran. Quindi la guerra cambia, non è più una guerra in cui ci si cimentava nel conquistare e nel perdere qualche chilometro quadrato di terreno, ma i russi si cimentano nella distruzione metodica delle città ucraine, nel colpire civili, nello spezzare il loro morale, e l'Ucraina è in grande difficoltà nel potersi difendere contro questi attacchi aerei. La sua difesa antiaerea, come sapete, è molto debole in questa fase ed è per questo che chiedono il sostegno degli alleati e degli aiuti europei. Ne parleremo con Daniele Raineri. Chiuderemo poi con Tonia Mastrobuoni, perché in Sassonia-Anhalt, vi ricorderete le elezioni che hanno visto AfD, Alternative für Deutschland, vincitore di quella tornata elettorale in quel land, il candidato di AfD è stato eletto presidente del Parlamento, appunto, di quel land, ed è la prima volta che capita, diciamo, nella storia della Germania post seconda guerra mondiale, post nazista, potremmo dire. E ne parleremo con Tonia Mastrobuoni, e il suo libro ultimo è La peste, che parla proprio dell'ascesa della destra in Germania, edito da Feltrinelli. Bene, cominciamo la nostra puntata subito dopo i titoli del TG3.
1: Risale il petrolio, le borse tremano, bufera sui titoli di Stato, spread a 120 punti, fondo monetario, allarme per il debito pubblico globale, Giorgetti, ora serietà sui conti. Meloni pronti a intervenire sulle accise mobili, opposizioni, il governo non fa nulla, tassare gli extra profitti, legge elettorale, alla Camera terza fiducia, domani voto finale. 3 anni fa, il 7 ottobre, Israele ricorda il lutto nei kibbutz della strage, proteste contro Netanyahu, il messaggio di Mattarella, fermare la violenza, due popoli, due stati. Braccianti schiavi in provincia di Caserta, la procura, reclutati in strada nell'indifferenza dei cittadini, ma trovato il coraggio di denunciare, sindacati, scene da Medioevo. Sanità, rapporto Gimbe, 19 miliardi di tagli invisibili in 4 anni, un italiano su 10 rinuncia alle cure, diritto alla salute sempre più legato a reddito e residenza. Vasco Rossi, dottore di ricerca in politica e comunicazione a Salerno, non ci sono solo i palazzi, ma il modo in cui la società decide chi ascoltare, insegnare, preferisco cantare.
23: 19:42 minuti, questi titoli del TG3. Io do subito il benvenuto a Nora Bussigny, giornalista d'inchiesta e scrittrice, porta in Italia in questi giorni, presentandolo in diverse città italiane, il suo libro I nuovi antisemiti, inchiesta di una infiltrata tra le file dell'ultrasinistra. Buonasera Nora, benvenuta a Zapping.
2: Bonsoir, merci, merci.
3: Beh, buonasera e grazie di accogliermi.
23: Allora, prima di entrare poi nel vivo delle tesi e delle scoperte che lei ha fatto in questo libro, delle considerazioni che lei scrive in questo libro, volevo che lei ci raccontasse un po' come ha vissuto da infiltrata in quell'anno circa in cui ha deciso di fare questa inchiesta che ha prodotto il libro. Com'è stata la sua vita?
3: Come si è passata la vostra vita?
2: Alors cette enquête a été très difficile.
3: Questa inchiesta è stata molto difficile perché ho assistito al fatto che per un anno le organizzazioni legate al terrorismo e al regime iraniano hanno strumentalizzato e radicalizzato una situazione illegittima per i palestinesi e hanno assistito e ho assistito in modo diretto a come poi tutti questi eventi hanno portato al 7 ottobre.
23: In maniera più precisa, come ha fatto a farsi a entrare in questi ambienti, a farsi accettare, a poter assistere alle loro discussioni più private, ad avere accesso alle chat di Telegram? È stato difficile, è stato anche, immagino, pericoloso e stressante.
3: Sì, all'inizio ho commesso molti errori, anzi ho rischiato di farmi scoprire in molti casi, ho dovuto imparare un lessico, crearmi false identità online e poi ottenere la fiducia dei collettivi perché appunto mi dessero accesso alle loro chat su Telegram, su cui sono rimasta rimasta. Sono rimasta peraltro sulla chat di Telegram di Samidun, che è un'organizzazione terroristica riconosciuta da molti paesi e che però è sempre ancora in Francia e in Italia.
23: Come mai la sua attenzione si è rivolta all'estrema sinistra? In fondo anche nel mondo della destra francese, ma non solo francese, alligna, esiste l'antisemitismo.
3: Et tu sei antisemite, donc l'antisemitismo esiste.
2: Alors, déjà, l'antisémitisme...
3: Sì, l'antisemitismo nell'estrema destra è sempre presente, è altrettanto pericoloso, e ne parlo regolarmente nel mio libro, nelle mie inchieste, nei miei articoli. E però oggi è importante rendersi conto che un'estrema sinistra e un'estrema destra convergano intorno ad un nemico comune. Alcuni appunto parleranno di sionismo.
23: Oggi ricordiamo la strage del 7 ottobre dopo 3 anni. Ecco, e la cosa interessante che nel suo libro si legge, si comprende, si capisce è come gli eventi del 7 ottobre, la guerra che ne è seguita, hanno modificato il concetto stesso di antisemitismo, il modo in cui l'antisemitismo viene inteso, tant'è che il suo libro si intitola Nuovi antisemiti. In che senso quindi nuovi?
3: Il s'agit de nouveaux antisémites.
2: Sì,
3: effettivamente oggi si parla di attentati terroristici. Si tratta di un'organizzazione terroristica che ha commesso attentati in Israele, che però hanno coinvolto anche persone francesi che si trovavano in Israele. Poi il mio libro effettivamente si intitola I nuovi antisemiti, ma l'antisemitismo non è nato ieri. Si ritrovano esattamente gli stessi stereotipi antisemiti adoperati da sempre dall'estrema destra. Si parla di sionisti che controllano i media, le banche, e si dice anche che i sionisti hanno subito un genocidio e adesso commettono un genocidio. Quindi non si parla di sionisti ma di ebrei, e oggi questi stereotipi sono utilizzati per radicalizzare il discorso contro i palestinesi, e il mio libro vuole appunto dimostrare che così come è perfettamente legittimo criticare il governo israeliano, cosa che io faccio, bisogna fare una differenza tra la critica ad un governo e il sostegno ad organizzazioni terroristiche che oggi attaccano gli ebrei, ma che domani potranno attaccare chiunque, qualunque europeo.
23: Un elemento interessante del suo libro è quello che racconta come movimenti molto diversi tra loro, il femminismo radicale, l'attivismo LGBT, i movimenti anticoloniali, i gruppi filopalestinesi, l'estrema sinistra in generale come France Insoumise e altri, ambienti islamisti, riescono a saldarsi e a trovare un collante proprio nell'antisemitismo che si è prodotto dopo il 7 ottobre. Come è potuto succedere?
3: Sì, esatto. Io stessa faccio spesso riferimento al 1984. George Orwell, in questo libro, spiega come la figura di un nemico comune riesce a federare anche i movimenti più frammentati, ed è il caso dell'ultrasinistra. L'estrema sinistra è variegata, troviamo ambientalisti, radicali, marxisti, comunisti libertari, anarchici, eccetera. E quello che li unisce è un rifiuto delle istituzioni democratiche e la volontà di destabilizzare le istituzioni, e questo progetto comune è in comune con le organizzazioni islamiste come i Fratelli Musulmani, che io, di cui parlo nel libro. Peraltro nel mio libro faccio riferimento a un capitolo specifico in cui parlo dell'Italia, del caso italiano.
23: Ecco, allora ci dica qualcosa di questa appendice nuova che è inserita nella traduzione. Il caso italiano è simile a quello francese o ha delle caratteristiche diverse?
3: O bien est-ce que les caractéristiques sont différentes? Ma io trovo molte analogie con la Francia e anche con il Belgio e gli Stati Uniti, perché il mio libro non si limita alla Francia, e però penso che in Italia non siamo allo stesso livello rispetto agli altri paesi dove ho condotto le mie indagini, e in questo capitolo ho anche voluto interrogare militanti LGBT, indagare sulle reti dei Fratelli Musulmani in Francia e i loro collegamenti con organizzazioni terroristiche, ad esempio quelle di Hamas. E la cosa che mi ha scioccato è il modo in cui alcuni italiani parlano di antisemitismo e si battano contro l'antisemitismo dicendo che è una critica ad Israele, e però ci sono aggressioni contro ebrei. È stato il caso di un rabbino a Milano poco tempo fa. Oggi voi accogliete una giornalista della Stampa e parlo esattamente di quello che è accaduto in quella redazione, in questo capitolo sull'Italia.
23: Quindi c'è una sorta di rimescolamento tra ebreo, sionista, israeliano, fa tutto parte, diciamo, entra tutto nel mirino del nuovo antisemitismo.
3: Dans le collimateur du nouvel antisémitisme, c'est ça?
2: Oui,
3: sì, sì, anch'io sono franco-marocchina e una parte della mia famiglia è di fede musulmana. Io sarebbe razzista oggi chiedere a musulmani di rendere conto del terrorismo islamista, e fare questa mescolanza tra gli ebrei in Europa e nel mondo e la politica del governo israeliano è razzista ed è antisemita.
23: Come ha reagito, quando hanno reagito questi gruppi militanti islamisti, anarchici, estremisti di sinistra agli eventi del 7 ottobre? Lei in un libro a un certo punto racconta che in alcuni casi hanno anche stappato lo champagne. Ils ont même
3: ouvert des bouteilles de champagne. Sì, sì, certamente, è proprio questo che mi ha dato voglia di fare nuove inchieste, proprio il modo in cui hanno celebrato il 7 ottobre, dicendo che si trattava di una giornata magnifica e che finalmente il colonizzato si ribellava contro il colonizzatore. Questo mi ha scioccato, perché io stessa non sono mai andata in Israele, non sono neanche ebrea, e quando vedevo le immagini delle donne israeliane violentate, torturate, dei video diffusi da Hamas, io ero scioccata. E mi sembrava impossibile celebrare questo avvenimento anche in nome di un messaggio di decolonizzazione.
23: Lei racconta anche nel suo libro che alcuni collettivi femministi che avrebbero voluto solidarizzare o comunque sollevare il caso degli stupri nei confronti delle ragazze, delle donne israeliane violentate durante il 7 ottobre e nei giorni successivi, venivano invece isolate o magari messe ai margini del movimento, e veniva loro spiegato che non si trattava di stupri antisemiti, ma di stupri patriarcali, quindi non c'entrava con l'antisemitismo.
3: Sì, sì, esattamente, questa è la cosa che mi ha scioccato di più, perché quello che è stato fatto alle israeliane il 7 ottobre è stato fatto anche in Francia. In Francia siamo il paese in cui una ragazzina ebrea di 12 anni è stata violentata dai suoi compagni di classe perché è ebrea, e tutto questo per difendere la Palestina. Ed è proprio questo il problema di coloro che vogliono negare o scegliere le cause che si decide di difendere.
23: Lei pensa che il tratto di questo nuovo antisemitismo insomma è qualcosa di persistente nelle nostre società, nella nostra politica? Lo vedremo permanere anche nei prossimi anni in Francia, come in Italia, in Germania? È un fenomeno con cui dovremo fare i conti a lungo?
3: Auquel donc qui faudra prendre en charge très longtemps.
2: Oui.
3: Sì, sì. Lei ha detto giustamente stasera che esiste un'estrema destra che ha collegamenti molto chiari con i neonazisti e che sta prendendo peso in Germania. Estrema destra, estrema sinistra che ritroviamo in Francia e in molti paesi europei. Oggi i populismi stanno salendo e rischiano di dominarci. È davvero urgente battersi per le nostre democrazie affinché i liberali denuncino gli estremismi da entrambi i lati, e soprattutto si schierino a favore delle democrazie e non di regimi estremamente pericolosi come la Russia e anche il regime iraniano, su cui ho condotto molte inchieste.
23: Ci dobbiamo fermare qui, grazie molto Nora Bussigny, grazie, buonasera e buon lavoro.
3: Buonasera e buon lavoro.
23: Allora, grazie ancora, grazie a Nora Bussigny e grazie a Laura Cespa per aver garantito l'interpretariato in simultanea. Grazie ancora, noi andiamo avanti con la nostra puntata, e come dicevo in apertura, oggi e raccontiamo, in qualche modo celebriamo, rievochiamo un altro anniversario tragico come quello del 7 ottobre di 3 anni fa. Questo però è di 20 anni fa ed è l'omicidio di Anna Politkovskaya. Ne parliamo con Anna Zafesova, giornalista, esperta di Russia, scrive per La Stampa, ricordo anche il suo ultimo libro, Russia, l'impero che non sa morire. Buonasera Anna, bentornata a Zapping.
4: Buonasera.
23: Io volevo che tu ci aiutassi un po' a ricordarla, perché immagino che molti dei nostri ascoltatori, magari i più giovani, non si ricordano bene chi fosse Anna Politkovskaya, il suo lavoro di giornalista, i suoi reportage dalla Cecenia, il modo in cui è stata uccisa e il modo in cui è finita l'inchiesta che ha cercato di individuare i suoi assassini e i suoi mandanti, che poi non sono stati trovati. Raccontacelo brevemente, se puoi.
4: Ma in realtà io mi sono accorta che negli ultimi anni, cioè tantissime persone in Italia hanno riletto o scoperto per la prima volta Anna Politkovskaya e molti mi hanno detto: ma lei già 20 anni fa aveva scritto quello che noi scopriamo adesso sul putinismo, quindi sicuramente un personaggio che ha... Aveva molte cose da raccontare. Anna Politkovskaya era una giornalista della Nova Gazeta.
23: I libri erano soprattutto La Russia di Putin e Diario Russo, no? Quelli che hanno poi...
4: Sì, esattamente. Poi ce ne sono diversi altri. In Italia sono stati pubblicati e ripubblicati di recente da Adelfi nella traduzione di Claudia Zonghetti. Anna Politkovskaya lavorava per la Nova Gazzetta, il giornale fondato negli anni 90 subito come un giornale di opposizione, qui direttore Dmitry Muratov tra l'altro ha ricevuto anche nel 22 il Nobel per la pace. Anna Politkovskaya era essenzialmente una reporter, un'inviata, e negli ultimi anni della sua vita si era specializzata, suo malgrado ovviamente, nella guerra in Cecenia, la seconda guerra in Cecenia, che è stata lanciata da Vladimir Putin letteralmente nei primi giorni del suo arrivo al Cremlino agosto del 1999. Anna Politkovskaya era una reporter molto, molto appassionata, con una penna molto, molto, molto precisa, una scrittura molto, molto vivida, che era andata in Cecenia, che aveva raccontato le storie dei crimini di guerra dei militari russi contro la popolazione civile, che aveva raccontato anche le atrocità commesse dai pretoriani di Kadyrov, ancora del padre di Ramzan Kadyrov, l'attuale presidente della Cecenia. Si era ovviamente fatta moltissimi nemici, era già stata vittima di arresti, di minacce, di un probabile tentativo di avvelenamento quando nel 2003 decise di provare a fare da mediatrice tra i sequestratori della scuola di Beslan e le autorità russe. Era stata anche testimone spesso al Tribunale per i diritti umani europeo di Strasburgo a favore delle vittime, appunto, dei crimini di guerra russi e delle vittime cecene. Insomma, era un personaggio molto coraggioso e che sicuramente univa una grande una statura da inviata di guerra con un attivismo civile. È stata uccisa il 7 ottobre del 2006, uccisa con modalità da agguato mafioso. È stata...
23: Erano in 5, no?
4: Killer, sì. Era il killer, la aspettavano nell'androne di casa dove lei era rientrata piena di pacchi della spesa, perché sua figlia stava per avere un bambino. È stata uccisa con 3 colpi di pallottole. In seguito a questo omicidio, che è stato molto uno shock, è stato probabilmente il primo grande e clamoroso omicidio di un esponente, diciamo, dei critici del putinismo, ci sono stati diversi processi, anche in un groviglio di appelli contro appelli, processi cancellati, rifatti, eccetera. Alla fine sono stati condannati per l'omicidio, sono stati condannati una dozzina di esecutori, tra cui il killer materiale, gli uomini che avevano pedinato Anna, soprattutto ceceni, ma anche dei poliziotti russi che si erano offerti di, insomma, di aiutarli e che avevano fornito loro dei dati essenziali per poterla pedinare. Però non è mai stato fatto il nome di un mandante, cioè secondo la giustizia russa queste decine di persone si sono messe insieme per uccidere Anna per motivi che rimangono fondamentalmente sconosciuti. Tra l'altro alcuni di questi criminali con l'invasione dell'Ucraina hanno approfittato della grazia promessa a chi si arruolava al fronte e sono andati a combattere nel Donbass.
23: Leggevo che anche la Corte Europea di Strasburgo stabilì che insomma, l'inchiesta russa era molto debole, poco attenta nel cercare di trovare i mandanti di questo omicidio, che da parte della famiglia, insomma, dei colleghi veniva, si segnalavano evidentemente collegamenti con l'amministrazione cecena, con la FSB, insomma, su questo si sarebbe voluto che si andasse più a fondo e non si è fatto.
4: Beh, certamente, poi appunto quello fu anche il primo caso, dopodiché abbiamo avuto tante altre inchieste per l'omicidio di Boris Nemtsov, certo, per gli omicidi di tanti altri oppositori politici, attivisti e giornalisti uccisi negli ormai 27 anni di Putin al Cremlino, Natalia Estemirova, un'altra attivista in Cecenia. Quindi da allora in poi ci siamo abituati che una morte di questo tipo sarebbe sempre rimasta impunita o comunque non le cui vere ragioni non sarebbero state rivelate. Anna in qualche modo fu la prima e lì tra l'altro ricordo anche che Vladimir Putin, che all'epoca si sentiva ancora in qualche modo obbligato a commentare le polemiche, dopo qualche giorno dall'uccisione di Anna Politkovskaya disse e negò qualunque responsabilità anche politica, insomma, del suo governo, dicendo che in fondo Anna Politkovskaya era totalmente sconosciuta in Russia, piaceva solo all'Occidente. Quindi già lì c'era già pronta questa idea che l'Occidente desiderasse, insomma, nuocere alla Russia, sostenendo la libertà di stampa e sostenendo i critici del governo.
23: Si era anche riflettuto, anche così fatto, guardato alla coincidenza che il giorno dell'assassinio di Anna Politkovskaya fosse anche il giorno del compleanno di Putin, se ne discusse anche allora, mi ricordo.
4: Se ne discusse anche allora e anche lì fu un, diciamo, presagio di quello che avvenne negli anni successivi, con questo crescente culto della personalità di Putin, con tutto l'establishment politico che omaggia Putin ogni 7 ottobre, che cerca, insomma, di fargli dei regali di qualcosa di gradito. Per esempio anche oggi, dopo un bombardamento particolarmente massiccio nella notte delle città ucraine con numerose decine di vittime civili, molti commentatori ucraini dicono che questo bombardamento, poi ovviamente purtroppo in Ucraina i bombardamenti delle zone civili non sono affatto una rarità, soprattutto nelle ultime settimane, ma questo bombardamento è particolarmente feroce. Molti ucraini dicono questo è un regalo che i militari russi hanno voluto fare.
23: Sì, mi pare che l'abbiano detto anche alcuni militari russi, proprio almeno sulle loro chat di Telegram e cose di questo.
4: È perfettamente possibile, perché sicuramente oggi assistiamo appunto a un autentico culto di Putin, quindi siccome, diciamo, tutti sanno che cosa gradisce Putin come regalo di compleanno, appunto un oppositore morto, degli ucraini uccisi, rimasti senza casa, spaventati, diciamo il tipo di regali che piacciono al Cremlino è abbastanza noto, e quindi purtroppo, diciamo, non sappiamo se è stato Putin a richiederli, ma sappiamo sicuramente che in tanti in Russia pensano che potrebbe gradirli.
23: Quindi tu ci dicevi che nel gruppo, nel comando che uccise Politkovskaya, c'erano delle presenze istituzionali, c'erano dei poliziotti russi, c'era qualcuno che l'aveva aiutata, e quell'azione, tra l'altro, se non ricordo male, preceduta da giorni di pedinamento molto professionale, insomma, non era una cosa improvvisata.
4: No, ma sicuramente, infatti, il il poliziotto in questione che venne processato e condannato, che era tra l'altro ricopriva una carica piuttosto importante nel Dipartimento della lotta alla criminalità organizzata, era sicuramente un collegamento. Poi, detto questo, bisogna anche ricordare che quelli erano ancora quella era un'epoca in cui internet non era ancora così diffuso, e trovare su internet qualunque tipo di informazione su una persona non era così facile. Era anche un'epoca di diciamo in cui uccisioni di questo tipo in ambiente puramente criminale, a livello di regolamento di conti tra varie cosche moscovite, era abbastanza comune, e di solito appunto questo tipo di esecuzioni mafiose ovviamente avevano delle complicità negli organismi dell'ordine, se non altro perché altrimenti non avrebbero potuto scoprire dove le persone abitavano, so che telefoni usavano, che automobili avevano, eccetera. Tra l'altro la stessa Anna aveva raccontato in una delle ultime interviste come lei si era abituata a controllare ogni volta che prendeva l'automobile, a controllare che non ci fosse una bomba appiccicata al fondale. Quindi insomma il clima nel quale viveva era questo, e lei ne era
23: lo sapeva che correva dei rischi, era stata appunto anche arrestata. Effettivamente ci fu l'avvelenamento mentre tentava di andare a Beslan. I suoi libri, tu dicevi, possono essere letti ancora oggi con il senso dell'attualità.
4: Ma assolutamente sì, sia per la denuncia, ovviamente non si occupava soltanto di guerra peraltro, quindi sia come la denuncia di della situazione in Russia, della cesura, dell'impoverimento della popolazione, della assenza di diritti, della corruzione, eccetera, e sicuramente i suoi racconti della guerra in Cecenia. Certe volte sembra di leggere veramente le cronache di quello che abbiamo visto quasi 20 anni dopo, per esempio a Bucha, cioè dove si capisce che il metodo di terrorizzare i civili, di catturarli, minacciarli, torturarli e ucciderli era non un'eccezione ma un metodo dell'esercito russo già

0: sfruttati e maltrattati dai comandanti. Quindi tutto questo, così come l'inefficienza, l'impreparazione degli ufficiali,
1: è tutto nei suoi libri di oggi, insomma, che si possono
0: era
1: dire.
0: Già il sistema, era tutto lì già all'epoca.
1: Ci fermiamo qui. Anna Zafesova, grazie mille, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro, giornalista della Stampa.
0: Grazie a voi.
1: 27 minuti, un po' in ritardo, ma arriviamo dritti alle notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Primo palco, accendilo.
4: Sei un cantante, una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
3: Primo palco, accendilo.
4: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
3: Primo palco.
5: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
7: Sì?
6: Giura che non lo dirai.
8: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
9: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
10: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
11: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calci. Fermati, Bourne.
10: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Ci sono città che si visitano. E poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
13: Quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse sulle regioni nord-occidentali, sulla Toscana, sull'Umbria e sull'Alto Lazio, con fenomeni localmente intensi in prossimità delle coste. Maltempo diffuso nella giornata di domani su nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. In estensione anche alle aree interne appenniniche. Sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
16: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
17: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
16: Ogni sabato 7.30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
17: Cecilia Mosetti
16: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Zapping. Le 20:11 minuti, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite che è Angelo Bonelli, deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra e coportavoce di Europa Verde. Buonasera Bonelli, bentornato a Zapping.
18: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, mi pare che si vada dritti verso l'approvazione della legge elettorale. Come andrà a finire secondo lei?
18: Mi pare che questa legge elettorale verrà approvata, la maggioranza diciamo, è stata

0: messa sull'attenti e quindi non ci sarà possibilità di alcun dissenso. Del resto hanno messo 3 ben voti di fiducia su una legge elettorale che dovrebbe essere lo strumento con cui si esercita la democrazia, che interessa sia maggioranza che opposizione.
1: E vedo che l'opposizione si è molto trincerata sulla questione della costituzionalità. È questo il punto su cui si conta?
0: Ci sono 2 punti. Il primo è preliminare, che non si può assolutamente cambiare ogni qualvolta c'è qualcuno al governo, cambia la legge elettorale a fine legislatura perché pensa di perdere le elezioni. Purtroppo è un brutto vizio della nostra
1: democrazia. A destra e a sinistra, no?
0: Esattamente. Mi ha anticipato, sì. Lo stavo per dire, perché negli ultimi 30 anni sono state cambiate 5 leggi elettorali. È un caso unico nella storia delle democrazie europee. Secondo luogo, sì, c'è un problema di profonda costituzionalità. In primis perché si aggredisce e si ledono le prerogative del capo dello Stato con l'indicazione del Premier. Il secondo punto è il fatto che il premio di maggioranza al Senato, la nostra Costituzione, prevede che sia su base regionale, invece questa maggioranza lo trasmette sul dato nazionale. Poi ci sono questi capilista bloccati e questo listone immenso di oltre 105 parlamentari più 49 sui capilista bloccati, altrettanti 21 al Senato, insomma altro che preferenze. E poi guardi, c'è una questione che è veramente inaccettabile. Tanti anni fa, quando Giorgia Meloni si presentò con Fratelli d'Italia, raccolse 40.000 firme ed entrò in Parlamento. Adesso Giorgia Meloni vuole imporre la raccolta di quasi 500.000 di firme per chi non è presente in Parlamento, mentre chi oggi ha un gruppo parlamentare, ha preso tipo 200.000 voti alle ultime elezioni, avrà l'esenzione. Siamo di fronte a un'aberrazione totale.
1: O magari
0: dei processi
1: a qualcuno che gli presta un deputato, gli forma un gruppo,
0: esattamente.
1: Quindi c'è un grande scambio di deputati e di sigle per consentire a chi si vuole presentare.
0: Sì, assisteremo in questi mesi, diciamo, a una transumanza di parlamentari da una parte all'altra per cercare di raccogliere meno firme, ma questo non è un brutto spettacolo per la democrazia del nostro paese, ecco, veramente brutto. E quindi noi riteniamo che ci sia un problema di costituzionalità, e appena sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ricorreremo in tutti i tribunali italiani per sollevare la legittimità costituzionale di questa legge.
1: Senta, secondo lei che succede se poi il giorno in cui si voterà, che sia la primavera, che sia l'autunno, e nessuna delle due coalizioni raggiunge il 42% e quindi non scatta il premio di maggioranza e si procede, diciamo, secondo un modello proporzionale puro? Che succede? Come si forma il governo?
0: Questo, diciamo, mi pone un quesito complicato. Le posso dire subito quello che faremo noi. Noi non saremo disponibili ovviamente a governi tecnici, ma il problema è proprio di questa legge. Questa legge è stata fatta perché Giorgia Meloni ha paura di perdere le elezioni, anche perché lei rivendica questo governo longevo attraverso una maggioranza che l'attuale legge gli ha consegnata. Insomma, la solidità in questo momento è la legge elettorale, non la situazione drammatica del caro vita, il caro energia, questa beffa inaccettabile della diminuzione del costo dei carburanti, poi abbiamo visto che sono saliti, la beffa della diminuzione del costo delle bollette, abbiamo visto come hanno fatto dei trucchi nel diminuire e poi alzare le tariffe all'ultimo momento per far vedere che c'era uno sconto che mai in realtà non è mai esistito.
1: Senta, parlando di voi invece, parlando del campo largo, c'è tutto continuo questo inesauribile dibattito sulle primarie, se farle, non farle, quando farle, prima, subito, dopo, no, prima il programma, prima le elezioni. Lei come la vede tutta questa partita, che mi sembra stia un po' esaurendo anche la pazienza degli elettori potenziali del cosiddetto campo largo?
0: Condivido questa sua ultima, diciamo, affermazione, la sottoscrivo. Io sono ampiamente intervenuto in questo periodo, lo rifaccio nella sua trasmissione, ma dopodiché non ho poteri, diciamo, miracolosi. Ecco, io penso che ci dobbiamo invece assolutamente concentrare sul programma, cosa che stiamo di fatto già facendo, perché alcune questioni le abbiamo affrontate, abbiamo provvedimenti di legge molto importanti che abbiamo sottoscritto insieme. Il punto che penso che queste primarie rischiano di essere divisive amplificano le differenze più che unire, quindi secondo me andava fatto uno sforzo di sintesi. Però siccome lo sforzo di sintesi si fa se i contraenti, cioè coloro che partecipano alla costruzione dell'alleanza, sono d'accordo, io registro che sia Elie Schlein che Conte ritengono di dover procedere per le primarie, a questo punto vedremo quando si faranno. Penso che molto dipenderà da quando verranno convocate le elezioni.
1: Veramente Conte ha raccontato di essere andato da Elie Schlein, di averle proposto di trovare un, come si dice, un federatore, una terza figura per mettere d'accordo tutti, e Elie Schlein, dice sempre Conte, gli avrebbe risposto no. Se è andata così, lei che ne pensa?
0: Ma ho letto anch'io sui giornali questa ricostruzione. Penso che questo obiettivo lo si doveva volere fortissimamente tutti quanti. A questo punto io non me la sento di continuare questa diatriba su primarie sì, primarie no. Lei giustamente fa giornalista e mi fa le domande, e l'invito che io formulo è che già dai prossimi giorni si cominci a pubblicamente a lavorare sul programma, perché noi il 18 ottobre come Alleanza Verdi e Sinistra presenteremo al Paese le nostre schede programmatiche, perché ci sono delle emergenze drammatiche in Italia, perché la diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi, la crisi climatica che ha determinato anni e conseguenza l'agricoltura anche nel portafoglio degli italiani, nei mercati, almeno a Roma il pomodoro da Torino costa 8 euro al chilo ed è una cosa totalmente inaccettabile, caro energia abbiamo parlato, e quindi la sanità pubblica, insomma questioni rilevanti su cui è necessario, necessario cambiare registro in Italia.
1: Però questo programma che lei dice essere necessario, indispensabile e urgente non viene fuori, perché forse c'è un ostacolo che non si supera, è quello delle armi a Kiev, del riarmo.
0: Guardi, su questo sì. Su questo mi scusi.
1: Sono mesi e mesi che si dice troveremo una soluzione, ma la soluzione non si trova.
0: No, la soluzione, guardi, su questo mi potrà rinvitare una volta quando si sarà determinato tutto, le assicuro che su questo si troverà assolutamente una soluzione, le posso assicurare che ci stiamo anche parlando, e quindi in questo caso ci sarà un programma, lo presenteremo a tempo debito, ci stiamo lavorando, e anche sul tema del diritto internazionale c'è un'ampia convergenza sulla necessità di dare un ruolo agli organismi internazionali che sono stati demoliti da questa destra globale che addirittura ha definito i giudici della Corte Penale delle canaglie. Quella Corte Penale che tra l'altro è stata istituita a Roma attraverso una grande battaglia, e qui voglio ricordare la grande battaglia che fece Emma Bonino nel 1998 per portare la Corte Penale a essere istituita e a portare i grandi del mondo qui a Roma.
1: Lei è ottimista, io però ho sentito Conte, cito di nuovo Conte, dire: prego, anche se dovessi perdere le primarie, cioè anche se le dovesse vincere Elie Schlein, io non sarei mai d'accordo, non firmerò mai un programma che preveda ancora aiuti militari a Kiev. Siccome buona parte del Partito Democratico, la stessa Elie Schlein, su questo invece dice che è necessario continuare ad aiutare, la sua propensione a credere che si risolverà mi lascia un po' perplesso.
0: No, non lo deve lasciare perplesso, rispetto a quello che le dico io penso che a un certo punto prevarrà la responsabilità, perché nessuno, e penso nemmeno Conte, si può prendere la responsabilità di dire abbiamo fatto rivincere un'altra volta la destra, perché sarebbe pure un problema girare tra le vie delle nostre strade, perché la gente non ce lo perdonerebbe. E quindi sono convinto che, siccome Giuseppe Conte è persona responsabile come Elie Schlein e come lo è il sottoscritto che sta parlando con lei, non c'è alcun dubbio che questa sintesi si troverà.
1: Le faccio un'ultima domanda che in qualche modo ha a che fare con le primarie. Mi chiedo se ci sarà un candidato di AVS.
0: Lo valuteremo nel momento in cui usciremo e sarà ben definita questa
1: vicenda. Visto che avete già un vostro programma, immagino che un vostro programma potrebbe essere, agganciato a un vostro candidato.
0: Questo lo vediamo. Io ribadisco, voglio essere coerente sul fatto che se una cosa è dannosa, è dannosa. Dopodiché, insieme, collettivamente, nel momento in cui sarà definito questo percorso, ci metteremo poche ore a decidere, come sempre abbiamo deciso con molta serenità dentro Alleanza Verdi e Sinistra, che, voglio ricordare, quando ci siamo uniti molti scommettevano sulla nostra deflagrazione. Ecco, dopo quasi 5 anni ci siamo e abbiamo più che raddoppiato i nostri consensi, perché la nostra forza è quella di non far prevalere mai l'ego, ma mettere al centro un progetto collettivo a disposizione del paese.
1: Molto bene, ci fermiamo qui. Grazie onorevole Bonelli, buonasera,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie
1: ancora. 20 e 22 minuti, cambiamo ancora argomento, cambiamo ospite. Io do il benvenuto a Alberto Dal Masso, cofondatore e CEO di Satispay. Buonasera, che la conoscete, è una delle principali fintech italiane specializzata in pagamenti digitali. Buonasera Dal Masso, benvenuto, bentornato a Zapping.
2: Grazie.
1: Allora, ho visto che appunto Satispay ha avviato, ha commissionato due studi indipendenti, due studi dedicati a capire quanto è importante il welfare aziendale. Allora, possiamo parlare di questo? Innanzitutto cerchiamo di definirlo bene, il welfare aziendale. Cos'è, a cosa serve, come funziona e in che modo poi si può farlo funzionare meglio?
2: Il welfare aziendale è l'insieme di quegli strumenti che consentono alle imprese di dare parte del compenso ai dipendenti in modo fiscalmente più efficiente, con delle soglie di defiscalizzazione, e i più noti sono quelli dei buoni pasto, seguiti dai fringe benefit, spesso chiamati anche buon acquisto, e flexible benefit, che sono chiamate piattaforme welfare, dove di solito i lavoratori richiedono il rimborso di spese sanitarie, della scuola dei figli o addirittura mettono i crediti su fondi pensione. E abbiamo, diciamo che il welfare aziendale si è rivelato negli ultimi anni un settore in crescita, dove Satispay si è buttato perché ha visto quanto aiutava i propri dipendenti ad avere una maggiore capacità di spesa, ma vedeva nelle piattaforme tradizionali un'utilizzabilità non eccellente. Quindi noi da azienda tecnologica abbiamo visto che era un qualcosa su cui potevamo fare meglio. L'Italia ha fatto molto, le famiglie, come si è visto da questi studi, le famiglie dei lavoratori spendono tantissimo questi benefit, e aiuta soprattutto il fringe benefit a combattere un'inflazione crescente con stipendi che purtroppo in Italia non crescono. Cosa si può fare di meglio? Renderli stabili, perché per la prima volta il fringe benefit, che è un po' spesso usato come premio di fine anno, era stabile fino a 1000 euro defiscalizzati per dipendente, 2000 se avevano i figli, e vi garantisco che per questi 3 anni, dal 25 al 27, in cui sono stati stabilizzati, moltissime aziende che non li hanno mai dati come benefit ai dipendenti hanno iniziato a darli. Cosa si può migliorare? Visto che questa soglia a 1000 euro e 2000 con i figli scade a fine 2027, e che venga reso un qualcosa di stabile e sistemico.
1: Quindi non più proroghe, ma una stabilizzazione definitiva.
2: Sì, assolutamente. Erano quelle 500.000 lire diventate 258 euro, che di base ci sono ogni anno, e poi in base alle manovre i governi le confermavano di anno in anno. Questo però cosa portava? Le imprese a non sapere se fare piani retributivi pluriennali tenendo conto di questo vantaggio, che poi è un vantaggio fiscale, perché consente di risparmiare sulle remunerazioni.
1: Ma qual è la vostra percezione? La politica dà ascolto a questa vostra richiesta, vostra e di altri ovviamente? Ritenete, sentite che c'è un ascolto attento a questa possibilità?
2: E devo dire, sono positivamente sorpreso. Satispay ha sempre operato in ambiti sensibili, perché i pagamenti sono qualcosa di sistemico, di vicino alle politiche economiche, e sul welfare, che è un qualcosa che invece facciamo da 3 anni, non mi aspettavo così tanta attenzione. Invece ho visto tantissima attenzione dal governo, dall'opposizione, perché c'è un chiaro riconoscimento del fatto che in un paese con così basso potere d'acquisto degli stipendi, con così alta imposizione fiscale, invecchiamento della popolazione, qualunque cosa che come il welfare aziendale coinvolge le aziende private nell'andare a contribuire a spese come salute, istruzione, pensioni o anche lotta all'inflazione, sostenuto dal privato e non solo dal pubblico con le tasse, è una risposta positiva a prescindere dal lato politico dove si sta. E quindi devo dire, c'è una risposta positiva. Quello che abbiamo voluto capire con questi studi commissionati era anche quanto fosse sostenibile una conferma, una stabilizzazione da un punto di vista di finanza pubblica, ragioneria dello Stato, e il risultato che emerge è che quello che viene dato a un lavoratore, una lavoratrice in welfare aziendale viene speso quasi tutto già nei primi sei mesi, e non è denaro che invece con un risparmio IEPF magari va in risparmio, quindi ha una ritorno un effetto positivo sul PIL, certo. E quindi poi sul gettito fiscale. Quindi se tra le tante manovre, interventi di investimento pubblico, è una delle più sostenibili e mette d'accordo il paese, le imprese, i lavoratori, e non è facile trovare cose su cui siamo tutti d'accordo.
1: C'è un titolo adesso del Sole 24 Ore Online che dice questo: ogni euro di welfare aziendale genera sull'economia un effetto quattro volte superiore a un taglio dell'IRPEF equivalente. Come si arriva a questa conclusione?
2: Si arriva a questa conclusione perché si vede che un taglio dell'IRPEF di un euro si traduce in 11 centesimi di spesa nel primo anno, che crescono solo nei tre anni successivi verso uno 0,6, massimo 0,8 euro, mentre nel momento in cui questo euro viene dato in fringe, quindi in questi buoni acquisto, viene speso, addirittura genera consumi per 1,2 euro già nel giro di tre anni per ogni anno erogato. Da qui si fa il rapporto e si vede che è un quattro volte tanto, ed è proprio dato dal fatto che libera risorse che poi il lavoratore vede come da spendere, perché sono destinate appunto alla spesa. Questo dà anche modo ai governi di indirizzare la spesa su coprire bisogni fondamentali delle famiglie e dei lavoratori.
1: Senta, volevo approfittare della sua presenza in diretta per farle un'ultima domanda che non ha a che fare con questo tema. Siccome il Parlamento Europeo e l'Unione Europea stanno cercando di accelerare sul fronte dell'euro digitale, volevo chiederle qual è il punto di vista di Satispay in questo, che tra l'altro mi sembra coinvolta perché è tra i 36 prestatori di servizi che la BCE ha selezionato.
2: Sì, assolutamente. Satispay è tra i 36 europei, gli 8 italiani che fanno parte di una fase di sperimentazione. Il motivo per cui abbiamo deciso di farne parte è perché il progetto Euro Digitale, che è molto vicino e simile a quello che Satispay fa da tanti anni, è un progetto estremamente ambizioso, estremamente complicato, che rischia di richiedere grandi investimenti pubblici, grandi investimenti da parte di intermediari finanziari, e poi magari non trovare adozione, perché qualunque nuovo prodotto di pagamento deve essere compreso dagli esercenti, dai consumatori, e quindi abbiamo detto che dal momento in cui l'Europa è impegnata, lo vuole realizzare, cerchiamo di giocare la nostra parte, essendo forse l'unica azienda in Europa che ha già creato qualcosa di simile, usato da milioni di persone, per far sì che, visto che si farà l'euro digitale, possa effettivamente avere successo ed essere, come dire,
1: quindi non lo vivete come un concorrente?
2: Ma quello che ho capito facendo impresa è che in un mondo che cambia così rapidamente, o vediamo in ogni novità normativa o di mercato un'opportunità da cavalcare, o difficilmente si riesce a avere successo. Noi vediamo nell'euro digitale la possibilità di portare sulle transazioni elettroniche tutta la popolazione europea in modo più rapido, dando un'alternativa in più rispetto ai circuiti di carta, ai circuiti indipendenti come Satispay, e quindi no, lo vediamo come un possibile catalizzatore per digitalizzare definitivamente la finanza e i pagamenti in Europa.
1: Ci fermiamo qui, grazie Alberto Dal Masso, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
2: Grazie, un piacere.
1: Allora, sono le 20:30, ci fermiamo un momento per una pausa pubblicitaria.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zapping. Le 20 e 32 minuti, bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo subito Daniele Raineri, giornalista, inviato del Post, in questo momento si trova in Ucraina per raccontare da vicino come sta cambiando la guerra della Russia contro quel paese. Buonasera Daniele, bentornato a Zapping.
6: Buonasera a voi.
1: Insomma, la guerra russa contro l'Ucraina è cambiata tante volte, ha avuto tante fasi, e da ultimo diciamo si è trasformata da una guerra di trincea, una guerra di attrito in cui ci si contendevano pochi chilometri quadrati per volta, a una guerra invece tutta concentrata sulle città, su obiettivi civili, che è poi ancora una volta cambiata con nuovi strumenti, nuove tecnologie, nuovi droni, nuovi missili. Quindi ecco, volevo che un po' tu ci raccontassi come sta cambiando in quest'ultima fase, in questi ultimi mesi.
6: Viviamo in una situazione paradossale per cui a est, dove i militari devono reggere l'onda d'urto dell'avanzata russa, le cose vanno, diciamo, relativamente bene, perché i soldati ucraini stanno riuscendo a resistere ai russi e anzi incredibilmente stanno riguadagnando terreno, che è una cosa, diciamo, incredibile per le condizioni in cui stanno combattendo. Questo è particolarmente importante perché i russi stavano avanzando molto lentamente e con un prezzo altissimo in vite umane e in veicoli distrutti. Adesso addirittura stanno perdendo terreno. È una cosa importante anche perché gli ucraini sono riusciti a ricacciare indietro i russi mentre tentavano di accerchiare Sloviansk e Kramatorsk, che sono due città del Donbass dove io mi trovo in questo momento. Ecco, è particolarmente importante perché se i russi riescono ad accerchiare queste due città, praticamente il Donbass è caduto, che è, diciamo, il primo obiettivo del presidente russo Vladimir Putin. E invece questo non sta succedendo. Dall'altra parte del paese, invece, a ovest, dove ci sono le grandi città, soprattutto la capitale Kiev, i russi invece hanno le carte vincenti in questo momento, perché hanno dei nuovi droni molto veloci e quindi difficilissimi da intercettare, e hanno dei nuovi missili balistici che costano poco, e siccome questa è anche una guerra di costi e benefici, per cui ogni arma deve essere fatta in tantissimi esemplari, ma deve anche costare poco, perché siamo ormai al quinto anno di guerra e i due paesi si stanno svenando. Certo. per andare avanti. Ecco, questi nuovi missili e questi nuovi droni russi stanno facendo un macello, nel senso che stanno colpendo tutta una serie di obiettivi, di bersagli, che sono quelli che fanno funzionare il paese. I russi sono riusciti a bloccare i porti, soprattutto il porto di Odessa, dai quali partono i bastimenti carichi di grano e di altri cereali prodotti dall'Ucraina verso il resto del mondo. Sono riusciti a distruggere le tre principali acciaierie del paese, stanno colpendo le centrali elettriche e quelle del riscaldamento, che sono importantissime perché fra un mese qui la temperatura, la minima, scenderà sotto zero. E quindi ecco, da questa parte della guerra le cose invece vanno molto male. L'obiettivo di Putin sembra quello di creare un'ondata di sfollati ucraini che premerà al confine con l'Europa, e quindi possiamo già immaginare quale sarà la reazione.
1: Creare ancora più divisioni e tensioni in Europa.
6: Sì, ma esatto. Diciamo che a guardare queste immagini, la pressione contro Zelensky, la pressione sull'Ucraina per accettare un accordo, purché sia, diventerà fortissimo.
1: Tu dicevi appunto porti, strade, acciaierie, centrali elettriche, ma anche moltissimo, diciamo, case, asili, ospedali, mercati, cioè nel mirino della Russia, cioè ogni giorno i centri cittadini. Oggi per esempio leggevo questo attacco contro un edificio residenziale a Priluki, nella regione di Cherniv, sono morti in 5, 26 feriti, e tra l'altro l'esercito russo lo ha dedicato al compleanno di Putin.
6: Sì, il fatto è che stanno colpendo, non c'è più una differenza tra bersagli civili e bersagli militari. A Kramatorsk c'è una chiesa che è stata devastata da un bombardamento. Le stazioni di servizio per strada sono, diciamo, sono a rischio, perché già 350 sono state colpite, le locomotive dei treni già 400 sono state anche colpite da questi droni, quindi c'è proprio l'intento di far soffrire la popolazione.
1: Come si adegua la popolazione, non so, di Kiev, immagino della capitale, con la minaccia quotidiana per molte ore al giorno e molti attacchi al giorno? Come sopravvivono, come si difendono, come si orientano? So che hanno delle app che li preavvertono, ma insomma deve essere molto, comunque molto difficile e molto pericoloso sopravvivere.
6: Allora, c'è una cosa strana, perché i grandi attacchi balistici sono in qualche modo prevedibili, perché gli ucraini vedono i preparativi dei russi. Sugli attacchi con i droni invece c'è molto meno preavviso, però anche lì c'è un sistema capillare di app che ti avvisa quando stanno arrivando i droni. Il problema è che ne stanno arrivando così tanti che in pratica la vita è paralizzata. Se uno, diciamo, dovesse osservare tutte le allerte, tutti gli allarmi, non uscirebbe mai, diciamo, dalla cantina, ecco, quindi la vita sarebbe impossibile. Questa situazione sta costando tantissimo all'economia ucraina. Ogni ora di allerta aerea costa 45 milioni di dollari, perché l'economia si paralizza. E poi c'è tutta una serie di preparativi fatti per l'inverno, per cui ormai ogni condominio ha delle gigantesche batterie per resistere, diciamo, ai blackout almeno 48 ore, sperando che poi, insomma, l'elettricità torni. E lo stesso, insomma, tutte le case private stanno cercando di attrezzarsi per questa minaccia invernale che sta arrivando. Quanto riusciranno a farlo, però, insomma, è da vedere, ecco.
1: Ecco, ma se l'obiettivo di Putin è quello di, come dire, fiaccare la resistenza ucraina, distruggere il morale degli ucraini, questo obiettivo in qualche modo lo si vede, sta riuscendo, cambia, come dire, la predisposizione dei civili, dei cittadini rispetto alla guerra, aumentano coloro che vorrebbero qualsiasi tregua, qualsiasi accordo, piuttosto di continuare a vivere in questo modo? C'è qualche segnale che l'obiettivo sui civili stia guadagnando qualche risultato?
6: Ma ci sono sondaggi che dicono che in realtà i civili non sono pronti ad accettare un accordo, purché sia, diciamo, l'Ucraina insomma sta resistendo, per quanto se ne dica da lontano, dall'estero, dall'Italia. L'Ucraina sta fronteggiando la Russia da 5 anni e insomma questa cosa di fronteggiare un nemico non la si fa, se in qualche modo non si è pronti, non ci si crede. Lo so che è difficile da capire dall'Italia, però insomma da qua viene più facile capirlo. Gli ucraini, i soldati non combattono per Biden o per l'Unione Europea, combattono perché sono furiosi con questa volontà di sottomiscontro, questa volontà di sottomissione russa. Hanno visto che cosa succede nei territori già occupati, non vogliono finire così. Quindi ecco, c'è molta resistenza. Ovviamente nessuna popolazione da nessuna parte del mondo è compatta. Ci sono sempre delle divisioni interne, ci sono sempre, ecco, delle variazioni interne, ci sono quelli pronti a resistere di più, quelli pronti a resistere di meno, quelli che stanno scappando anche, ovviamente, c'è un po' di tutto, stiamo parlando ovviamente di milioni di persone con ognuno la sua testa e le sue idee, ecco.
1: Certo, e in questi giorni nel dibattito politico italiano coloro che vogliono interrompere gli aiuti a Kiev, penso tanti, l'ho sentito dire da molti esponenti, sia soprattutto nel centro-sinistra, nel campo largo, Conte, altri dicono, ma insomma basta armi a Kiev, basta armi all'Ucraina, perché l'Ucraina è diventato forse il più grande produttore d'armi d'Europa, sono pieni di armi e non hanno più bisogno che noi gliele si dia, perché se le producono ormai da sole. Ma questa è una cosa vera?
6: No, insomma, no, non è assolutamente vero, nel senso che bisogna fare delle distinzioni. Mi sembra che ci sia sempre un po' questa cosa del generalizzare fino a falsificare i fatti e la realtà. È vero che l'Ucraina sta producendo molte armi per conto proprio. Facciamo un esempio, i droni che vanno a colpire le raffinerie russe, ecco, quelli sono tutti prodotti in Ucraina.
1: Le sanzioni a lungo raggio, come le chiama Zelensky, e se le sono prodotte
6: appunto perché hanno capito che gli occidentali non volevano dare nulla e che non volevano fare delle sanzioni, diciamo, capaci di determinare un cambiamento nella testa di Vladimir Putin, e quindi, diciamo, hanno preso l'iniziativa nelle loro mani. Però tutte le difese aeree che dovrebbero difendere Kiev, faccio un esempio semplice, gli F-16 che pattugliano i cieli di Kiev e abbattono con le mitragliatrici i missili che arrivano, e sono gli stessi missili che oggi hanno fatto 24 morti a Prilucky, ecco, quei funzionano grazie a dei proiettili da 20 mm che vengono consegnati dagli alleati all'Ucraina. L'Ucraina non riesce a farseli. È un uso prettamente difensivo di questi F-16, semplicemente abbattono i missili, non hanno più quelle munizioni e quindi devono razionare, e quindi sono meno efficaci nel inseguire e sparare in volo ai missili. Ecco, come dire, è chiaro che non dare proiettili in questo caso significa semplicemente condannare più ucraini a prendersi più missili balistici sulle loro teste, non vuol dire di sicuro favorire la pace. Tra l'altro questi F-16 neanche quelli volevamo dare, con la scusa che comunque ci si mette tanto a imparare a pilotarli eccetera, e invece poi i piloti ucraini sono riusciti, diciamo, in molto meno a diventare efficienti per bloccare i missili.
1: Anche perché abbattere i missili in arrivo con un caccia non è facilissimo, bisogna essere...
6: Stanno facendo come una specie di battaglia in Inghilterra, quando gli inglesi fermavano i bombardieri tedeschi sulla Manica, cercavano di abbatterli prima che arrivassero su Londra e sganciassero le bombe. Stanno facendo l'equivalente qua in Ucraina, mentre da noi invece la discussione è parecchio astratta, ecco.
1: Basta armi a go-go, questo è quello che sì. Si sente dire nella politica. E ci fermiamo qui, grazie Daniele Raineri, grazie per essere stato con noi, davvero buon lavoro, grazie ancora.
6: Grazie a voi.
1: 20:44 minuti, prima di chiudere la puntata con Tonio Mastrobuoni, titolo del TG2.
7: Giorgia Meloni al vertice Med 9 di Spalato, pronti a intervenire sulle accise mobili, abbiamo 170 milioni per questo obiettivo, richiesta all'Europa di flessibilità per l'inflazione. Caro carburanti, maggioranza, linea governo aiuta cittadini, opposizioni non fanno nulla, tassino extra profitti società energetiche, domani il voto finale sulla legge elettorale, ancora polemiche sul caso Scarpinato. 3 anni fa gli attacchi di Hamas ai kibbutz di Israele che provocarono 1200 morti e più di 250 feriti. Mattarella a fermare spirale di violenza, nuovi raid su Gaza. Il capo dello Stato firma 3 decreti di grazia, 2 casi legati a reati in materia di stupefacenti. Clemenza anche per Guido Gianni, il gioielliere catanese condannato per aver ucciso 2 rapinatori. Un altro atto non depositato dai RIS, si tratterebbe di un appunto su un esame dei pedali della bici di Stasi dove non risulterebbe presenza di sangue, legali di Sempi in procura per ascoltare le intercettazioni. Vita da Nobel, la gioia e gli abbracci in famiglia per il neuroscienziato Deisenroth o la cena in solitudine a Torino per il cacciatore di neutrini Helsen. Oggi premio Nobel per la chimica, Kagan e Soai. Vasco Rossi riceve il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione dall'Università di Salerno. L'emozione del rocker. Potrò anche insegnare, ma tranquillizzo i miei detrattori. Continuerò a fare concerti.
1: Le 20:45 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping, 335-699-2949, se volete intervenire anche in quest'ultima parte della puntata, quando diamo il benvenuto a Tonio Mastrobuoni, corrispondente da Berlino della Repubblica, tra l'altro autrice di un libro che ha avuto molto successo, che è molto, diciamo, nello spirito dei tempi, La Peste, edito da Feltrinelli. Buonasera Tonio, bentornata a Zapping.
8: Buonasera. E grazie.
1: Allora, volevo un po' commentare con te la notizia di oggi, e cioè che per la prima volta, diciamo, dall'epoca della Germania nazista, un estremista di destra, un leader di AfD, è diventato capo di un parlamento, di un Land, di un parlamento locale. Cosa significa e come è successo?
8: Allora, Tobias Rausch si chiama questo primo presidente di un parlamento, il parlamento è quello della Sassonia-Anhalt, dai tempi di Hermann Göring, che era stato il presidente del parlamento nazista, quindi anche tutti i giovani tedeschi hanno detto la prima volta nel 45 che abbiamo un estremista di destra che guida un parlamento regionale. Più che altro, quello che ha, diciamo, scombussolato anche il governo Merz è che noi alla vigilia del voto sapevamo che avrebbe avuto i voti dell'AfD, era scrutinio segreto l'elezione, e con lì di Sarah Wagenknecht, quindi della leader del partito rosso-bruno, che sta dando un sostegno all'AfD abbastanza apertamente in questa regione, in cui l'AfD, lo ricordiamo, all'elezione del 6 settembre ha preso il 44% dei voti. Però quello che ha sconvolto tutti è che Rausch ha preso 4 voti in più, insomma, nello scrutinio segreto, e questi 4 voti sono stati attribuiti alla CDU. Quindi, d'un lato è scoppiato un casino a Berlino, perdonatemi il termine, perché la sera stessa, ieri è avvenuto il voto, e la sera stessa la SPD è scesa in piazza, cioè il partner di governo di Merz è sceso in piazza, hanno percorso la strada che va dal Reichstag, che tanti si ricorderanno, il Reichstag fu incendiato da Hitler, che cercò di dare la colpa ai comunisti, fino a Bebelsplatz, che fu invece la altrettanto famosa piazza dove nel 1933 i nazisti bruciarono i libri, fecero il rogo dei libri. Quindi la SPD ha voluto dare un segnale molto forte, e già tempo fa io ho saputo da fonti abbastanza, insomma, importanti dei socialdemocratici che se fosse aperto il sostegno adesso a dicembre della CDU per il governatore dell'AfD,
1: perché per ora si è nominato il presidente dell'assemblea, esatto, poi si deve nominare, dicembre, si deve eleggere il governatore, esatto, dello Stato, sì.
8: Esatto, e lì se ci fosse un sostegno aperto, se venisse fuori sostegno aperto, significherebbe che la SPD uscirebbe dal governo e quindi ci sarebbe crisi di governo, ma anche un sostegno, diciamo, coperto, un sostegno riservato, un sostegno nell'urna, appunto, un sostegno segreto, comunque scombussolerebbe
1: il governo. Perché anche il governatore si vota con voto segreto?
8: Sì, esatto, e Uri Sigmund è un personaggio molto controverso, che si è circondato di estremisti di destra, di neonazisti dichiarati. Quello è un partito che è stato in quella regione lì, nella Sassonia-Anhalt, proprio dichiarato di estrema destra dai servizi segreti interni, dal Verfassungsschutz, quindi non ci sono dubbi sul, diciamo, orientamento dell'AfD in Sassonia-Anhalt, che è particolarmente radicale. E quindi sarà una prova del 9 anche per il governo Merz questa elezione a dicembre.
1: Ho visto che Merz ha detto: per quanto mi riguarda, chiunque legga un membro di un partito di estrema destra come presidente di un parlamento regionale deve fare i conti con la propria coscienza.
8: È un po' debole, sì, però, no? Cioè, un po' debole come commento. Sì. Cioè, vorrei anche segnalare che nel frattempo.
1: Sì, forse poteva dire qualcosa di più che non faccio, sì, i conti con la coscienza.
8: Sì, e poi, appunto, questa elezione è gravissima, no? È gravissimo questo precedente storico. Cioè, nel frattempo la CDU ha montato una campagna contro la Linke a Berlino. Sapete che la Linke ha vinto le elezioni, Berlino fa regione a sé. E sta montando una campagna micidiale contro la Linke, dandole del partito antisemita, insieme a tutto alcuni gruppi editoriali, per esempio quello che edita la Bild. Quindi c'è una campagna molto forte contro la sinistra radicale, che viene bollata tout court come antisemita, perché è l'unico partito in Germania che ha sempre in qualche modo, anche con delle uscite un po' estremiste, ma che ha sostenuto la causa palestinese, che ha condannato i massacri a Gaza. In Germania, naturalmente, come potete immaginare, per ragioni storiche, Israele è ragion di Stato per la Germania, quindi chiunque critichi Israele in maniera troppo radicale viene tacciato molto facilmente come antisemita. E quindi c'è tutta questa campagna che sembra quasi voler distrarre dal punto vero. Il punto vero è che c'è una l'AfD che ha vinto un'elezione in un land per quanto piccolo, ma insomma anche la notizia del 6 settembre ha fatto il giro del mondo, certo. No? E quindi che adesso si prepara forse a governare un land.
1: Teoricamente hai voti anche per eleggere il governatore?
8: Sì, hai voti per eleggere il governatore perché le prime tue votazioni sono a maggioranza assoluta, dopodiché è sufficiente la maggioranza relativa dei seggi. Quindi siccome loro hanno la maggioranza relativa dei seggi nel parlamentino della Sassonia-Anhalt, è sufficiente che loro votino per appunto tutti compattamente per Sigmund al terzo voto, se non c'è un voto contrario. E il problema è che l'opposizione è spaccata, perché la Wagenknecht si vuole astenere nel caso dell'elezione di Sigmund. La CDU, come sappiamo, non si sa che cosa farà, e gli altri partiti appunto cercano in qualche modo di contrastare queste elezioni, ma è molto complicato a questo punto impedire che venga eletto Sigmund, primo governatore di estrema destra di un land dal 1945. E preventivamente stanno succedendo un po' di cose, perché come sapete l'AfD è un partito fortemente filorusso e quindi per esempio la conferenza dei ministri dell'interno delle regioni tedesche ha deciso qualche giorno fa che d'ora in poi le decisioni verranno prese non all'unanimità ma a maggioranza, proprio per evitare che la Sassonia-Anhalt in futuro, se governata l'AfD, possa bloccare tutto.
1: Perché lì so che avevano già annunciato di voler riaprire i flussi di gas della Russia, avevano fatto dichiarazioni di questo genere, no?
8: Esatto, loro fanno una battaglia micidiale per riaprire Nord Stream, eccetera, e soprattutto il problema grande è lo scambio anche di informazioni riservate che ci sono tra servizi segreti dei singoli land, e anche lì si sta in qualche modo profilando una sorta di cordone sanitario che verrebbe costruito intorno alla Sassonia-Anhalt, cioè ci sarebbe, non so come potranno fare, ma in qualche modo si tratterà di escludere la Sassonia-Anhalt dalla condivisione di informazioni riservate, perché c'è stato già uno scandalo tempo fa in alcune regioni dell'est, soprattutto l'AfD faceva delle interrogazioni parlamentari che sembravano proprio copiate alla propaganda del Cremlino e facevano delle strane interrogazioni parlamentari che riguardavano la logistica per esempio degli spostamenti di armi attraverso la Germania verso l'Ucraina, insomma tutte cose che interessano soprattutto i russi, e quindi già lì si era creato un enorme allarme, l'avevano anche alimentato i servizi segreti, insomma c'è una situazione molto, molto difficile, ecco, in questo momento in Germania.
1: Tutta la questione dei servizi segreti è particolarmente difficile in questo momento in Germania, sì. anche per altre storie di cui in questo momento non abbiamo modo di approfondire, ma ci sarà l'occasione. L'unica cosa, ma il voto a favore del presidente del Parlamento da parte di Sarah Wagner, che è dato per scontato, vuole qualcosa in cambio? Che tipo di transazione ci può essere stata?
8: Allora, Sarah Wagenknecht era sul punto di sparire, nel senso che il suo partito ha fallito totalmente la scommessa di staccarsi dalla Linke, no? Che era, qualcuno dei nostri ascoltatori sicuramente si ricorderà che la Linke si spaccò alla vigilia delle elezioni 2025 e sembrava condannata alla sparizione la Linke. Invece quella che non è riuscita a fare il salto in Parlamento, a superare la soglia del 5%, è stata Sarah Wagenknecht. A quel punto è diventata per lei una questione di sopravvivenza. Quindi questo sostegno all'AfD in alcuni land le serve principalmente per rimanere al potere, per continuare a contare qualcosa, per non sparire. Cioè è la sua scialuppa di salvataggio per appunto così, per scongiurare l'oblio.
1: Ci dobbiamo fermare qui, la sigla già ce lo dice. Grazie Tonio Mastrobuoni, buonasera, buon lavoro.
8: Grazie a voi.
1: Buonasera ancora, chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, a Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, il nostro regista. Alla parte tecnica, grazie a Emanuele Di Cavio e a Max Gambino. Io ora vi lascio con Ascolto Si Fa Sera, GR1 e Zona Cesarini. Come sempre vi ricordo di andarci a trovare su raiplaysound.it, dove trovate questa e tutte le puntate precedenti. Bene, ci fermiamo qui, l'appuntamento per una nuova puntata di Zapping è per domani. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: solo parole, proprio così, con Noemi.
11: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
12: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
10: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
11: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
10: Un pezzo fortissimo.
12: Quanto l'amo.
13: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: No, è mio! Papà, papà, guarda!
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ascolta, si fa sera.
19: Al microfono Massimo Recalcati.
20: Come noto, San Francesco è il santo che più di tutti si è occupato della povertà, ma dovremmo distinguere due modi di dire in Francesco la povertà. Il primo è quello che egli eredita dal discorso della montagna di Gesù, ma anche dal libro di Isaia, quando Isaia fa riferimento all'orfano, alla vedova, a delle figure della mancanza, delle figure della perdita, l'orfano, la vedova, il povero e in Francesco anche il lebbroso, sono figure messe ai margini della società, figure senza protezione, figure abbandonate. Ecco, il primo movimento di Francesco riguarda esattamente questo, andare incontro ai bisognosi, agli ultimi, ai diseredati, ai poveri. Ma esiste una seconda versione della povertà ancora più radicale, dove la povertà coincide fondamentalmente con la vita spirituale, o anzi meglio con la vita cristiana. Essere cristiani significa essere nella povertà, ma la povertà in questo caso non è una condizione di miseria, una condizione pauperistica di immiserimento della vita. In questa seconda accezione la povertà è una forma radicale di ricchezza interiore. È la povertà come separazione dalle grandi e terribili illusioni mondane, l'illusione del potere, l'illusione del denaro, l'illusione della ricchezza, della gloria, del sapere. Ebbene, la povertà francescana è una povertà che si rivela come una sovrabbondanza, come una ricchezza ulteriore, che non è corrotta dal tempo, che non è erosa dai fallimenti, perché è una povertà, quella dello spirito, che arricchisce la vita.
19: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza. I dettagli nel servizio.
4: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga, ferendone un terzo, dopo un tentativo di furto nel suo negozio, e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
3: E il presidente Mattarella ha ricordato le vittime della strage di 3 anni fa in Israele. Il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio per l'ignobile attacco perpetrato da Hamas, scrive il capo dello Stato in un messaggio, in cui tra l'altro invita a non dimenticare la devastazione umana e materiale a Gaza. Commozione in Israele nelle varie commemorazioni organizzate per l'anniversario, ma anche proteste dai familiari di vittime e sequestrati. Vogliamo la verità. Hamas rivendica ancora l'azione come una giornata gloriosa. E in serata il presidente Trump, in partenza per il Texas, ha detto di aver sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu. Le proteste in Francia. Il premier Le Cornu parla alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione degli studenti dopo le tensioni anche oggi tra centinaia di giovani e le forze dell'ordine, che hanno fatto uso di lacrimogeni sul Boulevard Saint-Germain a Parigi. Nessuno può restare indifferente alle angosce che esprimono, ha detto il primo ministro francese, annunciando alla fine del mese di ottobre le decisioni del governo. Le Cornu ha inoltre affermato che la polizia non ha avuto alcun ordine di scontrarsi con i giovani. Spagna. È morta l'87enne Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste contro l'emergenza abitativa. Era ricoverata dal 23 settembre, quando era stata sfrattata dalla casa presa in affitto 70 anni fa a Madrid dai genitori con un costo calmierato. Di recente l'immobile è però passato a un fondo di investimento che chiedeva un canone superiore alla pensione di Mari Carmen, pari a 1.350 euro al mese. Torniamo in Italia con la cronaca. Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio oggi in tribunale a Pavia per ascoltare alcune intercettazioni finora ritenute non rilevanti, e continuano ad emergere criticità sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi.
5: Un foglio di lavoro dei carabinieri del RIS che riportava le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici di Alberto Stasi, qualificato come DNA umano e maschile. Ci sarebbe anche questo tra gli atti che non sarebbero stati inviati ai magistrati che nel 2007 indagavano sul delitto di Garlasco. Si allunga così la serie di elementi che la Procura di Pavia sta mettendo in fila, da cui emergono dubbi sull'operato del reparto scientifico dei carabinieri. Già emerso anche un foglietto scritto a mano in cui il colonnello Marino, dopo aver analizzato i pedali della bici di Stasi, scrive che l'Opti test, l'esame per la ricerca del sangue umano, risultava negativo, ma secondo chi indaga oggi questo dato non è mai apparso nella relazione inviata ai PM, in cui invece viene riportato la presenza di DNA di Chiara Poggi. Erano i giorni in cui scattava il fermo di Stasi, proprio sulla base dell'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente bocconiano, lo stesso colonnello Marino avrebbe rifiutato di eseguire il test senza dire di averlo già svolto con esito negativo. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
3: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per il ferimento dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Lunedì, nella zona sud-ovest della città, l'uomo si trovava su un monopattino quando sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar. Quindi il violento urto contro un'auto in sosta. I responsabili potrebbero essere 2 minorenni che avevano già compiuto azioni simili nella stessa zona della capitale. Meteo da domani, nuova perturbazione che porterà rovesci e forti temporali a partire dalle coste tirreniche, accompagnati da un sensibile calo delle temperature. La giornata di venerdì resterà instabile, con piogge sparse e massime che faranno fatica a superare i 22 gradi. Il maltempo concederà però una tregua nel fine settimana, con sole e temperature in salita. Il mondo dell'editoria, tra diritti d'autore e intelligenza artificiale, è uno dei temi al centro della Fiera del Libro al Via a Francoforte. La corrispondente.
0: In che modo utilizziamo l'intelligenza artificiale per migliorare l'editoria? E come possiamo garantire al contempo il valore delle opere, i diritti e i compensi per gli autori? E il direttore della Buchmesse, Jürgen Boss, a inquadrare il tema della 78esima edizione della più importante fiera mondiale del libro. L'intelligenza artificiale come opportunità e insidia insieme, perché se il numero di lettori tra i giovani adulti è in crescita, quasi il 10% in più, è vero anche che scelgono libri spinti da TikTok e Instagram. E nel contempo, denuncia il presidente degli editori tedeschi Sebastian Gugolz, un'intera generazione sta imparando a considerare come verità le risposte preconfezionate fornite dai social media. Gli editori italiani hanno però diversi motivi per festeggiare, tra cui un nuovo record. Dopo essere stati ospiti d'onore della Buchmesse 2 anni fa, nel 2025 hanno siglato un numero mai raggiunto prima di contratti, 8.645, per la vendita di diritti di traduzione all'estero. Ciò ha consentito di raggiungere 64 paesi diversi. Un risultato importante, commenta il presidente dell'Associazione Italiana degli Editori Innocenzo Cipolletta, frutto del lavoro degli editori e del sostegno delle istituzioni. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Ci fermiamo qui, linea zona Cesarini.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino.

0: È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
5: Zona Cesarini.
6: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prileschi. Sono le 21:09:35 in questo mercoledì 7 ottobre 2026. La nostra squadra, in regia c'è Gabriele Brocani, alla parte tecnica Max Gambino, in redazione come sempre Tony Tisi, e poi il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, scriveteci perché avremo tanti ospiti e tanti temi molto interessanti in queste circa due ore insieme, poco meno. Fra pochissimo parleremo dei mondiali a Baku di judo e ci sarà con noi la medaglia di bronzo, ma anche oro, ad Abu Dhabi nel 2024. Odette Giuffrida, parleremo con lei di questo bronzo e dei progetti futuri e della sua incredibile carriera. Poi Sinner e la questione del suo ritorno in campo, e quindi il tennis nel 2027, solo nel 2027 dopo l'infortunio al ginocchio. Avremo con noi chi lo conosce molto bene, Massimo Sartori, che è stato uno dei suoi primi scopritori, di tennis, e parleremo di questo momento particolare, di questo vuoto che lascia in questi mesi Sinner nel tennis italiano ma anche mondiale. Poi il calcio popolare, si parleremo quindi di inclusione sociale e tanto altro, azionerato diffuso, insomma tanti temi molto interessanti, con un libro da leggere sicuramente, che ci farà conoscere tante realtà in Italia di questo tipo. E ancora alla fine la nazionale e il campionato, perché fra pochissimo si riparte con il campionato. Abbiamo visto una nazionale di calcio in Nations League in grande, grandissimo sfoggio, e allora con noi ci saranno il collega Furio Zara e l'ex portiere Stefano Sorrentino. Quindi puntata ricchissima, scriveteci al 335-699-2949.

0: Questo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, sono le 21, 14 minuti e 40 secondi in questo istante. Salutiamo e ringraziamo per essere con noi la judoka Odette Giuffrida. Ciao Odette, buonasera e benvenuta qui a Zona Cesarini.
1: Buonasera a tutti quanti e grazie per l'invito.
0: Allora, intanto complimenti per la medaglia di bronzo ai mondiali a Baku e ti chiedo subito, domanda di rito fondamentale per tutti i nostri ospiti, come stai?
1: Dunque, bella domanda questa, sembra facile ma
0: è una domanda apertissima,
1: sì,
0: quindi
1: sì, esatto, no, sono felice perché comunque è arrivata una medaglia, è una medaglia importante. Ovviamente c'è quel dispiacere perché comunque ho perso in semifinale con un atleta, stavo facendo un incontro che potevo benissimo vincere, quindi ero veramente a un soffio dalla finale mondiale e che mi ero già immaginata, quindi è rimasta un po' quella sensazione un po' brutta, diciamo, però sono felice e orgogliosa soprattutto di essermi riuscita a riprendere e di aver poi conquistato una medaglia pesante.
0: Due temi sicuramente da affrontare a questa domanda che ti ho fatto, che ci ha dato un sacco di spunti, un sacco di risvolti. Allora, intanto ecco, che valore dai a questa medaglia mondiale, pensando anche alle difficoltà che hai avuto, no, in passato, l'infortunio e tutto il resto. E poi dopo ti chiedo anche della semifinale e di quello che hai dichiarato, di quelle 2 ore di silenzio, ma partiamo intanto dall'infortunio, sì, e dal valore che dai tu personalmente a questa medaglia, che lo ricordo, lo sottolineiamo, stiamo parlando di un bronzo mondiale, non stiamo parlando insomma di qualcosa di così.
1: Sì, allora, io è stato appunto un periodo molto molto particolare, ho avuto gli ultimi 3-4 mesi in cui passavo praticamente dalle 4 alle 5 ore in fisioterapia al giorno, quindi è stato un periodo oltre che fisicamente pesante per colpa di questo infortunio, ma anche mentalmente di conseguenza molto pesante, e un periodo in cui comunque cercavo di sentirmi bene, cercavo sensazioni positive, il cercare di ritrovarmi un po' sul tatami e date le limitazioni appunto fisiche. E oltretutto 2 settimane prima del mondiale sono ricaduta sulla stessa spalla, ho avuto di nuovo uno stop, quindi in poche parole ho fatto 3 allenamenti prima del mondiale nelle ultime 2 settimane e sono andata un po' così, ho detto io ho fatto il mio, adesso ci penso a Dio e poi appunto da lì arriva anche il valore importante che arriva con questa medaglia, che viene da un periodo appunto diverso e non da un periodo in cui tutto va bene, quindi anche quello dà un'importanza diversa, c'è una storia diversa dietro questa medaglia e sono felicissima per questo. Ovviamente poi quando sei lì, la semifinale l'ho combattuta con un atleta che l'ultima volta ci avevo vinto, comunque mi sentivo bene, sentivo che l'incontro stava andando come volevo io, e poi in un attimo il judo è un po' così, metti un piede fatto male, l'altra avversaria è stata brava e mi ha fatto un punto e ho perso l'incontro. E poi si sono arrivate quelle 2 ore di silenzio in cui veramente non riuscivo come a realizzare, no? Dicevo, com'è possibile? Cioè ero a un passo dalla finale mondiale e oltretutto con un atleta con cui vorrei combattere, che poi ha vinto il mondiale, che è la giapponese. E quindi ad un tratto poi ti ritrovi di nuovo un po' così. Poi mi ero messa comunque, ero contro per la medaglia per il bronzo, ero contro un'atleta molto forte che a me dà fastidio, che è l'atleta tedesca,
0: sì.
1: L'ultima volta ci avevo perso, quindi un po' di cose per la testa, però alla fine sono felice appunto che mi sono riuscita un attimo a riprendere e a dare tutto quello che avevo per la medaglia di bronzo.
0: Per chi non la conoscesse, credo in pochi, Odette Giuffrida è un atleta da 2 medaglie olimpiche, un argento e un bronzo, un oro mondiale già conquistato ad Abu Dhabi, tra l'altro in un momento in cui nessuno ti dava per vincente, no?
1: Esatto.
0: In quel periodo storico, quindi insomma, e tante tante altre medaglie nella tua lunga carriera, classe 94. quelle 2 ore di silenzio, a un certo punto, in quel silenzio totale, dove hai ritrovato la forza per poi andare ad affrontare la tua avversaria e andare a conquistare la medaglia?
1: Sì, diciamo che anche vicino a me avevo una mia amica, che poi oltretutto è la persona che mi aiuta tutti i giorni ad allenarmi, che è Maria Centracchio, anche lei medaglia olimpica, certo. Adesso ha smesso, e poi parlando lei mi ha detto: guarda Odi, questo è il momento in cui più di tutto dimostri chi sei, no? E lì... ho preso un attimo lo spunto per rialzarmi, ho detto: adesso sono qua, adesso fa male, fa malissimo, ma se io non do tutto quello che ho in questa finale farà ancora più male, e quindi al di là di vincere o perdere devo prendere, salire e dare tutto quello che posso, perché quando vado a dormire poi la notte, oltre che la semifinale, se no avrei pensato anche all'incontro della finale, quindi ho sfruttato al meglio, diciamo, da tutta me stessa.
0: L'hai dato sicuramente, e soprattutto in qualche modo, no, continua questo filo infinito della tua carriera, in cui ho capito, ed è ovvio da atleta di altissimo livello quale sei, che non sali mai sul tatami per perdere, è normale, però allo stesso tempo, no, è un filo, è una sorta di filo conduttore, no, che ci porta magari alle prossime Olimpiadi. Ti chiedo un po' come vivi questo obiettivo, e tu sei un atleta di alto livello e con una carriera molto longeva, adesso hai 33 anni e arriveremo al 2028 per Los Angeles. Come stai vivendo questo sì. percorso? Perché so che tu ci tieni molto.
1: Sì, allora riprendo un po' quello che hai detto prima, che le medaglie, quelle più importanti, la prima medaglia olimpica alla medaglia mondiale, sono arrivate sempre in un momento in cui nessuno mi dava neanche un centesimo, quindi sicuramente arriverò, se Dio vorrà, io darò tutta me stessa per fare questa quarta Olimpiade con un'età abbastanza avanzata, tra virgolette, nel nostro sport. E sicuramente arrivo lì, perché non farlo di nuovo, quindi vincere la medaglia d'oro quando nessuno se l'aspetta, diciamo che è una delle cose che mi viene abbastanza bene,
0: anche una delle cose più belle, no, da fare,
1: esatto.
0: No, perché
1: sono delle belle storie,
0: certo.
1: E sicuramente quello che mi manda avanti è il fatto che prima di tutto mi diverte, cioè fare judo è una cosa che mi piace, quando salgo su tatami, cioè come dire a qualcuno di smettere di mangiare, non so, la pizza, perché devi smettere se ti piace? Quindi io finché mi divertirò salirò su tatami e proverò a dare tutto quello che posso, e ovviamente vincere è sempre bello, quando combatto per vincere, anche perché è una vita abbastanza che ti leva, tra virgolette, magari il tempo per te stesso, levo del tempo alla mia famiglia, quindi non ho, quando sono su quel tatami poi do tutto, e poi oltretutto, per finire, sicuramente la fede, sono molto credente, quindi io so sempre che do tutta me stessa e poi resto nelle mani di Dio, che lo mi usa per tutto ciò che vuole, ecco, quindi questo mi dà molta forza.
0: Eh sì, la fede è da sempre una componente della ne parli sempre nelle tue interviste, ti chiedo anche un po' sì. di dirci come la vivi, come se ci sono dei momenti, ovviamente anche prima delle gare o dopo, in cui hai un momento di raccoglimento in qualche modo.
1: Sì, diciamo che da quando ho conosciuto l'amore di Dio mi sono avvicinata, appunto, mi sono fatta delle domande e ho avuto delle risposte, la mia vita è cambiata, ma anche il fatto a livello sportivo, io avevo deciso di smettere dopo Parigi, perché comunque era arrivata proprio, non ce la facevo più, detta proprio parole semplici, e ho avuto un momento in cui ho deciso di fare un viaggio da sola per capire un po' meglio. Ho avuto delle esperienze e sentivo questa cosa che dovevo continuare, e quindi ho continuato, e piano piano, io non so, sono sempre sicura che c'è un, un perché a tutto, che sia un perché di crescita, che sia ad esempio l'Olimpiade a Parigi, ho perso una medaglia, la mia terza medaglia olimpica ad un passo, una finale terzo e quinto con un atleta che ho sempre vinto, e io poi successivamente non so, ho sentito come se quella medaglia non è arrivata, ma perché probabilmente se fosse arrivata avrei smesso. Invece così mi ha portato a continuare, c'è qualcosa di più grande che deve arrivare. Io ho conosciuto questo sport e mi diverte tantissimo, e lascio poi che il Signore usi la mia vita, diciamo, per appunto testimoniare e parlare di questa cosa, di come la fede mi ha cambiato. E quindi anche in questo momento che sto parlando, per me è un po' anche il significato di aver fatto la medaglia, diciamo, il mio obiettivo è proprio questo, cercare di parlare e per far appunto conoscere a tutti come l'amore di Dio mi ha cambiato la vita, ecco.
0: Odette, tra l'altro prima hai parlato del tempo, no? Che devi dedicare ed è tantissimo all'allenamento per rimanere sempre a grandi livelli, oltretutto ancora di più con l'età che avanza, ne parliamo come se Odette fosse una vecchietta, non lo è sportivamente, però è uno sport comunque
1: logorante,
0: esatto, quindi per la tua età ovviamente inizia a essere uno sport in cui hai una maturità elevata. E c'è un'altra famiglia, non solo la tua, c'è quella del tuo gruppo sportivo, no?
1: Sì. Io faccio parte del gruppo sportivo dell'esercito ormai da molti anni. Mi sono arruolata che avevo 17 anni, e per noi sportivi è davvero una grande cosa, perché ci permette di appunto dedicare tutta la nostra giornata al nostro sogno, ad allenarci, e senza avere poi quel pensiero sì ma dopo, quindi diciamo, e poi mi sopporta e mi supporta in tutto, sono sempre presenti, e per me è veramente un orgoglio rappresentare appunto il gruppo sportivo dell'esercito, e sono molto molto grata.
0: Prima di salutarti, da Giuffrida, e ancora di farti complimenti per questo bronzo mondiale a Baku, ti chiedo, ecco, adesso come prosegue la stagione dopo questa medaglia.
1: Allora, adesso riposo.
0: Finalmente un po'.
1: Sì, dopo questi 4 mesi, un po' di casa, famiglia, cagnolina, tutte queste cose che mi sono mancate. Dopodiché si ricomincia, il prossimo obiettivo è il master a dicembre, e quindi sarà di preparazione appunto al master.
0: Sì, manca poco, quindi insomma non avrai tantissimo tempo per riposare. Goditi questo periodo. Da Giuffrida, ancora complimenti per questo bronzo, e poi ci sentiremo nel percorso dei prossimi mesi ancora, spero. Grazie e a presto, ciao.
1: Grazie mille, buona serata.
0: Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
3: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 21:27:57. In primo piano l'Autosole, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 462. All'interno del tratto chiuso si segnalano 4 chilometri di coda che stanno defluendo su una corsia. Chi è in viaggio verso Roma deve uscire ad Orvieto, dove si sono formati 3 chilometri di coda, percorrere la provinciale 71 in direzione Montefiascone e successivamente la Cassia verso Viterbo, poi la provinciale Viterbo Orte e rientrare in autostrada ad Orte. Si consiglia di anticipare l'uscita a Fabbro. Le altre notizie ci portano poi sulla A4, la Torino-Milano. Segnaliamo un incendio in prossimità dello svincolo per chi va a ovest in direzione di Torino. A Roma rallentamenti sul raccordo anulare per lavori di manutenzione in prossimità dell'area di servizio Casilina in direzione della Salaria. In Autosole rallentamenti per un incidente tra Caserta Sud e Asse Supporto in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini. Fra poco parleremo di Sinner e del lungo stop e ritorno del tennista azzurro nel 2027, la questione del ranking ATP e quant'altro. Lo faremo con Massimo Sartori, che è stato per oltre 20 anni coach di Andrea Sasseppi, allenatore anche di altri grandi talenti del tennis azzurro come Carey Knapp, Marco Cecchinato e Simone Vagnozzi, ma è stato anche uno dei primi a scoprire il talento puro di Jannik Sinner, e ne parleremo perché insomma c'è ancora molto mistero sull'infortunio e sul suo rientro, in quali condizioni. Ne parleremo con lui, cercheremo di capire meglio cosa sta succedendo. Nel mentre possiamo dirvi che sul cemento di Shanghai è arrivata la vittoria di Matteo Berrettini contro lo statunitense Kovacevic, al primo turno, 2-7-1. L'azzurro si è imposto 6-1-6-4, aveva perso però il primo nel secondo e terzo set, aveva perso il primo al tiebreak 7-3. Fuori invece Bellucci contro uno dei padroni di casa, ovvero Zhu, sconfitto l'azzurro in 3-7. Questi risultati del tennis, e fra pochissimo parliamo di Sinner e del suo rientro nel 2027 dopo l'infortunio al ginocchio destro. Quindi scrivete le vostre curiosità tennistiche al 335 699 2949.

0: con Music Sounds Better With You qui a Zona Cesarini. Siamo arrivati alle 21:34 minuti e 50 secondi e ora ci trasferiamo sui campi di tennis, in realtà neanche tanto, perché non giocherà, non ci sarà fino al 2027 Sinner, l'annuncio ufficiale è arrivato, tanti commenti, tante curiosità, tanti misteri. E allora scriveteci la vostra al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, perché con noi c'è un allenatore, Massimo Sartori, che saluto. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Che è passato, insomma, ha incrociato, diciamo, la figura di Jannik Sinner in un momento cruciale, no, della sua carriera, da giovanissimo, Massimo.
1: Sì, lui era piccolino, non aveva 13 anni, io seguivo Andrea Seppi a quel tempo nel circuito professionista e un giorno sono riuscito a vedere questo ragazzino che giocava molto bene e dopo un po' sono riuscito a portarlo a Bordighera, perché io lavoravo a Bordighera, e quindi da lì poi è partita tutta la storia.
0: Ecco, se non sbaglio sei anche sceso in campo, no? Hai testato la sua, diciamo, il suo talento.
1: Sì, cioè doveva giocarci Seppi quel giorno, perché avevamo Ortisei, perché Andrea stava giocando il torneo, poi lui non aveva un po' di mal di schiena, allora ci ho giocato io, ma lì ero ancora abbastanza in forma perché ero un po' più giovane e quindi gli tenevo testa. Adesso sarebbe un po' più difficile tutto.
0: Allora, ci sono state, sicuramente fanno fatica i pari età, quindi insomma,
1: esatto.
0: tanta fatica i pari età. Allora, Massimo Sartori è un coach di lunghissima esperienza, per 20 anni, con Andrea Seppi, appunto questo passaggio di un Sinner giovanissimo e poi grazie a te, diciamo, è stato indirizzato verso l'Accademia di Piatti, dove poi pian piano è cresciuto il suo talento ancora di più, fino ad arrivare al numero uno al mondo. Intanto ti chiedo, da allenatore, da addetto ai lavori, che idea ti sei fatto di questo lungo periodo in cui ci sono state tante speculazioni, però anche un po' per forza di cose, direi, perché io sono contrario alle speculazioni, ma quando non ci sono poi notizie, per forza di cose, no? Così tanti misteri, viene spontaneo cercare di capire cosa sta succedendo.
1: Sì, diciamo che il periodo è molto lungo, quello che diciamo ha tenuto fermo Jannik e quello che sarà il futuro fino alla fine dell'anno. Notizie certe sì, non ne sono arrivate, si sa solo di questo ginocchio gli dà fastidio. Sembrava che rientrasse da un momento all'altro, invece non è mai rientrato, quindi è difficile capire esattamente quale sarà l'idea della guarigione, anche se sono passati tanti mesi e magari si poteva fare delle altre scelte, questo sicuramente, o fare delle visite, ma penso che avranno fatto visite di tutti i tipi pur di provare a metterlo in campo il prima possibile.
0: Quindi è scelta cautelativa. Invece questo mistero totale che c'è stato per un lungo periodo, poi si è parlato meglio della tipologia di infortunio e quant'altro, però ecco, per un lungo periodo non ci sono state notizie certe sulle sue condizioni fisiche, tanto che si era parlato di qualsiasi cosa, no? Uscivano notizie di tutti i tipi.
1: Sì, sono sicuramente uscite notizie di tutti i tipi e se diciamo pensato a qualsiasi cosa. Forse pensavano che fosse un incidente un pochettino più corto o qualcosa che si potesse risolvere prima. Poi il mistero nasce perché non si capisce esattamente cosa lui, se no da lì sarebbe tutto molto più tranquillo. Magari è un momento anche che magari non è così tranquillo e magari ha deciso anche di prendersi più pausa per arrivare fino alla fine dell'anno.
0: Tanti, Massimo Sartori, tanti tennisti, no, hanno espresso il loro disagio per la pressione. Ora non è questo il caso di Sinner, non è una speculazione, però insomma abbiamo parlato, ci potrebbe anche essere ovviamente una questione ambientale e quant'altro, psicologica, oltre al problema fisico. Tanti giovani tennisti hanno pubblicamente espresso, no, il disagio per un mondo, quello del tennis, in cui davvero si è sotto i riflettori allenatori costantemente, è vero, si guadagnano tanti soldi, ma allo stesso tempo la pressione, no, è davvero forte, e Sinner negli ultimi anni è stato non sotto i riflettori, praticamente in mondovisione su tutte le televisioni, non solo quando giocava a tennis. Ecco, come si gestisce secondo te, e come ha gestito questo improvvisa crescita della sua popolarità a livelli sproporzionati?
1: Sì, io penso che siano stati bravissimi sia lui che Alcaraz, perché intanto sono arrivati risultati di grandissimo livello a età giovanissima, Alcaraz ancora di più. Sì. Per gestire questa pressione bisogna essere bravissimi, ma bisogna crescere molto forti, e penso che tutti e due i team siano stati molto forti all'inizio e abbiano dato una mano a tutti e due i ragazzi. Yannick ha dimostrato che si prende i suoi tempi di riposo, i suoi tempi di allenamento, e poi va a gareggiare. Mi sembra non quest'anno ma l'altro anno addirittura per l'Australia Open è partito dopo l'inizio dell'anno, quindi già a gennaio, che in genere in Australia parti sempre prima perché vuoi prendere tutti i fusi orari e tutto il resto che certo. Ci vuole per arrivare poi in Australia. Invece loro hanno sempre cercato di, soprattutto Yannick, di avere questa idea di che il riposo fa parte comunque dell'allenamento, e lui è sempre stato bravissimo perché è andato a sciare, è andato a fare tutte le cose che gli piacciono fare, la si cercate sempre di fare. Però come avete detto voi, sotto i riflettori c'è stato tantissimo, e in tutte le situazioni mondiali, quindi da gestire io penso che non sia facile, e penso che questo momento sia ancora più difficile da gestire secondo il mio punto di vista.
0: Sì,
1: forse la storia, solo la dinamica del doping, lì quando ha avuto il problema col doping può darsi sia stato più pesante di questo, però di sicuro è sempre sotto i riflettori.
0: Complicata, Sartori, perché pensavo, no, anche al fatto che il successo di Sinner è un mix, no, di grandissimo talento ma anche di un'attitudine proprio al lavoro molto particolare, e stare fermi, ora non sappiamo, non so almeno io, so se ci può dire qualcosa in più lui, ma probabilmente è stato fermo per un lungo periodo proprio senza allenarsi quantomeno con la racchetta su un campo da tennis, e anche questo per un atleta così abituato, no, a magari un ritmo serrato di allenamento, anche schematico per certi versi, poi diventa complicato ripartire.
1: Beh, l'ha dimostrato secondo me anche Alcaraz dopo l'infortunio alla mano, che nel rientro, anzi lui è rientrato in un momento difficilissimo perché erano gli US Open 3 su 5, quindi una cosa un pochettino anche straordinaria rientrare in un torneo così, però l'ha fatto. Yannick è sicuramente uno di quelli che quando si allena diciamo al sopra livello sempre, quindi riprendere un ritmo così di partita ci vorrà un po' di tempo, ma siccome è un ragazzo veramente in gamba con doti speciali, secondo me ritroverà il suo ritmo piano piano. Io penso che abbia sempre giocato un pochino, almeno per capire com'era questo ginocchio, e anche nel periodo prima di provare a capire se poteva andare in Cina è riuscito a giocare un pochettino, ma poi magari hanno deciso che non era ancora il momento di andare, il ginocchio non era ancora a posto.
0: So che sembra quasi ridicolo fare le pulci al momento al tennista più forte al mondo nonostante lo stop, però pensavo a discorsi che si facevano qualche anno prima dei grandi exploit di Sinner, che comunque, no, il principale problema era sempre quello di una crescita magari di robustezza fisica in qualche modo, no? Anche perché era giovanissimo e già competeva ad altissimo livello. Ti chiedo da allenatore, visto che un Sinner che ci ha fatto vedere nella sua breve e ricca di successi carriera tanto lavoro su alcuni fondamentali e grandi evoluzioni da questo punto di vista, se a livello fisico ti sembra sia arrivato anche al punto giusto?
1: Sì, io penso di sì, io almeno le ultime partite che ha fatto, gli ultimi momenti che l'ho visto giocare, ho visto un ottimo Sinner, ho visto un Sinner fisicamente molto forte e con un cambio anche di gioco ancora una volta, e quindi diciamo che dalla primo quarto di anno alla metà di anno dopo, diciamo fino a Wimbledon, ho visto proprio un cambio netto di un giocatore che ha tentato di portare a casa uno slam e ce l'ha fatta, e fisicamente l'ho visto molto bene, quindi mi piaceva come si muoveva, mi piaceva come stava stabile, quindi io penso che abbiamo lavorato molto e molto bene anche.
0: Classifica ATP alla mano, che occasione per Zverev, però, che sul piatto, un qualcosa, no? Forse di irripetibile per lui, e io aggiungo anche se lo merita, perché davvero è lì dietro, è stato lì dietro a Sinner e Alcaraz, però dopo di lui non c'è nessuno, insomma, che può stare a questo livello.
1: Sì, in questo momento sicuramente è proprio così, e diciamo che Zverev diventa competitivo quando serve veramente bene, perché nel momento che serve bene, diciamo che il colpo che gestisce peggio è il diritto, mentre il rovescio riesce sempre a giocarlo, diciamo, facendo veramente molto male. Però se serve bene, il dritto diventa un colpo, diciamo, buono. E altra cosa, è un giocatore che se gioca con Sinner deve per forza battere bene, perché sennò non c'è chance di vincere. Quest'anno ha vinto 2 slam, secondo me questo è una grandissima storia, perché noi quest'anno ci siamo aspettati che si dividevano Sinner e Alcaraz, invece alla fine uno a testa e lui ne ha 22. Speriamo che questa cosa dia a Zverev la possibilità di capire quanto forte è, e di magari di stare al passo anche di quei due giocatori che ha davanti, che quest'anno probabilmente andranno dietro, e sarà lui il numero uno, se non, ma almeno penso che ormai sia ufficiale questa cosa, sì. E che crescendo di livello ci dia anche la possibilità di vedere più gioco, perché negli ultimi, diciamo, anni veramente si vedeva giocare solo le partite tra Sinner e Alcaraz, perché sennò il resto del torneo diventava un pochettino non così bello da vedere, perché giocavano partite troppo veloci e troppo facili da giocare, mi sembrava.
0: Sì, beh, insomma, un dominio schiacciante, no? E quindi in questo momento si aprono delle possibilità. O si chiudono per l'Italia, che parteciperà alla Coppa Davis? Ultima domanda prima di salutare e ringraziare per il tempo che ci ha concesso Massimo Sartori. Sarà un'Italia senza Sinner, ovviamente, perché si gioca nel 2026 e Sinner rientrerà, si spera, a inizio 2027, però è un tennis azzurro di grande livello anche senza Jannik.
1: Sì, questo bisogna far proprio vedere che abbiamo dei ragazzi fortissimi, cioè abbiamo Cobolli che ha fatto una stagione incredibile, Musetti che un attimino deve mettersi un po' a posto, lo stesso Berrettini è sempre lì che lotta partita su partita per rientrare. Abbiamo veramente una squadra fortissima. Io penso che quest'anno la Davis la giocheranno ancora una volta per vincere, hanno tutte le carte in mano per vincerla, hanno giocatori che giocano benissimo singolo e doppio, e quindi penso che il capitano ha una bellissima squadra, e auguriamo a loro di vincerla e a Sin di guarire, ma anche se non c'è Sin hanno già dimostrato che l'hanno vinta una volta, quindi penso che bisogna dargli fiducia che anche quest'anno ci portino a casa la Coppa.
0: Grazie davvero a Massimo Sartori per essere stato con noi, a presto, grazie mille.
1: Grazie a voi, buona serata.

Take Me Out qui a zona Cesarini, siamo vicini alle 22, fra poco il GR1 appunto delle 22 e noi poi saremo insieme un'altra ora e apriremo una lunga parentesi calcistica, prima per parlare di calcio popolare con questo almanacco che si chiama Popolarissimo, che racconta un po' le storie del calcio popolare in giro per l'Italia, e poi più tardi ci parleremo di nazionale e campionato con Stefano Sorrentino e Furio Zara. Quindi scriveteci le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Notizie invece che arrivano dal ciclismo con Primoz Roglic, che ha vinto il titolo europeo a cronometro in Slovenia, quindi nella sua patria, ha quasi 37 anni, davvero, come non sentirli, perché è stato un mercoledì di ottobre davvero importante per Roglic, primo sloveno di sempre a vincere la cronometro europea, prima volta in carriera per lui, per il veterano, circuito corto ma impegnativo di questo paesino sloveno, 22 chilometri con oltre 350 metri di dislivello, e questo è stato anche il risultato più importante del suo 2026, ovviamente fase calante della sua straordinaria carriera. Si è messa alle spalle i transalpini Bruno Armirail e Maxime de Combles, e dobbiamo anche segnalare le assenze di atleti di altissimo livello, anzi di mostri sacri come Remco Evenepoel e Pippo Ganna, e poi un ottimo settimo posto per il primo degli azzurri, ovvero Marco Frigo.

Angelica con Ai che giornata qui a Zona Cesarini. Noi andiamo verso il GR1 delle 22. Vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp, perché la seconda ora sarà tutta dedicata al calcio popolare e non, poi con la nazionale e il campionato di Serie A che ritorna in questo weekend. Scriveteci al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Ora c'è il GR1 delle 22. Ci ascoltiamo però prima gli Spandau Ballet con Cross the Line.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, ha spalato in Croazia il Med 9, vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo che sono anche membri dell'Unione Europea. Sul tavolo i temi della sicurezza, dell'immigrazione, ma soprattutto dell'inflazione e del caro energia. Sentiamo le parole della Premier Giorgia Meloni a proposito di un possibile nuovo intervento sul fronte delle accise.
3: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
2: Sottoscritta all'ARAN l'ipotesi di rinnovo 2025-2027 del contratto nazionale dell'area sanità. Interessa circa 137.000 dirigenti del settore, 120.000 medici e 17.000 non medici. L'aumento medio a regime è di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. Prevista una riforma del sistema degli incarichi, più tutele contro le aggressioni e regole per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. A firmare sono stati appunto l'ARAN, l'Agenzia per la negoziazione degli accordi sindacali nel pubblico e tutti i sindacati. Qui il segretario nazionale di ANAO Assomed, Pierino Di Silverio.
4: Un dato molto positivo: per la prima volta dopo 15 anni ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto e ci sono già i soldi per il prossimo, già stanziati. Finalmente anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione, ci sarà una crescita automatica dopo 3 anni, dopo 5, dopo 10, dopo 15, dopo 20. Questa pre-intesa realisticamente sarà in vigore nei primi mesi del 2027 con gli arretrati.
2: Legge elettorale incassata dal governo anche la terza fiducia, il via libera definitivo con scrutinio segreto è fissato per domani. La Premier Meloni si dice tranquilla come sempre. Le opposizioni hanno chiesto alla Presidenza della Camera di mettere in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la segretezza del voto, compreso il ritorno al sistema delle palline e delle urne. Proposta respinta dal Presidente Fontana. Da regolamento ha risposto: questo tipo di votazione viene utilizzato solo in caso di malfunzionamento del sistema. Ora in Francia, un'altra giornata segnata dalle proteste studentesche, e stasera il primo ministro Le Cornu ha teso la mano agli studenti. Vi ascoltiamo, ha detto decisioni a fine ottobre. La corrispondente da Parigi.
5: De 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
6: 1,2 miliardi varato nel prossimo budget da investire nella scuola pubblica. L'annuncio in diretta TV da parte del premier Sébastien Lecornu è giunto al termine di una giornata di transizione in cui non sono mancati scontri nel cuore di Parigi davanti alla facoltà di Sciences Po, dove si sono vissute tensioni tra studenti e forze dell'ordine. Agire con pragmatismo, ha detto il capo del governo, in un botta e risposta fatto in sintonia con le richieste del sindacato studentesco, che rivendica 10 miliardi di investimenti. Noi non cederemo finché lo Stato non ci ascolterà, e domani nuova giornata di mobilitazione in tutto il paese con blocchi e manifestazioni che andranno avanti. Il ministro dell'interno Nunez ha vietato alla polizia l'uso delle granate antisommossa. L'episodio più grave e tragico è quello accaduto a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano proprio per lo scoppio di una granata. Per domani i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scendere in piazza accanto agli studenti per supportarli nella protesta partita dalle banlieue parigine lo scorso 17 settembre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: La guerra in Ucraina. Secondo Zelensky, solo oggi sono morte 25 persone, di cui 5 bambini, e 100 sono rimaste ferite negli attacchi russi. 18 le vittime del missile scagliato contro un edificio residenziale a Priluki, nel nord del paese. Il presidente ucraino lo definisce un regalo per Putin, che oggi compie 74 anni. Nel territorio occupato della regione di Kherson, invece, le autorità filorusse denunciano l'uccisione di un uomo e della figlia quindicenne dopo che un drone di Kiev ha centrato l'auto su cui viaggiavano. E per quanto riguarda invece il processo, siamo alla cronaca, torniamo in Italia, il processo per l'assalto alla sede nazionale della CGIL dell'ottobre 21, oggi è arrivata la sentenza di appello a Roma, confermate le 7 condanne di primo grado, ribaditi fra l'altro gli 8 anni e 6 mesi di reclusione per il numero 1 di Forza Nuova, Roberto Fiore, e gli 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. destra. Musica, Baby K e Gue, di nuovo insieme col nuovo singolo Amore Dilemma, in uscita dopodomani.
0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapli Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
8: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
9: Stupido.

0: bella vita.
1: Che bella vita in questo giovedì mattina 8 ottobre con Marco e Vanessa.
2: 8 ottobre. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Come va?
1: Bene.
2: Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
2: Bellissima canzone per cominciare il nostro programma del giovedì. Buongiorno a tutti. 6:40 in questo momento.
1: Queste sono quelle, una delle due puntate,
2: oddio,
1: di 365 giorni in cui siamo lì a dire è diverso, è più giorno, è più scuro, perché è cambiata l'ora. E
2: esatto,
1: noi ci limitiamo a dire questo perché ogni volta che cerchiamo di addentrarci nelle spiegazioni di come si cambia l'ora e come succede, sbagliamo miserabilmente.
2: Che poi tra l'altro l'ora è cambiata per noi qua in Australia, quindi abbiamo dovuto avvisare i nostri ascoltatori dall'Italia che cominciamo un'ora prima.
1: Esatto.
2: Per loro, cioè noi comunque cominciamo allo stesso orario nostro.
1: Noi iniziamo allo stesso orario nostro.
2: Esatto.
1: Cambia la visuale fuori dalla finestra.
2: Esatto,
1: ma
2: c'è più luce.
1: Cambia,
2: sembra,
1: appunto, per i nostri ascoltatori,
2: sì,
1: in Italia, che non sono più le 11 ma sono le 10.
2: Esatto, sono le 22:10
1: Ottimo.
2: Da quella parte del mondo là. Abbiamo ascoltato una bellissima canzone di Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. È uscito l'album di Ariete qualche giorno fa,
1: sì,
2: quindi insomma mi sembrava giusto cominciare così.
1: Mm-hmm.
2: Anche perché alla fine è una bella vita, guarda che giornata che abbiamo davanti.
1: Guarda lì,
2: quasi 30 gradi
1: ho
2: oggi.
1: Detto
2: quasi,
1: Marco Petta,
2: quasi,
1: che oggi saranno 30 gradi, quasi, e lui ha maledetto la scelta dell'outfit, che
2: beh,
1: questa bellissima,
2: sì,
1: camicia di jeans,
2: sì,
1: forse è un po' pesantina,
2: sì,
1: non è giocato di stratificazioni che in questo periodo dell'anno sono fondamentali.
2: Esatto, poi il mio ufficio è risaputo che
1: si sta bene se volete perdere peso, andare a fare,
2: esatto,
1: un po' di sauna.
2: Una sauna, il mio ufficio è una sauna dove si può fare, si può sudare per 8 ore praticamente.
1: All inclusive, non è bisogno di pagare la membership.
2: Esatto, continua a dire di portarmi un fan in ufficio.
1: Dovresti.
2: Continua a non farlo, tra l'altro, lo dico da almeno 18 mesi.
1: Effettivamente deve essere l'ufficio più esposto del building, è proprio lì nell'angolo, prende il sole tutta
2: assolutamente
1: la giornata.
2: Assolutamente.
1: Beh, è appuntamento nello studio di Marco Petta.
2: Beh, diciamo,
1: per una sauna di gruppo.
2: Esatto, già gli asciugamani pronti sul tavolo.
1: Perché?
2: Per far asciugare le cose. Cioè io vado lì praticamente nel mio ufficio, c'ho una ciotola con l'acqua, le pietre,
1: sì,
2: e ogni tanto vado lì e
1: sì,
2: alzo un po' la temperatura, capisci? C'ho il termostato lì pronto.
1: Quando ero piccola adoravo la situazione ufficio, cubicoli, cose piccole. Tutti abbiamo sempre avuto la passione nel creare il fortino,
2: vero,
1: sai,
2: vero,
1: tra
2: vero,
1: le sedie.
2: Vero.
1: E io non vedevo l'ora di avere un mio cubicolo per farlo a modo mio, con
2: pensa a te,
1: con le cosine, le cornici, il fornelletto, le candele.
2: Cioè, capisci che tu eri pozzetto in un ragazzo di campagna quando tornava, andava a vivere in questo monolocale, cioè, tac.
1: Direi, però ad oggi condivido l'ufficio e la scrivania con più persone. Ancora non ho completato e fulfilled quel desiderio lì di avere uno studio tutto mio.
2: Tu hai tutto proprio, tu hai proprio lo studio.
1: Io sarei una di quelle che vanno lì e mettono le piantine.
2: Bello, che quando poi vengono licenziate portano in una scatola.
1: Portano tutta la scatola, quella cosa drammatica, che prendi la scatola e metti,
2: esatto,
1: le cose dentro. Soprattutto la spillatrice, perché c'è sempre in queste scene.
2: Quella enorme, tra l'altro.
1: Esatto, la
2: quella
1: sparapunti.
2: Esatto, quella gigantesca, quella gigantesca. Io dovrei avere un removalist,
1: esatto,
2: con tutta la roba che ho messo in quell'ufficio.
1: Farco ha deciso che la sua stanzetta, che è ancora un ragazzino,
2: sì, esatto,
1: cioè, i quadri, le cose, che
2: esatto,
1: è molto molto bello.
2: È il man cave.
1: Il tuo ufficio è molto molto bello.
2: Il man cave di Marco Petta,
1: esatto,
2: è l'ufficio di Radio Italiana, che è la sauna anche della radio praticamente. Allora ci siamo live dallo studio Sanremo, 215 Port Road di Hindmarsh, chiaramente linee aperte, chiaramente siamo pronti per le vostre telefonate, per i vostri buongiorni.
1: Yep.
2: Siamo pronti anche per il caffè, in realtà l'abbiamo già bevuto, ti ho fatto il caffè, direi che questa mattina
1: era molto buono, davvero.
2: Attenzione,
1: davvero è come lo prendo
2: più
1: la
2: buono
1: mattina.
2: Più buono della settimana scorsa?
1: Ogni settimana è più buona della settimana scorsa.
2: Perché ho scelto 10 secondi meno di microonde, ho capito che tu non lo bevi caldo, te lo bevi caldo ma non così caldo. Comunque, potremmo pensare di essere soli, ma non lo siamo.
1: No.
2: Solo Vasco pensa che siamo soli. Solo Vasco.

0: Siamo soli.
1: Siamo soli. Alla fine dei conti, poi siamo soli in certi punti di vista della vita, poi alla fine ci troviamo sempre da soli con i nostri pensieri. Ma in questo momento no. Siamo insieme.
2: Siamo insieme, ma siamo soli.
1: Adesso si sta rincoglionendo. Capisco dove vuoi andare. Però siamo con tutti i nostri ascoltatori che sono con noi anche sull'app, tra l'altro, perché
2: yes,
1: è gratuita, scaricabile per i nostri dispositivi iPhone, Android, anche Windows. Ma chi ci ascolta anche sul sito radioitaliana531.com.au, dove potete anche seguire la nostra, il nostro palinsesto, capire cosa succede, chi c'è, chi non c'è, chi va, chi non va.
2: Cosa facciamo? La gente penserà, ma che fanno quelli della radio?
1: Niente.
2: Abbiamo
1: niente. Ci guardiamo in faccia.
2: Io in realtà pensavo che quelli in radio stavano lì dietro il microfono tutto il giorno.
1: Sì, non stop.
2: Sì, esatto. Quando ero piccolina, vedi, da piccola avevo dei problemi, chiaramente. Pensavo che le persone della radio vivevano in radio, perché...
1: Beh.
2: Dicevo, come fa questa radio a funzionare 24/7?
1: Sarà qualcuno che è lì tutto il giorno.
2: Sono lì tutto il giorno.
1: È come il tipo dei Men in Black che lavora delle poste, che c'ha 18 mani.
2: Esatto.
1: Che lavora dentro la... Ah, io ti devo parlare di poste, Oggi parliamo di poste. Oggi puntata importante.
2: Io sono ipnotizzato ovviamente dal camion della spazzatura che ogni mattina
1: esatto,
2: salve,
1: oggi, esatto,
2: ci saluta perché alza il braccio e noi lo alziamo.
1: Esatto. Che lavoro incredibile con un camion che ha due volanti, uno da una parte e uno dall'altra.
2: Assolutamente. Bellissimo. Sì, mi è sempre affascinato. L'altro giorno davanti casa, un poco più avanti casa, stavo camminando e una macchina mi aveva parcheggiato davanti ai bidoni e c'era un'altra persona davanti a me che camminava, il signore del camion della spazzatura si affaccia e chiede
1: il
2: al
1: turbino.
2: Giovane il turbino,
1: l'operatore ecologico,
2: bello operatore ecologico, mi piace operatore ecologico, si affaccia e dice al giovane ovviamente in inglese,
1: young man
2: una cosa del genere. Io pensavo gli avessi detto e tu alla macchina la sposti, invece chiaramente no, gli avrà detto mi puoi per piacere spostare i bidoni,
1: certo,
2: da dietro la
1: come
2: macchina,
1: no, come
2: e
1: no.
2: Questo tizio al telefono sta a fare queste manovre con i bidoni e il tizio del camion diceva non ti preoccupare, va benissimo così, io ci arrivo col braccio, non ti preoccupare, questo glielo voleva mettere proprio davanti. No, è stata una scena fantastica,
1: bellissima.
2: Ha detto vorrei tanto un braccio meccanico per spostare le macchine quando mi serve.
1: Teoricamente ci dovrebbe essere un senso civico comune dove non si parcheggia davanti ai bidoni.
2: Assolutamente.
1: È successo,
2: sì,
1: davanti a casa mia, dove magari i bidoni erano sull'erba, sai, sul proprio sul footpath,
2: esatto, sopra,
1: sul curb, come si dice, sul marciapiede, e magari c'era una macchina parcheggiata davanti e il netturbino lascia la notice con scritto oggi la spazzatura non è stata recuperata perché raccolta, perché
2: c'era una macchina davanti.
1: E in realtà adesso a casa mia il netturbino arriva, cioè il camion della spazzatura arriva alle 6, quindi non c'è nessuno davanti a casa.
2: Sì.
1: Oppure la sera prima io sposto quasi tutti i bidoni, almeno due bidoni di tutto il vicinato, di tutti i cinque unit sulla strada così
2: proprio.
1: Nessuno può parcheggiarci davanti.
2: Esatto, c'è chi le sposta sulla strada, sì, oltre quello che sarebbe lo spazio del parcheggio, quindi un po' più
1: esatto,
2: per evitare che le macchine ci
1: esatto
2: si mettano. Perché effettivamente se l'operatore ecologico scendesse ogni volta a spostare i bidoni, magari ci metterebbe 30 minuti in più.
1: Cioè, non ce la farà mai a fare tutto il lavoro, incredibile.
2: Senso
1: a parte che il braccio
2: comune
1: arriva lontanissimo. Arriva lontanissimo.
2: Penso potrebbe
1: una roba incredibile
2: scavalcare la macchina.
1: No,
2: scavalcare certe macchine solo meritano di essere graffiate. Perché...
1: No. Vabbè, se trovate la macchina graffiata è colpa di Vanessa, che ha un cugino
2: che fa l'operatore
1: ecologico.
2: A me
1: hanno
2: graffiato la macchina e non è una cosa che auguro.
1: Ma tu sei l'influencer dei bidoni nella tua via? Perché c'è un influencer, c'è una persona che si prende la briga di ricordare a tutti quanti che settimana dei bidoni è. Cioè c'è il bidone blu o rosso, dipende dalla zona in cui vivete, che è quello dell'indifferenziata.
2: Assolutamente sì.
1: E poi c'è il giallo o il verde. Il giallo è la carta e il verde è chiaramente l'umido.
2: Sì.
1: C'è una persona che si prende la briga di ricordarsi...
2: Che è il primo che caccia il bidone fuori.
1: Esatto. E tu vai in base a quello.
2: Assolutamente.
1: Cioè non è che ti ricordi.
2: Allora, dopo anni in Campbelltown l'ho finalmente memorizzata questa informazione. C'è anche da dire che se sono a casa di mamma, mio fratello ricorda, è lui che lo fa e lui si ricorda quali bidoni vanno
1: cacciati. È il bambino autistico che si ricorda questa cosa. C'ha il calendario
2: nel cervello.
1: Quelle
2: tasche che hai sono tue.
1: Esatto.
2: Se dovesse essere per me, io aspetto ovviamente che il vicinato caccia i bidoni e poi li caccio io. In questo periodo che ho fatto tanti house sitting in zone diverse, mi sono assolutamente affidata al neighborhood.
1: Assolutamente.
2: Perché cosa ti vuoi ricordare?
1: Anche council diverso,
2: certo,
1: council diverso,
2: esatto,
1: sono robe diverse. diverse, capisci? Robe diverse. Comunque questa cosa dei bidoni è un po' sessista, eh? Posso dirti?
2: Why?
1: L'uomo è sempre quello dei bidoni. Casa dei miei suoceri è una roba incredibile.
2: Perché è una tasca così semplice che se... fanno anche questa, fuck up, come on.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 8 ottobre, Edison Road, Pennington, Airport Road, Brooklyn Park, Trimmer Parade, Seaton, Knights Avenue, Woodville and Valletta Road, Kidman Park. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: da qualsiasi punto cardinale voi ci stiate ascoltando, sono le 7.05 ad Adelaide. Poi dalla vostra parte chi lo sa?
1: Qualunque punto cardinale l'app della radio funziona.
0: Esatto,
1: vogliamo ricordare questa cosa qui.
0: Poi questa è la settimana dove l'ho cambiato l'orario in Australia. Ci sono degli stati che hanno delle differenze di orario diverse.
1: La solita roba. Cioè, perché tipo il Queensland non se ne sbatte niente, non lo cambia mai.
0: Non lo fa.
1: Voi litigate.
0: Esatto, quindi adesso hanno lo stesso orario del Victoria e del New South Wales, ma prima cioè, è una roba incredibile. Comunque non è importante che orario sia della settimana o della giornata del giovedì, ma voglio salutare Nunzio che ci sta ascoltando, perché lui alle 7.05 è in ascolto. Soprattutto perché, insomma, lui in questo momento, secondo me, con questo tempo sta andando in bicicletta.
1: Può essere. Se non stai andando in bicicletta, potresti portarci del buon caffè.
0: Ah, ecco.
1: Giusto perché fondamentalmente il caffè Segafredo è a 5 passi da noi, ma esatto, noi non vogliamo alzarci di nuovo.
0: Esatto. Tra l'altro, canzone azzeccata, perché domani esce la serie di North Sud-Ovest Test, la leggendaria storia, ovviamente, degli 883, la seconda stagione. Su Now, che è di Sky, quindi ancora non arriva in Australia, ma insomma ci sono dei metodi
1: per poterla vedere
0: sotto banco che conosco persone che possono vederla. Io
1: l'ho sentito dire.
0: Chiedo per un amico. Comunque una bella serie, la prima è veramente veramente tanto bella, quindi se avete la possibilità di vedere la seconda, esce domani su Now TV. Se
1: immancabile avete... nei nostri karaoke.
0: Mamma mia. Ci saranno delle canzoni di oggi che abbiamo proposto durante l'evento di domenica da Pizzalola. Allora, bentornati con noi. 7-7. Se fosse 7-7 alle 7-7 saremmo in una settimana da Dio, ma invece siamo su Panate Caffè. Tra l'altro, Vanessa Celentano, sono le 7.07 e tu ancora non ci hai detto una cosa importante.
1: Dica.
2: Che tempo che porta?
0: Proposta anche, insomma, in audiovisione,
1: sì.
0: O in mondo audiovisione, in mondo audio.
1: Che tempo porta oggi?
0: Il
1: tempo di oggi è un po' come l'arcobaleno della nostra sigla. Perché è molto, molto, molto, molto soleggiato, molto caldo. Si arriverà ad una massima di 28 gradi, la temperatura più alta della settimana scorsa e della settimana prossima. Quindi godetevi la giornata di oggi, soprattutto voi famiglie e ragazzini che siete ancora in giro, perché siamo ancora nelle school holidays, perché è una giornata caldissima. Andate al mare, andate in piscina. Io vorrei andare in piscina dopo, ma sono un attimo titubante proprio per questo discorso. School holidays, quindi non lo so.
3: Mamma mia, si è tosang proprio.
4: Fa un po' caldino.
3: Si è tosang
0: se avete la camicia di Marco Petta tutto il giorno.
1: Soprattutto.
0: Cioè non ho la magliettina
1: tu
0: sotto.
1: Tu non hai bisogno di andare in piscina, la piscina viene da te.
0: Esatto.
1: Ce l'hai sotto la camicia.
0: Metto i piedi a mollo dopo.
1: Questa giornata un po' pazza sembra già andare via domani, perché venerdì pioverà, ci sarà una massima di 21 gradi, una minima di 14 gradi e sarà più o meno la costante per il weekend e l'inizio della settimana prossima. Domenica sembra esserci ancora sole, ma pioverà di nuovo lunedì, martedì e mercoledì.
0: Basta,
1: quindi
0: però
1: molto ballerino, molto molto ballerino. Anzi, era da un po' che non vedevo un tempo così ballerino. Ovviamente può cambiare, queste sono previsioni.
0: Certo.
1: Ci stiamo
0: certo
1: avvicinando sicuramente alle giornate più calde.
0: È un po' bipolare questo tempo.
1: È molto bipolare questo tempo.
0: Non ci
1: si
0: piace.
1: Vede che siamo vicino al polo sud e allo stesso tempo vicino al tropico. No, secondo me è davvero magari in questo periodo ci sono quei non si capisce.
0: Attenzione. Vanessa Celentano dubbiosa.
1: Io come Gigliacci.
0: Grande, io lo
1: dobbiamo
0: amo.
1: Dobbiamo assolutamente mettere Gigliacci nella nostra lista di Quick Effect, perché è un personaggio sui social.
0: Allora, settimana scorsa lui sa che adesso ha il profilo che non è con la spunta blu e quindi potrebbe non essere, cioè è lui in realtà, però non è verified.
1: Non è verified.
0: Settimana scorsa ho postato una storia di lui che fa le previsioni e poi l'ho tolta.
1: Qualcuno
0: perché
1: l'ha fatto sbarellare.
0: Esatto. L'ho tolta. E lui mi ha risposto, non vedo la storia. Lui
1: non è vero.
0: Sì, ma riposta tutti.
1: Non è vero.
0: Sì, ha qualcuno che gli dà una mano sui social sicuramente, però è un fenomeno incredibile. Cioè io lo amo. Due settimane fa che non eri con noi, c'è stato Nunzio e abbiamo ascoltato qualche suo intervento.
1: Perché Daniele l'ha fatto, era un Daniele che l'ha fatto sbarellare e quindi
0: ha iniziato a impazzire, ha impazzito completamente, capisci?
1: Io come il Gigliacci della situazione informazione questa settimana, vorrei dirvi che il tempo è stabile, in aumento, l'estate alle porte, ma in realtà è ancora molto ballerino.
0: Vogliamo mettere un audio di Giuliacci senza, cioè, proprio così?
1: Senza...
0: proprio così? Vediamo, vediamo cosa dice, vediamo cosa dice il Marione, vediamo, sentiamo, sentiamo, eccolo.
4: Ti sei cascata anche tu, vero?
0: Ah sì, perché lo chiamavano imbroglione. Lui risponde a tutti, eh.
1: Che poi prendersela con il signore del meteo,
0: cioè,
1: è davvero, ma perché?
0: E prendersela con chiunque, con chiunque, anche con Mario, un uomo che non fa male a nessuno.
1: No.

0: Achille Lauro con domenica. Oggi è giovedì, però domenica potrebbe esserci il tempo oggi giovedì, come oggi.
1: Ma si sogna sempre la domenica.
0: Come no?
1: Dovrebbe
0: come
1: esserci
0: come
1: due
0: no.
1: domeniche alla settimana.
0: Anche Coetz diceva che come fosse, vorrei fosse domenica. Vorrei fosse domenica. Invece no, è giovedì mattina e siete live con Marco e Vanessa. Tutti i giovedì fino alle 9 con Panatte Caffè. E siamo nel Throwback Thursday. Cos'è? La musica che insomma ci ha formato in questi anni. Questa era un po' più moderna, diciamo.
1: Era un po'
0: più recente.
1: Moderna, è vero.
0: Un po' più recente.
1: Ma secondo te parallelismo domenica in Italia e domenica in Australia?
0: Ah, diversi.
1: Cioè, la domenica in Italia, la domenica in Italia ti svegli in un orario comodo perché il giorno prima è fatto tardi e
0: molto,
1: mi insegni
0: molto probabilmente
1: che il popolo per lo più maschile va a giocare le scommesse, bollette.
0: E bullette. Beh, sì, io non sono un grande patito di scommesse, ma
1: però
0: sì,
1: era anche la scusa per trovarsi fuori il bar.
0: Sì, credo. Andare alla SNAI a fare la fare,
1: esatto,
0: a puntare. Poi una volta c'era il Totocalcio che si giocavano,
1: esatto,
0: tutte le partite. Poi a un certo punto hanno cambiato il sistema, tu potevi giocare quelle che volevi e adesso puoi giocare su quelle che vuoi, ma è un ritrovo di tra amici
1: e al sapore la domenica mattina di Aperol e noccioline in bocca.
0: Attenzione.
1: Mentre la domenica mattina australiana inizia molto prima per tante
0: persone.
1: Per tante persone che vanno appunto o in bicicletta, come il nostro caro Nunzio ci insegna, che ci sono tante persone che fanno sport la mattina, e ha il sapore di $17 di croissant.
0: Quasi.
1: Domenica si fa la fila per andare a prendere il croissant o il brunch. Esatto,
0: in
1: il brunch, mentre poi noi ci aspetta il super lunch.
0: Yeah. Quando è una bambina piccola, Vanessa Celentano, non conosci i giorni della settimana, cioè ogni giorno è uno uguale all'altro.
1: È uguale all'altro, certo.
0: Questa domenica ci siamo svegliati, credo alle 6 o 6 e un quarto. E era la domenica del, siccome era long weekend, ma era anche la domenica del Hard Waste Collection di martedì mattina abbiamo avuto l'Hard Waste, che insomma sai che due volte all'anno puoi fare la pulizia,
1: certo,
0: la raccolta di scianfrusaglie che è in casa,
1: yep,
0: butti via tappeti, mobili, roba rotta, stampanti, queste cagate qua. Comunque domenica alle 9:30 io, siccome l'ho già svegliato da 3 ore, già stavo lavorando in garage da almeno un'ora, mi sono girato, guardato l'orario, ho visto 9:30, ho già vissuto 3 vite stamattina. Mentre
1: vero,
0: in Italia sarei, cioè, sì, forse tornato a quell'ora dalla sera.
1: Assolutamente
0: prima.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, capisci? Poi oggi entreremo tanto nelle dinamiche personali di cose che ci sono successe. Io ti devo dire della posta norvegese con cui ho una faida, molto probabilmente domani vado da il ministro della difesa australiano e voglio dichiarare guerra alla Norvegia personalmente. Io sono proprio in guerra completa. E poi questa roba dell'hard waste, cioè a parte che fai la pulizia di cose, se tu hai una roba in casa che non siano fotografie o che non siano biglietti scritti, messaggi, cioè se è una cosa che non calcoli da un anno o due la butti via,
1: certo, tipo, devi fare un po' di decluttering,
0: cioè anche roba, cicarielli, brick,
1: cianfrusaglie,
0: butti via,
1: cianfrusaglie dure perché
0: butti
1: appunto
0: via, butti via.
1: Sì,
0: se no diventi un hoarder,
1: vero,
0: se no sei un hoarder che cioè mantieni tutta sé quelle case con tipo 250
1: e quando parliamo
0: biciclette.
1: Di pulizie e lasciare andare ci riferiamo anche alle scatole degli iPhone passati, ragazzi, vi potete separare.
0: Oddio, buttatele.
1: Vi potete separare,
0: perché sono vuote.
1: Ve lo dico adesso, si può fare.
0: Sai quante volte compri una roba elettronica e dici tengo la scatola,
1: sì,
0: nel caso lo vendo, ma chi se ne frega, perché è legittimo vendere una cosa con una scatola, ma chi se ne frega, butta via.
1: Ma nemmeno.
0: Nel pile di hardware c'era la scatola di un iPhone, c'era la custodia dell'iPhone.
1: Oppure carica batterie e cavi vecchi, perché non si sa mai, mi serve questo cavo. Magari lo buttate oggi e domani vi serve quel,
0: esatto,
1: cavo, però
0: esatto,
1: frignate per 2 minuti e poi.
0: Nel garage ho trovato una scatola di cavi elettrici, prese, telecomandi, tutte quelle cose che dici un giorno potrebbe servirmi perché mi viene un'idea e o sono nel patatrack e devo,
1: sì,
0: fare un cambio veloce di una roba. Ho trovato un botto di, sai, quei cavetti micro, quindi micro SD o i micro cavi,
1: sì,
0: quelli,
1: sì,
0: dell'Android vecchio, prima, sì, delle USB-C, ma ne ho trovati tipo 20 perché magari sono del... I vecchi appliances prima,
1: sì,
0: dell'avvento degli USB-C, che fortunatamente adesso stanno facendo tutto con quel cavo lì.
1: Yeah.
0: Li ho buttati la metà, cioè te ne servirà 2 massimo. Dovete cercare di capire quando una cosa non serve,
1: vero,
0: assolutamente a nulla.
1: Io faccio la stessa cosa con le scatole, quelle senza logo, con gli scatolini, le scatoline senza logo di regali cosmetici, perché dico, un domani mi può servire per un regalo di questa specifica dimensione.
0: Zero.
1: Mai utilizzati.
0: Zero.
1: Mai.
0: Zero.
1: Quindi anche le mitropina di scatoline che non vengono utilizzate.
0: Ci sono cavini, cavetti che si tengono, ma cioè telecomando, sì. butta via.
1: Io sono assolutamente pro il riuso e il riciclo.
0: Sì,
1: ma
0: certo.
1: Se poi devi diventare un problema che stai lì ad accumulare, certo, roba, sicuramente certo. No.
0: Tra l'altro abbiamo buttato via un sacco di roba, ma ho riempito il garage, ho comprato una macchina telecomandata per mia figlia.
1: Smaltire rifiuti, ah no.
0: Capisci? Però l'ho comprata su Marketplace, quindi almeno non ho comprato una nuova.
1: Vero.
0: Non ho favorito il consumismo.
1: Vero.
0: Però roba che butti, roba che arriva.
1: Soprattutto per bimbi, riutilizzare, comprare usato,
0: certo,
1: sicuramente aiuta.
0: C'è un ricambio incredibile di roba comunque in casa, perché tu butti un tot di roba che è stata importante nella tua vita per 10 anni.
1: Sì.
0: E poi la sostituisci con altrettanta roba.
1: Te ne separi finalmente, sì, e inizi ad avere emotional attachment.
0: Madonna, incredibile. Poi abbiamo tipo trovato nella camera degli ospiti una scatola con tutti i biglietti di auguri di compleanno.
1: Quella è una cosa che faccio.
0: Tipo del mio trentesimo, del trentesimo di Nadia, di non lo so.
1: Quella è una roba carina, occupa poco spazio e comunque puoi andarla a leggere.
0: Ma è un bel ricordo, come le fotografie. Cioè le fotografie non si buttano, perché veramente tra 20 anni, io quando è venuto a mancare papà, che ero a casa di mamma, vedere le foto di mio papà degli anni 80, ma sai che figo.
1: Ti aiuta tantissimo,
0: cioè,
1: è vero.
0: Spettacolo.
1: È vero.
0: Cioè, le foto non si buttano, no. Mai, anche se sono foto brutte. Però tra 20 anni avranno 30 anni, avranno un sapore diverso.
1: Come no, è vero.
0: Gente che butta le foto e soprattutto gente che dal Hardways Collection recupera cose. Cioè io dall'Hardways che butti fuori, tutta la roba che butti fuori sul marciapiede, trovi o roba nuova perché qualcun altro ci ha buttato roba, oppure non trovi più roba. Gente che si porta via televisori.
1: Certo, tipo ottimo quando fanno così.
0: Il tappeto che abbiamo buttato a casa, che avevo promesso a Stefano, ma portarlo in radio avrei dovuto prendere un camion perché è gigante. Dopo un quarto d'ora se l'è preso qualcun altro.
1: E certo.
0: Capisci? C'è l'hard waste, è anche una roba comunitaria, la gente se la viene a prendere.
1: Posso fare una domanda? Il tappeto aveva qualche vomitino dei gatti?
0: Pulito istantaneamente. Quindi good luck a quello che se l'ho portato a casa.
1: Certo.
0: Però insomma, è scelta tua.
1: Come no?
0: Quando prendi dall'hard waste, quello che prendi.
1: Quello che prendi,
0: cioè non è che quello che capita. Va bene così. C'è un piove?
1: No.
0: Cosa c'è? Cos'è questo?
1: Detto,
0: che tempo che
1: gradi.
0: Porta? No, cos'è sta pioggia? Ah no, è la canzone.
1: Oh.
0: Sono spaventato.
1: C'avevo un so che nostalgico.
0: No, anche perché oggi io con questo sole produco come Las Vegas con i miei pannelli solari. Quindi un po' di pioggia mi rovinerebbe la mia
1: produzione energetica.
0: La mia streak. E come no? Come no?
1: Okay.
0: Oggi facciamo 415 dryer a casa mia. Così, che tutto sia sto sole qua.
2: Un soffio di fa male dirselo, ora che venti avversi soffiano sulla nostra fiaccola.

sento il tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano, segna l'epilogo, ricordi che...

Adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.

0: Carino Daniele, Irene Grandi, se mi vuoi, se mi vuoi, 7:29, quasi 7:30 nel mattino australiano.
1: Stamattina ho avvisato mamma che il programma iniziava un'ora prima e difatti ha perso un'ora di programma perché ci ha appena scritto, ciao mamma.
0: Si è appena connessa, ciao Eleonora.
1: Ha perso un'ora di programma perché
0: non è abituato.
1: L'ora,
0: non è abituato.
1: L'ora. Tra qualche settimana ne perderà due se non si sveglia per tempo perché cambia l'ora in Italia. Quindi poi noi andiamo a 9 ore
0: se
1: e mezza.
0: Se non si connette per tempo.
1: Se non si connette per tempo. Se non si connette per tempo, sì. Yeah. 7:30, Throwback Thursday, Marco e Vanessa. Cominciamo un po' la nostra dinamica personale.
0: Esatto.
1: Cioè io ho una faida contro il sistema postale norvegese.
0: Why?
1: Perché ho mandato dei documenti all'ETO norvegese.
0: Postenstappen?
1: No. No. E allora?
0: Pen è...
1: L'ETO norvegese è Skatteetaten, si chiama. Skatteetaten. Scritto S-K-A-T-T-E-T-A-T-E-N.
0: Skatteetaten.
1: Lo so anche, cioè lo so spellare correttamente perché l'ho dovuto scrivere 215 volte. E allora, partiamo già dal presupposto che abbiamo questa percezione che i paesi scandinavi siano di un livello burocratico...
0: Esatto, anche burocratico.
1: Incredibile. Allora, papà per essere cremato ci ha messo 3 settimane. In Italia ci mettono 24 ore molto probabilmente.
0: Certo.
1: Quindi già una volta mi hanno chiamato e ho detto: ah, sai, la macchina il crematorio è under maintenance. Ma di che? Ma poi ne avete solo uno. Quanti ne avete? Cioè, scusa. Anyway, that's another story. Mando questi documenti per il tax return di mio papà dell'anno scorso. Perché papà, per chi non lo sapesse, mio papà lavorava in Norvegia. Anyway, per mandare questi documenti, a parte 3 fogli di carta con Australia Post, mi è costato $40 e ci ha messo 4 settimane ad arrivare. Io avevo tracking number, tutto arrivato, tutto posted certificate, cioè certified, sign as well, quindi io avevo la ricevuta che è stata delivered.
0: Signed and delivered.
1: Esatto, cioè nella mia app di Australia Post c'era scritto item delivered. Lo stesso discorso l'ho fatto con Medicare norvegese per la pensione di malattia di papà. Quindi, 2 sistemi che funzionano, capisci?
0: Yeah.
1: Separati, chiaramente, non è la stessa cosa. Anyway, sono mesi che parlo con questi qua del tax office, perché voglio sapere a che punto siamo con l'assessment del tax return di mio papà. Perché papà è venuto a mancare a febbraio, sono passati 8 mesi, e comunque il loro financial year finisce come qui a fine giugno. Anyway, long story short, facciamo un back and forth, li chiamo ogni volta, a me arriva una lettera da parte loro e... è arrivata dopo 4 settimane che me l'hanno mandata dicendo: abbiamo provato a rimborsare il tax return del sottoscritto di Matteo Petta, ma non abbiamo i dati bancari giusti, perché chiaramente quando tu passi a miglior vita il conto bancario viene sospeso e quindi non puoi più utilizzarlo. Quindi loro hanno provato a mandare i soldi, ma i soldi sono tornati indietro a loro. Quindi immagina che c'è questo back and forth via posta che dura 2 mesi, quando io comincio a telefonare alla sera, ovviamente, per esigenze di fuso orario. Essendo un paese civile, hanno un'opzione in inglese già nel menu di for English menu, press 9. That's it.
0: Yep.
1: Tu sai già che parlerai con qualcuno che ti capisce. È già una cosa incredibile. In Italia, questa roba dubito che esista per tanti uffici. Con tutto il bene per il nostro bel paese. Anyway, back and forth di mesi. Chiamo, what's the progress? We have received the documents, but it's under investigation, dobbiamo vedere. Ci vuole tempo, ovviamente avranno una pile di scartoffie gigantesche. Anche lì dico, la Norvegia è un buco, non è l'Italia, 60 milioni di persone. Quanta gente dichiara le tasse in sto paese? Anyway,
0: certo.
1: Doesn't matter. I'm not gonna question that, I'm gonna keep going. Vado avanti, mi dicono richiamata tre settimane, sono passati di 4 mesi. A un certo punto mi dicono, chiama a ottobre, safe to call in October. Ok. 6 ottobre, 2 giorni fa, chiamo, mi fanno fare run around come in Italia, mi fanno chiamare 4 department.
0: Chiama questo, chiama quello, ti sposto
1: ti passo questo, ti rispondono e tu devi rispiegare un'altra volta, alla terza persona che rispiego sta roba mi fa: ma Marco, we don't have anything here. E gli ho detto: ma scusami, sono 3 mesi che chiamo e che avete ricevuto sti documenti. Anyway, litigate, cioè no, dove vai? Antonè, stai calmo.
0: Stai calmo,
1: Antonè. Stai calmo, che qua abbiamo una storia importante. Anyway, long story short, per farla più breve possibile, questi qua hanno perso il documento, cioè a sistema non era mai arrivato, dopo che io ho parlato con tre persone prima. Ma qui non c'è la prova che qualcuno ti ha detto che ti era arrivato il documento. Ma me lo ricordo io.
0: What?
1: Me lo ricordo io. I remember the conversation. They said the document was in front of them. They had to assess it. Ho dovuto chiamare quattro uffici, due uffici postali, hanno un ufficio postale e poi hanno un corriere specializzato per il tax office per questa roba qui. Capisci?
0: That's crazy.
1: Due ore di telefonata con tutto il servizio postale norvegese per tre fogli del cavolo.
0: Yeah.
1: Che gli ho detto, oh fra, a un certo punto ho detto, my friend, like this. My friend, you need to tell me what to do. I need to know what's going on. Che devo fare io? Yeah. Perché io non ti rimando i documenti e spendo ancora $40. Poi tell me, siamo nel 2026, perché non posso mandarti una mail con i documenti? Ah, ma io sono 20 anni che lavoro al tax office, sono anni che porto avanti questa battaglia per fare tutto multimediale. E gli ho detto, oh fra, non è colpa tua.
0: Il funzionario che non lui vorrebbe cambiare,
1: esatto,
0: il mondo.
1: Non è colpa tua, però, oh fra, 2026, yeah, fammi mandare una mail. Cioè,
0: capisco che è un caso particolare, che magari non ce ne sono tanti di quel tipo lì, di una persona che non è un nazionale, ma...
1: Esatto, esatto.
0: Comunque, se, quindi, questa è la prova che se vi lamentate delle poste della burocrazia in Italia, there you go. Anche nei paesi più che dovrebbero essere, che si dice essere più avanzati d'Europa, succede questo.
1: E poi alla fine, com'è finita? Che ieri sera ho ricevuto una mail dal servizio dei corrieri, che ho telefonato e gli ho detto, questi qua non avevano l'opzione in inglese, hanno risposto direttamente in norvegese, quindi ovviamente io ho capito che rispondevano dall'ufficio. Gli ho detto, do you speak English? E mi fa, I can try. Gli ho detto, ok, can I talk to someone that speaks English? E mi fa, no, I can try. Gli ho spiegato, gli ho mandato la mail, gli ho detto, questo è quello che è successo. Mi ha risposto dopo un paio d'ore, mi ha detto,
0: I didn't try enough.
1: No, mi hanno confermato che la tua lettera è arrivata effettivamente quel giorno. Quindi qualcuno qui
0: sa utilizzare la barra di ricerca e ha scritto,
1: esatto,
0: M-A-R-C-R.
1: Esatto. Qualcuno qui ha sbagliato e mi ha dato l'informazione sbagliata e io ho perso 2 ore della mia vita 2 giorni fa.
0: Yeah.
1: Per una roba che era effettivamente arrivata. Quindi, signori amici cari, non lamentatevi dei sistemi postali del vostro paese, perché sono tutti nella stessa marca.
0: Assolutamente sì. Non vogliono evolversi, secondo me. Gli piace essere nella loro Flintstone.
1: Vogliono avere il controllo.
0: Vogliono avere il controllo.
1: Vogliono avere il controllo su di noi, sapendo che hanno completamente il controllo su tutto quello che facciamo, su tutto quello che mandiamo. Anyway,
0: laviamo via questa amarezza con queste note che ci, esatto, sono tanto familiari e nostalgiche.
1: Esatto, esatto. Io comunque manderò una lettera al Minister of Defense, o italiano o norvegese, e o australiano, e dichiarerò guerra personale. Andrò a incatenarmi davanti all'ambasciata. Vediamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
7: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
8: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: quota Laura Pausini questa settimana con Incancellabile. Questa è molto da sing-along.
1: Incancellabile come la prima volta che ti trovi sull'autostrada.
0: Mamma mia.
1: Salutiamo Antonia che era con noi. Come sta diventando Marco Pettiana proprio in questi collegamenti. Salutiamo e ne approfittiamo. E ne approfittiamo proprio per portare discorsi di vita reale nel programma. Bellissimo. Perché Antonia ha raccontato di un aneddoto in cui si trovava il navigatore l'ha portata off-road o su una dirty road, come ha detto. E non...
0: Dirt road. Perché dirty è proprio tipo o è una strada con le signorine oppure è sporca.
1: Dirt road. Non sapeva dove si sarebbe trovata. Però ho detto in tutti i casi sapevo dove mi sarei trovata. Che mi ha fatto pensare, quando la prima volta sono arrivata in Australia e ho iniziato a guidare, qualcuno mi deve aver detto, giustamente, logicamente, ci sono 7 città grandi in tutta l'Australia, sappi che nel momento in cui dal centro di città ti trovi sull'autostrada andrai a Melbourne. Quindi ho avuto il terrore
0: di finire a Melbourne.
1: Ho avuto il terrore anche di entrare su strade come la South Road, perché dicevo no, questa mi sembra, con queste luci sopra mi sembra che sto entrando in autostrada.
0: In realtà la Princess Highway credo che arrivi, se tu vai sulla Princess Highway, sì, arrivi a un certo punto arrivi a Melbourne.
1: E avevo appunto il terrore che non c'è un'uscita qui, come parlano di questo paese, una volta che entri sull'autostrada non c'è l'uscita, sarai persa.
0: Non c'è un autogrill.
1: E mi ha ricordato quella volta in cui ho lasciato mia sorella a Salerno per la partita Salernitana-Milan. Avevano chiuso ogni uscita possibile.
0: Come no? Come no?
1: Ovviamente. E io cercavo di riuscire, non mi facevano uscire. Io stavo lì, guidavo verso Reggio Calabria, ho detto uscirò mai. La mia prima volta sull'autostrada italiana.
0: Io tra l'altro quest'ultimo viaggio che ho fatto in Italia ho dovuto portare i parenti con mamma a Linate, all'aeroporto. E è chiaro che, insomma, soprattutto nella nostra zona la viabilità è cambiata molto. Nei comuni di Cernusco, limitrofi, Carugate, sì, là è stata istituita la Brebemi, c'è questa nuova autostrada completamente nuova di qualche anno fa, sì. E io non sono abituato, perché quando sono andato via 15 anni fa non esisteva. Cioè, dove andavo a scuola io, Vane, c'è, sì, un'autostrada adesso, capisci, che passa davanti alla scuola,
1: sì.
0: Una volta non c'era questa roba, c'era una strada a due corsie,
1: sì,
0: una da una parte e una dall'altra. Adesso c'è un'autostrada che collega direttamente a Brescia, Bergamo e Milano, la Brebemi, ok? Cioè molto semplice. Quindi abbiamo portato i parenti a Linate. Io stavo in macchina, in una macchina, mia mamma stava dietro nella mia macchina. Mia mamma odia autostrade tangenziali, le evita in qualsiasi modo può evitare, le evita. Cioè non, sì, proprio non esiste che usa la tangenziale o l'autostrada, che è la stessa cosa. Cioè praticamente siamo lì, che è praticamente esattamente la stessa cosa, solo che l'autostrada ha il pedaggio. Comunque, metto la mappa. E io nel mio Google Maps metto Linate. Ho detto, inutile, cioè, vado avanti io, seguimi, andiamo. Alla fine siamo finiti in autostrada, che non era, cioè, già sapevo che mia mamma non smadonna, però stava smadonnando a modo suo. Dietro di me io vedevo nello specchietto retrovisore.
1: Ma perché mi hai portato qui?
0: E ho sbagliato, ho messo Linate invece che Linate aeroporto. Quindi l'ho portata a Linate paese.
1: Sì.
0: Quindi a un certo punto siamo arrivati e infatti... lì devi usare il cervello, perché se tu stai guidando e vedi uscita Linate aeroporto e il tuo navigatore ti dice di andare dritto,
1: sì,
0: devi seguire il tuo cervello che dice, sì, Linate aeroporto, devi uscire. Ma io mi sono fidato talmente del mio telefono che sono andato a finire dentro Linate.
1: Sì,
0: ci siamo guardati,
1: anche a me.
0: E io vedevo mia mamma dietro che muoveva le mani e diceva ma dove sta andando? Dove sta andando?
1: All'Angelo.
0: Ci fidiamo troppo. Però mi ricordo quando ero bambino con mamma, il tutto città, cioè si doveva map out, yeah, la strada prima.
1: Assolutamente,
0: prima di,
1: sì,
0: uscire di casa,
1: sì,
0: sapevi che alla rotonda, al bar che fa angolo, giravi a destra. C'è questa roba qua, capisci?
1: Sì.
0: Capisci?
1: Comunque interessante che mi menzioni l'aeroporto di Linate, perché per fare un attimino di ricerca su cosa è successo l'8 ottobre negli anni, nel,
0: oddio,
1: 2001 c'è il disastro,
0: oddio,
1: aereo di,
0: sì,
1: Linate.
0: Oddio, incredibile.
1: Sì, dell'aeroporto Milano-Linate, dove appunto un aereo, un MD-87 della SAS, si scontra con un altro aereo nella nebbia, creando un disastro di un'enorme portata, creando appunto in cui c'è stata la perdita di 118 persone.
0: Ricordiamo a 3 settimane dall'11 settembre.
1: Assolutamente.
0: Quindi una paura, sì, quindi immagina... che fosse stata una inventato, esatto, me lo ricordo molto bene.
1: Nel 1958 invece viene impiantato il primo pacemaker impiantabile in Svezia.
0: Tu mi sei andata a vedere i fatti del giorno dell'8.
1: I fatti del giorno, ho detto questa è una roba che non abbiamo fatto da un po', va fatta.
0: Sai che abbiamo un segmento alle 9 di Stefano Cataldo,
1: sì,
0: che si chiama Accadde Oggi, e lui ha un sito internet dove carica tutte queste cose, è incredibile.
1: Bellissimo.
0: Dice i santi del giorno,
1: sì,
0: è una roba che fa per le radio. Comunque, come si chiamava la compagnia aerea?
1: La compagnia aerea era, te lo dico subito, della Porta di Renate, un Cessna e un MD-87 della SAS.
0: Ah, della SAS. La SAS è quella scandinava, capisci?
1: Quella scandinava.
0: È tutto che
1: tutto torna oggi.
0: Ho capito, AS-AS, che vuol dire culo-culo. Un'azienda culo-culo. Questo è quello che succede. La SAS è quella scandinava.
1: Sì.
0: Che ho preso 800 volte a febbraio, per esempio. Sono frequent flyer number.
1: Che le abbiamo tirate oggi.
0: A voglia. Non mi fanno più imbarcare. Comunque, ci vuole un fisico bestiale per andare in autostrada.
1: Eh sì.
0: Ci vuole coraggio. Tanto coraggio. Ci vuole

0: È in realtà un featuring, non è l'originale. Luca Carboni con Jovanotti. Ci vuole un fisico bestiale, cara Vanessa Celentano. Ci vuole veramente coraggio a prendere l'autostrada per la prima volta. Confidence.
1: Confidence, soprattutto in un paese in cui non utilizzano le frecce, o la gente va in giro che fa rispenti.
0: Sì.
1: O
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Si capisce come vanno utilizzate quelle corsie.
0: O chi va in corsia d'emergenza per superare il traffico.
1: Certo.
0: Cioè, quella è proprio l'ABC dell'italiano medio.
1: È il patentino del guidatore perfetto.
0: Esatto. Ma adesso mi capitano un sacco di video su Instagram di gente che guida in contromano in autostrada. O che esce e poi fa la retro. Cioè, una roba, immagina. Ormai hai preso l'uscita. Esci, prendi l'uscita al contrario.
1: Esci,
0: torni
1: vai,
0: indietro
1: esatto.
0: E, cioè, you just deal with it. Hai sbagliato strada, va bene. Cioè, se ti capita un'uscita che ha 2 chilometri, fai 2 chilometri in più e andare e tornare, sì. Perdi un pochino di tempo, that's ok. Mi è successo andando a Milano a febbraio, 2 volte tra l'altro, di sbagliare strada in tangenziale, di prendere l'uscita sbagliata e vabbè, cioè, poi non l'ho presa molto con filosofia, però
1: immagino il traffico sarà sempre grande motivo di complaint in tutto il mondo. Capisco,
0: certo.
1: Che le autostrade italiane, le tangenziali, famosissimo raccordo anulare, da noi l'asse mediano, sono, soprattutto per un paese popoloso come il nostro, con una superficie non grandissima, si intaseranno sempre. Secondo me possono fare qualunque trasformazione a queste autostrade.
0: Assolutamente. Hai visto l'ultima cosa clamorosa uscita dall'Australia? È il leader dell'opposition federale che ha promesso dei tagli significativi all'immigrazione, circa 100.000 dalle prossime elezioni se dovesse essere eletto il Partito Liberale, dicendo, cito, questo cambio, questi tagli aiuteranno anche la viabilità. Perché noi migrants siamo chiaramente
1: siamo
0: un problema
1: per la viabilità.
0: Cioè, hai capito?
1: Certo.
0: Siamo dei tipo gli asini che camminano in mezzo alla strada, capisci?
1: Certo.
0: Hai capito? Perché l'Australia è paese risaputo per il traffico.
1: La connessione con la viabilità non riesco a spiegarmela.
0: C'era questo post su ABC e io da user volevo commentare con scritto... perché voi non avete mai visto il traffico di Piazzale Loreto alle 5 del pomeriggio. Quello è traffico vero, non il traffico anche a Sydney Melbourne. Cioè, raga, è traffico, va bene, però non è il traffico italiano, cioè siamo molti di più in Italia. Quindi non te lamentà e andiamo, cioè non possiamo dire tagliamo i posti, cioè poi ovviamente questa non è un'agenda politica, però secondo me è un po' borderline dire che tagliare l'immigration aiuterebbe la viabilità. Perché? Cioè, quanti vuoi che siamo? Tra l'altro, cioè, quanti noi hanno la patente appena arrivati?
1: Ormai è la parola passepartout per entrare nel circolo politico.
0: Incredibile.
1: Io voglio dire una cosa. A voi e ai vostri vicini, proteggete gli expat. Non facciamo nulla di male. Portiamo braccia forti, menti sharp, i posti in cui vi piace andare a mangiare.
0: Sì.
1: Come on.
0: Siamo
1: nice neighbor.
0: Sì.
1: Come on. Proteggete gli expat, proteggete i vostri vicini.
0: Attenzione, questa è campagna.
1: Questa è la mia campagna.
0: Incateniamoci. Comunque aiuterà la viabilità. Va bene. Così, no, è uno tra i motivi, non è che ha detto taglieremo per questa cosa qui. Chiaramente ce ne sono altri 5 o 6
1: che
0: ha proposto.
1: Magari il loro discorso voleva essere i fondi destinati lì verranno poi, ma sappiamo benissimo che se non c'è quell'ingresso, i soldi vengono anche a mancare, perché questi visti costano tantissimo, portano soldi. Quindi vedremo.
0: Vabbè, comunque volevo solo portare questa dinamica quando ho visto
1: applicata alla viabilità.
0: Aiuterà, io posso. Sono basito.
1: Vediamo.
0: Basito.
1: Non vedo l'ora di farmi un giro in autostrada e capire.
0: Poi quale autostrada? Le freeway vere sono solo nei paesi più sviluppati, nelle città più sviluppate. Qui abbiamo la freeway nuova che stiamo facendo per andare su a Salisbury.
1: Sì.
0: Che ha cambiato tutta Richmond, nella zona ovest della città. Sono passato la prima volta dopo l'evento di domenica che sono venuto giù da Goodwood.
1: Yep.
0: Completamente diverso, cioè hanno cambiato completamente tutto. Quando non passi per un posto per anni e
1: poi
0: vedi tutto il development nuovo, allucinante. Cioè
1: poi dovrebbero fare, quando fanno delle strade nuove, dovrebbero fare una settimana di iniziazione che la vado ad esplorare a 40 all'ora. Perché allora facciamo un housewarming delle strade, esatto.
0: Sì, vabbè,
1: perché io mi trovo su queste strade, tipo la prima volta che sono stata sulla South Ride, dove tu è la stessa strada, camminano parallele, però una ovviamente ti porta alle uscite e una continua dritta. Ma il navigatore, quando sono due strade dritte, te le combina in una. E quindi non sapevo cosa fare. Facciamo una settimana di induction per le strade nuove.
0: Dovremmo. Ma già fanno mesi di lavori con limite a 25-40, cioè va bene, impari.
1: Per imparare.
0: Capisci.
1: Però se vivi dall'altra parte della città.
0: Capisci.
1: Anyway.
0: Però diciamo che a me le freeway poi, cioè le strade convertite a freeway non mi dispiacciono, perché c'è molto più spazio.
1: Vero.
0: Capisci.
1: Raccontateci le vostre storie di autostrada, se volete, se vi va.
0: Gente che non mette la freccia.
1: Tutti abbiamo un aneddoto.
0: Esatto. Chiunque. Sì. Mia mamma dice: ti ricordi quella volta che ti sei trovato un camion in faccia? No, sinceramente.
1: Fortunatamente non lo ricordo.
0: No, esatto. Se no non sarei qui a raccontarlo. Molto probabilmente. 8:02, abbiamo sforato Throwback Thursday. Ma va bene così. Va bene così.
1: Okay.
0: Va bene così. Perché forse nel mio ufficio oggi quello che dovrei fare è un bel bagno. Rimanere qui fino a tardi stasera e, come dice Elodie, fare un bel bagno
1: a mezzanotte.
0: Mezzanotte.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8 e 5 minuti.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 8 ottobre. Edison Road, Pennington. Airport Road, Brooklyn Park. Trimmer Parade, Seaton. 9th Avenue, Woodville and Valletta Road, Kidman Park.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
7: Malizia, profumo d'intesa.
8: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica 8 e 10 minuti, 8 e 10 dell'8-10.
2: Oh, dai, finalmente ce l'abbiamo fatta con il gioco di numeri.
1: Esatto.
2: Posso fare un'osservazione dal punto di vista musicale?
1: Chi?
2: Musicale, dato che siamo in radio non lo facciamo mai. Quest'ultima canzone di Ernia mi ricorda Super Classico, che è una sua canzone famosissima,
1: no,
2: del passato. Suona molto simile. Suona
1: come
2: molto,
1: no,
2: simile, sicuramente gli ha portato bene, quindi andrà
1: ci
2: bene
1: sta
2: anche questa, ma sono un pochino simili.
1: Come Milano Baby con
2: sì,
1: Stavo pensando a te.
2: Capisco che molti artisti utilizzano un motivetto che è il risultato vincente,
1: certo,
2: però
1: come no, molto simile. Dici che ha plagiato se stesso.
2: Ha plagiato se stesso, ricorda molto Super Classico.
1: Allora, 8340-7700, numero dello studio. Siamo live, Marco e Vanessa, con questo programma del giovedì mattina, in questo giovedì 8 ottobre.
2: Siamo
1: e
2: noi.
1: Tra l'altro, insomma, è cominciato un altro mese, come diciamo all'inizio puntata, il mese dove non si capisce bene come vestirsi. Io oggi ho chiaramente sbagliato tutto e lo capirò con il passare della giornata. Però voglio portare anche delle dinamiche, insomma, rilevanti nella vita di tutti i nostri ascoltatori.
2: Sì.
1: Perché questo weekend siamo finiti a un certo punto, tra un Hardways Collection e un'altra, siamo finiti al shopping center West Lakes a fare un giro.
2: Yep.
1: Dovevamo prendere un paio di robe. E alla fine, sai, quando vuoi mangiare uno snack, non vuoi esagerare, ti mangi un sushi, no? Mi sono mangiato, sai, sushi roll. Com'è che si chiamano? Nigiri. I nigiri.
2: Quelli, ti riferisci proprio al grab and go?
1: Esatto.
2: Quelli che sushi hub.
1: Il cilindro. Il cilindro di sushi.
2: Io l'altro giorno, cioè, proprio per farmi una lamentela lampo, mi sono lamentata che su Prospect Road hanno aperto qualunque tipo di posto dove puoi andare a mangiare. Non c'è un sushi hub dove fai un grab and go. Puoi solo andare a prenderti il sushi $30 per 6 pezzi.
1: Prospect.
2: Il comune dov'è? Lo stato che fa? Just say that.
1: Chiediamo alla sindaca di Prospect, che è stata in radio un paio di settimane fa. Però voglio fare, non ti dico una polemica, perché non penso sia una polemica, però mi mancano i pescetti di salsa,
2: sì,
1: di soia,
2: yep,
1: che sono tra l'altro stati bannati solamente in Sud Australia,
2: sì,
1: dal settembre 2025,
2: yep,
1: per ovviamente il waste of plastic and the recycle. In Italia ancora andiamo avanti a bicchieri di plastica. Qui siamo un paese evoluto su questa cosa e
2: solo
1: abbiamo
2: di carta.
1: Solo carta e ci può stare. Però ti danno queste bustine di salsa di soia che sono, cioè, impraticabili, cioè,
2: sono
1: perché
2: impraticabili.
1: Tu la apri e la soia va ovunque.
2: Non sono comode, va ovunque.
1: Cioè, poi dove la metti la soia?
2: Sì.
1: La metti sopra il sushi? Se la metti sul sushi ti cade tutto sulle dita.
2: Yep.
1: Se, dovresti metterla sul contenitore e poi pucciare.
2: Pucciare, ma se compri un solo roll e ti arriva nella carta nella bustina di carta.
1: E dove lo metti?
2: Io ho scoperto, quando ancora c'erano i pescettini di plastica, che quelli vanno utilizzati, vanno praticamente, quando compri il roll lungo, vanno, il pesce va a bucare il roll in tre punti e devi squizzare la salsa di soia in tre punti, così la tua salsa di soia è equamente distribuita all'interno del cilindro.
1: Pensa
2: adesso invece con questa bustina non sai cosa fartene.
1: No, perché veramente appena la apri ti sporchi le dita, la prima cosa che succede ti cade tutto il sushi, tutta la soia addosso.
2: Sì.
1: O ti cade sui pantaloni, poi la salsa di soia va via, ma cioè non va via, maglietta bianca buttata via, cioè
2: no.
1: E non sai disastro. Veramente dove buttare. Un disastro. Cioè, mangiare il sushi è diventato uno stress. Io veramente, cioè, cosa, non si può.
2: That's not fair.
1: Questi sono i problemi della mia vita.
2: Esatto, del primo mondo. Vabbè, è proprio quando provi a mangiare un piatto di spaghetti al sugo senza schizzarti.
1: No, esatto.
2: La maglietta bianca.
1: Esatto. Tra l'altro, due settimane fa, quando è stata la visita dell'ambasciatore qui ad Adelaide,
2: sì,
1: io avevo una camicia bianca che giustamente mi sono sporcato col sugo,
2: sì,
1: prima dell'arrivo dell'ambasciatore.
2: Sì.
1: Poi per vari motivi non sono più andato all'evento, ma ho rimesso la camicia qualche giorno dopo, non ricordo di averla lavata, posso dire la verità, non ricordo di averla lavata, e ho trovato la camicia pulita senza macchia.
2: Che è ottimo.
1: Dov'è finita la macchia?
2: Si è riassorbita.
1: Com'è possibile?
2: Il dramma è chi si trucca lo sa. Fondotinta, spendi tantissimi soldi in fondotinta per farlo stare lì tutto il giorno. Non sta mai su tutto il giorno, va sempre via in qualche modo magico. Ma se ti cade una goccia di fondotinta sui vestiti, tu quel vestito lo puoi prendere e lo puoi buttare. Non
1: è
2: andrà
1: finita.
2: Mai più via.
1: È finita.
2: donne o chiunque utilizzasse il fondotinta, confermatemi questa cosa, perché io ho dovuto buttare i vestiti, perché spesso mi vesto prima, poi mi trucco velocemente, non lo faccio mai più. Truccatevi con la peggiore canottiera che avete in casa.
1: Io mi ricordo quando ci fecero house sitting a casa, su questa roba qui, avevo una giacca sull'appendino mia, immacolata, sì, pulita. Sì. Torniamo dalla vacanza, io trovo fondotinta, c'erano delle ragazze, c'era la nostra cugina con delle amiche che sono rimaste a casa a tenerci la casa,
2: sì,
1: trovai il fondotinta sulla mia giacca, dice, sì, dissi a Nadia, ma è qua?
2: Yeah.
1: Si vede che ha usato la giacca per uscire, magari a buttare la spazzatura, yeah, no? Ho capito? O fra,
2: no,
1: sorem, però sorem, dagli una pulita.
2: Fondotinta, cioè, non andrà mai più via.
1: No, scusami, that's not good enough, that's not good enough. Comunque... Premier Malinascas, facciamo qualcosa per i pescetti da del sushi, per,
2: esatto,
1: cortesia, che è
2: soprattutto
1: un problema
2: per avere un sushi grab and go su Prospect Ridge.
1: È un no. apriamolo noi. Ho sempre voluto aprire un train all'italiana.
2: Ti ci vedo.
1: Sì, che cucino, yes, dietro la gente. Arigato, cosa, yes, masai? E quando fai il...
2: E devi un po' urlare alla fine.
1: Esatto, devi solo urlare alla gente che entra, capisci? Forse a Genova o a Napoli c'è un sushi hub che ti piacerebbe. Chi lo sa? Chi lo sa?
2: Chi lo sa?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: Vi stiamo raccontando la vita, morte, miracoli, insomma, dei nostri problemi esistenziali, come la salsa di soia, che chiaramente è un problema incredibile. Tra l'altro faccio un'errata corrige, Simone ci ascolta sempre e lo saluto. È chiaro che il leader of the opposition federale si sarà espresso male dicendo che il taglio dell'immigrazione aiuterà le strade per la viabilità. Probabilmente, come dicevi tu, è per gli investimenti sulle strade
1: che verranno dirottati su quant'altro.
0: Però ci vuole veramente poco a capire che potrebbe essere per la
1: viabilità. L'intervista era, non dico fraintendibile, però effettivamente era la prima cosa della lista. Quindi
0: it'll help the roads.
1: Mi fai capire come...
0: In what sense? Anyway, l'errata corrige l'abbiamo fatta, o la puntualizzazione, diciamo così. Però visto che siamo in un orario topico ormai nelle ultime 4 settimane, 8:30 sembrava il tipo delle
1: news. No, mi ha fatto ridere perché effettivamente, dato che le parole precise sono state "it will help the roads", ho pensato sempre ancora quando 2 anni fa ho rotto il gomito perché facendo jogging sono inciampata su un fosso nella strada e io dico sempre, rido sempre perché dico il comune dov'è? I soldi per aggiustare le strade dove
0: esatto.
1: sono? Pensavo di fare queste lamentele nel mio paesino della Campania, invece
0: no, il problema è che
1: l'immigrato che vive in quella strada
0: esatto.
1: ha fatto sì che
0: e soprattutto rompendosi il gomito è costato al Servizio Sanitario Nazionale.
1: Assolutamente.
0: Capisci?
1: Comunque
0: capisci?
1: Ridiamo e
0: esatto,
1: andiamo avanti.
0: Esatto. Visto che siamo alle 8:30, ormai è tradizione in questo mese di ottobre, parlavi dell'Italian Film Festival che si chiuderà tra 6 giorni, tra 5 giorni, il 13 di ottobre qui ad Adelaide. È un festival itinerante, nel senso che ha fatto il giro d'Australia, è stato anche in più posti allo stesso momento, chiaramente è cominciato in altri stati, ma in Sud Australia lo abbiamo visto fino a questo momento al Palace Nova East End e Prospect, con tantissimi film. Ieri è uscita live l'intervista della nostra Eleonora di Melbourne a Edoardo Leo, intervista che è disponibile chiaramente sul sito e che vedrà anche dei reel che promuoveranno l'ultimo weekend dell'Italian Film Festival in questi giorni, quindi seguiteci sui nostri social, perché comunque è un motivo di grande orgoglio avere un attore come Edoardo Leo ai nostri microfoni. Quindi ancora grazie alla nostra Ele che da Melbourne ci ha seguito e ha seguito questa cosa insieme a Edoardo Leo. E ci sono tantissimi film, il film in copertina era Holy Cannoli.
1: Sì, che è andato una bomba. Davvero stiamo facendo sold out. Il weekend scorso, Long Weekend, abbiamo fatto per una sola sessione 200 persone.
0: Sì.
1: Quindi sta andando molto molto bene. Io vorrei dirvi che sicuramente il festival finisce tra una settimana, ma come ogni anno e per ogni festival ci sono delle sessioni che riproponiamo by popular demand per qualche giorno, qualche giorno ce ne saranno /2 sessioni per film più popular, quindi sicuramente Holy Cannoli ritornerà con un'extra data, così come anche più popular quale Life is Life and Separate Beds.
0: Ecco, Separate Beds con Edoardo Leo. Quindi i film un po' più interessanti sono stati
1: quelli che
0: hai visto.
1: Sì, sì.
0: Ok, molto bene. Comunque, non è finita, ancora c'è un weekend davanti, più, come ha detto Vanessa, qualche screening in più extra che Palace Nova East End e Prospect vi proporranno. Per il programma completo italianfilmfestival.com.au abbiamo fatto un giveaway nelle ultime 3 settimane, quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato, complimenti a chi ha vinto, e siamo sicuri che vi siete goduti il film che siete andati a vedere.
1: Sì.
0: Ma siamo super contenti noi perché comunque insomma è una bella iniziativa ed è sempre bello supportare l'Italian Film Festival.
1: Come
0: perché
1: no?
0: Promuove la nostra cultura ed ha anche una visione di un'Italia un po' più diversa, moderna a chi vive qua, perché i film ovviamente si evolvono, cambiano con gli anni e sono anche lo specchio di un paese che cambia chiaramente. Soprattutto il cinema è sempre stato insomma il riflesso di quello che succede nella società di un paese. Quindi,
1: come il nostro, come
0: esatto,
1: no? Sicuramente.
0: Esatto. Quindi
1: io sto scendendo sempre di più su questa sedia. Non
0: sì,
1: so
0: è bello.
1: Vedi. Io mi faccio
0: bello.
1: Su, ma poi mi faccio giù.
0: È bello. È un saliscendi. è una montagna russa della vita questo programma, tutti i giovedì mattina. Sono le 8:30 ed è il momento giusto per ascoltare una canzone che a me piace molto, di Emma con Fabri Fibra, che è Antidroga. E questa mi fa volare, volare, volare. Volo in posti dove vorrei essere in questo momento. Volo, volo, volo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
4: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Fabri Fibra, doppietta di Fabri, prima con Emma, adesso con i Pinguini. Ma raga, ma se è nella top 20, che gli dobbiamo dire? Non lo mettiamo? Questo è l'orario dove mettiamo le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. Come la top 20 tutti i sabati alle 6. Potrebbe avere anche un nuovo orario, soon enough.
1: Yep.
0: Tra l'altro, Pulizie di Primavera, dicevamo prima, Hardways Collection, Pulizie di Primavera danno anche la possibilità di poi vendere cose su marketplace o comprarne altre. Ecco, oggi è la puntata dove io esprimo del dissenso verso mille cose.
1: Sì.
0: Allora, come ho detto prima, ho acquistato una macchina telecomandata per mia figlia, misura di bambino, dove metti il bambino, metti la cintura e poi le controlli tu, come il Gaucho. Quando eravamo bambini si chiamava il Gaucho, era il brand di queste macchine che io ho sognato da sempre.
1: Io l'avevo gialla e bianca.
0: Io l'avevo a pedali, quindi avevo la versione un po' ibrida.
1: Esatto.
0: Ero già avanti con avevo la versione un po' più, ecco, che utilizzavo in balcone, indimenticabile. Anyway, prima di comprare quella che ho effettivamente comprato, ma ne ho trovate altre e io mandavo messaggi alla gente e dicevo: "Hey, cioè tipo la descrizione era good condition, need gone SAP". Se tu scrivi need gone SAP, io ti dico: "Oh fra, io oggi te la vengo a prendere.
1: Trattiamo o no?".
0: Cioè, tanto siamo ad Adelaide. Ne avevo trovata una in Virginia. Io abito vicino a Port Adelaide. Virginia a Port Adelaide sono 25 minuti.
1: Sì.

0: una bambina che utilizzerà una volta ogni tot. Poi mia figlia è ossessionata, cioè ci andrebbe tutti gli giorni, ogni momento ca vuole entrare in quella macchina. Anyway, o scrivo a tre persone, non me ne ha risposto, nessuno mi ha risposto, nessuno mi ha risposto. Vuoi vendere sta roba o no? Poi dicono tutti need gone ASAP, cioè I want it gone. E lì dico ora, oh, ma io te la vengo a prendere oggi te la vengo a pia. Almeno dici rispondimi che non puoi. Oh, nessuno mi ha risposto. Allora, cioè, mettete le cose su Marketplace, controllate i vostri messaggi su Facebook, per cortesia. Perché sennò è inutile che vendete.
1: Mettete sul bordo della strada e ciao.
0: That's it. E io me la vengo a prendere. Me la vengo a prendere. Tra l'altro ho fatto un riciclo di un riciclo, perché nell'Hardways Collection è finita una bicicletta per i bambini che avevo preso da un marciapiede. Quindi vedi che c'è un riciclo del riciclo del riciclo. E questo è importante perché evita lo spreco.
1: Che in Italia è un'usanza che non si porta, perché figurati se normalizziamo la spazzatura messa a bordo strada con tutti i problemi che già abbiamo a bordo strada. Se abbiamo le strade.
0: No, vabbè, ma quella roba lì è da buttare. Cioè la roba che troviamo in mezzo a materassi, buttata in mezzo ai fossi.
1: I materassi sono una roba che mi chiedo con tutto il bene, ma chi si prende un materasso che sta appoggiato a marciapiede?
0: Nessuno.
1: Cioè, trovate altri modi per darli via sti materassi.
0: Esatto. No, ma almeno sai, qua c'è Vinny Salvation Army e le persone che hanno le persone più bisognose
1: vanno lì
0: e quando c'è il pile di roba nel collection pile, se la vanno a prendere. Quando ho buttato dei vestiti, ho buttato delle giacche anche di marca, è arrivata questa signora che effettivamente magari voleva,
1: bisognosa di avere dei vestiti un po'.
0: Esatto, gli ho detto guarda, se apri quella busta nera ci sono delle giacche di ottima qualità.
1: Bravo.
0: That's it. È una buona cosa per riciclare. Poi ovviamente anche un modo per questi centri come Salvation Army, come Vinny's, di recuperare soldi, sai che hanno tutti i volontari che ci lavorano. Abbiamo anche dei volontari in radio che hanno lavorato o che lavorano nei Salvation Armies. Quindi è bello questo riciclo che c'è tra le persone, perché effettivamente tante cose sono di qualità.
1: Come no.
0: Però se io ti scrivo su Marketplace e rispondi a sto messaggio,
1: rispondimi.
0: E io voglio comprare da te, voglio darti sti $100 per sta macchina elettrica da fare andare mia figlia.
1: Dovremmo fare un enorme garage sale.
0: Alla radio?
1: Why not?
0: Potremmo. Io poi alla radio sono un hoarder, cioè tengo un sacco di roba che non serve
1: big
0: a nulla. Big
1: garage sale.
0: Big garage sale della radio. Figo. Potremmo farlo. Potremmo anche goderci l'ultimo featuring di Joliet con Achille Lauro. Oh, e ce lo godremo. Perché questa canzone è molto, molto bella. Molto, molto bella.

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Bentornati a Fan di Stelle con l'oroscopo.
1: No, no, io dico no.
0: Vanessa Celentano, nota persona poco rancorosa.
1: Per le giuste motivazioni, per le giuste motivazioni. Per le giuste motivazioni, guardatevi bene.
0: Guardatevi bene dalle persone che vengono da una certa città del Lombardo.
1: E che giudicano, che giudicano.
0: Che parlano senza veramente, sì. Basta.
1: Vabbè.
0: Ogni riferimento è puramente casuale.
1: È puramente casuale. Vogliatevi bene comunque, sicuramente.
0: That's it. Ariete.
1: Ariete, che è quello che vorrei avere per sfondare le porte delle case della gente. Ariete, settimana di ripartenza soprattutto in amore, con più voglia di vivere emozioni intense. Chi è in coppia dovrebbe lasciare fuori le tensioni esterne, mentre i single hanno voglia di rimettersi in gioco. Sul lavoro, lunedì e martedì aiutano a recuperare progetti sospesi e cambiare strategia. Le difficoltà passate ti hanno insegnato molto e ora puoi sfruttarle a tuo favore. Attenzione però alla stanchezza.
0: Sfruttiamo le difficoltà, Arieti.
1: Toro. Inizio settimana delicato nelle relazioni, incomprensioni e vecchie questioni potrebbero riemergere. Se c'è un problema in coppia, evita di affrontarlo con rabbia e aspetta un momento più tranquillo.
0: Giusto.
1: Anche sul lavoro serve pazienza, perché alcune risposte tardano ad arrivare. Prudenza soprattutto nelle questioni economiche e nelle decisioni impulsive.
0: Come hai detto?
1: Decisioni economiche.
0: Cosa hai detto?
1: Prudenza.
0: Eravamo al Toro?
1: Decisioni economiche.
0: Cosa?
1: Yes.
0: Hai detto economiche e impulsive?
1: E nelle decisioni impulsive.
0: Io, ogni riferimento Nadia Covino è puramente casuale.
1: Il futuro può creare qualche ansia, ma la situazione si chiarirà gradualmente.
0: Meno male che stasera fa freddo, fa caldo, dormo fuori.
1: Sul tappeto che potevi non dare via, ma invece...
0: E sai come sarebbe stato comodo invece?
1: Era quel tappetino di Jasmine morbido.
0: No, avrei una storia anche per quello, ma non possiamo condividerla, quindi...
1: Okay. Gemelli. In amore è il momento di spezzare la routine e recuperare spontaneità e complicità.
0: Eccoci. Super.
1: Lunedì e martedì favoriscono dialogo e iniziative, mentre da mercoledì possono emergere piccoli dubbi o tensioni familiari. I single cercano soprattutto qualcuno capace di stimolargli la mente. Sul lavoro, una conversazione o una buona idea può indicarti la direzione giusta. Da metà settimana rallenta un po' e concediti riposo anche nella mente.
0: Guarda che roba. Io direi che Gemelli è una settimana super.
1: Super. Capito, Gemelli? Cancro. Settimana interessante per i sentimenti, con maggiore apertura e comunicazione. I single riescono finalmente a guardare avanti senza farsi condizionare dal passato, mentre le coppie ritrovano entusiasmo. Oggi non so leggere. Anche sul lavoro puoi sviluppare un progetto importante e dimostrare il tuo valore. Evita però di cercare rivincite contro chi ha creduto in te. Contro chi non ha creduto in te.
0: Com'è possibile?
1: Questo sembra un po' anche per lo Scorpione. Di cercare rivincite contro chi non ha creduto in te. Lascia parlare i risultati. Liberati dalle vecchie critiche e ti farà recuperare molta energia.
0: Beh.
1: Leone, hai molta energia, ma evita di trasformare ogni confronto in una battaglia. In amore vuoi sentirti...
0: Una lotta tra galli.
1: Tra caschetti improponibili. In amore vuoi sentirti apprezzato e lunedì e martedì aumentano fascino e iniziativa. Attenzione però a gelosia e discussioni. Sul lavoro cresce la voglia di dimostrare quanto vali e riprendere il controllo di alcune situazioni. Potrebbero esserci anche qualche questioni pratiche e personali da sistemare. Non esagerare con gli sforzi, anche tu hai bisogno di recuperare. Ieri ho fatto il mio primo giorno di palestra dopo mesi. Sto ancora bene, vediamo se domani riesco a camminare.
0: No, il secondo giorno è sempre il peggiore.
1: Il secondo giorno è il peggiore, però oggi andrò in piscina a fare un po' di recupero. Giusto perché voglio farmi così. Tutti i bambini che ci saranno oggi in piscina.
0: Con la school holiday, esatto.
1: Yeah. Vergine. Venere favorisce l'amore e ti rende più aperto alla novità. Per i single si possono fare incontri inaspettati, mentre le coppie recuperano leggerezza e creatività. Mercoledì e giovedì sono particolarmente favorevoli per incontri e chiarimenti. Anche professionalmente la creatività può aiutarti a sviluppare qualcosa di nuovo. I cambiamenti recenti non sono necessariamente perdite. Lascia andare il passato e fai spazio a una nuova fase. Entriamo nel segno del mese, Bilancia. La settimana parte meglio e ritrovi energia e serenità. Lunedì e martedì favoriscono chiarimenti sentimentali, dialogo e nuove iniziative. Anche i single dovrebbero accettare qualche invito. Sul lavoro senti il bisogno di guardare avanti e allontanarti da situazioni che ti hanno ostacolato. Usa la tua capacità di mediazione, ma quando serve metti un punto. Il weekend promette leggerezza, smetti di caricarti sempre di problemi altrui.
0: Beh, dai, non male.
1: Scorpione. Mercurio e Venere nel segno rendono tutto più intenso, soprattutto emotivamente. Lunedì e martedì qualcuno potrebbe mettere alla prova la tua pazienza.
0: Evita reazioni. Quelle 7 giorni a settimana per gli ultimi 36 anni della mia vita.
1: Evita reazioni impulsive e discussioni pesanti. Sul lavoro o nelle finanze può riemergere una questione legata a soldi o situazioni irrisolte.
0: Norvegia, vi invado domani.
1: There you go. Vuoi spiegazioni, ma scegli bene il momento per chiederle.
0: Ecco. Questo è importante, non alle 10:40 di sera.
1: There you go.
0: Giusto. Good one. I like that.
1: Da metà settimana il clima migliora e il weekend appare decisamente più favorevole.
0: Fantastic. Beh, un weekend super, questo qua.
1: Yep.
0: Cioè, Panini Brothers, gelato bello.
1: Recupera.
0: Spettacolo.
1: Recupera e porta spettacolo. A casa.
0: Vai fino alla fine,
1: Sagittario,
0: vai.
1: Sagittario, in amore la settimana è tranquilla, forse troppo per chi cerca emozioni forti. I single potrebbero essere insoddisfatti perché hanno aspettative molto alte. Non ogni incontro deve diventare subito una grande storia. Sul lavoro, lunedì e martedì favoriscono decisioni, progetti e possibili cambiamenti di direzione. Ha bisogno di novità e nuovi stimoli. Da mercoledì può arrivare un calo di energia, quindi organizza bene gli impegni e concediti più riposo. Capricorno, l'amore è uno dei settori migliori della settimana e torna la voglia di esprimere maggiormente i sentimenti. In coppia ricorda che stabilità e sicurezza non possono sostituire il calore emotivo. Anche sul lavoro la situazione migliora e puoi ottenere soddisfazioni da un progetto molto importante. Il 7 e l'8 ottobre sono giornate particolarmente interessanti. Continua a pensare al futuro, ma non lasciare che il lavoro occupi tutto lo spazio.
0: Eccoci.
1: Acquario, lunedì e martedì possono portare incomprensioni, soprattutto nella comunicazione e nei rapporti. Non interpretare subito un silenzio o una risposta mancata come qualcosa di negativo. Anche sul lavoro potresti sentirti poco ascoltato o supportato, ma evita confronti senza avere elementi concreti. Scegli bene le tue battaglie e non sprecare energie. Cura soprattutto il riposo e sonno. Verso il weekend torna maggiore leggerezza.
0: Not bad.
1: Pesci, l'amore diventa sempre più interessante avvicinandosi al weekend. I single hanno due possibilità, soprattutto frequentando ambienti nuovi e accettando inviti. Le coppie possono invece recuperare emozioni e passioni condivise. Sul lavoro è il momento di puntare più in alto e rilanciare un progetto o una nuova idea. Mercoledì e giovedì meglio evitare incontri troppo impegnativi. Il weekend riporta entusiasmo purché tu non arrivi completamente scarico.
0: Beh, dai,
1: direi
0: non male.
1: Un ottimo oroscopo,
0: non male, non male.
1: Non arrivate scariche al weekend, che al weekend porta sempre belle sorprese.
0: Ma questo weekend poi è abbastanza busy perché la radio è a gelato a Panini Brothers sabato mattina, cioè tutti i giorni.
1: Sì.
0: Sabato mattina dalle 9 siamo a Panini Brothers Fulham con un broadcast molto bello.
1: Yep.
0: E domenica siamo dopo pranzo gelato bello per i 30 anni dall'apertura del 96 Greenwood Road.
1: Yeah.
0: Bravissima. E per i primi 100 clienti a gelato bello sia sabato che domenica il prezzo del gelato è $3 come nel 96. Cioè un gelato a $3 non lo trovate da nessuna parte.
1: No, non
0: al
1: più
0: mondo.
1: Da nessuna parte, assolutamente.
0: Quindi
1: no.
0: Tanti auguri a gelato bello per i 30 anni. La radio sarà ovunque in giro per questo sia da est a ovest, dalle Alpi alle Ande.
1: Dalle Alpi alle Ande.
0: Faremo il giro di Adelaide con i nostri broadcast. Non ci resta che salutarvi, sono quasi le 9. Io rimango in studio perché la nostra Sara è a Los Angeles in questo momento, quindi la salutiamo, quindi non sarà in studio con Orso e Paola, sarò io alla console, ai comandi con Orso e Paola proprio per questa prossima ora insieme. Vanni, io ti saluto, ci sentiamo.
1: Grazie Marco.
0: Non ci sentiremo sabato con l'oroscopo perché ovviamente saremo fuori in esterna, però ti voglio dire che questa settimana cercavo di fare una foto alla luna e non la vedevo, e allora ho preso l'app di Sky
1: Bella.
0: Guide,
1: sì.
0: E ho visto Venere in Scorpione. Cioè,
1: wow,
0: e ti ho pensato, wow. guarda che roba, perché l'app ti dice che tu sono i pianeti.
1: È vero.
0: Ho visto Venere e il segno dello Scorpione. Bellissima sta roba. Ho pensato a
1: le
0: stelle di oggi.
1: Stai informando bene.
0: Allora, chiudiamo la puntata con ormai una sigla di questo programma, almeno in queste settimane, che è una delle mie canzoni preferite, lo dico tutte le settimane, di Saif con Bresh, Parlare d'amore. Abbiamo parlato anche d'amore oggi alla fine,
1: Vero. Beh, alla l'amore fine in
0: abbiamo fatto
1: cosa.
0: Anche questo.
1: Anche nella lotta con le poste norvegesi.
0: Come no? O anche con i galli.
1: Yep.
0: Gli alligalli. Gli alligalli. C'è forse un po' meno amore, però vabbè, ci proviamo.
1: Ci vediamo next week.
0: Ciao, Vane. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 chilometri e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti. L'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno dottor Orso Osti, buongiorno Marco che oggi è alla console.
1: Mi muoverei alla console, mi muoverei. Buongiorno Paola, oggi super fresh perché fa un caldo bestiale, allora,
2: fare
1: propone questa camicetta di lino, no non è lino quello,
0: no non è di lino,
1: di seta.
0: È una camicetta di seta colorata perché a un certo punto è...
1: Chi è lino tra l'altro? Non lo so. Anyway, welcome back, welcome back.
2: È una fibra naturale.
1: Welcome back.
2: Grazie.
1: Beh, allora ho dato
2: back. Io sono qui però non mi vogliono perché
1: ma chi non ti vuole?
2: La settimana scorsa che dovete fare? Vendere le cose
1: avevamo un mercato di cozze,
2: il bruscolino.
1: Allora ascoltatori, ho dato due programmi dell'Italian Festival a Orso e Paola e loro sono lì che lo scrutano e non faremo il programma.
2: Allora la prima cosa da notare che è sempre stato che la prima cosa l'ho notato da quando c'avevo 6 anni che quando traducono sti film i titoli dall'italiano all'inglese praticamente non c'ha nulla da che vedere col titolo originale. Allora, Opening Night, Holy Cannoli, questo è il titolo in inglese che poi sarebbe un bastardimento dell'italiano, Cannoli, e il titolo italiano, te lo puoi indovinare?
1: No, lo so.
2: Che Dio perdona a tutti.
1: Sì.
2: Allora, Holy Cannoli, che Dio perdona a tutti. Che c'entra il cannoli con Dio? Non lo so. Ma insomma, a Holy, sì.
1: Magari Dio era siciliano.
2: Allora io dico, ma chi e questi vengono pagati? Perché ci sarà un traduttore che viene pagato per fare queste stronzate.
1: No,
2: tradurre completamente. Ma sì, ma non c'entra niente, che Dio perdona a tutti, lo puoi pregare. God forgives everyone, or something like that. Che capito? Poi tradurlo
1: letteralmente. Beh, la storia di un ragazzo che è innamorato di una ragazza che è molto religiosa e lui addirittura conosce il Papa, capisci?
2: E che c'entra i cannoli?
1: E gli porta i cannoli.
2: Ah,
1: è tipo Home Alone.
2: Ma che cannoli?
1: È tipo
2: cannoli
1: Home Alone
2: figurativo che ti porta un bel cannolo.
1: Però,
2: o no?
1: Però Orso,
2: a Sicilia,
1: adesso,
2: con la ricotta.
1: Esatto, che c'è solo con la ricotta. Il Piff, il regista che è stato ospite dei nostri microfoni,
2: oh là là,
1: ha detto, c'è un problema in Australia che fanno i cannoli con la crema pasticcera, che è una cosa che
2: infatti,
1: non è per un
2: schifoso,
1: siciliano.
2: Schifoso.
1: Figurati. Posso farti, Paola,
2: una domanda?
1: Adesso
2: sì,
1: porto
2: sì,
1: Orso Osti in un argomento che sicuramente mi andrà.
2: La ricotta.
1: Fa uno specchio riflesso e io
2: perché
1: mi pento di questa cosa. Hai visto che l'aeroporto di Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi?
2: Lo so.
1: Cosa dici? Io
2: cosa
1: voglio
2: dico?
1: Sapere.
2: Cosa
1: voglio
2: dico?
1: Sapere.
2: Beh,
1: tanto almeno
2: potremmo, allora,
1: non parlo della politica locale, almeno cerchiamo di limitare i danni.
2: A questo
0: punto forse lo faranno santo.
1: Chi? Orso Osti?
0: No, Berlusconi.
2: Cavaliere.
1: È già cavaliere.
2: Allora, il problema del mondo generale
1: è Silvio
2: il
1: Berlusconi.
2: Del mondo, no. Perché non è solo Silvio Berlusconi, è il Trump che c'ha la cosa, il Trump Kennedy Center, Trump International Airport a Palm Beach in Florida, vuole mettere l'hanno già messo, gli hanno dato il nome Trump International Airport. Quando tu vedi il comportamento delle persone, il comportamento degli esseri umani, è la mia, una delle cose che ho detto sempre, che ho riciclato da mio padre, è che la natura, se tu cerchi di capire come vanno le cose, tipo gli uccelli perché volano a sinistra o a destra, o il mare va in queste parti, devi capire che questo mondo, la natura, non è né buona né cattiva, è indifferente. Per questa idea che noi nasciamo buoni e che c'è il diavolo che ci tenta è una stronzata completa. Noi non siamo né buoni né cattivi, siamo plasmabili e
0: siamo
2: le condizioni atmosferiche, le condizioni dell'ambiente ci portano a parecchie volte ad essere molto buoni, ad altre volte essere estremamente cattivi.
1: Quindi nature versus nurture.
2: Io sono molto più della nature, della nurture, anche se la genetica è importantissima, ma tu devi anche capire nella genetica che noi siamo quasi identici, perché tu se vedi il tuo coso cromosomico, il mio, siamo praticamente quasi spiccicati.
1: Io sono un figlio illegittimo. Sono anni che dico che Orso Osti è mio padre.
2: Con il mio curriculum vita, può darsi anche che fosse possibile. Ma
1: no,
2: adesso lasciamo perdere le mie cose personali. Però il discorso è questo. Allora, abbiamo dei periodi nella storia dove la tensione morale è forte. Per cui dopo la Seconda Guerra Mondiale, il classico caso della seconda guerra mondiale, gli esseri umani si sono resi, conto delle cose terribili che erano successe nella seconda guerra mondiale: 80 milioni di morti, 6 milioni di ebrei sterminati, la distruzione dell'Europa, bla bla bla bla bla bla bla, la bomba atomica, eccetera. E c'è stato un periodo, forse meno di una generazione, forse 10-15 anni, dove i politici e la gente che aveva potere cercavano di fare le cose per bene. L'Alcide De Gasperi, per esempio, il primo ministro italiano della Repubblica, Luigi Einaudi, erano persone per bene. Pertini, che poi diventò presidente della Repubblica, sì. Uno può avere le stesse idee politiche o no, però erano persone del galantuomini, non erano persone che se ne approfittavano, che rubavano, corrotti, che cercavano di promuovere i loro accoliti, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Che dopo 15-20 anni siamo tornati appunto a capo, e adesso siamo nel periodo forse più basso dal punto di vista della moralità dei politici. Per cui i politici in America, come in Italia, come in Australia, fanno gli interessi propri e gli interessi delle loro clicche di potere intorno a loro. E questo è un segno di decadenza morale del mondo. E purtroppo le conseguenze si vedono in Australia, si vedono nel fatto che spendiamo soldi per il golf, per esempio, spendiamo soldi per questo MotoGP in Adelaide, parliamo della nostra comunità, quando ci sono persone che muoiono in ambulanza di fronte all'ospedale. E allora dice, ma perché dobbiamo buttare 100 milioni di dollari per una gara di motociclette e tagliando tutti questi alberi quando ci sono persone che soffrono? Perché i politici se ne fregano della salute della gente, pensano a mettersi i soldi nelle loro tasche. Ma quindi il segno di dare il rapporto della Malpensa intitolarlo a un furfante matricolato come Berlusconi, perché era un furfante matricolato, è un segno proprio della decadenza morale delle nostre cose. Io non voglio essere il bacchettone, che il baciapile, che il cosa del cardinale, l'anello del cardinale, però ogni tanto uno l'esame di coscienza se lo dovrebbe fare. E se tu c'hai uno che ha rubato, che ha evitato di pagare le tasse, che se n'è fregato della cosa dell'essere sposato, della fedeltà con la moglie, bla, le bambine minorenni, e ce le metti quanto ne vuoi col Berlusconi e gli dedichi un aeroporto con tutte le persone per bene che ci sono. Ed è una cosa molto pericolosa, non solo triste, pericolosa, perché per i giovani, come ho detto, uno nasce indifferente, non ha questo morale, compasso morale costruito dentro di sé. Per cui se loro vedono che le persone che hanno potere, che se la godono, sono i farabutti, allora a un certo punto dice, beh, allora faccio il farabutto anche io, perché devo fare il galantuomo? Hai capito? È come Trump. Trump è un farabutto matricolato che sta facendo i soldi per sé e per la sua famiglia. Nessuno gli dice niente, e allora uno dice, ma se lui può fare carne di porco, perché non lo posso fare anch'io? Hai capito?
1: Io intitolerei l'aeroporto di Adelaide Orso Osti.
2: Beh, l'aeroporto di Adelaide Orso Osti, poi non c'è terra nessuno. Io l'aeroporto di Adelaide, ti dico la verità, l'aeroporto di Adelaide io lo muoverei da Adelaide.
1: Dove lo sposti?
2: Mary Bridge, da qualche altra parte. Perché è una cosa incredibile avere un aeroporto che sta diventando sempre più grande nella città. È incredibile. È pericoloso, è anche pericoloso. E dal punto di vista della pianificazione urbanistica non ha nessun senso. Quello che dovrebbero fare, quello che ho detto 50 miliardi di volte, invece che buttare i soldi dalla finestra con questo MotoGP e col golf, sono tutte frescate, perché poi anche il golf, l'IV è andato in fallimento, per cui qualsiasi cosa questo premier tocca va a malora.
3: Ma la verità, può andare in malora la motocicletta.
2: Ma in motocicletta quasi ci va in malora.
3: Ma non ci andrà in malora la motocicletta.
2: Ci vanno gli alberi che li tagliano.
1: Adesso c'è Liberty Media che consolidasse la Formula 1, che la Formula 1 non è mai stata così
2: allora,
1: in alto.
2: Il mio discorso dell'infrastruttura, perché noi abbiamo bisogno di infrastruttura, la nostra infrastruttura sta andando a rotoli, come in America, che non hanno le strade, stanno andando a pezzi, eccetera. Dovevano costruire la ferrovia per Mount Barker, quindi se tu vivi nelle hill, tu non devi andare in questa strada, che no, la freeway, che hanno, ti ricordi, quando non c'era ancora in Australia. prima che sei arrivato,
4: la M1
2: hanno costruito sto tunnel che saranno 100 metri, un tunnel della
4: Leisentano.
2: Era che come se avevano sono andati in Marte e poi a Venere e poi avevano scoperto la penicillina.
4: Conosco Leisentano perché il limite prima del Leisentano è 110, poi dopo diventa 90,
2: 100, 90 e poi di nuovo 100, eccetera.
0: Ah, ma è tutto così.
2: Allora, questa cosa della freeway col Leisentano, che era come se avevano non solo il traforo del Monte Bianco, ma il traforo del Monte Bianco, del Monte Rosa, del Cervino, di quello e quell'altro, che sono 100 metri che te lo puoi fare con la bicicletta e col triciclo. Il cosa dovevano fare? La ferrovia. Perché se tu vivi a Mount Baker tu dovresti in 5 minuti stare al centro della città. E tu fai la ferrovia che da Mount Baker va a Murray Bridge, fai l'aeroporto a Murray Bridge, che sarebbe utilissimo per la comunità di Murray Bridge, e con 10 minuti di treno arrivi nel centro della città. E questa zona dell'aeroporto non costruisci case, ma la fai come floodplains, perché ricordati che Adelaide era stata costruita su floodplains, su cose alluvionali, per cui la qualità dell'acqua a Adelaide era dovuta al fatto che pioveva nella conca, l'acqua andava nell'acquifera e dopo gradualmente andava al mare, e al mare c'erano le alghe, c'erano i pesci, si faceva l'amore, la luna, le mandoline, eccetera.
4: A Maslin si faceva.
2: Cosa hanno fatto? Hanno costruito sui floodplain.
4: Bellissimo.
2: L'acqua non arriva nell'acquifera, l'acqua se n'è andata completamente, va direttamente con tutte le cose chimiche nel golfo, ammazzato tutto.
4: E abbiamo River Torrens adesso.
2: È come Genova che dice: uomini senza onore, donne senza pudore, mare senza pesci. Ecco. Hai mai sentito? No. Che sarà Genova. No. Allora, questo, siamo arrivati a Adelaide. Uomini senza onore, donne senza pudore e il mare non ci sono.
4: Non c'è
2: più pesci.
4: Niente. C'era l'alga e bloom.
2: Quindi, l'aeroporto di Adelaide dovrebbe essere fatto come floodplain.
4: Dove però? Dove lo faresti l'aeroporto?
2: A Murray Bridge, te l'ho detto, a Murray Bridge.
3: Mi chiama un'ora di mezzo.
2: Ma che un'ora? Con il treno 5 minuti, perché fai il treno a alta velocità
3: 5 minuti, siamo in Giappone.
2: Anzi arrivi prima che sei partito.
4: Il bullet train,
2: bullet train. Te lo do io il bullet.
4: Cos'è che minacce gli anni di piombo. Speaking of anni di piombo, tra l'altro anche quando c'era Berlusconi,
2: Craxi, Bettino Craxi, ci sono tante storie da raccontare.
4: Orso, cos'è che ti ha insegnato tuo padre? Com'è che era, che hai detto prima? Non siamo né buoni né cattivi.
2: Ah no, è indifferente. La natura non è né buona né cattiva, okay. È indifferente. Sai l'altra cosa che mio padre disse è che fino a 40 anni la tua fisionomia non è colpa tua, è colpa dei tuoi genitori. Ma dopo 40 anni, se la tua fisionomia è di quella di un maiale, vuol dire che sei un maiale.
4: Non hai capito? Credo.
2: Allora guarda il Berlusconi con questi capelli tinti, rifatti, con la cosa. Come puoi dare fiducia o credito a una persona come lui?
0: Infatti
2: è una cosa triste.
4: Non puoi giudicare in base ai capelli.
2: Appunto, quella è la discorso di mio padre, che una volta che tu arrivi a una certa età, fisionomia rispecchia la tua.
4: Invece mio padre mi diceva: amici e parenti, un givinri, un ciaccattarenenti. Quindi andiamo. Questa è una grande verità. Andiamo a ascoltare amici miei.
2: You can choose your friend, but you can choose your family.
0: In italiano, amici, parenti.
4: Non ci vendere, non ci comprare niente, perché sono sempre problemi.
2: Altra cosa, moglie buona dei paesi tuoi.
4: Esatto. Allora, velocissima, uno snippet di una canzone che sai che Orso ci taglia tutta la musica.
2: Sì.
4: Poi pubblicità e poi torniamo. Vedi, su una cosa, su mio padre e Orso non andavano d'accordo sul presidente, perché mio padre era un grande estimatore.
2: Lo dicono, c'è la chiave per capire perché le persone avevano questa ammirazione per Berlusconi, era un senso di invidia e come projecting, perché volevano essere come lui, volevano fare l'amore con donne giovani, fare i soldi.
4: Questo non voglio dirlo.
2: Era uno che, perlomeno, se uno va a fare il confronto tra il Trump e il Berlusconi, Berlusconi aveva un più senso dell'umorismo.
4: Probabile.
2: Eccetera. Il Trump non ha nemmeno il senso dell'umorismo.
4: Torniamo.
5: Fanno dei giri immensi e poi ritornano.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Zio, hai sentito la notizia?
2: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
2: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
2: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
2: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
3: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.
4: E vado. E vado, hai detto, vai, diamo la parola al dottor Rosso.
5: Sì, perché lui non parla mai, perché già è un po', come dire, molto timido.
6: Io a casa avevo il monopolio sulla politica, ma papà era assolutamente monopolizzava la visione dei figli, cioè sulla destra italiana, non avevamo scelta. Allora. Mio padre, quando c'era un politico di sinistra, cambiava canale. Cioè, è proprio una roba di. Noi siamo stati indottrinati su questa cosa.
4: Cioè, voi Berlusconi e basta.
6: Mamma che ci sta ascoltando, perché sai che abbiamo cambiato l'orario. Ah. Quindi ha ascoltato il programma e adesso recupera un'altra ora. Ah. Confermerà
5: può
6: questa cosa.
5: Può confermare.
6: Mia mamma votava Lega e ha sposato un siciliano, che è una grande incoerenza della vita.
4: Con la Lega.
6: Cioè, come un senso logico.
5: Come per
6: cosa.
5: Un nazista sposare un negro o un ebreo.
6: Cioè,
5: ma il problema
4: sai
5: perché
4: cosa?
5: È quasi
4: l'amore,
5: sempre.
4: L'amore, sai com'è?
5: Che,
4: l'amore
5: cieco non è.
6: Ma che l'amore,
5: cieco,
6: chi l'amore.
4: Scusa, se l'ha sposato sarà stato innamorato di
6: perché
4: sto
6: perché era un bell'uomo.
5: Ho detto la massa per essere volgare. I cannoli.
6: Beh, sempre mio padre.
5: Allora, il problema dei cannoli.
6: Ma non è il problema dei cannoli di chi?
5: Bisogna ci metterci la ricotta, quello
6: esatto.
5: Che volevo dire. Allora, no, ritorniamo al discorso della destra e della sinistra, che è
6: eccoci.
5: Un discorso un pochino più importante e meno volgare.
4: Allora scusa una cosa, devi cercare la canzone di Giorgio Gaber, cos'è la destra, cos'è la sinistra,
5: eccoci.
4: Perché
5: è Gaber è uno decisamente di sinistra. No, adesso io vorrei fare un suggerimento, perché non metti un fan qui, una
6: guarda,
5: a fare un po' di calduccio.
6: Guarda. Entriamo in studio e ho detto, Orso, guarda, stiamo riparando l'aria condizionata, fa un pochino caldo. Ma no, io sono italiano vecchio stampo, l'aria condizionata non la uso. Oh, 20 minuti in studio, metti un fan.
5: Non l'aria condizionata, metti una, come si chiama? Come si chiama? Un ventilatore.
6: Meglio quello che...
5: Allora, il ventilatore. Allora, parliamo della sinistra e della destra. Ricordatevi che l'Italia ha avuto governi... hanno cambiato ogni 5 secondi fino a quando è arrivata la Giorgia Meloni, che adesso è prima ministra da 4 anni, che è il record italiano della Repubblica. Il problema non è sinistra o destra, secondo me, perché alla fine non è che fa gran differenza. Il problema è che ci sono dei problemi nella società, come in Australia e in Italia, e vuoi che hai una classe politica o un governo che affronta i problemi che ci sono e cerca di risolverli nell'interesse della popolazione.
6: Mm.
5: Se questo è di destra o di sinistra, a me non me ne frega niente, ok? Quindi io non è che voglio votare per un'ideologia, perché l'ideologia non esiste più in ogni caso, perché se tu chiedi alla Meloni è fascista o è comunista e questa o quell'altra, probabilmente avrà difficoltà a darti un quadro, come dire, omogeneo della sua ideologia. Il problema dell'Italia è semplicissimo. Noi abbiamo nell'Italia il problema della demografia, è un paese che sta morendo perché gli italiani non hanno più figli, come conseguenza della demografia, perché è un problema che viene come conseguenza della popolazione, abbiamo il problema dell'immigrazione. Perché come in Italia e in Australia, se tu non hai figli o i giovani sono lavativi come in Australia che non hanno voglia di lavorare.
6: Ma i giovani non vogliono lavorare ovunque.
5: E ovunque, alla fine qualcuno il lavoro lo deve fare.
6: Certo.
5: E allora se arrivano i marocchini o quelli del Ruanda-Burundi o i cose che fanno il lavoro che gli italiani non vogliono fare, non è colpa del Ruanda-Burundi o dei marocchini o delle cose. È colpa degli italiani, perché loro dovrebbero rimboccarsi le maniche, tirarsi le cose e cercare di lavorare come facevano i loro genitori, o se non i genitori, i loro nonni e, sì, e bisnonni. Allora, questo è il primo problema. Il secondo problema, che anche lì è tutto collegato con la popolazione e con la demografia, è le pensioni, il debito pubblico. La ragione per cui l'Italia è in debito incredibilmente alto, e l'Australia ci sta arrivando, perché l'Australia sta seguendo la stessa via di distruzione, self-destruction dei paesi europei, è che quando uno va in pensione o non ha voglia di lavorare, si aspetta che il governo gli passi la pappetta, il cannolino con la ricotta, invece che come la formica cercare questa cannola mi sta proprio la visione del cannolo. Allora, il problema è semplice: se tu i soldi hai un certo, le tasse, il governo riesce a prendere, non so, fai conto, 100 miliardi di dollari in tasse all'anno, tu dovresti spendere questi 100 miliardi che c'hai nel modo più ragionevole. Non puoi permettere di spenderne 200 se ne prendi solo 100 e continuare ad aumentare il debito pubblico, perché aumentando il debito pubblico, come sta succedendo in Australia, quello che succede è che tu devi pagare gli interessi, l'inflazione aumenta, non hai soldi per fare le cose che contano, eccetera eccetera. Allora, quando tu vedi sinistra a destra, tu ti devi chiedere: chi è che ha un piano più organico, più efficiente per aiutare le persone ad avere figli e fare aumentare la popolazione locale? Chi è che ha un piano più efficiente per stabilizzare il debito pubblico? Se questa è la destra, ben venga la destra. Ma se la destra è piena di cialtroni che ti dicono fermiamo l'immigrazione, ma poi hanno, come in America, hanno i lavoratori illegali che lavorano nelle loro factories, perché quella è la contraddizione, l'ipocrisia di queste persone, e allora casca l'asino, hai capito?
6: Però Orso, secondo te, ti chiedo questa cosa, hai visto in Italia c'è la, tra virgolette, ascesa del partito di Vannacci, che possiamo dire che è in linea con Pauline Hanson in Australia, cioè tu noti che c'è un estremismo spiccato in questo momento, dove c'è, secondo te è solo rumore?
5: No,
6: o c'è veramente un malcontento di pancia che dice...
5: No, il malcontento c'è sempre stato, il malcontento c'è sempre stato e continua ad aumentare per via del fatto che quando tu arrivi al governo, quindi la Meloni era la scelta di opposizione al sistema clientelare corrotto della politica italiana. Allora dicono: ma questa è una donna, no? Single mother, intelligente, capace, che viene dalla gavetta, carismatica, eccetera, eccetera. C'ha delle idee di immigrazione, perché l'immigrazione è un problema notevolissimo per la popolazione europea, come è notevolissimo per la popolazione australiana. E quindi abbiamo un piano per cercare di fermare l'immigrazione, vogliamo che le cose... Votano la Meloni. Dopo 4 anni si rendono conto che le cose non sono così rose come pensavano, che l'immigrazione continua, che ci sono problemi di violenza, criminalità,
6: benzina.
5: E allora arriva il Vannacci, che ovviamente ti dà l'alternativa.
6: Ed è divisivo.
5: È divisivo, perché a un certo punto è molto più facile, come me, parlare a Vanvera, alla radio, andare contro tutti e tutto, è molto più facile che cercare di dare consigli più, se vuoi, più positivi.
6: Cioè, Paola non la voterebbe nessuno.
5: Sono sicuro che la Paola prenderebbe un sacco di voti, però il problema, sicuramente il mio voto, perché non è che mi voto da me stesso. Allora, il problema della destra e della destra estrema è che in una società dove c'è sempre meno fiducia nelle istituzioni e le persone che si pubblicizzano come al di fuori delle istituzioni hanno notevole fascino. E quindi questo Vannacci, che è contro le istituzioni o contro il sistema di potere che è, prenderà un sacco di voti. Quello che sta succedendo in Australia, io spero, possa alla fine undermine, togliere supporto ai laburisti, perché il vero problema che abbiamo nel sistema politico australiano è che non abbiamo un'opposizione al momento. Hai capito? Il sistema di preferenziale che abbiamo qui dà la possibilità ai laburisti di avere il 70% dei seggi con il 30% a malapena dei voti. Hai capito? Quindi abbiamo un sistema di potere completamente ammanicato in tutto e per tutto, con una minoranza della popolazione dietro di sé. Perché alla fine la gente che vota laburista è una minoranza. Sono generalmente gli insegnanti, le infermieri, la gente che sta pagata dal governo, e quindi sono completamente sotto, è come il Bambi, il cervo che viene gli viene dato da mangiare dal guardiano del parco. Alla fine sto cervo che gli frega andare a rompersi le corna, prende con la pappetta pronta dal ranger, dalla guardia forestale.
6: Ci sarà anche gente che vota quel partito che non è forza queste categorie.
5: Alla
6: qua.
5: Fine la Ma pagnotta, no. Il partito della pagnotta è sempre stato quello che vince sempre di più.
6: Sì,
5: allora, il mio discorso è questo, molto semplice. Noi abbiamo bisogno di opposizione, l'opposizione deve essere un'opposizione seria. Vannacci non lo conosco, non è che fisicamente mi piaccia, lo so che lui
6: ma
5: dice,
6: non deve piacerti fisicamente,
5: fisicamente
6: no.
5: Mi sembra un po' fai queste cose, fai il triathlon
6: ho capito Orso, però sotto questo punto di vista allora vogliamo dire che Silvio Berlusconi era comunque, per quanto puoi dire che sia un farabutto, e allora è una persona carismatica, lo votiamo perché
5: no,
6: se
5: no,
6: tu
5: no,
6: dici
5: no,
6: che non
5: no,
6: ti
5: no,
6: piace
5: no,
6: fisicamente
5: no,
6: ma, e che vuol dire
5: Marco,
6: scusami
5: Marco, io non conosco,
6: non può non piacerti, cioè non
5: lo so
6: niente.
5: Che mi invento le cose, però alla fine devo fare come una specie di linea. Il problema del Vannacci è che io non conosco la sua piattaforma, quello che lui vuole fare, quello okay. Che non vuole fare. Ti spiego la ragione per cui una persona come Vannacci diventa popolare, perché si mette al di fuori delle istituzioni
6: fino a
5: quando arriva. Però l'altra chiave di lettura per queste cose del Vannacci è che toglierà ovviamente un po' di vento alla Meloni, e quindi la Meloni comincia a preoccuparsi un po',
6: come
5: lo stesso con la One Nation in Australia, che io spero possa togliere il supporto ai laburisti, perché i laburisti hanno ancora... Cosa?
6: Un'opinione tua.
5: È un'opinione mia, però è come è successo col Trump nella prima elezione, anche nella seconda elezione, negli seggi o nelle cose elettorali più povere, dove i bianchi, anglosassoni se vuoi, poveri, votavano tradizionalmente democratico.
6: Certo.
5: Col Trump hanno trovato un'alternativa perché erano scontenti di come le cose andavano. Allora, con la One Nation ci sarà lo stesso, che ci saranno persone, diciamo, le meno educate, gli strati meno educati, eccetera, eccetera, che voteranno per One Nation, dove in alcuni seggi toglieranno moltissimi voti ai laburisti. E io spero che questo possa dare la possibilità di un'alternativa al governo, perché... Se abbiamo una democrazia, che grazie a Dio ancora abbiamo in Australia, la forza della democrazia è alternative di potere. Se tu c'hai un'alternativa vuol dire che il potere non si può consolidare, diventare sempre più corrotto, perché dopo un paio di anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, cambi la team.
6: Sei contenta di questa risposta?
4: Well, sì.
6: Sei contenta?
4: Penso che...
6: Pensi che voteresti per Rosso Ostia a questo punto?
5: Ma
4: no,
5: che voglio,
4: no, non lo voterei perché
6: comunque,
4: secondo me...
6: Siamo riusciti quasi a uscirne in maniera senza proiettili, ma visto che speriamo che la nostra Sara sopravviva ai proiettili di Tijuana, perché ci sta ascoltando,
4: è a
6: Los Angeles se non sbaglio, ancora a Los Angeles. Paola, me l'hai chiesta, io non ricordo un Giorgio Gaber a Radio Italiana. Stefano, che anche lui in ascolto, ci dirà l'ultima volta che è andato in onda una canzone di Giorgio Gaber.
4: Beh,
6: che è un bel peccato.
4: Un bel peccato.
5: C'era una molto divertente.
4: Cos'è la destra, cos'è la sinistra?
6: Ce l'abbiamo, l'abbiamo.
4: E senti le parole di sta canzone.
6: Guarda,
4: perché Gaber
6: sono
4: era fantastico.
6: Assolutamente. Guarda che si è tolto la camicia.
5: Ce la
6: fa più.
5: Ti faccio vedere i muscoli come Vannacci.
6: Il Vannacci Adelaide.
4: No, senti una cosa. Io quello.
6: Aspetta, c'è la canzone. Fai la canzone.
7: Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi sono di destra, ci annoiano sono di destra.

destra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? I collasso quasi sempre di sinistra, i reggi cazze più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra, ma cos'è la destra?

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 8 ottobre. Edison Road, Pennington, Airport Road, Brooklyn Park, Trimmer Parade, Seaton, Ninth Avenue, Woodville and Valletta Road, Kidman Park. La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
3: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di vella 500 grammi, $1.95.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
5: Allora, il consolato, ci consola il consolato. No, come dicevi tu, quando hai un po' di nostalgia dell'Italia,
6: dove vai?
5: Al consolato.
6: No, vai all'Italian Film Festival.
7: Ah, adesso il Marco ha cambiato colore completamente.
6: No, guarda,
7: c'ho già il bottone rosso.
6: Io ho il dump subito. Ho detto parliamo di roba
7: di cose personali,
6: di roba tua,
7: di cose personali.
6: Ci divertiamo un po'.
7: Scusa. Ok, no, cioè, allora ti posso dire, sì, allora parliamo di cose personali, però devo stare attento perché non voglio mettere in mezzo altre persone che possono essere compromesse.
6: Hai messo fino adesso in mezzo tutto l'organigramma politico australiano.
7: Politica, parliamo in generale, adesso parliamo di cose un po' più personali. Allora, voi sapete, perché voi seguite la mia vita molto, che io ho compiuto 70 anni il 22 luglio scorso. Allora, io ho una licenza di macchina che include la motocicletta, non so, il camion o qualche cosa, e siccome è una licenza non speciale, ma insomma più come un livello un po' più alto della licenza normale, apparentemente a 70 anni il governo locale, statale, ti manda questa lettera dicendo che tu devi fare una visita medica per rinnovare la patente. Certo. Rinnovare la patente. Allora io ho chiesto a uno dei miei amici GP, perché io il mio GP che c'avevo, l'americo di famiglia che avevo, si è ritirato perché sono tutti la mia età e sono tutti in pensione, io sono l'unico che continua a lavorare. Questo GP che lavora nella mia pratica, che fa tipo le visite specialistiche per la schiena, gli ho detto firmi questa carta. E lui dice no, non ti posso firmare perché bisogna fare le cose per gli occhi, la pressione, il diabete, eccetera. Ok. Allora, siccome dove io lavoro adesso a Aqaba Medical Center c'è una pratica di medicina general practice, vado lì e mi faccio l'appuntamento col primo che posso incontrare. Questo Christopher Lee, bravissima persona, cinesino, ma bravissimo. E lui ha detto che faceva, ha fatto la Cina con mia figlia. Hai capito? Quindi lui ha l'età di mia figlia e il mio GP. E allora mi ha detto, bisogna fare questo. Mi ha fatto le cose, invece che firmare la carta, che io pensavo mi firmava la carta e

0: lasciava andare, mi ha fatto fare 50.000 esami. Allora, number one, la cosa che io ho sempre detto, che quando parliamo di sanità nell'Australia, il problema principale che abbiamo è della qualità della medicina di base, che è andata a rotoli, perché uno aspetta un sacco di tempo per avere il GP. Il GP non ti guarda, ti chiedono cosa vuoi parlare, c'hai un topic, capito? Non è che puoi scegliere due o tre, se c'hai il bunion, c'hai la cipolla sul piede, quella non puoi parlare della pressione del cuore,
1: esatto, devi scegliere quella che ti fa stare più male.
0: E la ragione sono i soldi, perché siccome li pagano una miseria e quindi prendono whatever, 30-50 dollari a visita, devono fare 50 visite per un problema, invece che farci una bella visita e cercare di risolvere le questioni. Allora, lui mi fa queste cose per il sangue, bone density. Hai capito? Uno come me, che è tipo il Vannacci, che io sono una forza come un toro messicano, cosa? Me devo fare il bone density, e allora devo fare il bone density, l'appuntamento per il bone density, la pressione, che altro mi ha fatto ieri, gli occhi, eccetera.
2: L'udito.
0: Allora, l'udito, grazie a Dio mi hanno fatto, perché sennò mi bocciavano, perché sono mezzo sordo. Allora, arrivo dopo gli esami del sangue, grazie a Dio tutti gli esami del sangue tutti a posto, colesterolo,
2: diabete,
0: bone density. Quando sono andato a fare questa bella signora che faceva la tecnica, ha detto non ha mai visto ossa così forti.
1: Quanto latte hai bevuto?
0: Io bevo il latte, il formaggio, eccetera eccetera eccetera. E poi si parla della pressione, e allora la pressione io l'ho sempre avuta, non ho mai preso medicina per la pressione, però la pressione quando me la misuravo, perché io ho avuto questo problema che si chiama atrial fibrillation o fibrillazione atriale, dove il cuore ti batte irregolarmente, che generalmente viene a persone anche sanissime o per questione di bere alcol oppure disidratazione. A me è venuto come conseguenza del Covid qualche anno fa, tipo 6 anni fa. E allora mi hanno misurato la pressione, perché uno dei rischi è la pressione alta, e la mia pressione non era alta, ma era sopra borderline. E allora eccetera eccetera. Allora mi sono misurato la pressione per una settimana, cioè avevo l'apparecchio della pressione, e la pressione la mattina è sempre un po' alta, la sera sempre un po' bassa. Allora arrivo dal dottore ieri, mercoledì, con tutta la mia cosa, mi sono scritto tutte le pressioni, appunto la misuri due volte, la mattina quando ti alzi due volte, la sera prima di andare a letto, prima di andare a dormire, te la misuri, poi ti fai la media, ed era praticamente borderline. La notte, la sera era bassa, e allora comincia questa discussione se prendere la
2: pillola.
0: La pillola, non prendere la pillola, e dice poi, allora io dico, ma che side effect ci sono per la pillola, no?
1: Se ti prendi, certo.
0: E allora il cannolo può darsi che soffra. Allora qui casca l'asino.
1: No, casca il cannolo. Insomma, sei un estimatore di dolci ancora.
2: Sei attivo?
0: Allora io ho detto, facciamo una prova. Vediamo. Com'è, facciamo uno cannolo? Studio controllata.
1: No, sono dinamiche vere e sono problematiche legittime.
0: Allora, per gli ascoltatori, perché non dovete sempre fissarvi come sono fissato io con i cannoli, pensiamo in maniera un po' più generale, perché ci sono quelli che i cannoli...
1: Quello è un side effect, non sapevo.
0: La pressione, il problema della pressione è la pressione sanguigna, è che ha un effetto su qualsiasi organo,
1: certo.
0: Incluso il cervello,
1: certo.
0: Certe persone pensano col
1: cannolo. Quindi
0: il problema della pressione, come tu sai, è che la pressione è un po' come lo scambio della valuta, cambia continuamente.
1: Certo.
0: Per cui se tu la misuri 100 volte ci saranno 100 misurazioni diverse.
1: Sì.
0: Ed è un cambiamento che viene influenzato da notevolissime cose. Per esempio, il tempo, adesso studiamo, quindi perdiamo
1: oggi che in studio stai sudando,
0: poi uno parla, si gesticola eccetera eccetera, la pressione probabilmente ti scende,
2: sì.
0: In situazioni di sforzo, ma ancora di più in situazioni di stress, dove tu ti preoccupi, sei ansioso,
2: sale.
0: Eccetera, la pressione sale, è sempre più alta la mattina presto, per cui quando uno vede le storie degli attacchi di cuore eccetera eccetera, la cosa più pericolosa, il periodo più pericoloso è la mattina presto, dalle 3 alle 5 di mattina.
2: Cosa succede se invece è l'inverso?
0: Che c'è la pressione più bassa?
2: Sì, bassa.
0: E allora vuol dire che ti

0: senti stanco, che non ce la fai ad alzarti, che quando ti alzi ti gira la testa, che cadi, eccetera, eccetera. Ma il problema è che avere la pressione un po' bassa è una cosa buona, generalmente. E allora vuol dire che non ti ammazzeranno mai. Ti devono dare un po' di veleno ogni giorno per cercare di togliersi
1: la pressione. Se verrà eletta, è come il serpente.
2: Che vivo da sola, scusa.
0: I serpenti velenosi, che non hanno come i rettili, che hanno pressione molto bassa. Allora, il problema è della pressione è cercare di stabilizzarla a un certo livello, per cui cosa che ho fatto? Io ho preso la cosa, anzi non sono andato ancora in farmacia, prendi mi ha dato pillola. La pillola più bassa che si può prendere e io cercherò di prendere questa pillola per una settimana, due settimane. Lui mi ha detto 4-5 giorni dovrebbe essere abbastanza per capire se c'è, e ti misuri la pressione e vedi, perché il problema per me sarebbe che siccome la pressione la sera è normale, al momento, se io prendo questa pastiglia può darsi che mi scenda, come dicevi te, è più bassa, e allora ti puoi sentire stanco o puoi avere questi giramenti di testa come la ipotensione ortostatica, che vuol dire che quando tu cambi posizione, noi abbiamo un sistema che ci controlla l'afflusso del sangue nel cervello, ma questo sistema è un sistema estremamente complicato, e quindi se tu cambi posizione rapidamente e la pressione è un po' bassa, può darsi che per un certo periodo il sangue non arriva al cervello e poi c'è questa specie di blackout e quindi puoi cadere e può essere tecnicamente pericoloso perché ti alzi dal letto, cadi, picchi la testa e
1: quindi per 5 giorni niente cannoli.
0: No, perché il problema è che bisogna fare l'esperimento e quindi anzi la povera compagna deve mettersi sotto bisogna farlo per la scienza, per salvare per la scienza.
1: Dovremmo tutti utilizzare questa
0: sacrificarsi per la scienza.
1: Dovremmo tutti andare a casa dalle compagne,
0: però adesso parlando delle cose sessuali, perché vedo che ti interessa molto, è un argomento che ti interessa.
1: Andiamo con la pubblicità.
0: Perché c'è una cosa senza volgarità che è molto utile.
1: No, aspetta, torniamo. Così prepariamo psicologicamente gli ascoltatori a casa che commettono il telefono sulla radio e cominciano a registrare questa informazione importante per dare. No, è molto importante, molto importante.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
8: Dal cane
1: Ma dal cane di, cioè microfoni accesi, non ti preoccupare del cane.
0: Allora parliamo adesso, riprendo il controllo. Allora, prima di tutto parliamo della cosa sessuale, della vita sessuale, educazione sessuale,
1: non di orsosi.

0: No, no, veramente. Parliamo in generale. Allora, ho letto recentemente un articolo in un giornale che mi piace molto, perché è un giornale molto serio, che uno dei segreti o segreti delle chiavi più importanti per una vita sessuale con un partner piacevole ed efficiente è parlarsi continuamente, avere comunicazione.
1: Beh.
0: Comunicazione è il numero uno, più importante del cannolo, più importante della pressione, più importante di questo e di quell'altro, è di cercare di parlare e di dire cosa ti piace, cosa ti non ti piace, cosa non è che non ti piace. La questione dell'uomo e della donna, che sono ovviamente diversi, ma anche che tra uomini e uomini, donne e donne, le cose sono diverse. Ci sono persone che hanno necessità o desideri di certe cose, altri molto meno. Se uno riesce a comunicare e parlare senza troppi pudori, senza troppe inibizioni, eccetera, eccetera, sicuramente avrà un effetto positivo sull'attività sessuale.
1: Berlusconi era un grande comunicatore.
0: Good for him, perché io ho cercato, e ovviamente sono stato criticato per essere un po' troppo aperto, ma ho sempre cercato di comunicare le mie emozioni e i miei desideri, le mie cose, sperando che l'altra persona, la partner, riuscisse a non essere soffocata dalla mia, capire che è una cosa che può essere utile anche per lei. Allora, questo è quello che volevo dire sull'attività sessuale, quindi ricordatevi, comunicazione, essere aperti e discuterne è più importante di qualsiasi pillola, counseling, pressione, eccetera, eccetera, eccetera. La questione degli animali, perché un'ascoltatrice ha telefonato alla Paola, Paola ha risposto è possibile che se un cane, un gatto, un pappagallo o un possum che ti tieni a casa, eccetera, un maialino, anche i pesci.
2: Ma nell'acqua?
0: Certo, nell'acqua, perché l'acqua evapora, il virus, eccetera. Poi prenderti una malattia dagli animali, certo che te la puoi prendere.
1: Ma Paolo,
0: certo
1: che la puoi prendere. Stai tranquilla.
0: Certo che la puoi prendere. Il virus del Covid comincia dagli animali. Sì. E allora uno si rende conto che questi animali portano un sacco di malattie. Adesso noi ci difendiamo dalle malattie col nostro sistema immunitario. Per cui adesso dico c'è che la pestilenza in Russia, non so se hai letto, eccetera.
2: Sì, sì.
0: Allora, la peste bubonica. La peste bubonica è una malattia estremamente pericolosa.
2: Molto.
0: E se uno dice come la prendi? Beh, tradizionalmente dai topi. Quindi adesso non è che uno c'ha i topi come pets, però i topi sono miliardi di topi, da qualsiasi parte di giri vedi sti topi. Quindi un cane ammalato può infettare un cristiano, un musulmano o un ebreo. Il problema è che tipo di malattia questo povero cane o gatto abbia. Allora il mio consiglio a questa ascoltatrice, se lei ha una conoscente, una parente, un'amica o una vicina che ha questo cane malato e lei è sempre malata, è di portare il cane dal veterinario, perché ogni tanto, io penso che questi veterinari se ne approfittano e sono dei ladri matricolati, però ogni tanto bisogna portarli dal veterinario, questi poveri cani, gatti, eccetera. E allora tu porti sto cane dal veterinario e cerchi di capire che cosa è che non va col cane. E se ci sono problemi che possono essere trasmessi tra il cane e gli esseri umani, ovviamente uno deve cercare di risolverli, o prendendo antibiotici, o operando l'animale, bla bla bla, oppure isolandolo, oppure facendo la fine
1: di Baglioni.
0: Adesso non so,
2: di pace l'anima sua,
0: pace l'anima sua, dice metterlo in paradiso,
1: quindi fare un check up agli animali,
0: check animale prima di tutto e per capire, e poi dopo ovviamente uno si ricorda. Io sono cresciuto con i cani perché mio padre era cacciatore, per cui ne avevamo sempre un sacco di cani, e vi ho detto le storie, vi ho raccontato sicuramente che io cercavo, quando mio padre andava a caccia, noi andavamo nel bagagliaio della sua Fiat 2003 familiare, che era una specie di carro funebre, io non è che avevamo le cinture di sicurezza, per cui io mi tenevo attaccato a sto cane, perché sennò mi veniva il trauma cranico, perché mio padre era il Tazio Nuvolari di Genova. Allora, e quindi io sono cresciuto non solo con cani, ma vicinissimo a sti cani. I cani ovviamente erano molto sani, perché erano cani da caccia che dovevano muoversi rapidamente, andavano in acqua perché erano dal riporto, perché andavano a caccia delle anatre, per cui andavano nell'acqua freddissima a prendere queste povere anatre. E quindi non è che erano ammalati, e se fossero ammalati non avremmo nemmeno saputo, perché sarebbero stati fatti fuori da mio padre in un secondo, perché erano tempi diversi lì, allora esatto. Non è che si pensava a portarli dal veterinario. E noi siamo cresciuti sanissimi, senza nessun problema, che io sappia, e i miei fratelli e la mia sorella sono ancora tutti vivi, noi io ho 70, il mio fratello più grande 72, non abbiamo mai avuto grossi problemi di salute. Il discorso però è che noi cani non li è che li tenevamo
2: in casa.
0: A letto, venivano tenuti fuori, venivano ogni tanto portati a casa, ma generalmente non dove mangiavamo, e quindi c'era una certa barriera, diciamo, linea, di protezione. È vero anche che però se tu questo cane lo conosci bene, perché tu c'hai un cane, non è che ce n'hai 5, 6, 7, 8, e il cane è praticamente parte della famiglia, il rischio di avere sto cane molto vicino a te è probabilmente molto basso, perché questo cane viene controllato continuamente. E per cui se tu capisci che sto cane comincia a avere dei problemi di salute, come ho detto prima, uno lo porta dal veterinario, riesce a capire che tipo di malattia o che tipo di problema possa avere, e poi può comportarsi di conseguenza. Allora, per finire questo piccolo parentesi, i cani possono infettare gli uomini. Sicuramente, in un sacco di malattie, dalle zecche alle infezioni intestinali, eccetera, la rabbia, eccetera, eccetera. Però è anche vero che i cani possono avere malattie che non vengono trasmesse direttamente agli esseri umani, e se il cane è ammalato e c'è questo pericolo che possa essere una malattia che si possa trasmettere, il mio consiglio è di portarlo relativamente rapidamente da un veterinario di cui uno abbia fiducia.
2: Perfetto. Tu pensi che il gatto sia meglio, cioè che il gatto che va in casa?
0: No. Secondo me il gatto, anzi, peggio, perché i gatti sono ancora più promiscui, e sì, poi non li puoi controllare come i cani. Il cane lo puoi controllare perfettamente. Se tu c'hai un cane ubbidiente, tipo un bel cane da caccia, questi sono i più ubbidienti, le persone più di cui ti puoi fidare fino alla morte. Sono gli unici, e l'ho detto alla psicologa, gli unici che ti danno unconditional love. Non c'è nessun altro animale che ti può dare la stessa soddisfazione, lo stesso amore di un cane. I gatti se ne fregano, fanno esattamente quello che gli fa comodo, sono incredibili, sono animali incredibili, bellissimi, atleticità incredibile, possono saltare, no? Due metri come una molla, eccetera, però non ti puoi fidare di questi poveri gatti, perché ammazzano i topi, ammazzano questi, vanno fuori per la notte a fare i giri, eccetera, eccetera.
1: No, il mio per gatto cui... poi, gatto, e poi, e poi con i gatti è la lettiera in casa, quindi insomma, io ho due gatti da 200 anni e
2: l'avevo, ma è morto il mio gatto, però mia figlia ha il gatto e tutte le volte che va via devo fare la
0: babysitter. Uno deve stare sempre un po' in guardia.
2: Mi fa ridere da morire, cioè mi diverto da matti con quel gatto.
1: Però il gatto è imprevedibile, perché il gatto esce promiscuo, cioè i gatti se non li castri vanno in calo, anche i cani vanno in calo, però i gatti
0: molto di più, i gatti sono molto
2: cioè, lui è castrato e generalmente non esce di casa,
1: devi educare. Io ho un gatto indoor, che infatti non morirà mai, perché
2: è indoor,
1: chi l'ammazza mangia bene tutti i giorni. Chi l'ammazza, il gatto Kim a casa mia. L'altro è un po' più masaniello e adesso non esce più, però prima usciva, faceva le sue scappatelle e lo trovavi magari sotto una macchina, che ne sai.
2: Invece Diaz non esce proprio.
1: Diaz, nome importante.
2: Armando Diaz.
1: Allora diamo la possibilità di bere un bicchiere d'acqua sia al nostro dottore che anche a Paola. No. Ci sono le news delle 10.
0: L'acqua arrugginisce.
1: Vabbè, c'è una grappina, dai, torniamo tra pochissimo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 10:05. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 8 ottobre. Apriamo con la cronaca nel Sud Australia. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato e accusato dopo il presunto tentativo di rapimento di una bambina di 7 anni a Paralowie, nel nord di Adelaide. Secondo la polizia, la bambina stava camminando con i nonni quando il giovane l'avrebbe afferrata e portata via per un breve tratto. Le grida della famiglia hanno attirato l'attenzione di una persona nelle vicinanze, che è intervenuta. Il ragazzo avrebbe quindi lasciato andare la bambina ed è stato successivamente arrestato dalla polizia. La piccola è tornata con la sua famiglia. Passiamo alla politica e alla giustizia nel Sud Australia. Il governo statale vuole eliminare l'utilizzo delle referenze sul buon carattere nella determinazione delle pene per tutti i reati. L'Attorney General Kyan Maher ha annunciato che la proposta sarà sottoposta a consultazione pubblica prima della prevista presentazione della riforma al Parlamento nel 2027. L'obiettivo è rivedere il peso attribuito al carattere e alla reputazione di una persona quando un tribunale stabilisce la pena. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha suscitato critiche dopo alcune dichiarazioni su Los Angeles e San Diego. Parlando della guerra con l'Iran e delle sue conseguenze, Trump ha affermato che l'Iran potrebbe take out le due città californiane. La Casa Bianca ha successivamente precisato che il presidente intendeva sostenere che l'azione contro l'Iran serve proprio a impedire possibili minacce contro le città americane. Il governatore della California, Gavin Newsom, e altri esponenti politici hanno criticato le dichiarazioni. Torniamo in Australia con una novità che riguarda contribuenti e piccole imprese. L'Australian Taxation Office ha annunciato che, dal 30 novembre, non accetterà più pagamenti delle tasse tramite carta di credito. Rimarranno disponibili altri sistemi di pagamento, tra cui addebito diretto, BPAY, EFTPOS e i pagamenti presso gli uffici postali. La decisione ha sollevato preoccupazioni soprattutto tra le piccole imprese che utilizzano le carte di credito per gestire il proprio flusso di cassa. E chiudiamo con il meteo. Ad Adelaide oggi sarà una giornata soleggiata, senza pioggia prevista e con una temperatura massima intorno ai 28 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Posso dire che è la prima volta nella storia di questo programma che riusciamo ad ascoltare una canzone intera.
1: Non l'abbiamo mai fatto.
0: È veramente la prima volta nella storia che si ascolta una canzone intera.
2: Grazie a Dio Stefano è arrivato e parlavamo con Stefano, che è molto più simpatico di te.
0: Ma ecco, l'inner version of Matteo Petta reincarnata in Orso Osti, perché lui direbbe la stessa cosa.
2: Allora il tempo vola quando tu parli con persone simpatiche. Allora, parlavamo di crociera, perché abbiamo parlato di attività sessuali e ricordatevi, la comunicazione è la cosa più importante.
0: Sì.
2: Abbiamo parlato dei cannoli, che sono cose molto importanti anche lì.
1: Però quelli con la ricotta, la politica. Con la
2: adesso
1: crema.
2: Parliamo di vacanze, perché alla fine siamo tutti
0: farfalloni.
2: Farfalloni, amorosi. Allora, il problema delle vacanze è che se uno lavora non guadagna e paga. Se uno è in pensione può fare il budget. Lo Stefano diceva: ma dove posso andare? Adesso ci avrò un po' di tempo libero.
0: Ma che? Ma dove? Non è vero.
2: Cosa facciamo? Allora, devi prima di tutto capire il periodo dell'anno dove ti conviene fare. Ci sono delle zone del mondo dove tu non vai in inverno, non vai in estate, non vai a mezza stagione, eccetera. Ricordatevi che nel sud-est asiatico ci sono i monsoni,
0: come no?
2: Le cose.
0: A Bali.
2: In Florida, nella costa atlantica degli Stati Uniti, ci hanno questi hurricanes, yeah, eccetera, eccetera. Quindi uno deve studiare un po' la cosa meteorologica. Un amico mio, caro, uno dei miei amici più cari, è tornato da due giorni dalla Polinesia. Si è fatto la crociera con una nave francese in Polinesia. Si chiama Ponent, come il ponente, senza la fine.
1: Che si prende in Polinesia.
2: Si prende in Polinesia, fanno questi loops e li puoi fare uno o due. E sono costose, queste non sono a buon mercato.
0: Orso, parla piano perché Paola sta prendendo velote.
2: E poi dopo sai dove sto. E lui ha detto fantastica il servizio, tutti francesi, vini francesi, mangiare eccetera, dice eleganti, simpatico, la gente, la clientela interessantissima. Ha conosciuto un italiano che dice come le faceva cose di me, di Roma, ma che è un astrofisico con una bellissima donna compagna, che lui è di Roma ma lavora in America in qualcosa di telescopio, insomma gente interessante. Per cui allora tu vai con la vai in Nuova Zelanda, poi da Nuova Zelanda vai a Papeete, la capitale di Tahiti, che era una colonia francese, sì, adesso sì, indipendente. E poi da lì c'hai questi, fai questi giri a tutte queste isole, sì, eccetera, questi arcipelaghi. E lui ha detto che è una cosa incredibilmente bella, ma anche il servizio e la qualità della. Quasi allo stesso, però estremamente costosa. Allo stesso arriva un altro amico che ha detto: lo sai, se tu hai un problema di budget, ti do un'alternativa. Ed era una crociera che io con la mia ex moglie abbiamo fatto tantissimi anni fa nel sud dell'India. Nel sud dell'India ci sono questi che loro chiamano quiet waters praticamente sono come delle, non paludi, ma acque salmastre, proprio del sud, alla fine dell'India. Lo stato si chiama Kerala, perché ricordati che l'India è come l'Europa, sono tutti stati.
1: Come si chiama lo stato Kerala?
2: Kerala con la Kerala, e il nome delle acque si chiamano Quiet Water o Still Water, adesso non mi ricordo, ma sono questi serie di laghi, e ci sono queste barche che tu affitti con un pilota e con un cuoco.
1: E va in giro
2: e puoi andare in giro per una settimana, puoi andare in giro per tre giorni, puoi andare in giro per sicuramente per un perché sono
1: è estremamente cheap.
2: E questo era $1,500, hai capito? Per non so quanti giorni. Adesso il problema dell'India è che l'India è completamente diversa dalla French Polynesia e da questi che bevono vino francese, capito? Borgogna. Per cui dipende quanto tu sei. Allo Stefano può darsi che gli piace andare in India e stare un po' più all'avventura. All'avventura.
0: Ha detto che sei più simpatico di me. Sì, adesso ti devi accomodare.
2: No,
0: adesso ti devi accomodare.
2: Poi se sta male deve stare sul lettino, nell'infermeria.
0: Sì.
2: Perché voi qui nell'infermeria non l'avete ancora.
0: No. Sì, siamo diventati un medical center adesso.
3: No, ma perché nella pausa chiedevo a Orso un'idea per il mio Christmas.
2: E allora, i due estremi delle vacanze: uno andare nella French Polynesia Devi andare a
3: ma è un posto per uno single tipo me, cioè io che ci vado a fare in Polinesia?
2: Trovi l'amore della tua vita e poi no. Se non trovi l'amore prendi una conchiglia, una bella conchiglia grossa e passa la paura io ho visto un film, quel film come si chiama, American
0: Pie,
2: quello con la
3: sì, quella è una torta,
2: Apple Pie, Apple Pie.
0: Vabbè,
2: vedi
0: ma
2: che subito
0: vabbè.
2: Vedi che come non no? Ci vuole tanto perché
0: la questa roba anni 90, quella roba allora, lì quando eravamo bambini noi perché io e Stefano abbiamo più o meno la stessa età, era una roba cult, cioè era un film dove questo ragazzo faceva dell'autoerotismo con una torta, cioè
2: perché gli era stato detto da uno che
0: da uno come te, capisci, avevo conosciuto uno come te. Allora, e gli aveva detto sta roba.
2: Allora la conchiglia è un pochino più igienica, diciamo, della cosa. Però il problema della French Polinesia è che io non ci sono mai stato. Dicevo prima che forse hai sentito, forse non hai sentito, che quando ero da solo per un periodo molto breve della mia vita, ho detto: ma che faccio adesso da solo? Ho detto, andiamo in French Polinesia, perché non sono mai stato. Con la crociera, non ho mai fatto una crociera. Però la travel agent, che era una cosa che mi sarebbe piaciuta ed è anche divertente, perché tu puoi conoscere persone, perché sai, in crociera è come stare in un albergo per una settimana, due settimane,
1: ci sono
2: alla
1: delle
2: fine
1: navi che fanno...
2: anche se sei timido, anche se sei introverso, anche alla fine qualcuno lo conosce, perché comincia a parlare, poi c'hai tutte queste cose organizzate, il ballo, la cena,
1: no,
2: le
1: ma
2: cose.
1: Ci sono crociere anche per single,
2: anche
1: veramente.
2: Per single
3: sì, ci sono.
2: No, il problema è che mi ha detto che dovevo pagare per due, allora
1: perché
2: siccome sono un po' stemegno...
1: Lui andava solo e deve prendere una cabina con due letti.
3: Non è giusto, perché
2: non è giusto, però, però
3: c'è anche il doppio delle drinks del,
2: lo so, però la Paola ha ragione che adesso, siccome c'è un mercato sempre più vasto di persone abbienti di una certa età che vorrebbero trovare una compagnia, hanno queste crociere di lusso o non tanto, o whatever, uno può scegliere il livello per persone che vanno da sole.
0: Tu però vai in compagnia.
2: Io andrei in compagnia, però quello che devo dire è che quella la Polinesia francese è il livello alto, può essere estremamente alto, anche costoso. L'alternativa economica, che è più avventurosa, forse anche un pochino più interessante in un certo senso, è questi calm waters o quiet waters
1: in India
2: nel sud dell'India, nello stato del Kerala,
0: Marari Beach,
2: e dove c'hai queste barche che sono come le barche di paglia, sono queste barche tipo preistoriche, dove tu c'hai il pilota e il cuoco, generalmente ci sono due persone di equipaggio, e tu stai o da solo, se vuoi stare da solo, o in compagnia, e vai questi giri in queste acque estremamente calme, quindi molto romantico, e ti fermi, ti fanno da mangiare la sera, loro preparano il tuo mangiare, ovviamente.
3: Ecco, vedi, io sarei più per una cosa così da zaino in spalla.
2: Quella come costa no? Una frazione, una cosa, perché su questa persona, che io non credo che mi raccontava le favole, c'è $1,500 tipo una settimana facendo la crociera in questi paesi, in questi villaggi, perché
0: torni con la scabra.
2: No, devi andare praticamente. Se tu vuoi andare in India e nel sud dell'India, tu vai o a Singapore o a Malesia, a Kuala Lumpur, e da lì vai a Chennai.
3: E invece la Malesia, per esempio,
2: bellissima.
3: Stato?
2: La Malesia, ci sono stato 50 miliardi di volte.
3: È una cosa che uno può fare in una settimana e capirla un attimo.
2: E non c'è nemmeno il problema del jet lag. Quella con l'India ti prendi un po' di jet lag, perché sono a ovest, è un'altra 2-3 ore di fuso aereo. Con la Malesia è un'ora e mezzo, un'ora di differenza.
3: Perché in Thailandia
0: ma è
3: stato.
0: Umido in
3: Thailandia. Andare in Cambogia e Vietnam.
2: Il problema è che allora Malesia, no, Malesia e tu puoi andare direttamente a Kuala Lumpur da Adelaide, noi abbiamo i voli della Malaysia Airlines diretti, ed è molto più economica dell'Europa, molto più economica dell'America, non c'è confronto, e della French Polynesia sicuramente. Non ti prendi il jet lag, il mangiare è incredibile, perché c'hai tutte le cucine che vuoi, la cinese, la malese, l'indiana, l'europea, eccetera eccetera, resorts ce ne sono a non finire, l'acqua, le cose coralline.
3: Beh, guarda,
2: ma
3: forse
2: devi stare un pochino attentuccio al tempuccio, no le malattie dei cannoli, ma devi prendere devi stare attento al tempo, perché ci sono periodi di pioggia, e dove tu praticamente stai per due o tre settimane con la pioggia, ma non come qua. Capita la pioggia come se c'hai
3: guardata la stagione.
2: 100 millimetri di acqua al giorno,
1: sì,
2: quindi praticamente
1: delle piogge.
0: Sì, sì.
2: E c'è un periodo, il periodo migliore credo che sia il nostro fine estate, tipo febbraio, è il periodo migliore della Malesia. L'altra questione è che quando tu non stai sul mare, il mare c'è sempre la brezza marina e l'acqua che ti, come dire, controlla la temperatura, ma quando tu stai nell'entroterra è umido e caldo. E non ne importa. Beh,
0: ma di fatti questa settimana c'è stato il Gran Premio del Bahrain in Malesia e sabato piove spesso in Malesia durante il Gran Premio. Sì. Comunque,
2: ma febbraio credo che sia dai miei ricordi il periodo migliore. E poi abbiamo notevoli legami storici con la Malesia, non solo che noi tradizionalmente avevamo tutti questi malesi di estrazione cinese, perché c'era una notevole minoranza etnica cinese che venivano ad Adelaide a studiare all'università di Adelaide.
3: Tantissimi,
2: quindi un sacco di questi dottori cinesi che lavorano ad Adelaide erano originariamente della Malesia. E poi abbiamo William Light, che è quello che ha disegnato Adelaide, la madre era malese. Penang, che è una delle città più importanti della Malesia, nord di Kuala Lumpur, era dove William Light era cresciuto ed è morto. Hai capito?
0: C'hai capito?
2: Quindi c'hai un legame forte con la Malesia. La Malesia era un protettorato britannico. Gli australiani hanno ancora una base, credo, militare, forse a Penang o da qualche parte, Ipoh è un'altra città molto bella tra Kuala Lumpur e Penang. Quindi no, io ho sempre detto la Malesia per un'esperienza asiatica è più economica, più simpatica, c'hai mangiare a non finire, che se ti piace mangiare in maniera asiatica e non hai il problema del jet lag e del traffico, perché puoi viaggiare direttamente
0: conoscenza sulla Malesia mi fa pensare che hai conosciuto qualche malese intenditrice di cannoli. Credo.
2: Ah no, adesso però, sempre butti su quello. No.
0: Però quello che vorrei dire Paola è che io sono mesi che cerco grant vari dal governo locale, ma questo ultimo stint è stato promosso dal Tourism Commission del South of India, molto probabilmente. Cioè, tu sei stato pagato dall'agenzia del South of India per promuovere South
2: allora
0: India.
2: Alan Jones and John Lowe, mi piacerebbe, se io potessi senza nemmeno dire agli ascoltatori che vengo pagato, di essere pagato per fare queste cose.
0: Davvero?
2: Il problema è che bisogna sapere chi ti ascolta, perché se non ti ascolta nessuno,
0: ma non
2: ti
0: pagano.
2: Ma se ti ascoltano 1000 persone, può essere che qualche $100 lo possono schiacciare.
0: Comunque tu sei un influencer.
2: Che influenza? L'influenza no, ce l'ho avuta tanti anni fa. Adesso
0: sei un influencer.
2: Dio, la febbre
3: comunque
2: non ce
3: sentivo stamattina quando giustamente dicevi che il modo che hanno di tradurre dall'inglese all'italiano
2: i
3: titoli dei film,
0: ma anche Piff ha detto sta roba,
3: però secondo me in questo caso specifico di Oli Cannoli hanno avuto un'idea di marketing, perché poi all'entrata del cinema c'erano i cannoli.
0: Come no?
3: Allora i business di cannoli in Australia, ne sono tanti. Cioè, quando ho visto ho detto vabbè, un altro titolo storpiato, però poi ho pensato a livello di marketing non è male.
2: Allora,
3: in questo
2: questi,
3: caso
2: come si chiamano la famiglia
3: gli Zeccola.
2: Zeccola non sono fessi,
3: no.
2: Okay? Perché se tu riesci a sopravvivere per
3: 25 anni
2: 25 o di più in una situazione che è difficile, decisamente difficile, vuol dire che un po' di idee ce l'hanno e riescono e lavorano, sono sicuramente persone che lavorano forte, per cui io sono d'accordo. Il mio discorso da snob è che se tu traduci una cosa, tradurla letteralmente invece
3: io
2: che
3: sono d'accordo con te al 100%, anche perché però... non so se ti capita, anche a tutti noi ci sarà capitato, hai visto quel film e ti danno il titolo in inglese, io magari l'ho visto in Italia quando
0: tipo mamma ho perso l'aereo,
3: cioè se tu non sai come è tradotto dici non l'ho visto, magari invece l'hai visto.
0: Esatto.
2: Ma lo vedi come
0: guarda
2: tutti,
0: confonde
2: come i titoli
0: Evin said that. Mi sa che il nostro Orso e Paola devono fare come Baglioni.
1: Va bene, salutiamo.
2: Allora giovedì prossimo
1: ecco, ci sei perché se tu non vieni,
0: sì, ma
3: accordiamo in onda
0: Paola, però io il dottor Orso Osti, noto influencer ormai di travel,
2: sì, sì.
0: Che ne sa? Se non sa, Orso, tu sai cosa fai domani?
2: Che ne sai dell'amore?
1: Come no,
2: profano.
1: Sì che lo sa.
0: Che ne sai di un campo di grano? Next week, mercoledì mando un messaggino al dottore, dottore viene domani.
2: No, giovedì ci sono.
0: Io ho in calendario di essere qui, a meno che tu non faccia una richiesta scritta di avere il simpatico Stefano, ecco, alla console.
2: Ma non me ne vedi, ci sono, non voglio fare preferenze.
0: Hai detto che è più simpatico di me.
3: Ci sono persone che sanno già quello che mangeranno ora a pranzo, e ci sono come loro due, come Paola e come
0: io non so cosa mangio oggi a pranzo.
3: A parte quello, sì, ma voi sapete
2: come è la
3: settimana.
2: Mangiare.
3: E ci sono persone che non lo sanno.
0: Come tipo Stefano,
3: cioè,
0: Prato.
3: Per esempio, io se sapessi già che cosa mangio a pranzo, mi darebbe l'ansia di dire la devo mangiare per forza. Se poi cambio idea, lo stesso.
2: Beh, allora il problema, ecco, per me
3: la prenoto
2: è che
3: all'ultimo secondo.
2: Allora, adesso stai attento, ok Stefano, perché siamo sulla stessa page, però ci sono cose che bisogna essere
3: smussare.
2: Quando tu programmi i viaggi, è vero che tante volte all'ultimo momento trovi le occasioni, puoi cambiare il tempo, cambia, ci sono problemi politici internazionali, tipo la guerra in Iran, e quindi non avere troppe cose fisse può darsi che sia una battaglia, ma devi avere un po' un'idea. Devi avere un po' un'idea, perché se è completamente scombinato, alla fine, prima di tutto, te lo farai da solo il viaggio. Perché alla fine dice, sto Stefano non riesce nemmeno a decidere se vuole andare in Malesia, vuole andare in Cina, vuole andare in
1: Polinesia. Vabbè, dai, e allora
2: devi avere un piano.
0: Ma lascialo finire!
2: Devi avere un piano e devi avere dei punti di riferimento. Allora, io vado in America per Thanksgiving, perché adesso ho tre figli in America. E quindi andiamo con la tua amica,
1: la mia amica.
2: Un'altra cosa andiamo in America e abbiamo fissato i viaggi dagli Stati Uniti e il ritorno. Per quanto riguarda gli Stati Uniti abbiamo lasciato le cose un po' vaghe, anche perché questi figli, come forse tu sai, giovani, sono completamente come i gatti, non riesci a mai, dicono una cosa, poi cambiano all'ultimo momento, fanno gli affari loro, per cui se tu fai questi piani troppo precisi, non riesci a combinare. E questo è il mio consiglio, quindi il mio consiglio sarebbe che se tu dici, ok, andiamo in Malesia, prima di tutto studiati la cosa del tempo, le atmosferiche, poi prendi il volo per Kuala Lumpur.
0: Come no?
2: E il volo di ritorno, e poi il resto può darsi che lo puoi lasciare leggermente flessibile,
3: quello che c'è nella settimana, e sapere quando uno ritorna.
2: È flessibile. Anche perché i malesi non sono tedeschi o giapponesi, sono ancora più flessibili degli italiani, sono un pochino come dire approssimativi. Soprattutto i malesi quelli locali.
3: Sì.
2: E quante volte, se tu sei un po' come me, un po' tedesco, la pressione ti sale, perché ti dice una cosa, poi ne fanno un'altra, però se uno si rilassa e lascia, no?
0: Cioè andare in Malesia come andare in Sicilia,
2: no, i siciliani credo che